0: non è come dire, uno stadio a cui arriva ora, ma è la prima volta che questa cosa trova una lavorazione letteraria e diventa effettivamente il perno del racconto, perché Cthulhu è un mostro, va bene, anche se poi il modo in cui è un mostro, poi la cultura pop lo ha molto semplificato, perché anche qua il racconto di Lovecraft è più sofisticato di quanto uno non possa immaginare cercando su Google i ritratti di Cthulhu, che è questa piovra gigante, allora va bene, fa un po' ridere, no? Soprattutto è un simbolo, appunto, come recitano poi le righe di apertura straordinarie, no, del racconto, del fatto che appunto l'essere umano è solo una particella in un cosmo che è tanto più vasto e tanto più incomprensibile quanto più si fanno sforzi per comprenderlo e per dominarlo.
1: Ascoltandola proprio riguardo a queste semplificazioni pop del mostro, leggevo fra i numerosi articoli che stanno uscendo in queste settimane in riferimento all'anniversario dei 100 anni, questo titolo: era nato per terrorizzare l'umanità, oggi lo abbracciamo. Il riferimento era ai gadget, peluche inclusi, che oggi girano, ispirati a Cthulhu, che è personaggio all'interno di videogiochi, fumetti. C'è tutto un immaginario pop. Marco Malvestio, come possiamo distinguere, come dire, il Cthulhu diventato icona pop dal nucleo più perturbante e filosoficamente radicale dell'opera di Lovecraft? Cioè, oggi nel 2026, questo essere cosa incarna nel più profondo dei suoi significati e perché continua a essere terrorizzante?
0: In realtà la ricezione di Lovecraft in questo senso è secondo me molto affascinante, perché non solo le sue creazioni, ma anche lui stesso è diventato in un certo misura una figura pop in maniera che contrasta completamente poi com'era lui di persona e anche poi tutta una serie di posizioni, di tratti del suo carattere molto problematici e molto, molto complicati. Quello che ci si dimentica spesso, anche perché, come dire, ormai quella stagione è tramontata, è che a determinare la ricezione di Lovecraft sono non tanto un successo di vendita. Lovecraft muore praticamente inedito, cioè uscendo solo su rivista, ma sono tutta una serie di amici e di collaboratori che molto presto si appropriano da veri fan, di fatto, come se scrissero delle fanfiction, delle creature di Lovecraft, li mettono nei loro racconti. Alcuni, come Robert Bloch, mettono anche Lovecraft come personaggio nei loro racconti, e così via. Quindi, di fatto, la memificazione, se vogliamo, con tutti gli equivoci poi che questo porta con sé, perché gli epigoni, gli amici di Lovecraft, non avevano chiaro esattamente sempre che cosa Lovecraft stava cercando di fare. Ecco, la memificazione di Lovecraft comincia con Lovecraft già in vita. È un sintomo oggi, ovviamente, di una penetrazione dell'immaginario, come dire, del fandom, dell'orrore, della fantascienza, che una volta era, come dire, un patrimonio ristretto. È un sintomo della sua penetrazione nella cultura di massa, nel senso più ampio. D'altra parte, è anche un sintomo della rilevanza di Lovecraft, perché certamente, appunto, Cthulhu, Lovecraft stesso sono diventati un meme, sono diventati uno scherzo di internet, e va bene, però sono anche, come dire, riappropriati continuamente da varie fasce anche della cultura più alta. Donna Haraway ha coniato l'espressione Cthulhucene per
1: Certo.
0: parlare dell'antropocene. Graham Harman, che insomma è un filosofo, ha scritto un bellissimo libro interamente dedicato a Lovecraft. Ci sono studi sul rapporto tra Lovecraft e il modernismo, i modernismi letterari e figurativi. Noi oggi, secondo me, siamo affezionati alla figura di Cthulhu, e questa ci parla particolarmente proprio perché è una figura della vastità, dell'inconoscibilità e dell'incontrollabilità del cosmo e del pianeta Terra in un'epoca di cambiamenti climatici e di continue manifestazioni dell'agentività del non umano. Cthulhu è una figura, come dire, sempre più familiare.
1: Noi sappiamo, no, che le opere e i loro personaggi vivono una vita che poi oltrepassa le originali intenzioni dei loro autori, e questo ciò che definisce non soltanto un successo pop, ma che poi rende un'opera un classico. Ma Lovecraft aveva davvero in mente questa idea di Cthulhu come figura dell'angoscia moderna di fronte a un universo che, come diceva lei, smette di essere antropocentrico, è incontrollabile e vasto oltre la conoscenza umana?
0: Ma in realtà bisogna dire di sì, secondo me. Magari non mentre scriveva il richiamo di Cthulhu, però questa è una cosa che appare con sempre maggiore chiarezza nel campo delle sue opere. Tutto l'orrore, le storie dell'orrore, diciamo così, mature, post-Cthulhu e così via, no? di Lovecraft, sono giocate proprio sullo scarto tra l'umanità, che poi è un'umanità sempre in quella forma che per Lovecraft era l'apice, no, della cultura e della civiltà umana, quindi un'umanità bianca, protestante, americana o inglese e così via, e invece le forze schiaccianti dell'universo sconosciuto. Cioè i protagonisti di Lovecraft non sono semplicemente in fuga da mostri e così via, cioè l'incontro col mostruoso non è solo l'incontro con la figura del mostro, ma è l'incontro con, come per esempio nelle Montagne della Follia, la coscienza del fatto che ci sono state civiltà aliene che hanno regnato sulla Terra per milioni di anni e che quindi i tempi della civiltà umana, che si misurano in poche migliaia, in poche decine, sono un niente, no? Che quindi tutta la storia della civiltà umana, dell'umanità stessa, è una nota a margine in una storia molto più lunga, molto più complessa dell'universo, in cui noi alla fine non abbiamo nessuna importanza. Questo Lovecraft lì sapeva benissimo cosa stava facendo.
1: E noi ci fermiamo qui per oggi. Ringraziamo molto Marco Malvestio per queste piste di lettura che saranno fondamentali, no, per orientarci nel corso di tutta questa settimana all'interno di questo dossier dedicato proprio ai miti di Cthulhu. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a voi, a presto.

0: Le prime note di una celebre ballata di Francesco Landini provengono dalla registrazione delle prove di un concerto che è stato presentato nel primo fine settimana della 47esima edizione del Festival di Ambronay, che si svolge nella splendida abbazia benedettina di questo piccolo comune francese che si trova quasi a metà strada tra Lione e Ginevra. Le tre giovani musiciste che ne fanno parte, Manon Papin-Sergio, Juliette Guichard e Armance Merle, hanno scelto di chiamare il loro trio con il titolo della ballata landiniana Ecco la primavera. Le loro versioni di musica medievale, anche quando si tratta di canzoni, sono eseguite principalmente con strumenti musicali come vielle di diverse dimensioni e arpa gotica, flauto dolce e flauto doppio.
1: Au pied duquel est planté du chèvrefeuille. Cet arbuste monte, s'attache et entoure les branches. Tous deux semblent devoir vivre longtemps et rien ne paraît pouvoir les désunir. Si l'arbre vient à mourir,

Le tre musiciste che hanno recentemente formato l'ensemble Ecco la Primavera si sono conosciute frequentando il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Lione e dopo aver iniziato a suonare musica barocca e rinascimentale si sono avvicinate al repertorio medievale studiando con Angélique Moyon, Anne de la Fosse e Pierre Amon. L'attrazione verso la musica medievale si è consolidata grazie a un seminario che hanno frequentato presso il Centro di Musica Antica di Vannes con Amon, Carlo Rizzo e Viva Biancaluna Biffi, lavorando sull'Ars Nova italiana. Il programma del loro concerto, presentato nella sezione Giovani Talenti del Festival di Ambronay, comprendeva musica italiana e francese, medievale naturalmente, e vi leggo una sintesi del testo di presentazione che hanno scritto. Il nostro programma concertistico Terre in guerra, dame corteggiate si concentra sulle passioni belliche e amorose e sui legami che le uniscono. Una delle conquiste è amorosa, nell'universo lirico dell'amore cortese, dei cavalieri e dei loro discorsi poetici alle dame, e l'altra è bellica e geopolitica. Questo programma di musica medievale si interroga inoltre sul ruolo della passione. Proponiamo di accompagnare i nostri brani musicali con la recitazione dei testi poetici da essi tratti o di altri scritti di quel periodo storico. Diamo la priorità agli scritti delle donne, in particolare a quelli delle trobairiz, trovatrici, della musica medievale. Nel prossimo esempio ascoltiamo una parte di una chanson di Adam de la Halle, seguita da una pastorella di autore anonimo. Il genere musicale della pastorella, di trovatori e trovieri, rappresenta un caso particolare nella lirica cortese, perché è una forma di dialogo, ma è privo della sublimazione del sentimento amoroso. In questo caso, l'incontro tra un cavaliere e una pastorella è tra due classi sociali diverse e il corteggiamento in genere è molto esplicito e diretto, e la donna risponde negativamente alle insistenti avances dell'uomo. In ogni caso, quello che interessa alle ragazze di Ecco la Primavera è che nel discorso siano presenti anche le risposte della donna e hanno scelto di interpretare il testo di questa pastorella per metà recitato e per metà cantato. Verso la fine di questo piccolo estratto del loro concerto, che si è svolto nella Sala Monteverdi, destinata alla programmazione della sezione del festival dedicata ai giovani talenti, si percepisce l'apprezzamento del pubblico divertito dalla loro piccola pantomima.

Il desiderio delle tre musiciste che hanno formato l'ensemble Ecco la Primavera è di raggiungere anche il pubblico dei giovani con una formula di teatro, musica, poesia che possa comunicare la bellezza della musica medievale anche in spazi non convenzionali. Per esempio, creano degli eventi nelle scuole per coinvolgere gli studenti che effettivamente possono identificarsi in queste tre giovanissime ragazze capaci di trasmettere il piacere e il divertimento del fare musica. Il Centre Culturel de Rencontre di Ambronay, che organizza il Festival di Musica Antica, è molto attento nei confronti dei talenti emergenti e verso le nuove generazioni di musicisti. Come ha detto la direttrice del centro, Isabelle Battioni, questa politica culturale è nel DNA dell'attività di promozione della musica antica e tra le mura dell'abbazia di Ambronay si respira un'aria particolare, grazie al clima di accoglienza e di partecipazione che avvicina pubblico e artisti. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: You ready now? Yeah.

0: come vi dicevo, noi torniamo a Berlino, perché insomma di Berlino pure abbiamo parlato questa mattina in rassegna stampa, viste le elezioni di ieri. Ad attenderci c'è la nostra Silvia Cresti. Buongiorno, ben ritrovata Silvia.
1: Buongiorno.
0: Allora, noi questa mattina vogliamo parlare del Festival der Berliner Industriekultur, un festival che è iniziato il 12 settembre e prosegue fino al 4 ottobre. È un festival che nasce dall'idea che Berlino abbia molto più da offrire nei suoi quartieri rispetto agli hotspot, ai luoghi insomma che noi siamo abituati a vedere, che abbiamo visto, comunque i luoghi più conosciuti e frequentati. Con l'obiettivo di rendere tangibile la ricca e variegata cultura industriale della capitale, lontani dunque dai percorsi più battuti. Ma insomma, intanto siamo curiosi di saperne di più di quale sia questa cultura industriale della capitale e poi naturalmente anche del programma della manifestazione. Silvia Cresti, da dove partiamo?
1: Beh, intanto come mai, cioè intanto partiamo dalla storia, cioè che nel senso che Berlino ha avuto un grandissimo, importantissimo polo industriale sull'asse da Parigi a Mosca, addirittura il più grande, e che si è sviluppato nella seconda metà dell'Ottocento, e la punta, i tre settori di punta erano la meccanica, la chimica e l'industria elettrica. Insomma, questo per quanto il passato industriale, forse anche importante per poi parlare poi anche del festival, che effettivamente come dire, le ex fabbriche, gli impianti industriali eccetera ancora esistono, cosa che è una cosa abbastanza rara. Come mai esistono? Perché quando insomma, poi questa tradizione è continuata anche a Berlino Est e poi c'è stata la riunificazione, prodotto praticamente lo sconquasso, insomma è stata deindustrializzata completamente tutta l'ex DDR e tutto ciò è avvenuto in tempi rapidissimi, e quindi a Berlino Est tutti, insomma, dall'oggi al domani praticamente le fabbriche sono state chiuse, sono state smantellate, e finché poi molti anni dopo i creativi non hanno riscoperte, sono rimaste effettivamente lì chiuse. Però esistevano, e qui e non solo, ma dato che queste erano anche in parte fabbriche storiche, dato che nelle DDR peraltro negli anni 70 per mancanza di soldi non sono riuscite a modernizzare il proprio impianto industriale, tantissime fabbriche storiche a Berlino erano come erano quando sono nate all'inizio del Novecento. Cioè, questo diciamo è anche la particolarità di Berlino rispetto a Parigi, che so io, rispetto a Londra, tutte città che un tempo erano dei grandissimi poli industriali.
0: Certo, ma quindi Silvia, si vedono ancora insomma tracce fisiche, ecco, di queste realtà industriali, no?
1: Che subito dopo, cioè, appunto, ci ha voluto un po' di tempo, però insomma, non so, forse le persone non più giovanissime si ricordano, tutti gli anni 90 è stato tutto trovare le location stranissime per fare musica, club, eccetera, fra cui anche appunto l'ha fatta da padrone tutte queste le ex fabbriche,
0: certo,
1: Rinconvertite in tantissime cose diverse, diciamo.
0: Allora, questo un po' l'abbiamo detto, quindi l'intento di questo festival è di riportare alla luce, di raccontare la cultura industriale della città di Berlino. E allora Silvia, come intendono farlo? Insomma, qual è il programma? Quali sono i punti principali?
1: Sì, ecco, vorrei dire che questo non è tanto, perché te dicevi di percorsi questi più usati da tanti, non è tanto rivolto ai turisti quanto veramente una delle varie manifestazioni intelligenti che la città di Berlino offre per chi ci abita in realtà, e perché poi appunto scopra la propria storia e come è organizzata. Intanto c'è il sito che si chiama appunto appunto in tedesco, industriekultur.berlino, peraltro è solo in tedesco, che elenca appunto tutte le manifestazioni, e ci sono più di 100 eventi, e il concetto è, insomma, tutti questi eventi spaziano tra visite guidate, mostre, concerti, anche gite in bicicletta, diciamo le cose, cioè scorrendo tutto il programma, così forse le cose un po' più interessanti sono da una parte, ci sono anche delle gite nei bus, gite turistiche a bordo appunto di autobus storici, per esempio, poi una festa con della musica al Museo della Metropolitana, perché appunto Berlino ha il U-Bahn Museum, e poi un'altra cosa riguarda percorsi guidati nell'ex birrificio Kindle. Ecco, l'altra cosa di Berlino industriale, insomma, dalla seconda metà dell'Ottocento, è tutte queste tutti questi birrifici, cioè Berlino anche se veniva prodotta tantissima birra, e che poi man mano sono diventati proprio delle strutture dove si fa cultura. C'era l'ultimo di questi, è questo Kindle, giù verso nel Köln, e appunto ci sono questi percorsi guidati, e l'altra cosa interessante, c'è un'altra visita guidata alla Hufeisensiedlung, e questa Hufeisensiedlung è un grande complesso residenziale popolare realizzato negli anni 20 del Novecento, e gli architetti sono stati Bruno Tautev e Martin Wagner, e questo complesso residenziale, insomma, ha messo un po' gli standard sull'edilizia popolare, e ora appunto il patrimonio mondiale dell'UNESCO, insomma questo grosso modo così fra le varie manifestazioni.
0: Sì, poi davvero io invito ad andare, insomma, per chi fosse interessato naturalmente, andare a vedere il sito, perché è fatto molto bene, sono davvero tanti gli appuntamenti, e come dicevi Silvia, si vede che sono pensati, insomma, davvero per i berlinesi, poi naturalmente come turista pure si può, se si è interessati, prendere parte, però davvero deve essere un programma e un'iniziativa, ecco, che secondo me, vedo che tanti eventi sono anche già, non ci si può più iscrivere, insomma. Sono già Ausgebucht,
1: tanto
0: no?
1: Quelli Ausgebucht, assolutamente. Sì.
0: Sono già...
1: Peraltro, ecco l'altra cosa, che alcuni costano, cioè normalmente queste cose a Berlino erano tutte gratis, ora già forse c'è il senso della
0: tempi.
1: Crisi, vedo alcune cose effettivamente costano. Però ecco, mi ero una cosa veramente, ora io non l'hanno fatta ieri, e io andrò la domenica prossima, verrà ripetuta. Forse questo è molto interessante, cioè una visita all'ex fabbrica di munizioni, la fabbrica si chiamava Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken DWM, ecco, questo è il nome dell'ex fabbrica, e quindi c'è già stato e ci sarà domenica prossima una visita. Il titolo di tutto questo evento è Wieder die Waffen, che si può tradurre con di nuovo contro le armi, e è un mix tra una visita guidata e una performance teatrale, il tutto appunto, quando uno arriva lì c'è un gruppo di giovani attori che intanto ci riporta indietro all'epoca del nazismo, e nel corso della passeggiata appunto poi gli attori raccontano storie legate al luogo, e fanno poi anche considerazioni generali sulla guerra. Ecco, ricordiamo rispetto alla guerra che Berlino durante le due guerre mondiali è stata anche un grande centro dell'industria bellica, cioè metà dei carri armati della seconda guerra mondiale venivano fabbricati a Berlino, e che ora è una politica ufficiale appunto del cancelliere Merz, appunto riarmarsi ufficialmente anche in previsione di un conflitto diretto con la Russia. Ecco, questo per quanto riguarda Wieder die Waffen.
0: Silvia, dicevamo prima, no? Si organizzano quindi questi tour, alcune gite in bus, però anche tante vedo in bicicletta, naturalmente a piedi, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, ma che effetto fa tornare in luoghi di produzione che sono stati così importanti, ed erano anche tanti, per la città di Berlino, che appunto sono dismessi da tanti anni, e soprattutto pensando alla Germania di oggi?
1: Beh, mi fa un effetto veramente strano, nel senso, come ripiombare, come andare a Pompei, non so come dire, è veramente una attraverso un'epoca archeologica. E poi l'altra considerazione, leggevo l'altro giorno che in Cina ci sono oramai le fabbriche buie perché appunto ci lavorano solo robot che appunto non hanno bisogno della luce, insomma una cosa abbastanza inquietante. E io riflettevo proprio rispetto ora a Berlino e alla Germania, che probabilmente, cioè, non so cos'è più inquietante, le fabbriche senza più umani o il fatto che, insomma, considerando lo stato della Germania oggi, probabilmente non arriverà nemmeno a avere le fabbriche buie, appunto perché ha perso la concorrenza tecnologica.
0: Ha perso la concorrenza tecnologica, Silvia Cresti. Meno male, però, una nota positiva la diciamo, che la Linke ha vinto a Berlino le elezioni ieri. No, questa magari la possiamo prendere come buona notizia questa mattina, anche se ha poi di fatto, come dire, confermato la disfatta della CDU. Ma è stato bello, Silvia Cresti, fare questa passeggiata nella cultura industriale berlinese. Io ricordo a chi ci ascolta e invito ad andare sul sito industriekultur.berlin, che è davvero un sito molto ben fatto, e se qualcuno l'ascolta avesse intenzione di andare a Berlino, si può prendervi parte. Insomma, continua il programma fino al 4 ottobre. Silvia Cresti, è stato un piacere come sempre, una buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Bene, ho perso il contatto radio. Sono nel ventre della tempesta, a 4500 metri di quota. Sono al limite dell'ossigeno per chiunque non si sia acclimatato lentamente. La percentuale d'ossigeno è la stessa, ma è la materia che manca. L'aria diventa sottile, ridicolmente scarsa. Sì, il respiratore a circuito chiuso sta funzionando. Continuo a salire. Sto salendo a 25 metri al secondo.
1: Ho perso il contatto radio! Sono al limite dell'ossigeno! Continuo a salire!
2: Dentro la tempesta, di Claudio Di Manao. Regia di Flavio Stroppini. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata all'Osi, che si esibirà nell'ambito di Classica Ascona il prossimo venerdì 25 settembre alle ore 19.30 nella chiesa di San Francesco a Locarno. Eseguirà un programma tutto dedicato a Tchaikovsky, con il concerto per violino in re maggiore opera 35, interpretato da Radulovic, e a seguire la Sinfonia numero 6 in si minore opera 74, Patetica. Oggi pomeriggio, quindi, ripercorreremo assieme alcuni concerti dell'Osi alle settimane musicali di Ascona, partendo dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 di Béla Bartók. Durante l'estate del 1945, Bartók doveva trascorrere le vacanze assieme alla moglie presso la casa del violinista Yehudi Menuhin, quando una polmonite lo costrinse a rinunciare a qualsiasi spostamento. Nel corso delle lunghe ore di riposo che la malattia gli impone, il compositore trascorre il tempo leggendo i corali di Johann Sebastian Bach e si faceva una passeggiata all'aperto, portava con sé un'edizione tascabile dei quartetti per archi di Ludwig van Beethoven. Appena le forze glielo permisero, inizia a lavorare sulla partitura del terzo concerto per pianoforte, alla quale si dedica ininterrottamente per tutta la stagione estiva, riuscendo a portare il lavoro quasi a compimento, ad eccezione delle ultime 17 battute, poi ricostruite da Tibor Serli, in base alle ultime indicazioni raccolte. Il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra è l'ultima opera composta dal musicista ungherese Béla Bartók. La prima esecuzione risale all'8 febbraio 1946. Il solista è il pianista ungherese György Sándor, amico di Bartók, accompagnato dall'orchestra di Filadelfia, diretta da Eugene Ormandy. Noi ascoltiamo di Béla Bartók dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 il terzo movimento, Allegro, eseguito al pianoforte da Pierre-Laurent Aimar, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Markus Pochner. La registrazione è un estratto dal concerto dell'11 ottobre 2019.

Abbiamo ascoltato di Béla Bartók dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3, il terzo movimento allegro eseguito al pianoforte da Pierre-Laurent Aimard, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner. Passiamo a un altro compositore, Edvard Grieg e al suo concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16. Il concerto è una delle prime opere importanti di Grieg. Scritto nel 1868 nella città danese di Søllerød, a nord di Copenaghen, durante uno dei numerosi soggiorni che il compositore trascorre in Danimarca per beneficiare di un clima più mite rispetto a quello della sua nativa Norvegia. L'impegno come direttore della Società Filarmonica di Oslo gli lascia poco spazio per la composizione, attività alla quale può dedicarsi soprattutto durante i periodi di vacanza. Nel mese di giugno, a Søllerød, insieme a due amici, il compositore Émile Ornemann e il pianista Edmund Neuper, affitta una piccola casa dotata di un pianoforte per poter comporre. Nella tranquillità del luogo, Grieg scrive il suo concerto, sottoponendolo spesso al giudizio di Neupert, e lo porta a termine nel mese di agosto. Non riesce però a completarne l'orchestrazione, per cui la prima esecuzione viene rimandata all'anno successivo. Il musicista dedica l'opera a Edmund Neupert, che ne è il primo interprete, il 3 aprile 1869, presso il Teatro Reale di Copenaghen. Noi lo ascoltiamo qui eseguito da Lilia Zilberstein al pianoforte, accompagnata dall'OSI diretta da Alexander Vedernikov. La registrazione è un estratto dal concerto del 7 settembre 2006.

Abbiamo ascoltato di Edvard Grieg il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16, primo tempo allegro moderato, eseguito da Lilia Zilberstein al pianoforte, accompagnata dall'Osi, diretta da Alexander Veternikov. Il prossimo compositore di oggi è Johannes Brahms, in particolare ascolteremo il primo concerto per pianoforte e orchestra in Re minore, opera 15. La nascita del primo concerto per pianoforte e orchestra di Brahms è stata lunga e tormentata. Il lavoro abbozzato negli anni 1852-53 avrebbe dovuto portare

O tutto sono ancora in una fase di sperimentazione e sto orientandomi a tentoni. Però, a ben pensarci, i fischi sono davvero troppi. Una successiva esecuzione ad Amburgo, il 24 marzo, viene nuovamente diretta da Joachim e si risolve in un successo formale, più di stima che di entusiasmo. Brahms decide allora di ritirare il concerto e vi apporta ulteriori miglioramenti in vista della pubblicazione che esce nel 1861. Per la definitiva consacrazione dell'opera bisogna però attendere gli anni Ottanta, quando i trionfi del secondo concerto si riflettono anche sul primo. Ascoltiamo di Johannes Brahms, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Re minore, opera 15, il primo tempo maestoso eseguito al pianoforte da Nelson Freire, accompagnato dall'Osi, diretta da Alain Lombard. La registrazione è un estratto dal concerto del 22 settembre 2006.

Abbiamo ascoltato di Johannes Brahms dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore opera 15, il primo tempo maestoso eseguito al pianoforte da Nelson Freire accompagnato dall'Osi diretta da Alain Lombard. Concludiamo il nostro percorso musicale di oggi dedicato all'Osi con due ascolti che vedono Martha Argerich esibirsi prima nel terzo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in do opera 15, rondò allegro scherzando, poi in un bis in cui delizia il pubblico suonando dai Fantasiestück per pianoforte, opera 12, Traumes Wirren di Robert Schumann. Andiamo con ordine. Il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Ludwig van Beethoven viene composto in gran parte nel 1795. La prima esecuzione avvenne a Vienna il 18 dicembre 1795, al Grosser Redutensaal del Burgtheater con Beethoven stesso al pianoforte. Nonostante la numerazione, è in realtà il terzo concerto per pianoforte scritto da Beethoven. Sono antecedenti un mai pubblicato concerto in mi bemolle maggiore composto all'età di 14 anni e quello che è catalogato come secondo concerto per pianoforte e orchestra scritto diversi anni prima ma pubblicato solo successivamente. Ascoltiamo di Beethoven dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in do, opera 15, il terzo tempo, rondò, interpretato da Martha Argerich al pianoforte, accompagnata dall'Osi, diretta da Charles Dutoit. La registrazione è un estratto del concerto del 9 settembre 2019.

Abbiamo ascoltato di Beethoven dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do, opera 15, il terzo tempo Rondò, interpretato da Marta Argerich al pianoforte, accompagnata dall'Osi diretta da Charles Dutoit. E siamo al bis finale con Marta Argerich che esegue di Robert Schumann dai Fantasiestücke per pianoforte, opera 12, Traumes Wirren.

0: Abbiamo ascoltato dei Fantasiestücke per pianoforte, opera 12 di Robert Schumann, Traumeswirren, eseguito al pianoforte da Marta Argerich. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata all'Osi termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 12.03, tempo dell'approfondimento di Alphaville. Lo scorso 15 settembre, dunque settimana scorsa, è morto all'età di 85 anni il regista cileno Patricio Guzmán, tra i più importanti maestri del documentario latinoamericano, pluripremiato in festival internazionali quali Cannes e Berlino. Un lavoro il suo, da sempre incentrato sull'impegno civile e sulla memoria collettiva come tutela della storia recente cilena. Nelle sue opere, Guzmán, che era nato a Santiago nel 1941, ha raccontato

0: il processo rivoluzionario cileno, la caduta di Salvador Allende e il colpo di Stato del generale Pinochet. Lui stesso, Guzmán, venne arrestato, sottoposto a simulazione di esecuzione. Fra i suoi lavori più celebri noi ricordiamo perlomeno il caso Pinochet del 2001 e Salvador Allende del 2004, oltre che Al Capitale, La Battaglia del Cile, uscita nel 75, un film in tre capitoli, magnifico, in cui confluirono ore e ore di girato con testimonianze, manifestazioni, riunioni di partito, lotte, sogni fino al momento del golpe del 73. Noi oggi vogliamo proprio partire dal cinema di Patricio Guzmán per provare a riflettere in modo più ampio sul documentario o cinema del reale, se preferiamo, appunto dicevo, sul documentario come strumento di conservazione e di riattivazione della memoria collettiva nei contesti di conflitto politico e civile. Proprio su questi temi è appena uscito un volume dal titolo Politiche della memoria, conflitto, documentario e archivio. Si tratta di una riedizione di Meltemi, co-curato da Marco Sottini, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Marco Sottini, lei
1: grazie
0: è...
1: dell'invito.
0: Ma grazie a lei per la partecipazione. Lei è direttore artistico della NABA, la nuova Accademia di Belle Arti, è anche direttore scientifico di numerosi archivi d'artista. Dal 2005 cura il progetto itinerante Disobedience Archive, ospitato dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui la Biennale di Istanbul e quella di Venezia. In studio con me c'è invece il collega Philippe Blanc, buongiorno anche a lei, a te, ciao Philippe.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, Philippe Blanc è giornalista, regista, pluripremiato e conduttore e produttore del nostro programma di documentaristica Storie della RSI. Abbiamo anche un terzo ospite, di nuovo in collegamento telefonico, Corrado Punzi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Documentarista e professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università del Salento e ha scritto, usciva nel 2019 per Tangram Edizioni Scientifiche Trento, La memoria ostinata, il cinema di Patricio Guzmán come ricerca sociale. Quindi Corrado Punzi, partirei proprio da lei. Patricio Guzmán, lo dicevamo, ha realizzato tra i più importanti documentari sulle cause e sulle conseguenze della dittatura di Pinochet in Cile. Che cosa fa dei suoi documentari una ricerca sociale così unica e riuscita nel difficile compito di costruire e ricostruire una memoria collettiva condivisa del Cile?
3: Io penso, come avete anticipato voi, che Patricio Guzmán sia uno dei documentaristi più importanti del Novecento, perché ha raccontato i traumi della società cilena, ma io penso che abbia raccontato i traumi, il trauma di un'intera generazione che ha perso un sogno. Patricio Guzmán non ha raccontato solamente i desaparecidos del Cile, ma un sogno desaparecidos, che è il sogno di una generazione di giovani che sognavano un altro mondo possibile. Questo sogno è stato arrestato, torturato dalla dittatura di Pinochet, ma anche dall'idea di un'idea differente di mondo reazionario, capitalista, che hanno portato avanti gli Stati Uniti d'America. Patricio Guzmán ha lottato per anni per raccontare la battaglia del Cile, no? Che è il suo più importante documentario, la sua trilogia, come avete anticipato voi. La battaglia del Cile però è una battaglia della memoria che Patricio Guzmán ha condotto per 50 anni, quasi mezzo secolo di vita. Lui in modo ostinato ha raccontato quello che è accaduto in Cile, ma quello che è accaduto nell'Occidente capitalista, che ha ucciso e torturato un sogno di una generazione che credeva in un mondo differente. E la sua è una battaglia alla memoria, come cita anche un suo documentario, La memoria ostinata, perché Guzmán si è opposto alla imposizione di una amnesia che è avvenuta nel suo paese, che è stato anche un processo di amnistia. e lo ha fatto tramite il cinema documentario. È stato anche lui arrestato, torturato ed è riuscito a realizzare la battaglia del Cile perché con ostinazione ha portato fuori dal paese, in esilio in Francia, le pellicole di questo film, ed è riuscito quindi quasi in esilio e in parte anche in clandestinità prima a raccontare una memoria che altrimenti sarebbe stata smarrita. Lo ha fatto con i metodi, io credo, della sociologia, questa è la mia tesi, perché all'inizio, almeno nei primi film, Guzman ha rinunciato alla dimensione estetico-artistica per concentrarsi più su una dimensione etico-politica. C'era l'urgenza di raccontare le violenze della dittatura e lui l'ha fatto in modo reattivo, inseguendo la violenza della storia, e quindi è stato a inseguire la realtà, a sorprenderla, un po' come diceva uno dei grandi documentaristi russi, Zygavertov, e lì sorprendendola ha rinunciato un po', diciamo almeno nei primi film, alla dimensione estetica per concentrarsi sulla dimensione della militanza politica. Ha utilizzato le metodologie della sociologia perché, diciamo, ha studiato, ha ricercato, ha inseguito i testimoni protagonisti dell'epoca per raccontare, diciamo, quello che stava avvenendo in quegli anni, per raccontare le grandi trasformazioni sociali della società cilena.
0: E dunque un lavoro sociale e sociologico prima ancora che estetico, capace di ricostruire quel sogno, quel trauma, e aggiungo una terza parola chiave, di ricostruire ciò che è rimasto sotto un silenzio, un silenziamento che poi si è fatto anche amnesia di quell'esperienza e di quella memoria collettiva. Ecco, Philippe Blanc, in questo senso, qual è il ruolo del documentario nei contesti di conflitto dove appunto il silenzio è imposto con forza? Pensiamo ai documentari che vengono proposti a Storie, quindi spesso proprio ambientate all'interno di realtà di conflitti e di guerre, ma anche per esempio al tuo documentario d'inchiesta pluripremiato, Il cacciatore di balene, in cui pure ti sei confrontato con un silenzio che in quel caso era omertà. Ecco, documentario e silenzio.
1: Sì, io penso proprio, anche sentendo le parole del collega di poco fa, che oggi più che mai il documentario ha questa responsabilità, no? Noi siamo immersi da quantità infinite di immagini in questo periodo storico, e il documentario ha la responsabilità di fermarsi, di mettere in luce quelle zone che spesso rimangono in ombra e mettere in relazione i fatti, no? Andare a fondo, anzi, rispetto a quello che dicevi tu, spesso addirittura scoperchiare quelle realtà che qualcuno ha tutto l'interesse a tenere ben chiuse, no? E io ricordo che tu citavi dei lavori, ma per esempio quando siamo andati a Kabul, in Afghanistan, era fine luglio del 2021, la narrazione internazionale che veniva proposta era quella di un progressivo abbandono, no? del paese dalle forze occidentali, e in realtà noi quando siamo arrivati a fine luglio non c'era già più nessuno, il paese stava già precipitando molto rapidamente sotto la potenza, cioè sotto l'avanzata dei talebani, tant'è che due settimane dopo hanno preso il potere. Ecco, essere lì in quel momento e poter raccontare quello che accadeva è qualcosa che non viene spesso raccontato nelle narrazioni anche mainstream, no? dell'informazione, perché appunto passi accanto a tutte queste realtà che devi essere sul campo per poter identificare. Con Il cacciatore di balene è stato così, si parlava dietro la caccia della balenottera comune in Islanda non c'era soltanto questa finta narrazione della tradizione, no? Ma c'era un'attività economica organizzata e criminale legata soprattutto al mercato giapponese, ed essere lì, poter verificare con mano, mettere in relazione, raccogliere le prove degli abusi e dei crimini che stavano compiendo, ci ha permesso anche di portare alla luce non soltanto queste violazioni, ma anche mettere le autorità di fronte a una responsabilità, no? Perché quello poi che il documentario spesso non è che può fare lui le sentenze, portare a processo le persone, ma mettere perlomeno, portare a galla le situazioni, permettere all'opinione pubblica di farsi un'idea e poi costringere le autorità, quando possibile, a prendersi le proprie responsabilità.
0: Portare alla luce attraverso testimonianze coraggiose e portare alla luce anche attraverso documentazione, documenti. Marco Scottini, nel vostro volume Politiche della Memoria, voi insistete proprio sul tema, sulla questione della cancellazione dell'identità collettiva, sugli archivi e pure sui limiti, no, delle immagini, delle rappresentazioni. Ecco, i documentari descritti all'interno di quel volume come si posizionano nel racconto della memoria di comunità e di storie segnate da traumi storici e da guerre?
2: Ma sì, diciamo l'antologia che abbiamo raccolto insieme ad Elisabetta Galasso per Politiche della Memoria, diciamo al di là del tema del documentario e dell'archivio, aveva proprio l'idea di memoria nella contemporaneità come uno stato della temporalità contemporanea, dopo diciamo le grandi narrazioni e anche in qualche modo dopo la sconfitta dello storicismo, perché questa centralità della memoria e chi ne sono gli artefici della memoria. E abbiamo ripubblicato questo volume a 12 anni di distanza dalla prima edizione e addirittura integrato, visto che poi la memoria in questi oltre 10 anni, come dire, non è venuta a meno, ma addirittura si è enfatizzata dentro il discorso culturale, storico, politico ed estetico rispetto anche alle rivendicazioni dei movimenti sociali globali a varia matrice, ma soprattutto anche di fronte diciamo all'attuale conflitto israelo-palestinese e quindi appunto anche sul fatto in cui appunto il diritto alla memoria sembra addirittura cancellato da chi fa della memoria presunta un uso politico. Ecco, quindi questa centralità è l'oggetto di indagine attraverso 21 filmmaker internazionali che hanno fatto parte di quello che noi abbiamo all'interno della cultura artistica chiamato The Documentary Turn dell'inizio degli anni 2000, cioè questa svolta documentaristica. Che significa? Significa in qualche modo che è ritornato con prepotenza all'interno dell'estetica proprio quella dimensione etica a cui alludevano diciamo quelli che mi hanno anticipato in questa conversazione e che però mette in discussione veramente le modalità del documentario per come lo abbiamo ereditato. Ecco, qui non si tratta immediatamente di film directors o registi nell'accezione classica del termine, siamo veramente al confine tra l'artisticità e la produzione filmica, qualcosa che serve per interrogare fino in fondo la nostra ricostruzione della realtà nel momento in cui il documento che è al centro del documentario è messo in discussione dall'intelligenza artificiale o da tutto il mondo digitale, perché diciamo non possiamo più far finta, no, che ci approcciamo alla documentazione come poteva avvenire durante la modernità. E quindi questi 21 filmmaker, artisti, barra artisti, diciamo così, hanno riportato diciamo diverse occasioni vissute in prima persona e soprattutto hanno cercato di indagare il loro posizionamento, e cioè come si posiziona lo sguardo del documentarista contemporaneo rispetto alla materia da raccontare, proprio perché come dire, questo ruolo del posizionamento diventa poi fondamentale, no, per cancellare quell'idea di oggettività che in qualche modo il documentario, per come l'abbiamo ereditato nella sua impersonalità e nella sua volontà di trasparenza, diciamo così, è significato.
0: Queste sono implicazioni importanti per riflettere anche sul futuro della documentaristica nell'era dell'intelligenza artificiale, dell'informazione infinita per certi versi. Facciamo ancora un salto indietro, Corrado Punzi, anche lei come documentarista si era occupato di Cile nel suo lavoro Fresia, tra l'altro poi insignito come miglior documentario internazionale al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Bogotá, raccontava la storia di una donna cilena che per oltre 36 anni cercò tracce e una verità sul marito Omar Venturelli tra i quasi 40.000 desaparecidos della dittatura di Pinochet. Ecco, come aveva lavorato su questa vicenda piena di silenzi, vuoti, omissioni e in che misura anche il cinema di Patricio Guzmán è stato maestro forse in questo lavoro?
3: Sì, quella di Fresia c'è a Villalobos, una vicenda che mi ha segnato molto, sin dai primi anni della giovinezza. Io appena ventenne, durante gli anni di università, andai a fare uno stage in Cile e a lavorare nelle baraccopoli. Lì conobbi Fresia, che lavorava come presidente della Casa de las Mujeres, e lei mi raccontò il trauma della perdita, della scomparsa di suo marito, e mi fece conoscere tante altre vittime della dittatura di Pinochet. All'epoca avevo una piccola videocamera digitale e decisi di raccontare quasi in modo militante, ma anche in modo esplicativo, quello che era successo in Cile tramite un documentario che si chiamava Le Bende del Giaguaro. 10 anni dopo, quasi per caso, sui quotidiani italiani scoprì che Fresia era in Italia, perché cominciava il processo contro il militare ritenuto responsabile della morte e delle torture di suo marito. Il militare si chiamava Alfonso Podlek, era stato arrestato in Spagna ed estradato in Italia, perché Omar Venturelli era un cittadino italo-cileno. Allora ho iniziato immediatamente, in modo reattivo, come faceva Guzman, a seguire il processo di questa storia straordinaria che mi riuniva a Fresia dopo 10 anni, e ho raccontato, volevo ridare, diciamo, tramite il documentario, dignità a una donna a cui quella dignità era stata tolta dalla dittatura di Pinochet, che si era limitata a formare commissioni di verità e riconciliazione, eliminando la parola giustizia dalla vita sociale delle vittime della dittatura. Fresia per 36 anni della sua vita ha cercato quella giustizia davanti alle corti cilene, ma anche davanti alle corti delle Nazioni Unite, fino a finire in Italia, dove purtroppo poi il militare responsabile, ritenuto responsabile delle torture del marito, è stato assolto per insufficienza di prove. E Fresia purtroppo pochi mesi dopo è morta a causa di un cancro, ma io credo a causa del dolore causato dalle ingiustizie subite durante la sua vita. E io utilizzo il documentario appunto per, diciamo, restituire la sofferenza di questa donna, perché penso che in una storia in cui la storia ufficiale era la storia dei vincitori, una storia imposta dall'alto, il documentario e l'arte potessero, diciamo, raccontare la storia dei vinti, una storia periferica, intima, individuale, che però consentiva forse allo spettatore di identificarsi col dolore di una donna e percepire il dolore di un'intera generazione che aveva perso il suo sogno.
0: Sì, come diceva lei, in questo suo lavoro Fresia vengono restituite quelle ingiustizie, violenze, violazioni che furono sistemiche attraverso il racconto di quell'unica testimonianza in cui però si riflettono, come diceva lei, i dolori di un'intera generazione. Philippe Blon, proprio in questo senso, all'interno di un documentario come si costruisce l'incontro fra la microstoria dei singoli testimoni e poi invece gli eventi della storia più ampia? In che modo delle singole testimonianze possono restituirci quella dimensione di un conflitto, di un'ingiustizia, di un dolore che magari gli archivi istituzionali difficilmente riescono a conservare o addirittura non esistono?
1: Sì, come scelta, diciamo, anche editoriale, i documentari che produciamo a storie partono proprio da lì, no? Dalla storia personale. Spesso è, è un personaggio o un gruppo di personaggi, a volte è anche l'autore, che ha un obiettivo, che ha un sogno, un viaggio, e noi raccontiamo il percorso che porta, che fa, che compie il protagonista, no? Da quel momento fino al suo obiettivo. Ed è lì dentro che questo approccio ci permette di entrare nella vita del protagonista e poi trasformare quella vita in un racconto. Ed è in quel momento che il racconto poi diventa universale, molto spesso, no? Noi non partiamo dal tema generale e poi cerchiamo i testimoni che al meglio ci possano rappresentare questo tema, il soggetto, ma partiamo dalla storia personale. È chiaro che dove il silenzio è imposto, io credo che, pensando anche alla centralità della memoria di cui parlavamo prima, sottrarre una parte di questa realtà al controllo di chi vorrebbe cancellarla è la nostra missione, no? È chiaro che il racconto personale poi comunque va verificato, no? Non vuol dire dare voce a qualcuno in modo indistinto. L'autenticità di cui parlavamo prima, l'oggettività, io parlerei piuttosto di autenticità, non è un'assenza di scelta, è piuttosto la responsabilità della scelta, e lì come autori noi possiamo e dobbiamo agire.
0: Marco Sottini, in aggiunta alle parole di Philippe Blanc, voi nel vostro Politiche della Memoria mettete proprio sotto inchiesta, possiamo dire sotto accusa, punto di domanda, i metodi con cui i dati vengono registrati, accumulati, archiviati sotto questa presunta, ma non certa, oggettività. Ecco, cosa è emerso da queste vostre inchieste? Qual è il ruolo degli archivi?
2: Ma la grande ripresa, appunto, di due elementi oggi fondamentali che si sono sostituiti alla storia sono veramente, da un lato, la memoria, dall'altro l'archivio. L'archivio ha perso totalmente, come dire, quei suoi connotati che nella fine dell'Ottocento ne avevano portato al suo apogeo, no? Quei connotati positivisti, per diventare addirittura, come dire, uno strumento d'eversione in qualche modo. Cioè, oggi si rivendica l'archivio proprio per tutte quelle minoranze che nell'archivio non sono entrate, sono le stesse minoranze a rivendicarle. Molti casi all'interno di Politiche della Memoria, con grandissimi registi come John Hacon, Fra Maria Angela Melitopoulos, Demantas Narkevicius, Moana Diakoubi e tanti altri, Gianicchia Ricci-Lucchi, eccetera, praticamente sono soprattutto le voci di chi voce non l'ha avuta. E quindi, come dire, la ricerca è proprio risalire a delle tradizioni orali, tradurre queste tradizioni orali in immagine, oppure riaccedere fino a quanto è possibile, come nel caso del regista maghrebino Ali Essafi, agli archivi che però in Marocco sono appunto interdetti. Quindi costruire il più possibile un'idea di realtà che ha perso appunto però i suoi connotati modernisti. In qualche modo anche questa idea di una visione relativa, no, dell'obiettività, che può sembrare appunto una contraddizione in termini, al centro appunto delle riflessioni di Lamia Gyorese, che rapporto alla guerra civile Libano praticamente fa la stessa domanda a tantissime persone di Beirut lungo la Green Line: quante persone avevano visto scomparire proprio in quel checkpoint. E quindi, come dire, sono sempre costruzioni plurali con palinsesti stratificati, mettono certo in discussione, come dire, questa monodirezione della storia e l'univocità della presunta obiettività, ma al cuore c'hanno questa idea di memoria che non è la conservazione del passato, no, che si deve ricordare, ma significa proprio credere a un potenziale per riattivarlo. In fondo, come diceva Paolo Virno, si costruisce il futuro proprio per appunto definire il passato, quello che nel passato era lo stato potenziale, e questo secondo me è lo sforzo attuale di questa generazione. In fondo il passato è diventato il baricentro del possibile, contrariamente alla nostra idea convenzionale, e quello che Ponzi chiamava il sogno della generazione cilena è sicuramente questo potenziale di cui sto parlando e a cui è necessario riaccedere, questo potenziale, questa potenza che sta nel passato e non nel presente né nel futuro.
0: E con queste osservazioni di Marco Scottini, con cui torniamo, no, al lavoro monumentale di Patrizio Guzmán, concludiamo questa nostra conversazione. Le domande non sono finite, ma ahimè il tempo sì. Io ringrazio moltissimo Philippe Blon, giornalista, regista, produttore e conduttore del programma Storie della RSI. Ringrazio anche il documentarista e sociologo Corrado Punzi e il direttore artistico della NABA, Marco Scottini, co-curatore del volume Politiche della memoria, conflitto, documentario e archivio, in cui riprendiamo queste belle parole conclusive, si ribadisce l'importanza di ricostruire il futuro per definire quel potenziale del passato. Grazie.
3: Grazie.

0: Lombarda racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

guarda dentro cieli sereni, la su sconti da nuvoli neri, gola sale i miei valli e i miei orti, per andare sulle cime dei monti. Sori va sulle cime dei monti, guarda dentro cieli sereni, e darò le mie valli e i miei orti, la su sconti da nuvoli neri.

Verde Aurora. E sono le 6 in punto, scoccate in questo istante. Un buongiorno, un ben trovati, un ben svegliati da Natascia Fioretti al microfono qui dai nostri studi Radio di Comano per una nuova puntata insieme, per una nuova Verde Aurora. Insieme, noi come sempre staremo insieme fino alle 9, tra poco sfoglieremo i giornali e lo sapete che noi siamo una società di mattinieri, noi che alle 6 siamo già in pista e siamo già sveglissimi. Ce lo dice la Neue Zürcher Zeitung di oggi, che ha intervistato il direttore del centro di cronobiologia all'Università di Basilea, il professor dottore Christian Kajochen, e andremo a dare uno sguardo nella nostra rassegna stampa che cosa ci racconta Christian Kajochen, che appunto però alla fine ci dice: noi siamo una società di mattinieri. Lo andremo a scoprire nella seconda parte della nostra rassegna stampa, ma prima di sfogliare i giornali noi diamo sempre uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono nella nostra puntata di Verde Aurora. Questa mattina alle 7:05 andremo in Messico per conoscere la figura di Lidia Cacho. Lei è una giornalista, una scrittrice messicana nata a Città del Messico nel 1963 ed è una delle figure più note del giornalismo d'inchiesta in Messico. La sua notorietà è legata soprattutto a Los Demonios del Eden, I Demoni dell'Eden, tradotto in lingua italiana, un'inchiesta che ha denunciato reti di sfruttamento sessuale minorile e i presunti legami tra criminalità, ambienti imprenditoriali e politici. E a parlarcene sarà naturalmente la nostra Laura Daverio. Alle 8 invece per Stampa Nazionale con Daniel Ritzer sfoglieremo la regione. Alle 8:18 torna l'appuntamento con In altre parole, la nostra ospite di questa settimana. Se vi foste persi l'appuntamento di ieri, è lei, è Gabriela Viveros, giurista e attivista per i diritti umani. Con lei questa mattina parleremo di educazione ai diritti umani in Svizzera e lo faremo a partire da un'analisi che l'Istituzione Svizzera per i diritti umani, l'ISDU, ha commissionato all'Università Pedagogica di Lucerna. Alle 8:45 invece parleremo di teatro ed avremo il piacere di farlo con Nicola Arrigoni. Lui è giornalista, critico teatrale, firma anche della rivista Sipario, lo sapete, la rivista che parla di teatro, spesso proprio ospite, proprio ne parliamo nel nostro appuntamento della rivista, e lo abbiamo sempre fatto con

Mario Mattia Giorgetti, suo fondatore e direttore, che purtroppo è scomparso qualche mese fa. Allora noi questa mattina con Nicola Arrigoni lo vogliamo ricordare e poi naturalmente parlare anche dell'ultimo numero della rivista. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo, che restano pressoché invariate. Dunque il tempo resta bello, soleggiato, qualche banco nuvoloso sul sottocenere, ci dice Meteo Svizzera, al mattino presto e poi di nuovo in serata, ma la temperatura a bassa quota anche oggi, la massima sarà sui 25, ieri eravamo sui 28, in Alta Engadina siamo vicini ai 17 gradi, nelle valli superiori al mattino ancora tendenza favonica, in montagna vento da nord, al mattino ancora moderato forte, poi in attenuazione nel corso della giornata, isoterma di 0 gradi attorno a 4000 metri. Io vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp è lo 079 382 6765, scriveteci, mandateci i vostri messaggi, i vostri commenti, a noi fa sempre piacere confrontarci con voi e anche magari semplicemente salutarci, sentirsi per un saluto la mattina, ma noi iniziamo come sempre la nostra puntata di Verde Aurora con grande ritmo, con musica, in musica, lo facciamo con una voce femminile questa mattina, Lady Easy, accompagnata dalla Metropole Orchestra e la sua I'm Going Back Home, un omaggio a Nina Simone.

0: È una risata di prima mattina e dicono anche che ballare prima di iniziare la giornata faccia bene al fisico, allo spirito. E allora noi ci proviamo e iniziamo con la nostra rassegna stampa questa mattina. Oggi inizia l'Assemblea delle Nazioni Unite, lo dicevamo già ieri. Trump arriva senza TV, scrive il manifesto stamani. Il suo pool lo boicotta dopo il suo bando alla CNN e a Politico e anche a MS Now. La notizia girava già ieri pomeriggio sui giornali, però c'è la notizia di qualche ora fa, dunque di questa notte, nostre ore locali. La notizia è che la Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Donald Trump ha revocato gli accrediti stampa, come dicevamo, ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Trump TV proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. Viene quasi da dire strano non ci avesse pensato prima il presidente americano. E questa è l'ultima notizia arrivata appunto qualche ora fa. E poi sui giornali questa mattina andiamo in velocità, si parla ancora naturalmente. Allora, stando sugli USA, gli USA si chiamano fuori dai raid contro gli Houthi. C'è su Sole 24 Ore un'analisi di Roberto Bongiorni. Dice: Trump per una volta sceglie il pragmatismo diplomatico, anche perché siamo vicini alle elezioni di midterm e non può permettersi altri passi falsi. Questo naturalmente molto in breve, poi invece magari avremo tempo di andare a dare uno sguardo al suo commento. Poi sempre sul Sole 24 Ore si parla di Germania, Merz, CDU, la CDU incassa la sconfitta, Merz soprattutto, ma resta. Ci sono varie analisi, anche qui c'è quella su Sole 24 Ore di Adriana Cerretelli, dice: UE a rischio senza l'ancora tedesca. C'erano già state le parole di Romano Prodi questo fine settimana, l'ex premier italiano. Lui ha detto prima delle elezioni in Germania: se in Germania vince l'AfD, l'Europa è finita, aveva detto Prodi. E poi si parla, ecco, magari noi partiamo proprio da qui, guardando in particolare le notizie di oggi. Allora, il Sole 24 Ore ci dice: Roma, oggi 100 sacerdoti in marcia contro il genocidio a Gaza. Un centinaio di sacerdoti provenienti da 8 paesi, da diverse regioni d'Italia, della rete Preti contro il genocidio, si riuniranno oggi a Roma. Dopo un momento di preghiera presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia, alle 15:30 i sacerdoti daranno avvio a una marcia lungo Via della Conciliazione, portando un sudario con i nomi di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Ieri intanto una donna di 31 anni è deceduta nella striscia dopo essere stata colpita dalle forze armate israeliane a est del campo di Al-Bureji. E poi naturalmente questo è il lancio in prima pagina. Si approfondisce l'articolo sul Sole 24 Ore di oggi a pagina 11, e a pagina 11 si parla anche degli Stati Uniti. Appunto, gli USA si chiamano fuori dai raid contro gli Houthi. Il presidente americano Donald Trump tira dunque il freno a mano sul fronte yemenita e i ribelli Houthi ne approfittano per allargare il loro controllo del territorio attorno allo stretto di Bab el-Mandeb, mentre la UE, in questo quadro sempre più complesso, si vede costretta a rafforzare le misure per garantire il passaggio delle navi commerciali europee attraverso il Mar Rosso. Poi c'è tutta l'analisi. Ecco, la ritrosia della Casa Bianca è stata confermata ieri anche dal New York Times, secondo il quale domenica Trump, incalzato dalle pressioni di Riyadh, in un primo tempo si sarebbe preparato a lanciare un raid aereo contro gli Houthi, ma avrebbe poi deciso di annullare l'operazione all'ultimo momento, mentre le truppe stavano già caricando le bombe sugli aerei. Oltre al principe ereditario saudito Mohammed bin Salman, anche il presidente del governo ufficiale yemenita Rashid Al-Halimi domenica scorsa aveva telefonato al presidente degli Stati Uniti per chiedergli assistenza militare, rimanendo altrettanto inascoltato. Chi starebbe valutando l'opzione di un aiuto militare all'Arabia Saudita sarebbe invece il primo ministro inglese Andy Burnham, stando a voci sempre più insistenti a Londra riportate da Bloomberg. I motivi dietro la retromarcia della Casa Bianca non sono chiari. Secondo alcuni, Trump avrebbe ordinato lo stop per evitare un'escalation del conflitto che avrebbe definitivamente trasformato questo Bab el Mandeb nell'epicentro di una nuova crisi di portata mondiale, proprio come lo stretto di Hormuz. Secondo diverse fonti americane, invece, a convincere il presidente USA sarebbero state le rassicurazioni da parte di alcuni esponenti degli Houthi che non avrebbero attaccato nessuna nave statunitense di passaggio nel Mar Rosso. Ecco, e qui poi c'è il punto interessante del pezzo di Micaela Cappellini. Per Trump, con le elezioni di midterm sempre più vicine, ogni peggioramento del quadrante medio orientale rischia peraltro di riflettersi negativamente sul voto di novembre. Secondo gli ultimi sondaggi di American Research Group, solo il 29% degli americani oggi approva l'operato del presidente, mentre secondo Reuters Ipsos solo il 17% della popolazione è soddisfatto di come gestisce l'economia e il caro vita. Infatti ci dice poi accanto l'analisi di Roberto Bongiorni dal titolo "Sullo Yemen, Trump teme il disastro e cerca la diplomazia", che appunto potete andare a ritrovare a pagina 11. Lui dice: a meno di 6 settimane dalle elezioni di midterm, il presidente repubblicano non può permettersi di provocare ulteriori rincari dei carburanti alla pompa. Prima della guerra contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio, il diesel americano costava intorno ai $3.7-3.8 al gallone. Oggi ha raggiunto un nuovo record e siamo a oltre $6.5. Con Hormuz quasi paralizzato, Washington non può permettersi un attacco agli Houthi. Trasformerebbe anche Bab el Mandeb in una zona di guerra. Agli Houthi sarebbe sufficiente estendere gli attacchi alla navigazione americana e alleata per provocare una nuova fuga degli armatori del Mar Rosso. Costi bassi e risultati immediati. Agli Houthi, non servirebbe nemmeno sigillare materialmente Bab el Mandeb. È sufficiente dimostrare di poter colpire indiscriminatamente. Aumenterebbero così rischio, premi assicurativi e costi. Risultati: molti armatori potrebbero deviare intorno al capo di buona speranza. Un meccanismo già visto nella crisi del Mar Rosso del 2024, quando gli Houthi avevano colpito navi legate a Israele, ma non solo. Trump, ecco, in conclusione ci dice Roberto Bongiorni, sembra così aver scelto una via utilizzata molto poco, quella del pragmatismo diplomatico. Meglio non entrare in una nuova guerra, evitare ulteriori rincari del greggio e che vengano colpite le navi americane. Contatti diretti tra Washington e gli Houthi in Oman sembrano seguire questa linea, con buona pace dei sauditi. E questa l'analisi. E poi appunto Sole 24 Ore, come anche Repubblica, il Corriere della Sera, torna sui risultati elettorali in Germania. Merz dice: resto al mio posto, ma la SPD avverte, serve una svolta. Il cancelliere Merz dice poi ancora: il governo garantirà il futuro democratico del paese. E accanto c'è l'analisi di Adriana Cerretelli e il titolo la dice lunga: UE a rischio senza l'ancora tedesca. Ci dice infatti: poco male se un suo successore gli assomigliasse. No, scusatemi, questo è un pezzo. Allora guardiamo l'inizio. Dice: dalla sconfitta di Friedrich Merz e del suo partito si sapeva, non delle dimensioni così disastrose però e brucianti, anche definitive. Lui, il cancelliere, dice di no, è deciso a insistere su riforme e investimenti che hanno già prodotto segni di risveglio dell'economia, sull'implicito impegno a garantire un futuro democratico alla Germania. E, ecco, e vedi questo passo, insomma, c'è l'analisi della sconfitta di Merz, ma anche dell'importanza della tenuta della Germania per la tenuta anche dell'UE. E poi invece accanto, a pagina 13, Sole 24 Ore, ci parla, lo dicevamo già ieri, dell'83esima Assemblea delle Nazioni Unite, parte oggi. Trump vede Macron e Zelensky, visita di Stato di Xi Jinping, pressing sul leader ucraino per una de-escalation degli attacchi all'energia. Giovedì il presidente cinese a Washington, mentre gli USA cercano intese sulla I. Ne parla Marco Valsania, corrispondente per il Sole 24 Ore da New York, che ci dice, scusatemi, ho detto 83esima, è l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, che apre il dibattito messa all'angolo dalla propria impotenza. Al cospetto di guerre e crisi irrisolte, dall'Iran all'Ucraina, alla tragedia palestinese a Gaza e in Cisgiordania, ed ha un presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che interverrà oggi davanti a delegazioni di 193 paesi al via della settimana ad alto livello delle Nazioni Unite, più che mai dedito all'unità l'unilateralismo di America First. E poi naturalmente l'articolo continua, noi in merito avevamo parlato in merito alla fragilità, alla debolezza oggi dell'ONU. Ne avevamo parlato a partire dal commento in prima pagina sull'Eton di Stéphane Bussard. Sono già le 6:17 minuti, è tempo di musica. Noi ascoltiamo Mary Bryant e Mike McKenzie insieme al Mike McKenzie Quintet e la loro Little Boy.
1: My little boy, he is only 6, but believe me, he is full of tricks. During the night, the boy wouldn't sleep. Hear the thing he begging mommy to eat. I said, you want tea? No, mommy. You want sweetie? No, mommy. Well, what you want then? Mommy, out the light and give me what you gave my daddy last night. I beg you, please. Mommy, out the light and give me what you gave my daddy last night. I made Morris get out of bed, 'cause I thought the child was off his head. He said, child, why you cannot sleep? Are you sure you won't have something to eat? Try some cake. No, daddy. For goodness sake. No, daddy. Well, what you want then? Daddy, out the light and give me what you gave my mommy last night. I beg you, please. Daddy, out the light and give me what you gave.

0: night. Well, at last the boy said to me, Mom, I really heard, but I didn't see. He said he heard his daddy bawl mommy out the light and give it me all, so it wasn't tea.
1: No, Bubby.
0: And it was sweetie.
1: No, Bubby.
0: Well, what was it then?
1: Mommy out the light and give me what you gave my daddy last night.
0: Then I out the light and kissed him like I kissed his daddy last night. Yes, daddy.
2: Meravigliosa Mary Bryant accompagnata dal McKinsey Quartet. 6:20 minuti, allora noi approdiamo in prima pagina sulle toe, c'è il commento, l'editoriale di Catherine Framery. Un mondo sempre più pericoloso, ci dice, mentre gli esperti si accapigliano per stabilire se l'intelligenza artificiale porterà all'apocalisse e in quale arco di tempo, non serve essere specialisti per constatare che l'intelligenza umana l'ha già preceduta su questo fronte, conducendoci sempre più vicino al precipizio. Le spese militari hanno raggiunto un livello record nel 2025, superando i 2.800 miliardi di dollari. Il cancro della guerra si è diffuso oggi in oltre 60 paesi, 8 dei quali sono coinvolti in conflitti diretti. Da 2020 il ritorno della guerra tra stati, delle guerre tra stati è evidente. E poi dice, ma sono soprattutto le loro metastasi a caratterizzare l'epoca che stiamo vivendo. Le guerre ibride, fatte di disinformazione, ingerenze, attacchi informatici, instabilità, manipolazione dell'opinione pubblica, dei sondaggi e delle elezioni. Ci dice, gli esperti riflettono. Il mondo non è mai stato, d'altra parte, così ricco, così istruito e in condizioni di salute così buone. Come spiegare allora questo caos crescente che si impone perfino nei nostri pensieri, questo mondo sempre più pericoloso? Ginevra e con essa la Svizzera, ci dice Catherine Framery, sulle toe questa mattina, hanno il privilegio di ospitare un'istituzione che fa dell'analisi delle relazioni internazionali la propria missione, che condivide i risultati delle ricerche. Si tratta del Geneva Graduate Institute, che festeggerà il suo centenario il prossimo anno dopo essersi trasformato più volte nel corso della sua storia ed essersi dedicato negli ultimi mesi a decifrare questi disordini crescenti. Attacchi contro il multilateralismo, democratizzazione degli armamenti, migrazioni strumentalizzate, algoritmi che sostituiscono gli esseri umani nel decidere chi deve morire. Per tutta questa settimana l'ETO pubblicherà i risultati di questi lavori. Ci dice poi ancora, porre oggi la questione della guerra è inevitabile. La guerra non è mai scomparsa, ma mentre il progetto del 1945, inscritto nel cuore della Carta delle Nazioni Unite, mirava a farne un'eccezione e a proteggere il più possibile le generazioni future, il nostro orizzonte è profondamente cambiato. La Geneva Academy censisce oggi 102 conflitti armati attivi nel mondo. Nel 2025 le spese militari globali hanno raggiunto la cifra record di 2.900 miliardi di dollari, in aumento costante da oltre 20 anni. Per fare un paragone, il bilancio annuale dell'intero sistema delle Nazioni Unite ammontava nello stesso anno a 3,72 miliardi di dollari. Ma al di là delle cifre, ci dice Catherine Framery, è l'evoluzione del nostro immaginario che merita attenzione, perché lo spirito del tempo, ci dice, è segnato dal riarmo, dal ritorno delle frontiere sotto molteplici forme, dal rinnovato favore per una concezione della potenza fondata sui rapporti di forza. In via di questo passo continua poi il suo editoriale in prima pagina su Leto. Leggiamo ancora in conclusione, dice, si assiste inoltre alla diffusione nello spazio pubblico, come in alcune sfere politiche e culturali, di una crescente valorizzazione della virilità conquistatrice e dello scontro, rivendicati in modo sempre più disinvolto e talvolta estremo. La promessa di emancipazione attraverso l'interdipendenza, l'apertura e la cooperazione lascia il posto a una retorica del ritorno alla grandezza di questa o quella nazione o identità che prospera ben al di là degli slogan e conquista oggi numerose regioni del mondo. Questo in parte l'editoriale di Catherine Framery sulle toe, un mondo sempre più pericoloso, che ci parla della ricerca, dell'analisi del Geneva Graduate Institute, e ci dice che le toe per tutta la settimana ne pubblicherà i risultati, quindi se siete interessati lo sapete, prestate attenzione. E poi passiamo dalle toe a Repubblica. che propone una doppia pagina, pagina 8 e pagina 9, una doppia pagina di analisi e riflessione sul voto in Germania, e c'è questa intervista di Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino, allo scrittore Thomas Brussig. Thomas Brussig, nato e cresciuto nella vecchia DDR a Berlino Est, con una casa in Mecklenburg-Pomerania, dove trascorre molto tempo. Autore di Eroi come noi, rivela cosa pensa del voto di domenica a Repubblica. Allora, gli chiede Tonia Mastrobuoni: l'AfD è primo partito in Mecklenburg-Pomerania dopo aver vinto in Sassonia-Anhalt e 2 anni fa in Turingia. Cosa sta succedendo? E risponde Thomas Brussig: succede che non possiamo tirare un sospiro di sollievo, anche se in Mecklenburg-Pomerania l'AfD non andrà al potere perché nessuno vuole allearsi con loro. Non dimentichiamoci la Sassonia-Anhalt, lì invece probabilmente accadrà. Ed effettivamente sta diventando sempre più difficile aggirare l'AfD. Si profilano sempre più spesso delle grandi ammucchiate per impedire loro di andare al governo, mentre devo dire che a Berlino è un po' nelle cose che saremo governati da una coalizione tra sinistra e verdi, anzi vorrei ricordare che sarebbe potuto avvenire già molto prima. E cioè, gli chiede Tonia Mastrobuoni, e lo scrittore dice: negli anni di Merkel la maggioranza del paese votava SPD, Verdi e Linke, avremmo potuto avere governi rosso-rosso-verdi già allora e a livello federale, ma la Linke e la SPD non sono mai riusciti a mettersi attorno a un tavolo, a superare le loro differenze, a trovare un compromesso. La SPD ha preferito convergenze con la CDU ed è stata cannibalizzata da Merkel. Ma cosa pensa della vittoria della Linke a Berlino? Thomas Brussig dice: penso che abbia posto un problema vero. Questa città non è più economicamente abbordabile. 20 anni fa tutti venivano a Berlino, anche se erano poveri, perché essere poveri non era un difetto, l'essere poveri era parte di Berlino. Adesso tutto questo è sparito e per me è una cosa proprio anti-berlinese, che devi avere i soldi per vivere qui, anche se mi dà un po' ai nervi che Liv Eralp dica: non ero predestinata a diventare sindaca. Neanche io sono predestinato a diventare sindaco. Ma che cosa intende dire? Gli dice Tonia Mastrobuoni, e Thomas Brussig dice: ma è ovvio che non c'è un nonostante nella sua vittoria, lei ha il Zeitgeist dalla sua parte, è chiaro che è stata votata anche perché è figlia di rifugiati politici turchi. Quanto al programma, non credo molto alla soluzione degli espropri, io penso che non risolverà il problema del caro affitti. Io penso che a Berlino il problema sia la carenza dell'offerta abitativa. Però poi gli chiede Tonia Mastrobuoni del risultato, insomma, dell'AfD in Mecklenburg-Pomerania, ma anche in Mecklenburg-Pomerania, scusatemi, e lui dice: a est non si è mai consolidato un determinato spettro partitico, al contrario che all'ovest. Mi ricordo che in città come Amburgo per decenni potevi candidare pure un bastone con scritto SPD e la gente lo votava. Qui a est la gente vota piuttosto delle personalità politiche che ritiene integerrime. E poi ancora l'ultima, la voglio ancora leggere: perché l'esperienza del comunismo ha lasciato in eredità una certa diffidenza verso i partiti? E Thomas Brussig dice: ma forse, e appunto, la gente votava Biedenkopf o Stolpe, non il partito, e quindi adesso vota Manuela Schwesig. Non a caso su alcuni suoi manifesti la scritta SPD era minuscola, si vedeva appena. E poi in conclusione, perché l'AfD è così forte? E Thomas Brussig dice: penso che tante persone che hanno avuto esperienze negative con lo Stato si siano allontanate via via dalla politica tradizionale. Ad esempio, durante il Covid, se hanno pensato che le restrizioni fossero un'imposizione intollerabile, oppure se hanno avuto altre esperienze deludenti con le autorità pubbliche. La democrazia non è sempre un pranzo di gala, e anche a me danno i nervi certe cose. Se siamo una democrazia dobbiamo anche accettare che non tutti siano d'accordo ad accogliere i migranti o con la difesa dell'Ucraina o la lotta ai cambiamenti climatici. Non sono tutti fascisti quelli che hanno dubbi su quelle posizioni o che non la pensano come noi, e vorrei anche aggiungere che ci sono posizioni assolutamente ragionevoli che ormai vengono rappresentate soltanto dall'AfD, purtroppo. Io non li voterei mai perché partito è il partito del risentimento, ma perché nessun altro è più a favore dell'energia nucleare? Secondo me è sbagliato. E questa è in parte l'intervista che Tonia Mastrobuoni ha raccolto, intervista a Thomas Brussig, scrittore tedesco che vive a Mecklenburg-Pomerania e ha vissuto e cresciuto nella vecchia DDR. E a proposito delle elezioni in Germania, sono già le 6:29 minuti, siamo davvero agli sgoccioli della prima parte della nostra rassegna stampa, però volevo segnalarvi sul quotidiano Domani c'è una bella analisi di Francesca De Benedetti che dice: la vittoria di Eralp a Berlino è la mandanizzazione delle sinistre europee. Dice: la sinistra europea è convinta di dover imitare Mamdani anche quando sono gli USA a essere arrivati dopo. Certo, il fenomeno newyorkese ha le sue peculiarità e originalità, ma in Europa alcuni di quei tratti erano già stati sperimentati e sono persino già maturati in contraddizione. Poi naturalmente c'è tutto l'articolo, che adesso non abbiamo più il tempo di andare a vedere, però naturalmente è interessante, perché Eralp l'ha proprio detto, la candidata che, tedesca, dice: molti hanno sottolineato come Eralp sia la risposta tedesca a Mamdani, e lei ha proprio raccontato, ecco, di essersi consultata più volte con il popolare sindaco di New York, l'avevamo detto anche ieri. Quindi se avete occasione vi consiglio di andare a leggere anche l'articolo di Francesca De Benedetti sul Domani di oggi sulla mamdanizzazione delle sinistre europee.

0: Francesco Guerri è un violoncellista e compositore, il cui percorso artistico fonde musica improvvisata, elettroacustica e rock. La sua musica è caratterizzata da un rapporto fisico, a tratti quasi aggressivo, con il violoncello. Uno stile che integra la musica classica contemporanea con nuove forme espressive, per una ricerca sonora sempre in divenire. Francesco Guerri ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Sì, dunque, del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come chiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà essere approvato ora anche dal nazionale, come ci spiega da Berna Alessio Veronelli.
3: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerei, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
4: Ce n'est pas un chèque en blanc.
3: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
2: Ancora dall'interno, Sunrise, secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero, ha annunciato che procederà ad una profonda ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro in Svizzera, a rischio 450 impieghi su un totale di 2.900. Dall'estero, un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita avrebbe colpito la città portuale yemenita di Ain Makkah sul Mar Rosso, provocando 6 vittime e il ferimento di 8 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa Sabah, affiliata ai ribelli antigovernativi Houthi, ribelli che sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso all'inizio di settembre. E a New York si apre oggi, con l'atteso discorso di Donald Trump, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale attuale, Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile della diplomazia elvetica. Da New York il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: I grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
2: Le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri al mattino e in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Dopo la sigla le notizie sportive oggi con Paolo Laurenti.
6: Lo sport.
7: La Federazione Svizzera di Calcio prova a fare quadrato attorno a Granit Xhaka sullo scandalo del certificato Covid falsificato acquistato dal capitano rossocrociato. Sia il presidente federale Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tammy dal ritiro turco Diyebelek hanno fatto sapere di aver apprezzato l'ammissione, seppur tardiva, del giocatore e le relative scuse, ricordando anche che quel certificato non serviva per gli impegni della nazionale. Se in ambito penale la questione nelle mani della procura di Lucerna, è acceso il dibattito sulle possibili conseguenze sportive in seno alla squadra. Una discussione su future convocazioni e sul ruolo di capitano per ora viene rimandata. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto una consultazione delle federazioni per riformare la governance dell'ente in una lettera indirizzata alle 211 federazioni affiliate. La proposta arriva in un momento in cui la sua presidenza è in piena crisi dopo la rivelazione del progetto, poi naufragato, di creare una società commerciale aperta a investitori privati. Per l'hockey si gioca un turno completo in National League, il Lugano in casa riceve lo Zugo, mentre l'Ambripiotta sarà sul ghiaccio di Abien. Bianco-blu, lo ricordiamo, che la prossima stagione perderanno André Heim, il centro svizzero ha infatti firmato un triennale con il Servette. Il programma della serata prevede la prima sfida dopo la finale dello scorso anno tra Davos e Friburgo, quindi Ginevra-Presville, Kloten-Berna, Langnau-Losanna e Ajoie-Zurigo. L'imbattuta capolista di Swiss League, ovvero il sorprendenti Bellinzona Snakes, affrontano il terzo impegno di campionato a Visp dalle 19:30.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed eccoci ritornati in studio, 6:41 minuti. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto se vi foste sintonizzati soltanto adesso o da poco sulle nostre frequenze. Noi siamo nel cuore, nel bel mezzo della nostra rassegna stampa mattutina. Passiamo dalle notizie internazionali o comunque dalle notizie anche di cronaca a dare uno sguardo alle pagine culturali e questa mattina sia il nostro Corriere del Ticino che il Taghi e la Neue Zürcher Zeitung ci parlano dello spettacolo di Finzi Pasca a Zurigo e di Zauberflöte di Mozart, che appunto è andata in scena a Zurigo domenica, questo fine settimana, e ci sono queste recensioni. Noi partiamo magari dal Corriere del Ticino, un flauto davvero magico con Finzi Pasca a Zurigo, applausi scroscianti per la gioiosa e onirica lettura che la compagnia ticinese ha dato del Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart e Emanuel Schikaneder, con cui si è aperta la nuova stagione dell'Open House di Zurigo, dove lo spettacolo rimarrà in cartellone fino al 27 aprile 2027. Spettacolo che, come ci dice il Tage Sanzager, i biglietti sono già esauriti, almeno quelli che vanno fino a ottobre. Ci sono invece ancora disponibili dei biglietti per le prossime repliche, che però vanno già al 2027. Sandro Neri ce ne parla appunto sul Corriere del Ticino, dice una quindicina di minuti di scroscianti ed entusiasti applausi. È terminato in gloria domenica sera il debutto della compagnia Finzi Pasca all'Open House di Zurigo, dove ha aperto la stagione operistica sulla Limmat con una personale lettura scenica del flauto magico di Mozart, opere tra le più affascinanti dell'intero catalogo lirico. E una di quelle in cui l'onirica fantasiosità che da sempre caratterizza il collettivo ticinese è in grado di esprimersi più liberamente. E questo è l'inizio all'attacco della recensione, della critica di Sandro Neri sul Corriere del Ticino, comunque una critica che è in lungo in largo positiva. Toni entusiasti sono anche quelli del Tages-Anzeiger: Mozart's Zauberflöte als Gesamtkunstwerk, il flauto magico di Mozart come opera d'arte totale. Per la spettacolare apertura di stagione, la regina della notte raggiunge con disinvoltura la stratosfera. L'opera di Mozart diventa a Zurigo un'opera d'arte totale, ma la vera sensazione si trova nella buca dell'orchestra. A firmare la critica è Peter Koenig sul Tages-Anzeiger e dice: a rigore questa recensione sarebbe quasi superflua perché il nuovo allestimento del flauto magico a Zurigo è esaurito, come vi dicevo, fino alla fine di ottobre. Restano solo pochi biglietti disponibili alla cassa serale. E dice poi: non c'è da stupirsi, quest'opera è uno dei grandi classici assoluti del teatro musicale, e quando come ora a Zurigo si riuniscono un cast da sogno, un giovane direttore d'orchestra di fama crescente e un esperto di arti circensi alla regia, non è necessario essere appassionati di Mozart o dell'opera per lasciarsi incantare da questo spettacolo. Ci dice poi l'uomo di teatro luganese Daniele Finzi Pasca, ha impostato regia e luci puntando soprattutto sulla magia delle immagini. Un anno fa aveva già firmato qui a Zurigo un Cavaliere della Rosa molto colorato. Quasi sembra che il direttore artistico Matthias Schulz gli abbia chiesto di superare quell'esplosione cromatica. Il risultato sono immagini di cui l'occhio non riesce mai a saziarsi. Poi racconta veramente nel particolare, insomma, della scenografia e dello spettacolo, fino poi ad arrivare a concentrarsi, ad applaudire il cast vocale che Peter Koenig sul Taghi definisce straordinario. Un ensemble mozartiano ideale nel tipico equilibrio zurighese tra giovani talenti e artisti affermati. Mi ero segnato un altro passaggio, aspettate, vediamo se lo trovo. Ecco, dice poi ancora Peter Koenig: con Finzi Pasca arriva inevitabilmente anche l'acrobazia. In questo spettacolo sei artisti arricchiscono la scena illustrando, commentando e facendo avanzare l'azione. Particolarmente suggestivo il passo a due dei doppi di Pamina e Tamino, molto divertenti anche gli schiavi di Monostatos e gli uccelli. Poi ci dice: con sorprendente maturità ed equilibrio, dice, ecco, questo era il punto, ma la vera sensazione della serata passa quasi inosservata, perché ci dice Peter Koenig sul Taghi:
la vera sensazione si trova nella buca dell'orchestra. Qui dirige o a dirigere c'è il giovane maestro finlandese Tarmo Petolkoski, uno dei direttori più richiesti della sua generazione, che con sorprendente maturità ed equilibrio riesce a tenere perfettamente insieme orchestra e palcoscenico, sostenendo costantemente i cantanti, ottenendo un Mozart ricco di sfumature e di grande intensità. Nella brillante ouverture fa persino alzare per un momento gli ottoni durante le fanfare e dimostra anche un certo senso dell'umorismo. Durante l'aria di Papageno, Ein Mädchen oder Weibchen dirige per qualche istante con una bottiglia di vino. Insomma, un flauto magico davvero speciale, ma poi fa sorridere, perché insomma non tutte le critiche sono uguali, invece fanno, diciamo, sorridere i toni molto più contenuti e meno entusiasti di Tobias Gerosa, che firma invece la sua critica sulla Neue Zürcher Zeitung. I toni un po' più freddi si capiscono già dal titolo, si intuiscono già dal titolo. Un violinista si perde in una fiaba, l'opera di Zurigo apre la stagione con un flauto magico all'insegna del gioco. E vediamo se riesco a ritrovare le parti più critiche di Tobias Gerosa. Lui dice no, non riesco, aspettate, andiamo a vedere se lo ritrovo. Ci dice, allora, anche lui conferma che il flauto magico dell'opera di Zurigo è soprattutto una fiaba dall'impatto visivo coloratissimo, una messa in scena che punta su quella gioia infantile del gioco che Sarastro sembra incarnare. E poi ci dice il regista Daniele Finzipasca, ticinese con esperienza nelle cerimonie olimpiche, nel mondo del circo, ma meno noto a nord delle Alpi, fornisce esattamente ciò che serve. E dunque lui parla di un titolo capace di riempire il teatro e di restare in repertorio a lungo. Però ecco, questo è il punto. Alla fine lui ci dice, Tobias Gerosa, tuttavia la lettura di Finzipasca resta piuttosto innocua. Quale trasformazione vivono i personaggi? Quale percorso di iniziazione affronti le giovani coppie, o cosa rappresentino effettivamente i regni contrapposti, ambiguamente buoni o cattivi, della regina della notte e di Sarastro, resta indefinito. Lo spettatore può semplicemente osservare e, nel migliore dei casi, lasciarsi incantare. Ecco, questa era già la prima nota, diciamo, critica. E poi andiamo in conclusione, forse era lì, ecco, alla fine ci dice Gerosa, Finzipasca racconta la storia e viene sostituito dall'energia musicale di Petolkoski. Dunque, questo direttore di orchestra finlandese, senza però riuscire davvero a sviluppare i personaggi sul piano teatrale, cosa che ci diceva anche già all'inizio. E poi dice proprio Nathan Haller, efficace monostatos dall'aria minacciosa, e tre eccellenti solisti del Tölzer Knabenchor che guidano e proteggono Tamino e Papageno durante il loro viaggio, mostrano quanto maggiore sarebbe potuto essere il potenziale di questa produzione. E allora, lo dicevamo, il flauto magico di Mozart all'Open House di Zurigo, c'è stata la prima questo fine settimana, si replica fino a fine ottobre. Toni entusiasti, quelli del Corriere del Ticino e del Tages Anzeiger, molto più contenuti e più freddini invece quelli sulla Neue Zürcher Zeitung. 6:49 minuti, noi andiamo avanti, continuiamo in musica con Benny Green e la sua For Regulars Only.

Pensavo che poi magari qualcuno di voi all'ascolto c'è stato domenica, la prima all'Open House di Zurigo del flauto magico di Mozart. In questo caso magari scriveteci, fateci sapere se vi è piaciuto. Intanto noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Allora, una segnalazione: trovate sul Letto, lancio in prima pagina di questa mostra, un articolo di Eleonore Sulzer, alla scoperta della Losanna di un tempo. I negativi su vetro di André Schmid, che fotografò la città e i suoi abitanti nel XIX secolo, giocano con la memoria, la scomparsa e la riscoperta in una mostra che coinvolge anche alcuni artisti contemporanei. La mostra si trova al Museo Storico di Losanna ed espone appunto una serie di negative su lastre di vetro di questo pioniere della fotografia, André Schmid, fotografo professionista e tra i pionieri del settore in Svizzera. Aprì il suo studio a Losanna nel quartiere Saint-Laurent intorno al 1860 e poi nel 1878 aprì un atelier a Yverdon. Anche dopo il pensionamento, alla fine del XIX secolo, continuò a sperimentare la fotografia nei primi anni del Novecento. Visse dal 1836 al 1914 e appunto ci racconta in questa mostra la Losanna e i suoi abitanti del XIX secolo. Ci racconta una Losanna ottocentesca, ma anche una Losanna intima, come ci racconta questo articolo che trovate su Letto questa mattina. E poi, a proposito di mostre, voglio segnalarvene un'altra a Palazzo Reale di Milano. Quindi passiamo da Letto a Repubblica, siamo a pagina 42. Simonetta Fiori firma l'articolo e l'intervista. Tutto su mia madre, ecco chi era Carla Cerati. La figlia Elena Cerati ricorda la grande fotografa e scrittrice nel centenario della nascita, alla vigilia della mostra di Milano. Il racconto del lessico familiare, quella T in più all'anagrafe. Infatti adesso io ho letto Carla Cerati e poi Elena Cerati, dicevo, ma in uno ci sono una T e nell'altra due. Ma si scoprirà il mistero. Intanto zigomi marcati, temperamento scalpitante, le autoscatti di Carla Cerati restituiscono tutta l'inquietudine di un artista singolare, capace di esprimersi con eguale intensità nella scrittura e nella fotografia. Se ho percepito l'infelicità di mia madre, credo di averla pagata con 10 anni di anoressia, racconta la figlia Elena Cerati, ora impegnata nell'allestimento della grande esposizione che Milano ha voluto dedicare alla fotografa nel centenario della nascita. Alla fine ho fatto pace con la sua diversità e sono qui a celebrarla a Palazzo Reale, unica sopravvissuta della mia famiglia. Titolo della mostra, plurale femminile, fotografie e scrittura 1926-2026, dal 26 settembre al 10 gennaio dell'anno prossimo a Palazzo Reale, a cura di Elena Cerati, Giovanna Calvenzi e Maria Teresa Cerretelli. E poi c'è l'intervista che Simonetta Fiori ha raccolto e nella quale appunto si racconta, Elena Cerati racconta della madre, delle sue fotografie e poi naturalmente della mostra. Potete trovare l'articolo a pagina 42 e a pagina 43 di Repubblica di oggi. E poi Repubblica segnala anche il libro di Francesco Costa, il saggio Come se ne esce, uscito per Mondadori, un libro sulla, sulla democrazia che si può ancora salvare, di spacci dall'America oltre la Casa Bianca. E noi con Francesco Costa del suo saggio ne abbiamo proprio parlato a Kappa la scorsa settimana. Se vi interessa potete andare a recuperare senz'altro la nostra chiacchierata. E un'altra segnalazione a pagina 44 del Corriere della Sera: l'autodistruzione è il reale show. Sara Wang narra il rapporto tra una madre ossessionata dalla chirurgia e una figlia disperata. Sara Wang ha scritto per il New Yorker, The Atlantic, la London Review of Books, The Nation, The New Republics, Harper's Bazaar. È stata vincitrice del Barbara Durming Award e del Nelson Algren Prize per la narrativa. Già autrice di racconti, insegna scrittura al Barnard College e vive a New York. E appunto adesso è uscito questo libro, stavo cercando di capire, allora l'articolo è a cura di Matteo Persivale. Allora vediamo: mi domando che madri avete avuto, madri vili con nel viso il timore antico, quello che come un male deforma i lineamenti. È impossibile non pensare ai versi di Pasolini leggendo il romanzo D'esordio di Sara Wang.

per anni interventi di chirurgia plastica low cost, clandestini e mal riusciti, ormai sfigurata, partecipa a un reality show, America's Beauty Extreme, in cui le concorrenti mettono in scena i propri traumi. Sfide all'ultimo racconto horror. Insomma, questo in breve il tema del libro Skin, uscito adesso in italiano, e ce ne parla, c'è quest'anteprima a pagina 44 del Corriere della Sera di oggi.

0: 24 miliardi per l'esercito, sì, del Consiglio degli Stati, all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le persone disabili, il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Sul tavolo della Commissione della gestione la richiesta dell'MPS di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi. Al via a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, energia e sicurezza alimentare, i temi principali. E via libera la nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre, Paramount ha raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: splendida Etta Kitt con la sua voce, questa splendida voce, il brano Sexy Bone tratto dall'album Death Bed Eartha del 1954, album di questa cantante attrice e cabarettista che ha aperto, inaugurato la nostra seconda ora insieme qui a Verdorora e ci ha portati dritti dritti alla nostra corrispondenza. E questa mattina andiamo in Messico e noi quando andiamo in Messico lì ad aspettarci c'è sempre la nostra Laura D'Averio. Buongiorno, ben ritrovata Laura.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E questa mattina parliamo di una giornalista messicana. Lei è molto nota per le sue investigazioni, anche per i suoi libri, partecipa a trasmissioni, podcast, documentari, ma vive di fatto in esilio per la sua sicurezza personale. Per la prima volta pubblica un libro di narrativa, ma prima di parlarne, Laura D'Averio, noi vogliamo saperne di più e vogliamo soprattutto capire chi è Lidia Cacio.
1: Sì, Lidia Cacio è una giornalista e una scrittrice messicana che è nata a Città del Messico ed è anche una delle più note del giornalismo d'inchiesta nel paese. E, ecco, la sua fama è legata soprattutto all'uscita di un libro nel 2005 che si chiamava Los Demonios dell'Eden, un libro peraltro disponibile in lingua italiana con il titolo I demoni dell'Eden. Ecco, era un'inchiesta che denunciò allora reti di sfruttamento sessuale minorile e i legami tra criminalità, ambienti imprenditoriali e politici. Ecco, questo libro le cambiò la vita, nel senso che le costò minacce, persecuzioni, procedimenti giudiziari e tra i casi da lei documentati, tra l'altro, figura quello dell'ex governatore dello stato di Puebla, Mario Marin. Torneremo su questo nome. Lei tra l'altro fu anche sequestrata, arrestata arbitrariamente, subì violenze fisiche e psicologiche durante il suo trasferimento che durò 20 ore da parte delle forze dell'ordine, e la sua casa fu assaltata da sicari che uccisero due cagnoline e sequestrarono materiale giornalistico. Tutta questa situazione la portò a lasciare il paese e da allora vive in esilio in Spagna. Oggi Lidia Cacio continua a difendere comunque il giornalismo e a denunciare violenza, impunità, rischi di autocensura. Lo fa a distanza, è molto prolifica, nel senso continua a pubblicare libri, la si vede molto in televisione o intervistata in podcast, e nel frattempo l'ex governatore Mario Marin, che appunto lei aveva denunciato, è stato arrestato proprio per il crimine di tortura contro la giornalista. Oggi si trova in carcere in attesa di sentenza definitiva.
0: Ecco, Laura D'Averio, dicevamo, tante le sue inchieste, a questo proposito anche diverse pubblicazioni, però adesso Lidia Cacio ha pubblicato il suo primo romanzo.
1: Sì, infatti, ecco, questa è la novità, questo Un halcón bajo mi ventana, che si traducerebbe con Un falco sotto la mia finestra, anche se ancora non è disponibile in lingua italiana, è il suo libro, è il suo primo romanzo. Ecco, Lidia Cacio fino adesso ha sempre scritto libri di investigazione giornalistica, quindi ecco, si è permessa, diciamo, una licenza letteraria. Però è sempre Lidia Cacio, quindi alla fine parla molto di un Messico molto reale, molto drammatico, semplicemente lo fa con una chiave diversa, lo fa attraverso una protagonista 14enne che si chiama Julieta, che vive nel Messico passando attraverso gli anni 60 e 70, anni in cui il risveglio del, diciamo, la scoperta del rock, il risveglio del femminismo, rivoluzione sessuale e grandi mobilitazioni studentesche, e tra l'altro che portarono in quegli anni, nel 1968 e 1971, a due repressioni violente di manifestazioni studentesche, i noti come i massacri di Tlatelolco e il Alconaso. Ecco, Cacio dice: no, non sono io, non è un'autobiografia, Giulietta non sono io, però evidentemente qui condensa esperienze di donne che ha incontrato nella sua vita, oltre evidentemente a trarre ispirazione dalla sua. Quindi diciamo, il punto di partenza, ma anche di arrivo rimane la realtà, quindi è una memoria storica e che, secondo l'autrice, continua a parlare del Messico contemporaneo.
0: E allora davvero questo romanzo le ha permesso in qualche modo, se non sbaglio, anche di tornare in Messico dopo un periodo d'esilio. Ecco.
1: Sì, assolutamente, anche se è stato temporaneo, è rientrata per la prima volta dopo 7 anni di esilio in Spagna, dove peraltro continua a vivere, proprio per presentare questo suo nuovo romanzo, Un halcón bajo mi ventana. È un viaggio che è durato solo 5 giorni, è stato molto complicato per la questione di sicurezza che è stata organizzata dalla casa editrice, ma ecco, è stata coinvolta anche l'Interpol. E lei continua a rimanere a rischio, a ricevere minacce, e quindi l'esilio non è finito. Dopo questi 5 giorni lei è rientrata in Spagna, vorrebbe un rientro definitivo in Messico, ma lei stessa dice che al momento non si può definire una data, proprio perché i rischi non sono terminati. Dicevo, la sua vita professionale certo non si è fermata a distanza, appunto, rimane sempre molto presente nei media messicani e non solo. Adesso sta preparando anche una serie documentaria che il prossimo anno anche dovrebbe girare in Colombia, far parte della produzione di un film che è ispirato al lavoro dei giornalisti messicani. E per chi si trova invece a Madrid, presto, il 2 ottobre di quest'anno, parteciperà a un panel letterario che si chiama Residenza Europea, fa parte di una serie di iniziative organizzate dalla cantante Shakira.
0: È proprio lei, Shakira. Pensavo fosse un'omonima.
1: Che fa una serie di concerti, ma poi intorno ha organizzato anche molte iniziative, questo insomma in particolare dedicato al potere creativo delle donne in letteratura e musica. Quindi diciamo, ecco, Lidia Cacho non è rientrata in Messico, non rientra in Messico in questo momento se non per un breve periodo di 5 giorni, però insomma è una presenza importante, ecco, anche fuori dai confini messicani.
0: Certo, noi allora attenderemo la traduzione in italiano del suo romanzo Un falco sotto la mia finestra. In conclusione, Laura, davvero una curiosità, le recensioni cosa dicono? È un buon romanzo?
1: Ma le recensioni sono state positive, è un romanzo che è ancora molto discusso oggi, è una figura anche abbastanza, come dire, che divide, no, Lidia Cacho, perché comunque, diciamo, lei comunque spinge molto un giornalismo molto di attivismo, no? Quindi comunque come figura è molto apprezzata, però ecco, è anche una figura che ha abbastanza diviso l'opinione però ecco, diciamo, l'opinione pubblica, però diciamo tendenzialmente è una persona che mantiene un grande rispetto, e questo suo primo libro, romanzo, devo dire che ha attirato molta attenzione, proprio perché anche lei, insomma, ha trovato una chiave diversa di raccontare il suo Messico.
0: Una chiave diversa per raccontare il suo Messico, ma comunque resta molto ancorata naturalmente alla sua identità forte di giornalista di inchiesta, e vedremo, insomma, sicuramente torneremo a parlarne. Laura, davvero intanto grazie.
1: Grazie e buona giornata.
0: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed era il pianista, organista e cantautore statunitense Ben Sidran, qui accompagnato dal sassofonista Rick Margizza, con la loro Humanity, brano del 2024. Qui a Verde Aurora sono le 7:18 minuti. Tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Ci arriviamo in musica con Lele Marchitelli, Nella città.

0: L'agenda.
1: E noi iniziamo con questo incontro, un incontro dal titolo L'educazione accogliente, incontro con Esperance Hakuzui Mana, conferenza appunto che la vede protagonista insieme a Lisa Fornara e a Stefano Vassere. Esperance Hakuzui Mana è una scrittrice italiana di origine ruandese, nata nel 1991 e vive a Torino. Ha pubblicato tra l'altro il libro più autobiografico e poi Basta, manifesto di una donna nera italiana, e poi romanzi tutta intera, La bianda del pianerottolo e Mentirosa tra i banchi di scuola. Voci per un'educazione accogliente è una guida corale e sensibile al delicato mondo della scuola. Allora, l'incontro è questa sera alle 18 con questa scrittrice italiana di origine ruandese, accompagnata in dialogo con Lisa Fornara e il direttore delle biblioteche cantonali Stefano Vassera. Allora, questa sera naturalmente alla Biblioteca Cantonale di Lugano alle 18, e poi c'è questa conferenza invece con Giuliano Di Baldassarre dal titolo L'acqua tra eccesso e carenza, siccità, alluvioni e società nell'antropocene. Se ne parla questo pomeriggio alle 17:45 nella hall del LAC. E poi invece alla Biblioteca Salita dei Frati alle 18 Martini, Pozzi e gli altri, amicizie di ieri negli archivi di oggi, una conferenza con Matteo Ferrari, modera Roberto Garavaglia. Bisognava che mi togliessi dal mio isolamento, così nel 1952 scrive Plinio Martini a proposito del proprio esordio letterario, avvenuto l'anno prima con una raccolta di poesie oggi quasi sconosciuta, Paese così. Ad aver preso la parola nel piccolo mondo letterario ticinese un giovane maestro di scuola elementare che vive e scrive a ed di Carvegno, paese valmaggese di poche centinaia di anime. Di questo si parlerà questa sera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. E poi un'altra segnalazione, musica e piacere, con Maurice Steger, Daniele Caminiti e Pietro Lehmann, un menù vegetariano gourmet firmato proprio da Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana d'autore, per una serata accompagnata dalla musica di Maurice Steger col flauto dolce, Daniele Caminiti con aree, canzoni e sonate del XVII e XVIII secolo di Uccellini, Castello, Vivaldi, Geminiani e B. Marcello. L'appuntamento è un doppio appuntamento, allora uno quest'oggi alle 11:30, il secondo alle 16:30 all'Osteria Bordei di Palanidra.

0: Ed era il cantante americano Lyle Lovett con questa Peel Me a Grape, tratta dall'album 12th of June del 2022, e sono le 7:26 minuti. Tra poco c'è il primo appuntamento con il radiogiornale di questa mattina. Io volevo ancora farvi una segnalazione, e cioè volevo segnalarvi questa mostra al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Tra l'altro ne parla il Corriere del Ticino questa mattina a pagina 25, una mostra che ripercorre la carriera della celebre fotografa britannica, dai ritratti in studio, alle foto in bianco e nero neorealiste en plein air, a quelle artistiche a colori, sia in formato analogico che polaroid. Di chi si tratta? Si tratta di Dorothy Bohm, e appunto fino al 10 gennaio 2027 il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona ospita la prima grande antologica in Svizzera dedicata proprio a lei, una delle figure più importanti della fotografia britannica del secondo Novecento e tra i pionieri della fotografia umanista e della street photography. Una mostra curata da Monica Bohm Duchen, figlia dell'artista Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte Moderna di Ascona, una mostra che ripercorre attraverso 90 immagini le principali fasi della carriera di Dorothy Bohm. Dunque una mostra che potete visitare al Museo d'Arte, al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, e vi ricordo a pagina 25 Corriere del Ticino di oggi dedica un ampio articolo, quindi se volete saperne di più basta andare a prendere il CDT e andare a pagina 25. Siamo agli sgoccioli, tempo del radiogiornale, noi ci troveremo qui attorno alle 7:45.
1: In poco più di due decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo Classic Quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Alvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train. Una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont. Bourbon Street. Domani alle 15:35.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Giorno da Gino Ceschina. 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le persone disabili, il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Al via New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, energia e sicurezza alimentare i temi principali. Via libera alla nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre. Paramount ha raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros. Sì dunque del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo tempo, però non ne abbiamo più. È ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
6: Ce n'est pas un chèque en blanc.
5: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
4: Sempre dalle Camere, il Consiglio nazionale vuole rendere meno difficoltosa la vita delle persone disabili, concedendo loro maggiori diritti, tra le altre cose, nel mondo del lavoro, nei trasporti pubblici e in termini di alloggio. Ha dunque approvato il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare per l'inclusione, depositata nel 2024 dalle organizzazioni a tutela delle persone affette da disabilità. Anna Riva.
7: Uguaglianza giuridica, piena partecipazione alla vita sociale e il diritto di decidere liberamente come e dove abitare. Sono i punti cardine dell'iniziativa popolare per l'inclusione, che mira a migliorare nettamente la quotidianità delle persone affette da disabilità, in Svizzera quasi 1.800.000. Tema sensibile e sentito, ieri ha proseguito il suo percorso in Consiglio nazionale, in un dibattito fiume in cui si sono levate anche voci ticinesi. Il leghista Lorenzo Quadri respinge sia l'iniziativa sia il controprogetto del Consiglio federale, volto nelle intenzioni a rendere più concrete le richieste dell'iniziativa tramite una nuova legge sull'inclusione e modifiche puntuali nell'assicurazione invalidità.
8: Essere contrari a questa iniziativa, al controprogetto, non significa dunque essere contro l'inclusione, significa opporsi ad un'ulteriore espansione di uno Stato già gonfiato all'eccesso.
7: Per Quadri, altamente sensibile, sarebbero i costi, con oneri supplementari in particolare a carico dell'assicurazione invalidità. Di diverso avviso invece il socialista Bruno Storni, che reputa validi iniziativa e controprogetto, a patto però che questo sia reso più incisivo.
9: Con il controprogetto possiamo compiere progressi concreti, però dobbiamo migliorarlo affinché l'assistenza e le misure previste permettano alle persone di vivere davvero con maggiore autonomia. L'iniziativa rimane però una necessità. Sancisce nella Costituzione un mandato di uguaglianza che comprende tutti gli ambiti della vita e orienta anche le nostre decisioni future.
7: La Camera ha infine respinto l'iniziativa, ma ha accolto il controprogetto con 108 voti favorevoli e 80 contrari, la maggior parte firmati PLR e UDC. Via libera ora al dibattito al Consiglio degli Stati.
4: Il caldo di quest'estate potrebbe aver causato in Svizzera circa 570 decessi in più rispetto a quelli statisticamente attesi tra le persone di età superiore ai 65 anni. Lo ha comunicato ieri il Consiglio federale durante l'ora delle domande. Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra la metà di giugno e la fine di agosto è stato registrato un eccesso del 4% di mortalità fra gli anziani. Tra le persone di età inferiore ai 65 anni, il numero stimato di decessi aggiuntivi è stato di circa il 2,4%. Sunrise, il secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero, ha annunciato che procederà ad una profonda ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro in Svizzera. Marzio Minoli.
10: Sono 450 i posti di lavoro a tempo pieno che potrebbero essere soppressi da Sunrise, e questo su un totale di 2.900 impieghi. La società di telecomunicazioni, si legge in un comunicato, ha deciso di procedere, citiamo, ad un ampio riorientamento del proprio modello operativo. In altre parole, Sunrise dice di voler anticipare gli sviluppi del mercato, in particolare per quel che concerne le esigenze e i comportamenti dei consumatori, proponendo nuove offerte e prodotti innovativi. Il portavoce dell'azienda, Rolf Ziebold, in un'intervista all'agenzia AVP ha dichiarato, citiamo, che si sta valutando anche l'ampio impiego dell'intelligenza artificiale. Sunrise con questa operazione punta ad una forte riduzione dei costi, ma anche a migliorare la qualità dei suoi servizi. Nel mese di agosto aveva annunciato la collaborazione con l'altro operatore telefonico svizzero, Salt, per migliorare la rete nelle aree rurali. I licenziamenti si aggiungono ai 147 posti in meno già annunciati nel mese di febbraio. I dipendenti di negozi, vendite e servizi o clienti dovrebbero essere in gran parte esclusi da un eventuale taglio, mentre nessuno degli apprendisti verrà licenziato.
4: In Ticino la richiesta del Movimento per il Socialismo di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi potrebbe approdare già oggi sul tavolo della Commissione della Gestione. Ma al di là del caso singolo, il mondo politico si interroga sulle regole per capire quali siano gli obblighi di segnalazione per deputati e membri del governo quando vengono a conoscenza di informazioni sensibili. Umberto Gatti.
11: Ieri il Movimento per il Socialismo ha formalizzato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio la domanda di estendere l'alta vigilanza anche a Norman Gobbi, sempre nell'ambito del caso Zali, in merito all'obbligo o meno di segnalare eventuali comportamenti del collega. Per Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione della Gestione, però la vicenda offre l'occasione per chiarire come debbano comportarsi deputati e consiglieri di Stato quando ricevono informazioni potenzialmente rilevanti.
12: Questo tema, al di là del fatto preciso che riguarda il consigliere di Stato, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito, anche per quanto riguarda la tutela delle fonti delle informazioni e la tutela stesso sia del consigliere di Stato e del deputato, qualora queste informazioni per un motivo o per l'altro non risultano veritiere.
11: L'obiettivo sarebbe dunque quello di favorire le segnalazioni, tutelando maggiormente chi le fa e nel contempo permettere anche di proteggere al meglio le proprie fonti. Nel frattempo le sottocommissioni che stanno esaminando il caso Zali hanno concluso la raccolta degli elementi e nelle prossime settimane elaboreranno il loro rapporto finale.
4: All'estero ora, New York, si apre oggi con l'atteso discorso di Donald Trump l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Andrea Vosti, nostro inviato a New York, quali temi forti in agenda?
13: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
4: Andrea, alla vigilia dell'Assemblea ha fatto notizia la mancata concessione dei visti d'ingresso negli Stati Uniti ad alcuni membri della delegazione iraniana.
13: Sì, in effetti il Dipartimento di Stato americano ha negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti a un numero non meglio precisato di componenti della delegazione iraniana, che in genere è formata qui a New York da una quarantina di persone. Secondo fonti iraniane si tratterebbe in particolare di membri del team della comunicazione del presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che sarà invece regolarmente presente a New York insieme al suo ministro degli esteri Abbas Araghchi. Il discorso all'Assemblea Generale del presidente iraniano è in programma domani mercoledì. Insomma, non si tratta di un bando totale verso la delegazione iraniana, ma senza dubbio di un dispetto da parte statunitense, dimostrazione che la guerra si combatte anche, e non c'è nulla di cui sorprendersi sul fronte della diplomazia.
4: Restiamo negli Stati Uniti perché è stato raggiunto ieri un accordo tra Paramount, Skydance e i 12 stati americani il cui ricorso aveva temporaneamente bloccato la maxi fusione da 110 miliardi di dollari con Warner Bros. Discovery. La causa, intentata dai 12 procuratori generali statali, contestava la fusione per il potere di mercato che la nuova entità avrebbe esercitato su due fronti: quello delle sale cinematografiche e quello delle società via cavo. Questo oltre a sollevare preoccupazioni circa l'indipendenza editoriale di CNN e SBC News. Il nostro collaboratore Cristiano Valli.
14: Block the merger. Block the merger.
15: Non sono serviti gli ulteriori tre giorni di proteste e picchetti a Los Angeles e a Sacramento di fronte all'ufficio del procuratore generale della California. Erano quattro venerdì gli stati che sembravano non intenzionati a capitolare e che hanno ceduto dopo due giorni di ulteriori trattative. L'intesa prevede la produzione di almeno 30 film all'anno, con una penale per ogni film non realizzato. Paramount investirà $1.5 miliardi in California e manterrà entrambi gli studios a Los Angeles. Le due aziende negozieranno separatamente i contratti per le reti via cavo per 5 anni, una misura intesa a favorire la libera concorrenza nel settore. Verrà infine creato un comitato editoriale indipendente per garantire l'autonomia di CNN e CBS. L'accordo è stato duramente criticato sui media. Molti commenti accusano il procuratore generale della California, Rob Bonta, di aver ceduto alle pressioni politiche e alle minacce di Paramount di lasciare lo Stato. Le misure concordate, si fa inoltre notare, sono quelle che vengono considerate rimedi comportamentali e quindi difficilmente applicabili. Dure anche le risposte della politica. Si sottolinea come la fusione comporterà tagli per $8 miliardi e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Così come rimane la convinzione che un comitato editoriale non impedirà al nuovo padrone di Warner, David Ellison, di compromettere l'indipendenza di CNN, come ha già fatto con CBS.
4: In Grecia l'estrema destra tenta di riorganizzare le proprie forze dopo che Ilias Kasidiaris, esponente dell'ormai disciolto partito neonazista Alba Dorata, è uscito di prigione, condannato a 13 anni per aver partecipato a un'organizzazione criminale. Kasidiaris ha annunciato il proprio sostegno al nuovo partito chiamato Alleanza dei Greci. Da Atene, Elena Kagnadakis.
16: L'obiettivo sono le elezioni nazionali attese nella primavera prossima. L'esempio da seguire è quello dell'AfD e di altre formazioni di estrema destra che avanzano in Europa. Con queste parole Kasidiaris, ex portavoce di Alba Dorata con la croce celtica tatuata sul braccio, ha annunciato il suo ritorno. La difesa dei cosiddetti interessi nazionali e la lotta all'aumento del costo della vita sono i temi su cui ha promesso di dare battaglia. È uscito dopo aver scontato 6 dei 13 anni di detenzione grazie ai giorni di lavoro svolti in carcere. Era stato condannato nel 2020 con una sentenza storica in cui Alba Dorata è stata definita un'organizzazione criminale responsabile di assalti squadristi a migranti e sindacalisti. Nel 2013 un suo esponente accoltellò a morte il rapper antifascista Pavlos Fissas. Fu una delle pagine più buie della storia della crisi del debito greca, in cui i neonazisti entrarono in Parlamento. Non è ancora chiaro in che modo Kasidiaris parteciperà alle prossime elezioni e, nonostante i proclami, il percorso è tutto in salita. Una legge approvata 3 anni fa vieta la candidatura di partiti guidati da condannati per reati gravi, come Kasidiaris. Se la sua nuova formazione otterrà il via libera, sarà capeggiata dai suoi fedeli, tra cui si contano 3 parlamentari indipendenti. Un movimento che potrebbe frammentare ancora di più il panorama politico e dare noie al partito al governo di Nea Democratia. Sono già tre, infatti, le piccole formazioni di estrema destra che puntano a sottrarre voti ai conservatori.
4: Per ora ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport.
17: La Federazione Svizzera di Calcio prova a fare quadrato attorno a Granit Xhaka sullo scandalo del certificato Covid falsificato acquistato dal capitano rossocrociato. Sia il presidente federale Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tammy dal ritiro turco Diyebelek hanno fatto sapere di aver apprezzato l'ammissione, seppur tardiva, del giocatore e le relative scuse, ricordando anche che quel certificato non serviva per gli impegni della nazionale. Se in ambito penale la questione nelle mani della procura di Lucerna, è acceso il dibattito sulle possibili conseguenze sportive in seno alla squadra. Una discussione su future convocazioni e sul ruolo di capitano per ora viene rimandata. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto una consultazione delle federazioni per riformare la governance dell'ente in una lettera indirizzata alle 211 federazioni affiliate. La proposta arriva in un momento in cui la sua presidenza è in piena crisi dopo la rivelazione del progetto, poi naufragato, di creare una società commerciale aperta a investitori privati. Per l'hockey si gioca un turno completo in National League, la Lugano in casa riceve lo Zugo, mentre l'Ambri-Piotta sarà sul ghiaccio di Abien. Bianco-blu, lo ricordiamo, che la prossima stagione perderanno André Heim. Il centro svizzero ha infatti firmato un triennale con il Servette. Il programma della serata prevede la prima sfida dopo la finale dello scorso anno tra Davos e Friburgo, quindi Ginevra-Presville, Kloten-Berna, Langnau-Losanna e Ajoie-Zurigo. L'imbattuta capolista di Swiss League, ovvero i sorprendenti Bellinzona Snakes, affrontano il terzo impegno di campionato a Visp dalle 19:30.
2: La meteo.
0: Oggi martedì 22 settembre sarà generalmente soleggiato, qualche banco nuvoloso su sottoceneri si presenterà in serata, la temperatura a bassa quota, la massima comunque oggi sarà attorno ai 25 gradi, in Alta Engadina 17, nelle valli superiori al mattino ancora tendenza favonica.

Ed era la cantante e trombettista catalana Andrea Motis con questa Perfidia, brano del 2024 e brano che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Noi staremo insieme ancora fino alle 9 e diamo subito uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2, ad alcuni degli appuntamenti. Come sempre noi segnaliamo il nostro laser, il nostro approfondimento che va in onda tutti i giorni alle 9, oggi a cura di Laura Silvia Battaglia, che ci porta ad un tema attualissimo. Ne abbiamo parlato anche stamattina in rassegna stampa dello Yemen, dell'alto là di Trump che teme il disastro e cerca la diplomazia. E Laura Silvia Battaglia invece si concentra sulla strage dei giornalisti in Yemen, perché ci dice: mentre la milizia filo iraniana degli Houthi avanza inesorabilmente alla conquista di tutto lo Yemen, blocca lo stretto di Bab al-Mandab causando danni ai sauditi e al commercio internazionale. Il 10 settembre 2026 è stato organizzato un memoriale per l'anniversario della cosiddetta strage dei giornalisti. Un anno fa, nell'ambito della campagna di guerra israeliana Ringing Bells, in risposta agli attacchi degli Houthi su Tel Aviv ed Eilat, una sola bomba uccideva 31 giornalisti yemeniti e distrusse due intere redazioni dei giornali, 26 settembre e All Yemen. Nell'attacco muoiono altre 154 persone e ne restano ferite 147. L'esplosione distrugge pure l'archivio storico del giornale 26 settembre, che riassumevano quasi 100 anni di storia del paese, dalla dominazione britannica alla nascita della Repubblica Yemenita il 26 settembre del 1962. La strage dei giornalisti yemeniti, secondo il Committee to Protect Journalists, resta l'evento più grave contro la libertà di stampa avvenuto dal 2009 ad oggi. Si tratta dunque di un reportage realizzato sul posto che ricostruisce l'evento, un reportage, lo dicevamo, di Laura Silvia Battaglia, che parte da un'inchiesta in tre parti realizzata in collaborazione con il Consorzio di Giornalismo Investigativo Italiano IRPI Media. Intanto ricordo, Laura Silvia Battaglia è una reporter italiana specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2007, proprio con un particolare focus su Yemen e Iraq. Si è occupata negli anni di minoranze etniche, religiose e di genere, migrazione, terrorismo, traffico di esseri umani e di armi. Yemen, la strage dei giornalisti è il titolo del laser che andrà in onda questa mattina alle 9. Poi invece alle 11 torna come sempre il nostro appuntamento con l'attualità culturale, ma con il nostro magazine, in particolare con Alphaville, che vede in conduzione questa settimana la collega Barbara Camplani. Oggi alle 11.45 parlerà di un saggio dal titolo Le ragioni del disamore, un saggio uscito per Nottetempo inizia un po' così: l'amore ci dividerà. Eccoci, c'è questa citazione, love will tear us apart, detto in inglese, perché è questo che cantavano malinconici e sognanti Joy Division, quando la fine della vita di Ian Curtis era già un fatto compiuto. E come se fosse un dato di fatto, a volte ci chiediamo, è perché ci siamo innamorati che poi ci disinnamoreremo? Che poi ha davvero senso porsi questa domanda? Ma è proprio da qui che nasce e si sviluppa la riflessione di Federica Gregoratto in questo saggio appena uscito per Nottetempo, che in un'epoca segnata da instabilità affettive, da una crescente consapevolezza delle violenze nelle relazioni, va ad indagare insomma questa domanda a farlo la professoressa di filosofia morale e politica dell'Università di Lucerna, che appunto analizza il disamore attraverso più prospettive, ponendosi diverse domande, ad esempio quali sono queste prospettive, come si fa a superare la rottura di una relazione, le conseguenze di una separazione. E Barbara Camplani glielo crederà oggi alle 11.45 ad Alphaville. Intanto ricordo Federica Gregoratto, oltre a insegnare filosofia morale e politica all'Università di Lucerna, da anni concentra la sua ricerca sulla teoria critica femminista e sulla filosofia dell'amore e delle patologie affettive e sociali. E appunto in questo libro, Le ragioni del disamore, lei riflette proprio sul perché ci disinnamoriamo. Perché ci innamoriamo, di questo ne parliamo spesso, meno invece del perché ci disinnamoriamo. L'amore ci unisce e poi ci dividerà, così la citazione anche della canzone, ma insomma per saperne di più basta ascoltare oggi Alphaville alle 11.45. Intanto qui sono le 7.50.
57 minuti, tra poco i titoli del notiziario delle 8:30. Noi ci arriviamo con Freda Payne e la sua I'd Rather Drink Muddy Water.

0: 24 miliardi per l'esercito, sì, del Consiglio degli Stati, all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le persone disabili, il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Al via New York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, energia e sicurezza alimentare, i temi principali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con la voce del cantante uruguaiano Jorge Drexler e la sua Il Tambor Chico sta de recho, abbiamo inaugurato la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora ed è tempo di Stampa Nazionale. E ve lo annunciavo nel sommario questa mattina di Verde Aurora, noi oggi sfogliamo il quotidiano La Regione, lo facciamo naturalmente con il direttore Daniel Ritzer. Buongiorno, ben ritrovato Daniel.
1: Buongiorno Natasha, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi questa mattina sfogliamo insieme il giornale, quale articolo in particolare vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
1: Dunque, dobbiamo andare verso le pagine di Cultura e Società. Mi trovo a pagina 17 un'intervista del collega Ivo Silvestro alla professoressa Annalisa Manera, esperta in sicurezza nucleare. Il tema, il grande tema, riguarda il riscaldamento globale e in particolare la produzione di energia. La professoressa Manera sarà ospite di un ciclo di incontri promossi dalla SUPSI, Emergenza Terra, e fornisce un po' il suo punto di vista rispetto a un dibattito molto attuale a livello svizzero, cioè la revoca o la non revoca del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari, un tema sul quale a giorni verranno consegnate le firme per lanciare questo referendum contro la decisione del Parlamento, ed è un tema del quale tra l'altro abbiamo avuto un assaggio in Ticino settimana scorsa, quando in Gran Consiglio è stato dibattuto il PEC, il Piano Energetico e Climatico Cantonale. Quindi c'è una certezza: per limitare gli effetti del riscaldamento globale bisogna elettrificare il più possibile il consumo energetico, quindi parliamo di trasporti, di industria e di riscaldamento, ma questo evidentemente ci riporta una discussione su come produciamo l'energia. È davvero un problema complesso. La professoressa fornisce un po' questo sguardo, dove dice: beh, la situazione è talmente grave. Diciamo l'obiettivo sempre il 2050 come l'obiettivo temporale, che non possiamo permetterci il lusso di escludere nessuna soluzione, dice l'esperta. Quindi questo è davvero il suo punto di vista, che relativizza quelle che sono le obiezioni rispetto alle nuove centrali nucleari, obiezioni che riguardano la sicurezza. Sappiamo che in passato c'è stato Chernobyl, c'è stato anche il Giappone, ma ecco, lei dice: oggi la tecnologia ci permette di rassicurare un po' la popolazione rispetto ai problemi di sicurezza. C'è anche la questione della tempistica, ci sono i problemi dei costi. Insomma, c'è un'analisi davvero molto approfondita, dove chiaramente la conclusione che propone la professoressa è quella di dire: in fondo si tratta di una scelta politica, dove l'importante è capire qual è la direzione che la Svizzera vuole intraprendere, perché restare fermi senza una strategia non è ammissibile. Ecco, evidentemente gli scenari possono essere solo puntare sulle rinnovabili, ma quello implica evidentemente dover ampliare tantissimo i parchi eolici, i pannelli solari, la produzione e allo stesso tempo la rete che poi unisce tutti questi punti decentralizzati, oppure contemplare anche il nucleare. È chiaro, è un dibattito difficile, sì. Molto aperto, ma molto difficile anche per tutte le varie sensibilità, con probabilmente un obiettivo condiviso, che è quello di garantire alla Svizzera una produzione di energia lontana dalle energie fossili. Però ecco, oggi credo che lei fornisce una versione che è un po' il suo punto di vista, che può essere condiviso o non condiviso, ma è sicuramente un contributo importante a un tema sul quale, ripeto, quello che dicevo all'inizio, fra poco, probabilmente inizio del 2027, saremo chiamati ad esprimerci alle urne.
0: Certo, e poi è un tema anche urgente, perché oramai anche le ondate di calore, prolungati periodi di siccità, tutto quello che porta con sé il cambiamento climatico ci impongono anche di fare delle scelte, diciamo, a breve termine. Non c'è più tempo da perdere, potremmo dirla così, ma segnaliamo allora a chi ci ascolta. L'articolo si trova, pagina 17, a firma di Ivo Silvestro, e c'è questa intervista ad Annalisa Manera, che è la prima ospite del ciclo di incontri dedicati alla grande trasformazione sulla decarbonizzazione della produzione di energia. Il titolo: più elettricità per il clima anche dal nucleare. Daniel Ritzer, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Natasha, una buona giornata a tutti.
2: Ok, all right then.

Cosa chiedere di più? Cosa volere di più alle 8 e 12 del mattino? Era Sting con Every Breath You Take, ma soprattutto con questa versione speciale, perché qui abbiamo ascoltato Sting con questo brano e tutto un disco registrato con il fedele Dominic Miller nel Rijksmuseum di Amsterdam, nei giorni in cui veniva restaurato il celebre dipinto Ronda di notte di Rembrandt. Infatti il titolo del disco è proprio The Night Watch. Per l'occasione Sting suonò una chitarra del XVII secolo, originariamente creata per la corte di Luigi XIV, il Re Sole, e concessa in prestito al museo. Davvero un ascolto particolare quello che abbiamo fatto adesso. 8 e 13 minuti, tra poco c'è l'appuntamento con In altre parole, soprattutto con la nostra ospite di questa settimana, Gabriele Viveros, e noi ci arriviamo come sempre in musica.

Era la cantante haitiana Emeline Michel con questa T-Moon tratta dall'album Quintessence del 2013, brano che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con In altre parole.

0: 8:18, noi questa settimana per commentare i fatti dell'attualità abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Gabriella Viveros. Lei è giurista, attivista per i diritti umani, da sempre attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa in particolare di migrazione, parità di genere, diritti dell'infanzia, collabora con la Fondazione Diritti Umani in qualità di responsabile sviluppo e progetti, collabora con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agora, un progetto attivo dal 2022, un progetto che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriella Viveros, un buongiorno e un ben ritrovata.
1: Buongiorno e buon martedì a tutte e tutti voi.
0: E noi ieri abbiamo parlato di violenza sui minori, oggi invece parliamo di educazione ai diritti umani in Svizzera e lo facciamo, Gabriella Viveros, a partire da un'analisi che l'istituzione svizzera per i diritti umani, l'ISDU, ha commissionato all'Università Pedagogica di Lucerna con la richiesta di fotografare, di analizzare la situazione attuale dell'educazione ai diritti umani in Svizzera al fine di individuare i gruppi target e gli attori coinvolti, evidenziare le lacune naturalmente e individuare possibili ambiti di intervento e di miglioramento. Gabriella Viveros, partiamo dai fondamentali. Come possiamo intendere intanto l'educazione ai diritti umani? Di fatto in cosa consiste?
1: Allora, l'educazione ai diritti umani è un argomento molto presente in diverse organizzazioni internazionali e anche nella società civile. Già l'Agenzia per l'Educazione delle Nazioni Unite, che è l'UNESCO, dice in modo molto chiaro che la diffusione degli strumenti per promuovere i diritti umani è una strategia fondamentale per la conoscenza di questi diritti e questo in una prospettiva di convivenza e di pace. Noi parliamo di diritti umani in una concezione, posso dire, moderna, in quanto i nostri principi fondatori partono dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dove già nel suo preambolo si parla proprio dell'importanza che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere l'insegnamento, l'educazione e il rispetto di questi diritti e di queste libertà. Ma perché? Perché i diritti umani vengono anche letti in una prospettiva di diritti e libertà individuali, dove ognuno di noi, con la consapevolezza di questi diritti, può sicuramente diventare anche un cittadino attivo e un organo anche decisore rispetto a tutto quello che concerne l'attuazione della legge e il rispetto stesso dei diritti.
0: Certo, e pensando, ecco, allo studio che è stato commissionato dall'Istituzione Svizzera per i diritti umani, dicevamo all'Università Pedagogica di Lucerna, ecco, che tipo di approccio è stato scelto per questo studio o dove si voleva andare a parare?
1: In realtà, considerando il panorama eterogeneo, no, che c'è presente a livello svizzero, dove ci sono diverse offerte, diverse focus tematici, si sono state fatte delle valutazioni soprattutto in funzione alle lacune che ci sono rispetto a un insegnamento, diciamo, più costante e profondo. Poi però ci sono, per carità, anche diversi punti di forza e anche sfide nelle quali sono coinvolti diversi attori. Quello che per esempio si è potuto notare è che già sin dalla prima infanzia, quindi parliamo delle scuole elementari, si fa un lavoro molto importante rispetto alla conoscenza della Convenzione internazionale per i diritti dei bambini e degli adolescenti, dove concetti come l'interesse superiore del minore o il diritto e l'importanza alla partecipazione dei minori nelle decisioni che li concernono sono un elemento fondante per iniziare, diciamo, questo processo fondamentale di empowerment. Poi però si torna a parlare nell'ambito scolastico più dei diritti umani magari già alla fine della scuola media e quando inizia anche la scuola superiore. Dunque c'è, diciamo, un vuoto sistemico dal punto di vista dell'insegnamento, perché chiaramente la scuola è chiamata a insegnare tantissime materie, tantissime discipline, e la sensazione che si ha è che l'insegnamento dei diritti umani nell'ambito scolastico dipenda molto dalla volontà di ogni singolo istituto, addirittura dei singoli professori, di voler promuovere appunto la cultura dei diritti umani.
0: Beh, insomma, in questo caso allora, come dire, va fatto un grosso lavoro, perché se la decisione va presa a questi livelli, a questi piani, chiaramente ci vorrebbe invece una decisione più coordinata, no? Penso almeno ad esempio a livello cantonale, se non federale.
1: Allora, e di fatto qua sicuramente ha un ruolo fondamentale l'istituzione svizzera dei diritti umani, perché loro potrebbero avere un ruolo a livello istituzionale organizzativo. Infatti, una delle raccomandazioni che fa Lucerna all'ISTU, che ha commissionato lo studio, è che l'ISTU stesso deve assumere un ruolo di coordinamento per promuovere un dialogo tra Confederazione, Cantoni, comuni, mondo scientifico, economia e società civile. Noi anche in diversi percorsi di studi universitari a livello svizzero ci sono tantissimi master e formazioni che riguardano proprio l'ambito dei diritti umani. Ci sono anche degli istituti che hanno una nomea internazionale, pensiamo per esempio alla Ginevra, sede delle Nazioni Unite, dove ci sono tantissimi percorsi formativi, dove c'è anche una domanda molto importante anche da studenti che vengono da tutto il mondo per confrontarsi con questi temi, perché i diritti umani non sono da considerare solo nell'ambito delle buone intenzioni, sono anche essi rappresentativi di convenzioni internazionali che hanno un impatto diretto sulla formazione e sull'applicazione delle nostre leggi, leggi che sono a garanzia soprattutto dei gruppi più vulnerabili della società. Se noi andiamo a vedere le convenzioni più importanti, tutte tranne uno, perché solo la Convenzione per i diritti dei lavoratori migranti e i suoi familiari non è stata ancora ratificata dalla Svizzera. La Svizzera è un attore internazionale fondamentale anche nella promozione di questo multilateralismo nei confronti di questi principi internazionali.
0: Quindi la Svizzera è un attore importante, diceva anche prima che lo studio, in conclusione, da una parte fotografa naturalmente lo stato dei fatti, la realtà dei fatti, dall'altro appunto dà delle raccomandazioni. E lei prima ne citava una, ce ne sono delle altre?
1: Sì, sicuramente c'è un altro tipo di ambito di intervento che nello studio lo chiamano di livello politico, quindi sicuramente le istituzioni, la politica, l'amministrazione, gli attori del settore dell'istruzione e l'opinione pubblica hanno sicuramente un ruolo fondamentale nell'importanza della diffusione dell'educazione ai diritti umani. Bisogna anche rinforzare l'integrazione dell'educazione ai diritti umani nei programmi scolastici a tutti i livelli delle istruzioni e sostenere gli attori competenti nella sua attuazione. Un altro tipo di raccomandazione invece riguarda nello specifico il livello pedagogico concettuale, dove si raccomanda anche di sviluppare e rendere accessibili i materiali didattici e specifici per la Svizzera. E qua vorrei ancora citare il lavoro che sta cercando di fare l'Istituzione Svizzera dei Diritti Umani, perché noi nella Svizzera italiana siamo una minoranza linguistica e l'Istituzione dei diritti umani, da quando esiste, dunque dal 2023, sta facendo veramente uno sforzo, che è uno sforzo anche economico. Ricordiamoci che rappresentiamo meno del 7% della popolazione, per rendere accessibile tutto il lavoro, quindi partendo già dalla loro pagina web, venendo in Ticino dall'anno scorso una volta all'anno e promuovendo la diffusione di questi rapporti anche in italiano. Quindi già diciamo che l'ISDU questa raccomandazione in qualche modo la sta portando avanti. È interessante riuscire a parlare di questi argomenti, ma soprattutto renderli accessibili. Spesso volentieri, il legalese è qualcosa che si sente molto lontano, no? E
0: Certo.
1: dunque riuscire ad avere un ISDU o diverse ONG, perché facciamo anche un plauso a tantissime associazioni e organizzazioni della società civile che da decenni si sono impegnati in promuovere l'educazione ai diritti umani e in promuovere anche la cittadinanza attiva, e dunque rendere accessibili ai più questi materiali, queste argomentazioni, questi studi, sicuramente è qualcosa di molto importante per promuovere la cultura dei diritti umani, che non è altro che promuovere la cultura della democrazia e della pace.
0: Ecco, e farlo anche nelle scuole. In conclusione, Gabriella Viveros, abbiamo ancora un minutino. Allora, dicevamo, nel complesso lo studio ci dice che l'educazione ai diritti umani in Svizzera è finora radicata in modo puntuale e non capillare. Lei un po' prima lo diceva, ma magari lo sottolineiamo ancora. Tra le sue raccomandazioni, lo studio dice proprio, si raccomanda all'ISDU di assumere un ruolo di coordinamento. Ecco, questo mi sembra davvero importante per promuovere, no, il dialogo tra confederazione, cantoni, comuni, mondo scientifico, economia e società civile.
1: Senz'altro, e di fatto io mi ricordavo delle organizzazioni storiche come Amnesty International, o piuttosto adesso che stiamo parlando di tanti argomenti collegati alla sostenibilità ambientale, c'è anche il WWF piuttosto che Greenpeace, che anche loro per esempio vanno nelle scuole. In Ticino abbiamo un portale che si chiama Education 21, dove promuovono diverse organizzazioni della società civile che hanno dei programmi e delle offerte formativi da proporre alle scuole per parlare per esempio di sostenibilità. Noi stessi come Fondazione Diritti Umani spesso volentieri veniamo chiamati da diverse scuole del cantone, scuole medie, anche per portare diversi argomenti collegati ai diritti umani. Quindi diciamo che il bisogno c'è, la domanda c'è, ci vorrebbe sicuramente un pochino più di coordinazione e magari, perché no, avere la possibilità anche nelle scuole di poter inserire questi argomenti in programmi affini, come sono per esempio l'educazione alla civica, alla cittadinanza, come sono anche programmi di storia e di tutte quelle materie umanistiche, dove l'approccio rispetto anche agli elementi e gli strumenti della cittadinanza attiva fanno parte dei programmi scolastici. Chiaramente noi come società civile siamo chiamati in primis ad essere degli elementi attivi, però non dobbiamo dimenticare che anche le istituzioni a livello delle implementazione dei programmi scolastici e gli attori politici anche devono veicolare questi argomenti.
0: Certo, devono fare la loro parte. Il tempo è scaduto, Gabriella Viveros è stata chiarissima come sempre ed è stato un piacere. Noi ci ritroviamo domani alle 8:18. Grazie.
1: Grazie mille, a domani, buona giornata a tutte e tutti voi. Arrivederci.
2: Rete 2.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Buongiorno da Gino Ceschina. 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Più diritti per le difese e le persone disabili. Il Consiglio nazionale approva il controprogetto all'iniziativa per l'inclusione. Al via a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, Energia e Sicurezza Alimentare, i temi principali. Sì, del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Ieri il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronese.
4: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per un più 0,2 su 18 anni.
5: Ce n'est pas un chèque en blanc.
4: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
3: Il Consiglio nazionale vuole rendere meno difficoltosa la vita delle persone disabili, concedendo loro maggiori diritti, tra le altre cose, nel mondo del lavoro, nei trasporti pubblici e in termini di alloggio. Ha dunque approvato il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare per l'inclusione, depositata nel 2024 dalle organizzazioni a tutela delle persone affette da disabilità. Anna Riva.
2: Uguaglianza giuridica, piena partecipazione alla vita sociale e il diritto di decidere liberamente come e dove abitare. Sono i punti cardine dell'iniziativa popolare per l'inclusione, che mira a migliorare nettamente la quotidianità delle persone affette da disabilità, in Svizzera quasi 1.800.000. Tema sensibile e sentito, ieri ha proseguito il suo percorso in Consiglio nazionale, in un dibattito fiume in cui si sono levate anche voci ticinesi. Il leghista Lorenzo Quadri respinge sia l'iniziativa sia il controprogetto del Consiglio federale, volto nelle intenzioni a rendere più concrete le richieste dell'iniziativa tramite una nuova legge sull'inclusione e modifiche puntuali nell'assicurazione invalidità.
6: Essere contrari a questa iniziativa, al controprogetto, non significa dunque essere contro l'inclusione, significa opporsi ad un'ulteriore espansione di uno Stato già gonfiato all'eccesso.
2: Per Quadri, punto altamente sensibile sarebbero i costi, con oneri supplementari in particolare a carico dell'assicurazione invalidità. Di diverso avviso invece il socialista Bruno Storni, che reputa validi iniziativa e controprogetto, a patto però che questo sia reso più incisivo.
7: Con il controprogetto possiamo compiere progressi concreti, però dobbiamo migliorarlo affinché l'assistenza e le misure previste permettano alle persone di vivere davvero con maggiore autonomia. L'iniziativa rimane però una necessità. Sancisce nella Costituzione un mandato di uguaglianza che comprende tutti gli ambiti della vita e orienta anche le nostre decisioni future.
2: La Camera ha infine respinto l'iniziativa, ma ha accolto il controprogetto con 108 voti favorevoli e 80 contrari, la maggior parte firmati PLR e UDC. Via libera ora al dibattito al Consiglio degli Stati.
3: Con un discorso di Donald Trump si apre oggi a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Andrea Vosti, nostro inviato a New York, quali i temi forti in agenda?
8: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'autorità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine, questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
9: La meteo.
0: E il sole fa capolino anche qui nei nostri studi di Comano e oggi martedì 22 settembre la giornata sarà soleggiata, ci sarà sì qualche banco nuvoloso su sottoceneri in serata, ma cose di poco conto perché la temperatura massima quest'oggi a bassa quota raggiungerà di nuovo elevate temperature, saremo intorno ai 25 gradi, in Alta Engadina 17, nelle valli superiori al mattino si registra ancora tendenza favonica, in montagna vento da nord, al mattino ancora moderato o forte e poi in attenuazione nel corso della giornata.

Ed era chiaramente un omaggio al re del calcio mondiale, un omaggio a Pelé, questo omaggio che gli ha dedicato con questo brano Jackson do Pandeiro, brano del 1974 che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora nei nostri studi radio di Comano. Sono le 8:41 minuti, al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme ancora fino alle 9. Tra poco l'appuntamento con la rivista, oggi direi un appuntamento speciale perché sarà l'occasione per ricordare Mario Mattia Giorgetti, che è stato a lungo direttore della rivista Sipario, spesso nostro ospite proprio nello spazio rivista per raccontare i nuovi numeri. Purtroppo è scomparso questa estate, noi questa mattina lo vogliamo ricordare con Nicola Arrigoni tra le firme di Sipario, che sarà appunto nostro ospite tra poco. Noi all'appuntamento con la rivista ci arriviamo in musica con Sam Cooke e la sua Keep Moving On.

0: Ed era Sam Cooke con Keep Moving On che ci ha portati al nostro appuntamento con lo spazio della rivista. Dicevo questa mattina un appuntamento speciale perché noi vogliamo ricordare la figura di Mario Mattia Giorgetti, che è stato spesso proprio nostro ospite qui nel nostro spazio rivista per presentare ogni volta i nuovi numeri di Sipario e dunque per parlarci di teatro. Noi questa mattina, per ricordarlo, abbiamo ospite Nicola Arrigoni, che è tra le firme di Sipario, ma un giornalista professionista, critico teatrale, redattore del quotidiano La Provincia di Cremona, dove si occupa di cronaca culturale, politica, culturale, liuteria, e intanto lo salutiamo perché è già in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovato Nicola.
1: Buongiorno, grazie anche a voi.
0: Buongiorno a lei. Lei tra l'altro ha firmato proprio sul numero di Sipario l'editoriale, no, del numero dedicato a Mario Mattia Giorgetti, che è scomparso questa estate. E senta, le propongo di ascoltare, io ho ripreso un pezzettino di un ultimo appuntamento che avevamo avuto proprio qui sulla nostra Rete 2 per presentare Sipario, dove lui ci parla, ci racconta dei suoi esordi. È un minutino, lo ascoltiamo insieme ai nostri ascoltatori.
2: La rivista.
0: Ve l'avevo anticipato, quest'oggi nel nostro spazio rivista vogliamo parlare di teatro e lo facciamo con Mario Mattia Giorgetti, direttore di Sipario. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, salute e bene e lunga vita a tutti gli ascoltatori.
0: Mario Mattia Giorgetti, è sempre un grande piacere aver la nostra ospite. D'altra parte è anche vero che le opere, come dire, la scoperta di un'opera è sempre un'esperienza unica, particolare e ogni volta diversa. Ecco, tu racconti nell'editoriale anche come hai scoperto tu la lettura del teatro, che naturalmente l'hai fatto ancora da giovanissimo.
1: Sì, dunque io ero praticamente allievo del piccolo teatro e venivo invitato da una compagnia di Milano che si chiamava i Rabdomanti, che andava in giro nelle aziende, nei club, a leggere i testi teatrali, e questo mi fece impressione, mi entusiasmò, dico che bella idea, tanto è vero che dopo 3 anni del piccolo teatro io mi inventai una compagnia che si chiamava L'Informativa e portavo il teatro laddove non arrivava, sotto forma di lettura, cioè lettura scenica, diciamo, che si recitava in scena col copione in mano, però il pubblico partecipava, e io ho continuato su questa linea, cioè portare il teatro laddove non arriva e soprattutto far conoscere la nostra drammaturgia, perché è un peccato, abbiamo un potenziale di autori notevole in Italia, ma anche da voi, perché come ho anticipato l'altra volta, prima o poi farò uno speciale sul teatro a Lugano.
0: Nicola Arrigoni, così abbiamo chiuso, sì. Sì, lui poi raccontava anche di Lugano, del nostro teatro, ma fa effetto, fa emozionare ascoltare la voce di Mario Mattia Giorgetti.
3: Sì, e in questo contributo che avete mandato c'è tutto Giorgetti in qualche modo. Da un lato c'è l'aspetto dell'attore, dall'altro c'è l'aspetto dell'autore dell'intellettuale attento alla drammaturgia, quindi ai testi. Da qui la tradizione che caratterizza Sipario fin dalle origini, di pubblicare testi alla fine di ogni numero, e la natura di attore, quindi di uomo di spettacolo, di Giorgetti, che si mette al servizio della parola e diffonde la cultura del teatro nei luoghi dove non arriva. E quindi che cosa fa l'informazione se non dare forma o informare le persone su fatti a cui non hanno assistito? E questa è la natura intrinseca di Giorgetti, che parte come collaboratore del quotidiano La Nazione di Firenze proprio come critico teatrale.
0: Certo, ed è stata una vita la sua tutta dedicata al teatro, interamente dedicata al teatro e anche alla rivista che dirigeva dal 1984, tanto che si potrebbe dire che un po' Giorgetti era diventato Sipario e Sipario era Giorgetti.
3: Sì, e quasi la testata era un sinonimo del suo direttore, ecco, e anche della sua natura un po' anarchica. Un fatto curioso è che quando decide di portare sul sito le recensioni, lui decide di dare a tutti la possibilità di recensire anche più volte lo stesso spettacolo, quasi precorrendo l'idea di una comunicazione o di informazione online in cui è il lettore che, pur guidato dalla prestigiosa testata, deve scegliere il critico con cui dialogare.
0: E questo lo trovo bellissimo, soprattutto pensando a come oggi invece le critiche teatrali siano sempre più rare, no? Sui giornali, sui quotidiani c'è sempre meno spazio, in verità, critiche teatrali, non soltanto. Invece, ecco, qui addirittura proporre una critica teatrale dello stesso spettacolo da parte di più firme. Questo lo trovo molto interessante. E senta, per chi ci ascolta e per lei che lo conosceva così da vicino, Nicola Arrigoni, dicevo, lei ha dedicato proprio nel numero, credo di luglio, il suo editoriale proprio alla figura di Giorgetti. Buon viaggio Mario Mattia. E lei come lo ha ricordato, il direttore?
3: Come se fosse un saluto molto affettuoso. Io collaboro con Sipario da metà degli anni 90 e ovviamente le possibilità di incontrarci non erano frequenti, ma c'era una sintonia, ci si trovava in teatro casualmente e molto spesso erano momenti belli di confronto. E quello che io devo a Giorgetti è la carta bianca che molto spesso mi ha dato sulle scelte e sulle proposte da fare al giornale. Era una persona molto aperta, molto disponibile, un vero guitto teatrale, ecco, quasi inafferrabile, una sorta di Ariel, per cui se cercavi di vedere il Giorgetti giornalista, subito prevaleva il Giorgetti attore. Se poi parlavi dell'arte dell'attore, subito arrivava lo sguardo laterale del cronista teatrale che guarda dall'esterno oppure dal regista. Quindi era una figura a tutto tondo di quel mondo del teatro che forse non c'è più, fatto di grandi attori, anche di grandi personalismi e della voglia di correre e attraversare in largo e in lungo lo stivale per portare un po', come Cotrone e Ilse nel Gigante della Montagna, l'arte del teatro laddove non c'è, ecco. E questo da 80 anni fa Sipario e ha fatto per tutta la sua vita Giorgetti.
0: Certo, poi ancora un attimo stando sull'anima, ecco, della rivista, che poi sicuramente tanto rispecchiava il suo direttore, lo dicevamo prima, c'era sempre questa attenzione per i testi, per il teatro, un'attenzione anche per i festival di teatro che c'erano, ci sono in giro per l'Italia, interviste, naturalmente sempre gli editoriali. E che cos'altro ancora possiamo mettere in luce, Nicola Arrigoni, parlando della rivista e dell'anima della rivista?
3: È una rivista che ha un suo pedigree incredibile, nel senso che se tu dici Sipario, immediatamente individui le copertine con un'immagine molto forte di un protagonista dello spettacolo e la testata Sipario. È una rivista che cerca di raccontare da quasi un secolo, è la rivista più longeva per ora del panorama editoriale italiano, e recupera l'idea di un teatro di drammaturgia che poi passa attraverso l'attenzione a un teatro di regia, di movimento, di corpo, e cerca in qualche modo ad ogni numero di selezionare ciò che la redazione di Sipario reputa interessante da offrire ai suoi lettori. In questo caso con presentazioni di festival, come diceva lei, nell'ultimo numero, ma nel prossimo numero con la presentazione delle stagioni e quindi di quello che accadrà nella stagione teatrale 26-27. Il numero del Natale è dedicato, invece di fine anno, è dedicato alla lirica, con un'uscita ormai tradizionale in contemporanea col debutto della Scala del 7 dicembre, Quindi è una rivista che cerca di fare cronaca e critica del mondo dello spettacolo dal vivo al tempo stesso, in maniera tempestiva e credibile per le sue scelte, per la sua storia.
0: Cronaca e critica, allora noi torneremo sicuramente a parlarne, quindi continua intanto la storia della rivista, anche se senza il direttore, insomma, che l'ha guidata per così tanto tempo, l'ha guidata così a lungo. Intanto io ringrazio Nicola Arrigoni per essere stato con noi, per avere ricordato la figura di Mario Mattia Giorgetti, e ci ritroveremo allora magari in futuro, Nicola Arrigoni, per presentare i prossimi numeri della rivista. Intanto davvero grazie, una buona giornata.
3: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti, grazie.

Lucio Dalla, Piazza Grande, la sua storica canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1972, una canzone che un po' mette il punto e lo fa con poesia al ricordo che pochi minuti fa abbiamo tracciato di Mario Mattia Giorgetti alla guida di Sipario per tanti anni, per più di un trentennio. Questa rivista che spesso qui a Rete 2 abbiamo

Due intere redazioni dei giornali 26 settembre e All Yemen, una bomba sganciata nell'ambito della campagna di guerra israeliana, Ringing Bells, in risposta agli attacchi degli Houthi, tra gli altri su Tel Aviv. Un laser, appunto, a cura di Laura Silvia Battaglia, che va in onda fra pochi secondi. Da parte mia, da Natascia Fioretti, grazie per essere stati con noi questa mattina all'ascolto. Verde Aurora torna come sempre domani a partire dalle 6 con la sua rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto una splendida giornata. State bene e a presto.

È il 10 settembre 2025, un ordinario pomeriggio che prelude al fine settimana nella capitale del nord dello Yemen, Sana'a. Le scuole sono state appena chiuse, c'è traffico per le strade. Gli autisti dei piccoli pullman bianchi e gialli che trasportano i cittadini verso le loro destinazioni finali, fuori dal centro della città, attendono di avere l'abitacolo pieno di passeggeri prima di mettere in moto. Aisha sale sull'abitacolo. Ha appena finito di visitare la madre, ricoverata all'ospedale Al-Jumuri di Sana'a. L'orologio segna le 17. Sono le 17. Il tecnico di stampa Badr Hussamuddin ha appena fatto partire le rotative nel locale tecnico al piano interrato dell'edificio che ospita il settimanale 26 settembre. La redazione ha chiuso le lastre mezz'ora fa. Badr aveva avuto un moto di stizza per il ritardo sulla parte grafica di Ibrahim Al-Masudi, il calligrafo del giornale. Un artista, un uomo preciso ma troppo lento nel realizzare le cose. Ah, ecco, Badr vede Ibrahim scendere nuovamente dalle scale con un'altra calligrafia in mano. Chissà cosa vuole. L'orologio segna le 17.01. Badr accenna un mezzo sorriso al collega della tipografia, Mohammed Al-Mahdi. Non distante da lui, Abdullahi Al-Uspur, giornalista di punta del settimanale, sovrintende il processo di stampa. Anche lui alza la testa a Badr e all'orologio. Sono le 17.02 ed è l'ultima volta che Abdullahi vedrà le lancette.

0: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
1: La bomba scoppia alle 17:02:45. Questo è lo scenario che dopo 15 minuti circa la squadra di primo soccorso guidata da Munir Ahmed Badr si trova di fronte.
2: Arrivati sul posto, abbiamo scoperto che l'intero edificio era crollato sui corpi delle vittime.

0: La maggior parte dei feriti aveva gravi lesioni e non era in grado di lasciare l'edificio. Gli altri erano già tutti morti. Siamo riusciti a tirare fuori alcuni corpi solo dopo 4 giorni. Le macerie coprivano completamente un enorme buco sul terreno che corrispondeva al basamento dell'edificio. I feriti presentavano tutti gravi lesioni. C'era chi aveva perso un braccio, chi una gamba.
1: Un gruppo di reporter locali arriva sul posto, insieme ai soccorritori. Le macerie e gli effetti dell'esplosione sulle vie laterali e sulla stazione dei minibus ostruiscono l'accesso. I soccorritori sono in difficoltà. L'edificio più colpito è la sede dei giornali 26 settembre e Al Yemen. Alcune immagini delle telecamere a circuito chiuso, piazzate all'esterno del complesso di edifici, bersaglio dell'attacco, e su un negozio di fronte alla vicina fermata dei minibus, mostrano il momento dell'impatto. La deflagrazione è avvertita in tutta la città.
0: La maggior parte delle vittime era dentro o vicino al giornale. Queste persone sono state fatte letteralmente a pezzi. Molte erano irriconoscibili. Di uno, metà del suo corpo è volato fuori dal giornale a una distanza di oltre 100 metri e ha colpito gli edifici vicini. Quella metà era la parte superiore del suo corpo, mentre la metà inferiore è rimasta sotto le macerie. Gli altri sono rimasti intrappolati in mezzo. Un cadavere non aveva più la testa. A uno mancavano le braccia, a un altro le gambe. Quando dico pezzi, intendo a pezzi.
1: Sono le 18 e Fatima Al-Daimari, segretaria di redazione della testata, è molto preoccupata. Sua nipote lavora con lei al giornale e ancora non è rientrata a casa. Fatima ha avvertito l'esplosione quando era in casa.
2: Ho cercato di contattare alcuni colleghi ma non rispondevano. Ho provato a chiamare Amal ma non mi ha risposto. Ad un certo punto uno dei colleghi ha risposto e mi ha detto che la bomba aveva colpito la sede del giornale. In quel momento sono corsa fuori e ho preso un autobus per raggiungere la sede. C'era molto traffico. Appena arrivata al giornale, mi hanno detto che dovevo andare all'ospedale militare perché i miei colleghi erano stati portati lì, ma non l'ho trovata.

0: Sono le 18:30. Il calligrafo Ibrahim al-Masudi è stordito. Si solleva lentamente da una pila di macerie. È ancora vivo. A distanza di un anno è uno dei pochi sopravvissuti di questo attacco, ma ne ha un ricordo vivido. Da quell'esperienza ha riportato danni pesanti, soprattutto all'udito, e un principio di avvelenamento e soffocamento da tossine che lo stava portando alla morte. Ci accompagna sul luogo dell'attacco, dove ricostruisce quei pochi minuti fatali.
1: Non dimenticherò mai per tutta la vita quel giorno e tutti i colleghi che sono morti. Sono entrato al lavoro, sono passato dal gate per il rilievo delle impronte digitali e sono andato in ufficio per svolgere il mio lavoro. Nel momento dell'esplosione, tenevo tra le mani questo mio dipinto. Sono il calligrafo del giornale e stavo dando gli ultimi ritocchi. Vedi qui sopra, c'è scritto un versetto dal Corano. A un certo punto sono stato sorpreso dal suono di, come posso chiamarla, un'esplosione, una bomba, un'immensa distruzione. Non riesco a descrivere esattamente il suono che ho sentito, il cratere che è stato generato nell'edificio che ospitava i due giornali. In mano non avevo altro che il calamo, che è la mia arma. Ed è allora che è successo tutto. Tutto il dolore, il terrore, l'orrore, mentre tenevo in mano il dipinto che mi ha protetto il volto. Ed è grazie alla benedizione di Allah che non sono morto, perché ho portato il dipinto istintivamente sul viso, mentre intorno cadeva una pioggia di vetri. L'ufficio dove mi trovavo era tutto esterno, tutto circondato da vetri. Sono rimasto rimbambito e immobile lì. Non so per quanto tempo, e appena sono riuscito a riprendermi, ho visto che l'edificio era avvolto da una nebbia nera ed era tutto in fiamme. Ho dovuto rialzarmi velocemente, lottare con le fiamme per uscire, ma non mi rendevo conto di quello che era successo.
0: Ibrahim si precipita in tipografia. Con i soccorritori riesce a salvare i tipografi, Badr e Mohammed, incastrati sotto le macerie.
1: Guarda qui, guarda la mia schiena. Ho riportato molte ferite dalle schegge della bomba. Ho ancora alcuni piccoli frammenti di schegge anche nelle gambe. E sono stato colpito anche al centro della testa e anche da questo lato. Ora sto meglio, sia offerto come sacrificio alla mia patria. Grazie a Dio sono sopravvissuto e tutti gli altri vivono in pace.
0: Ma per Abdul Al-Kawi al-Usfur e Ali al-Sharei e per altri 29 giornalisti, compresa l'unica donna, la giovane Amal, non c'è nulla da fare. L'attacco sullo storico Gamdan Palace, sede dei giornali yemeniti storici, 26 settembre al Yemen, è parte della campagna di guerra Ringing Bells, portata avanti da Israele in risposta a droni e missili lanciati su Eilat e su Tel Aviv dalla milizia filo-iraniana degli Houthi, che governa di fatto il nord dello Yemen dal 2014, ma che non è riconosciuta a livello internazionale. Israel Katz, ministro della difesa israeliano, nella stessa giornata del 10 settembre 2025, scriveva sul social media X: «Abbiamo promesso nuovi raid e oggi abbiamo inferto un altro duro colpo all'organizzazione terroristica degli Houthi in Yemen». L'esercito israeliano sta ora attaccando a Sana'a e in altri luoghi in tutto lo Yemen, nei campi militari presidiati da attivisti terroristi Houthi, tra cui l'apparato di propaganda. La lunga mano dello Stato di Israele raggiungerà e colpirà il terrorismo ovunque si trovi e in ogni luogo da cui provenga una minaccia ai nostri cittadini. Ma il compound dei giornali si trova in piena città a nord della famosa piazza Tahrir, dove nel 2011 si svolse la primavera araba yemenita che defenestrò l'allora presidente Ali Abdullah Saleh. Vicino a un ministero degli Houthi, sì, ma indipendente e soprattutto circondato da case, scuole, botteghe e dalla stazione degli autobus. Secondo le ricostruzioni dello Yemen Data Project, un progetto di data journalism nato all'inizio della guerra in Yemen per volontà della giornalista Iona Craig e dei suoi collaboratori, e che ha documentato minuziosamente ogni singolo bombardamento da 12 anni sul paese, da nord a sud, operato da qualsiasi attore politico e militare, l'attacco israeliano ha causato 185 vittime civili, di cui 38 morti, tra loro 5 bambini, e 147 feriti. Anche qui ci sono bambini, in tutto 31. Tra i civili, 31 sono i giornalisti morti nell'attacco, 30 uomini e una donna. Il peggiore singolo attacco in assoluto contro gli operatori dell'informazione nella regione e il secondo peggiore attacco alla stampa registrato a livello globale dopo il 2009. Ma questo attacco è stato intenzionale? Sul posto le autorità yemenite hanno ritrovato la batteria termica che ha dato la spinta alla bomba lanciata dall'esercito israeliano e che ha consentito la deflagrazione. Si tratta di una batteria termica prodotta dall'azienda statunitense Eagle Pitcher, parte del sistema di guida della Boeing detto JDAM, di cui sono stati dotati i 13.000 kit integrati alle 35.529 bombe MK84, di cui è stata autorizzata la vendita dagli Stati Uniti a Israele nel febbraio 2025.
2: Questa è la batteria della bomba, lanciata con un missile via satellite da Israele. È di fabbricazione americana. Questa testata è stata usata per colpire le redazioni dei giornali 26 settembre e Al Yemen. È senza dubbio americana, c'è scritto sul codice. Ed è questo che certifica la provenienza statunitense.
0: Le bombe MK84 sono gli ordigni convenzionali più grossi che esistano, progettati per penetrare in profondità nel terreno o nel cemento armato prima di detonare, distruggendo obiettivi sotterranei fortificati. La bomba esplosa sul complesso dei due giornali yemeniti è dotata di un sistema JDAM che la trasforma da bomba a caduta libera non guidata a bomba di precisione guidata. Tutti i dettagli della ricostruzione delle parti della bomba rinvenuta dimostrano che c'è stata un'intenzionalità. E perché Israele lo ha fatto? Gli Houthi sono una milizia del cosiddetto asse della resistenza filo-iraniano. Sono yemeniti e rivendicano la liberazione dei loro confini da tre entità che definiscono colonizzatrici: gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati sauditi ed emiratini. Condividono con l'Iran il progetto di un Medio Oriente senza l'influenza di Washington. Per questo, da quando nel 2014 scesero dalle montagne della città di Sada alla conquista della capitale yemenita Sana'a, cantavano «Morte all'America, morte a Israele». Oggi, in una cavalcata velocissima e sorprendente, hanno anche sconfitto militarmente sul terreno yemenita le truppe dei sauditi e del governo centrale, con cui sono in guerra dal 2015. Il loro ingresso a gamba tesa nel conflitto tra Israele e Hamas ha scatenato contro di loro prima i bombardamenti americani, poi quelli israeliani. Ma gli Houthi hanno continuato a portare avanti la loro guerriglia. Se hanno smesso di lanciare droni contro Israele, hanno ricominciato a farlo contro l'Arabia Saudita e soprattutto hanno ingaggiato una battaglia dei mari sugli stretti dei Golfi, una battaglia che mette in crisi tutto il commercio mondiale di petrolio e non solo. Il raid del 10 settembre 2025 ha distrutto anche l'enorme archivio storico e militare conservato nella sede del giornale 26 settembre. Comprendeva foto, nastri, faldoni, libri e videocassette che documentavano la storia del paese dai primissimi del Novecento. L'archivio è attualmente inaccessibile, se non attraverso una stretta apertura nel seminterrato. La maggior parte del materiale è andata distrutta, lo afferma il direttore del giornale, Nasir al-Khodari.
3: L'archivio del giornale 26 settembre era uno dei più importanti archivi dello Yemen. Documenta tutto il secolo scorso, dal regno hascemita durante la presenza ottomana in Yemen, arrivando alla monarchia che lo governava, fino alla rivoluzione del 26 settembre e a tutto quello che è successo in tutte le fasi successive di fondazione della Repubblica fino ad oggi. Erano immagini storiche in un archivio storico che spiegava le relazioni e i legami tra lo Yemen e i paesi vicini. Avevamo un archivio immenso, con informazioni infinite. Questo era un centro di informazioni storiche che è stato distrutto e colpito. È una grande perdita, e non parlo solo di quella economica, ma della perdita culturale. Questa era la storia di un popolo e di una nazione. Il giornale 26 settembre si occupava della questione yemenita, non solo degli affari interni, ma anche degli affari internazionali e delle relazioni che lo Yemen aveva con tanti paesi, prima della presenza ottomana, dal tempo del colonialismo britannico in poi. Abbiamo documentato la storia intera del paese e tutto questo è volato in un attimo, come il vento. Non siamo riusciti a salvarlo. È rimasto solo qualcosa di ciò che è stato spezzato dalle bombe. Proviamo a recuperare qualcosa, ma è molto difficile. Abbiamo perso un archivio molto importante, la storia del paese, e perderlo ci ha procurato tanta sofferenza.
4: La sezione fotografica comprendeva 11 laboratori di sviluppo pellicole e 3 computer, oltre a 4 macchine per la stampa di poster. Stavamo procedendo alla digitalizzazione di tutto l'archivio in supporti CD, ma non siamo riusciti nel nostro intento.
0: Lo racconta Mohammed Abdullah Mauda, fotogiornalista e fotoeditor che lavora qui dal 1990. Mauda prende in mano una serie di foto che ritraggono l'ultimo imam dello Yemen, prima dell'avvento della Repubblica.
4: Qui c'era tutta la storia dello Yemen, dal periodo dei Sabei e degli Imariti, passando per l'impero ottomano, fino alla Repubblica. Erano documentate anche tutte le scoperte archeologiche, soprattutto nel nord del paese. Questo è un crimine. Oltre ai giornalisti e ai civili, anche l'archivio dello Yemen era un obiettivo, ne sono certo.

0: di tutte queste ordinarie esistenze non resta altro oggi che uno striscione che la milizia Houthi ha innalzato nel luogo dell'esplosione per ricordare le vittime dopo un anno. Per la comunità internazionale sono delle vittime fantasma, né riconosciute né ricordate. La più anonima di tutte è proprio Amal Mohammed Galeb al-Malahi. Di lei, dell'unica donna vittima, non è dato conoscere nemmeno il viso, perché la milizia non ammette che vengano diffusi in pubblico i volti delle donne. Così la pena della zia Fatima è doppia.
1: Amal era una giovane donna ambiziosa. Amava il suo lavoro, era collaborativa con i colleghi ed era affettuosa con la sua famiglia a casa. Amava l'allegria ed era sempre pronta ad aiutare chiunque. Amava la sincerità ed era anche molto attiva e diligente nel suo lavoro. Sono cresciuta insieme ad Amal. Era come una sorella per me. Quando è morta mia madre, Amal non mi ha mai lasciata sola. Un giorno l'ho lasciata io ed ecco cosa è successo. Non me lo perdonerò mai. Il giornale, 26 settembre, era la nostra casa e Amal è stata la mia migliore compagna di viaggio.

Il diritto internazionale, all'articolo 79 del protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra sul diritto di guerra, sancisce che i giornalisti siano equiparati ai civili, ai medici, al personale sanitario, ai soccorritori e che non siano considerati in nessun caso target o belligeranti. Secondo il CPJ, Comitato per la Protezione dei Giornalisti, nel 2025 sono morti 129 professionisti dell'informazione, il numero più alto dal 1992, ossia dalla nascita dello stesso comitato. 31 di essi sono yemeniti e sono stati uccisi con una bomba sola.

0: Rete 2.
1: Questa puntata di Laser è stata curata da Laura Silvia Battaglia. Yemen, la strage dei giornalisti. Una puntata che ha posto l'accento sulla strage di giornalisti yemeniti avvenuta appunto 10 anni fa. E potrete andare a riascoltare questa puntata di Laser naturalmente sul nostro sito o su Play RSI.

0: 100 anni di John Coltrane. Un treno in corsa. Un artista supremo. Un gigante del jazz. Una delle figure più influenti nella storia del jazz e della musica del XX secolo in generale. Rete 2 celebra John Coltrane con la serie di arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, a cura del musicologo Stefano Zenni, con un'edizione speciale di Montmartre nel giorno del suo compleanno, con una puntata di Voi che sapete, per analizzare il lascito del grande sassofonista a 100 anni dalla sua nascita. John Coltrane 100, da lunedì a venerdì in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Gino Ceschini al microfono, buongiorno. Al via New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Medio Oriente, Energia e Sicurezza Alimentare, i temi principali. Sul tavolo della Commissione della Gestione Ticinese la richiesta dell'MPS di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi. 24 miliardi per l'esercito, sì del Consiglio degli Stati all'aumento di 0,2 punti percentuali dell'IVA per la difesa. Via libera alla nascita del più grande polo di intrattenimento mediatico di sempre. Paramount ha raggiunto un accordo decisivo per acquisire Warner Bros. A New York si apre oggi con l'atteso discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. All'ONU ci sarà anche una delegazione svizzera guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Con Andrea Vosti, il nostro inviato a New York, vediamo quali sono i temi forti in agenda.
4: Beh, i grandi temi in agenda sono quelli legati all'attualità e che abbiamo ormai imparato a conoscere tutti molto bene. La situazione in Medio Oriente, con la guerra, seppur in parte congelata tra Stati Uniti e Iran, e poi con la crisi umanitaria sempre gravissima nella striscia di Gaza. E poi naturalmente l'impatto che la guerra contro l'Iran ha avuto e sta avendo sul costo dell'energia e sulla sicurezza alimentare, in particolare nel sud del mondo, e questo a causa del raddoppio del prezzo dei fertilizzanti nel giro di pochi mesi. Ci sarà quindi spazio anche per molti incontri bilaterali, penso a quelli in programma tra Donald Trump e alcuni leader dei paesi del Golfo, per esempio, e per la firma di importanti accordi. Su tutti quello tra Stati Uniti e Danimarca per la futura architettura di sicurezza in Groenlandia. Infine questa assemblea sarà anche l'occasione, dietro le quinte soprattutto, per tirare la volata finale agli 8 candidati ufficiali alla successione di Antonio Guterres. Tra i nomi che spiccano ci sono quelli dell'ex presidente cilena Michelle Bachelet e di Rafael Grossi, attualmente direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
3: In Ticino la richiesta del Movimento per il Socialismo di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi potrebbe approdare già oggi sul tavolo della Commissione della Gestione. Al di là del caso singolo, però, il mondo politico si interroga sulle regole per capire quali siano gli obblighi di segnalazione per deputati e membri del governo quando vengono a conoscenza di informazioni sensibili. Umberto Gatti.
5: Ieri il Movimento per il Socialismo ha formalizzato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio la domanda di estendere l'alta vigilanza anche a Norman Gobbi, sempre nell'ambito del caso Zali, in merito all'obbligo o meno di segnalare eventuali comportamenti del collega. Per Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione della Gestione, però la vicenda offre l'occasione per chiarire come debbano comportarsi deputati e consiglieri di Stato quando ricevono informazioni potenzialmente rilevanti.
6: Questo tema, al di là del fatto preciso che riguarda il consigliere di Stato, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito, anche per quanto riguarda la tutela delle fonti delle informazioni e la tutela stesso sia del consigliere di Stato e del deputato, qualora queste informazioni per un motivo o per l'altro non risultano veritiere.
5: L'obiettivo sarebbe dunque quello di favorire le segnalazioni, tutelando maggiormente chi le fa e nel contempo permettere anche di proteggere al meglio le proprie fonti. Nel frattempo le sottocommissioni che stanno esaminando il caso Zali hanno concluso la raccolta degli elementi e nelle prossime settimane elaboreranno il loro rapporto finale.
3: A Berna ieri il Consiglio degli Stati ha detto sì all'aumento dell'IVA per finanziare gli acquisti futuri dell'esercito, esclusi gli aerei da combattimento F-35. Il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali, come richiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio Nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerea, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
8: Ce n'est pas un chèque en blanc.
7: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
3: Il caldo di quest'estate potrebbe aver causato in Svizzera circa 570 decessi in più rispetto a quelli statisticamente attesi tra persone di età superiore ai 65 anni. Lo ha comunicato ieri il Consiglio federale durante l'ora delle domande. Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra la metà di giugno e la fine di agosto è stato registrato un eccesso del 4% di mortalità fra gli anziani. Tra le persone invece di età inferiore ai 65 anni, il numero stimato dei decessi aggiuntivi è stato di circa il 2,4%. Torniamo negli Stati Uniti perché è stato raggiunto ieri un accordo tra Paramount e Skydance e i 12 stati il cui ricorso aveva temporaneamente bloccato la maxi fusione da 110 miliardi di dollari con Warner Bros. Discovery. La causa intentata dai 12 procuratori generali statali contestava la fusione per il potere di mercato che la nuova entità avrebbe esercitato su due fronti, quello delle sale cinematografiche e quello della società via cavo, oltre a sollevare preoccupazioni circa l'indipendenza editoriale di CNN e CBS News. Il nostro collaboratore Cristiano Valli.
9: Non sono serviti gli ulteriori tre giorni di proteste e picchetti a Los Angeles e a Sacramento di fronte all'ufficio del procuratore generale della California. Erano quattro venerdì gli stati che sembravano non intenzionati a capitolare e che hanno ceduto dopo due giorni di ulteriori trattative. L'intesa prevede la produzione di almeno 30 film all'anno, con una penale per ogni film non realizzato. Paramount investirà $1,5 miliardi in California e manterrà entrambi gli studios a Los Angeles. Le due aziende negozieranno separatamente i contratti per le reti via cavo per 5 anni, una misura intesa a favorire la libera concorrenza nel settore. Verrà infine creato un comitato editoriale indipendente per garantire l'autonomia di CNN e CBS. L'accordo è stato duramente criticato sui media. Molti commenti accusano il procuratore generale della California, Rob Bonta, di aver ceduto alle pressioni politiche e alle minacce di Paramount di lasciare lo Stato. Le misure concordate, si fa inoltre notare, sono quelle che vengono considerate rimedi comportamentali e quindi difficilmente applicabili. Dure anche le risposte della politica. Si sottolinea come la fusione comporterà tagli per 8 miliardi di dollari e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Così come rimane la convinzione che un comitato editoriale non impedirà al nuovo padrone di Warner, David Ellison, di compromettere l'indipendenza di CNN come ha già fatto con CBS.
3: Ci fermiamo qui, grazie e buona giornata.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Patrick Locatelli, nuovamente tempo di hockey, tempo per Ambri Piotta e Lugano di tornare sul ghiaccio per i rispettivi impegni. Bianco-blu giocheranno a Vienna, i bianconeri se la vedranno invece con lo Zugo alla Corner Arena. Davos contro Friburgo, Ajoie Zurigo, Ginevra Rapperswil, Kloten, Berna e Langnau Losanna completeranno il programma di serata con inizio alle solite 19:45. Serata delle ticinesi presentata da Omar Meschal.
12: In un avvio di stagione curiosamente sotto ritmo, con sole 4 partite in 2 settimane, di cui 3 in casa, a Lugano, prima del derby di sabato, tocca lo Zugo. Le premesse per la squadra del CEO Duca non erano certo esaltanti: stravolgimento di organigramma e guida tecnica, 8 partite filate in trasferta in entrata, gli infortuni di Marcini, Hoffman e Kubalik. Ed invece, ecco, 11 reti in 2 partite a spazzare via qualsiasi dubbio. Ci vorrà insomma un ulteriore upgrade dell'impianto bianconero, nel quale Mittel inserirà l'equilibratore Shore per provare a sbloccare un Innala ed anche un power play ancora in fase di rodaggio. Ad Ambrì, invece, in un incrocio emotivamente forte con l'ex bandiera Zverger, si attendono lumi in giornata sulle condizioni di Järventier, anche lui come Innala alla ricerca della prima rete in National League. In caso contrario, ecco che potrebbero aprirsi le porte dell'esordio nella nuova stagione per Inti Pestoni. Intanto si saluta positivamente in Leventina l'avvio di stagione di Head, che in mancanza di Virtanen è supportato da un sistema che lo scarica delle enormi responsabilità del recente passato, come è accaduto fra l'altro, per fare un ulteriore parallelismo, con Dahlström a Lugano. Head appunto pare aver trovato un nuovo slancio, nonostante sia già al secondo posto dei giocatori con la maggior minutaggio in campionato.
11: Passando brevemente ai ventinesi, ricordo che Andrea Heim lascerà Ambrì dalla prossima stagione, direzione Ginevra. In Swiss League, l'imbattuta capolista Bellinzona Snakes affronta il terzo appuntamento di campionato a Visp dalle 19:30. Prosegue intanto il ritiro della nazionale svizzera di calcio a Belek in Turchia, dove ieri sia il presidente della SF Knebel sia il direttore delle squadre nazionali Tami hanno fatto sapere di aver apprezzato la missione, seppur tardiva, di Granit Xhaka e le relative scuse, ricordando anche che quello è certificato Covid non serviva per gli impegni della Svizzera. La questione intanto è nelle mani della procura di Lucerna, Svizzera che disputerà la prima partita di Nations League sabato sera in Macedonia del Nord, per poi spostarsi in Scozia per l'incontro di martedì.
10: Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata di Parada da Barbara Tartari. Sono le 9:44 minuti, apriamo la nostra trasmissione di questa mattina ricordandovi che intorno alle 10 avremo con noi Nicola Cattò, che ci riferirà del concerto di ieri sera tenuto dai barocchisti, che andavano a celebrare i loro 30 anni di attività in questo concerto per classica scuola, Affetti e Plaisir. Con loro uno straordinario virtuoso al flauto dolce, lo conosciamo molto bene, il flautista svizzero Maurice Steger, in un bel programma che andava da Telemann, San Martini, il concerto quinto brandeburghese celebre, quello con flauto, violino e clavicembalo solisti di Johann Sebastian Bach, e poi si chiudeva con Vivaldi. Ebbene, Nicola Cattò l'ha seguito per noi e andremo a capire che cos'è successo ieri sera. Avremo modo poi di continuare con gli appuntamenti d'agenda, con quello che accade alla Rete 2 e di chiudere, come sempre, con la recensione, che oggi è curata da Giordano Montecchi. Le sue scelte sono sempre molto particolari e oggi ci porta a scoprire una nuova etichetta discografica. Questo è sempre un po' una sfida che richiede un certo coraggio nel mondo contemporaneo, però alcune etichette discografiche indipendenti hanno una certa libertà, spesso percorrono strade più sostenibili, costi minori, prezzi di vendita inferiori e quindi anche delle royalties migliori per gli artisti. Scopriremo la prima pubblicazione di questa nuova etichetta discografica, che si chiama Habanero.

Musica di carta si apre con questa musica di cui parleremo tra pochissimo, ma oggi vorrei appoggiarmi su questo articolo pubblicato sulla rivista Musica di questo mese di settembre, articolo curato da Amy Bernecoli, perché ci racconta una storia curiosa. È sempre molto interessante andare a scoprire storie che riguardano il mondo della musica e personaggi della musica che ci arrivano attraverso la loro vita, anche non solamente attraverso la musica. Era il 3 di maggio del 1906 a Bologna, al Teatro Comunale, 85 orchestrali sul palcoscenico, reclutati tra musicisti disponibili in città, studenti del liceo musicale ed elementi presi dalla società orchestrale bolognese, ferma da diversi mesi per la fallita stagione al Comunale. Si sarebbero esibiti alle ore 15 per l'ultimo appuntamento dei concerti mugellini. Dire che il programma e gli interpreti fossero straordinari è poco. Al pianoforte Ferruccio Busoni, interprete del suo stesso concerto opera 39 per pianoforte, orchestra e coro maschile e della sua Fantasia e Fuga in re maggiore per organo trascritta da Bach, il poema sinfonico Geoffrey Rudel di Gandino e i tre piccoli pezzi dello stesso Bruno Mugellini, che a breve sarebbe salito sul podio. A completare il programma l'humoresque e il notturno di Ottorino Respighi, notturno P074, sinfonico per cui. Tutto è dunque pronto, ma la Celesta in viaggio da Milano non arriva in tempo. Il concerto avrà luogo comunque, ma i due brani del Respighi, che giusto appunto prevedevano il suono di quella dolce ed eterea tastiera, rimangono ineseguiti sui leggii.

Questa sfortunata occasione avrebbe dovuto essere la premiere del notturno per orchestra di Ottorino Respighi, ma come spesso accade, una sventura può rivelarsi il preludio ad un'opportunità migliore. Ed ecco che il notturno, scritto nel 1905, vedrà invece la sua prima esecuzione oltreoceano, il 6 gennaio del 1908, sotto la direzione di Rodolfo Ferrari, niente meno che al Metropolitan di New York. Questo fu a tutti gli effetti il debutto di Respighi negli Stati Uniti, ben prima delle tournée che poi vennero organizzate per lui tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Quattro volte infatti poi Respighi salpò per gli Stati Uniti toccando i maggiori centri musicali. Ad oggi considerato perduto, il manoscritto del notturno invece è stato recentemente rinvenuto, trascritto ed edito in prima edizione dal direttore d'orchestra e musicologo Elia Andrea Corazza. Quindi direi che tra pochissimo probabilmente potremo anche ascoltarlo, perché ci sarà sicuramente una registrazione di questo pezzo che speriamo possa ritornare, diciamo, sui leggi degli orchestrali in qualche stagione concertistica.

ritrovamento del notturno ci permette quindi di tornare in possesso di pagine preziose che hanno portato il nome del grande compositore bolognese nel Nuovo Mondo. Secondo le cronache del tempo ebbe poi grandi riconoscimenti e successi con opere in prima esecuzione, quali il concerto in modo bisiolidio, la toccata, entrambe eseguite per la prima volta alla Carnegie Hall con l'autore alla tastiera, sotto la direzione di Respighi, sul podio in sostituzione di Toscanini, costretto al riposo a causa di un'artrite al braccio, oppure come Feste romane, che fu eseguito per la prima volta a New York nel 1929. Insomma, questa edizione è stata redatta sulla base di questa testimonianza disponibile. È una partitura completa che però non è autografa ma è di un copista, così come le parti degli archi. Invece tutte le parti dei legni e degli ottoni sono autografe. Diciamo che c'è una particolarità che contraddistingue questa versione, che è l'uso del sassofono contralto, che all'epoca era uno strumento di recente invenzione. Ebbene, alcune parti di questo notturno furono riutilizzate dallo stesso Respighi nel 1910, perché questa partitura, diciamo, ebbe una discreta fortuna negli anni subito dopo alla prima esecuzione newyorkese, però scomparve dai pubblici concerti subito dopo la prima guerra mondiale. Quindi Respighi ebbe l'idea di riutilizzare il materiale sonoro nel 1910, e questo materiale confluì nell'opera Semirama, nella sesta scena del terzo atto, che è ciò che noi stiamo ascoltando, nella sesta scena con questo duetto dal titolo Dagli astri.

E questo era quest'aria, la sesta scena dal terzo atto Dagli astri. È una delle poche incisioni di questa pagina Semirama di Ottorino Respighi, un disco del 1992 per Ungaroton. Qui abbiamo ascoltato la voce di soprano di Eva Marton nel ruolo di Semirama e di Lando Bartolini, voce di tenore nel ruolo di Merodach. Una produzione con la Hungarian State Orchestra diretta da Lamberto Gardelli, e l'intera incisione appunto di Semirama fu registrata nel 1990, pubblicata nel 92, prevedeva anche naturalmente altri personaggi: erano Susiana, Veronica Kingses, Falazar, Lahore Miller, Laszlo Polgár nella ruolo di Ormus e Tamás Clementis Satibara. Insomma, davvero una delle pochissime incisioni che ci sono di questa musica. Abbiamo parlato di questo notturno ritrovato di Ottorino Respighi. Come dicevamo, il successo di Respighi nel nuovo mondo fu in parte legato a questa pagina, e abbiamo parlato di Feste Romane, che dicevamo fu eseguita per la prima volta a New York nel 1929. Ebbene, ascoltiamo uno di questi movimenti dal poema sinfonico Feste Romane, il primo, Circenses, con la Symphony of London diretta da John Wilson.

0: Si trattava di Circenses, il movimento di apertura del poema sinfonico Feste Romane, pagina di Ottorino Respighi che abbiamo ascoltato in questa registrazione con la Symphony of London diretta da John Wilson. Per incorniciare la lettura di questo articolo molto interessante che ci ha raccontato la storia del notturno ritrovato di Ottorino Respighi, pagina firmata da Amy Bernicoli sulla rivista Musica di settembre. Ora voltiamo pagina, tra poco avremo con noi Nicola Cattò che ci racconterà che cosa è successo ieri sera al concerto che si è tenuto alla Chiesa Santissimi Pietro e Paolo di Ascona per la rassegna classica Ascona.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: l'inevitabile virtuosismo di Maurice Steger qui con l'Accademia für Alte Musik Berlin nell'interpretazione della suite per flauto dolce, archi e basso continuo in la minore di Georg Philipp Telemann. Era il movimento Le Plaisir. Ebbene, Steger ritorna ad Ascona, non è naturalmente la prima volta che approda per l'ex settimane musicale di Ascona, oggi Classica Ascona, qui con i barocchisti, che peraltro festeggiano i 30 anni di attività meravigliosa, insieme naturalmente a Diego Fasolis. Ieri sera questo concerto dal titolo Affetti et Plaisir, che ha raccontato in musica un percorso musicale variegato da Telemann, Sammartini, Bach, Vivaldi, un percorso che racconta la storia della musica strumentale del periodo barocco. Per noi ha seguito questo concerto l'immancabile Nicola Cattò, che saluto. Buongiorno Nicola.
1: A te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, un concerto che sicuramente così avrà appassionato il pubblico. Immagino che Steger non avrà appunto riservato nessuna energia per sé, ma l'avrà regalata al pubblico con un grande virtuosismo, perché è un po' la sua cifra. Cosa ci dici, Nicola?
1: Sì. Sì, è stato un concerto innanzitutto in una chiesa riaperta al pubblico da solo un anno, questa chiesa di Santi Pietro e Paolo di Ascona, e assolutamente gremita di pubblico, non c'era un posto vuoto, anzi. E Steger è un po' una rock star, diciamo, del flauto dolce. Nella sua biografia è chiamato il Paganini del flauto dolce, ed è chiaro che la sua cifra interpretativa è questo virtuosismo, addirittura, come dire, esposto in maniera brillante, quasi giocosa e teatrale. D'altronde, nel repertorio che è il cuore della sua proposta artistica, con la musica barocca del primo Settecento, la dimensione anche ludica, ma comunque spettacolare, è una componente fondante, quindi non è affatto fuori luogo. E tra l'altro il programma ieri sera era assolutamente affascinante, secondo me, perché raggruppava cinque compositori, appunto i due Sammartini, due fratelli, Giovanni Battista e Giuseppe, Bach e Vivaldi, che cronologicamente vivono più o meno nello stesso periodo, tutta musica composta nei primi decenni del Settecento, diciamo così, però hanno uno stile assolutamente diverso. Sono quegli anni di passaggio fra il barocco, per esempio questa suite di Telemann che abbiamo sentito è un catalogo nei suoi sette movimenti degli affetti e degli effetti barocchi, fino a un linguaggio più invece anticipatore del classicismo, appunto la sinfonia di Giovanni Battista Sammartini. E poi c'era il celeberrimo quinto brandeburghese, appunto dove Diego Fasolis ha potuto mettersi in mostra al clavicembalo, che Arnon Kurt definiva un catalogo della musica barocca, come un po' tutti i brandeburghesi. Quindi davvero il programma era benissimo concepito già solo nella sua impaginazione musicale, e poi naturalmente la realizzazione.
0: Certamente, tra l'altro, come dicevi tu, 30 anni di attività per i barocchisti, questa era anche un po' un'occasione per raccontare la storia di questo ensemble così celebre, che arriva ad Ascona in realtà dopo anche qualche anno di assenza, per così dire.
1: Sì, il maestro Fasolis nella seconda parte, si sa che è un artista, è un uomo molto schietto, non ha trattenuto una piccola frecciatina dicendo che tornavano ad Ascona, alle settimane di Ascona, dopo 9 anni di ingiusta punizione, cito letteralmente, e ha ringraziato il nuovo direttore artistico della manifestazione, Christoph Müller. Questa è la sua prima edizione, l'81esima delle settimane o Classica Ascona, ma la prima da lui organizzata, mentre già si annunciano i nomi per l'82esima, con nomi incredibili, fra cui Trifonov, Kaufmann, Labatiashvili, ma questo è un altro discorso. E tanti i barocchisti, chiaramente ieri sera, visto che anche la chiesa era molto piccola, erano a parti reali. C'era appunto il maestro Fasolis al cembalo, i violini di Duilio Galfetti, Fiorenza De Angelis, la viola di Luca Moretti, il violoncello di Mauro Valli, il violone di contrabbasso, insomma, di Vanni Moretto, e l'arciliuto di Mauro Pinciaroli. C'è un'altra cosa, secondo me, che vale la pena dire sul rapporto musicale che ho sentito ieri sera fra appunto i barocchisti e Steger. Sì. Secondo me loro provengono da due culture musicali abbastanza diverse, questo è abbastanza evidente, perché i barocchisti, pur essendo basati sul ritmo, l'hanno dichiarato Galfetti e Fasolis proprio in un incontro con te qualche tempo fa, voi che sapete che sì, loro, venendo anche dal rock, dalla musica leggera, fanno partire tutto dall'idea del ritmo, però hanno anche una dimensione melodica e timbrica squisitamente mediterranea, cantabile, con queste inflessioni affascinanti anche nei movimenti lenti. Invece Steger ha una formazione secondo me più nordica, dove appunto c'è questa idea di virtuosismo, non voglio dire aggressivo, ma certamente estremamente vistoso e brillante, mentre invece i movimenti lenti, penso anche al grande andante del grande largo del Quinto Brandeburghese, in cui duetta appunto col violino solista di Duilio Galfetti, si sentiva una certa diversità che, per l'amor di Dio, il dialogo, l'idea di concerto in musica deriva anche da un'idea di opposizione, però secondo me è giusto far notare, insomma. Ma queste sono osservazioni del tutto secondarie, probabilmente, perché il concerto ieri sera è stato accolto, non posso dire con successo, ma con vere e proprie ovazioni dopo ogni brano, dopo ogni movimento. Davvero anche la temperatura, diciamo, della chiesa era molto alta sotto ogni punto di vista, ecco.

0: Abbiamo ascoltato l'ultimo movimento, l'Allegro, dal quinto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, il concerto con la presenza del flauto traversiere, violino e clavicembalo e basso continuo. Stiamo parlando con Nicola Cattò del concerto di ieri sera, in cui è stato eseguito questo concerto con i barocchisti e Diego Fasolis, e la presenza di Maurice Steger però al flauto dritto. Nicola Cattò, si trattava di un ascolto tratto da una produzione del 2005 proprio con i barocchisti, con la presenza del traversiere, in questo caso di Stefano Bett, Duilio Galfetti al violino e uno splendido clavicembalo con Diego Fasolis. Raccontaci un po' della spumeggiante cadenza che troviamo all'interno di questo concerto, ma insomma tutto il concerto è un po' il protagonista è effettivamente il clavicembalo.
1: Sì, certo, la cadenza del quinto brandeburghese è uno di quei luoghi mitici, diciamo, della musica barocca per ogni cembalista, e anche storicamente è importante perché apre molte direzioni verso la cadenza del grande concerto solista, che poi in epoca già classica ma poi romantica si affermerà definitivamente. Il maestro Fasolis ieri ha detto che a causa di un piccolo incidente con la moto temeva di non poterla rendere al meglio per un dolore al braccio, ma in realtà è stato veramente splendido, soprattutto non a livello tecnico ma anche soprattutto a livello musicale, che è quello che conta di più. E alla fine poi ha ringraziato i suoi colleghi musicisti con una piccola battuta sul fatto che il flauto dolce forse è ancora più adatto del flauto traverso a sostenere il ruolo di solista in questo quinto brandeburghese, perché con la battuta appunto ha aggiunto: il flauto traverso è un po' molliccio, ecco. Questo poi sono punti di vista. In realtà qualche piccolo problema di equilibrio sonoro si è manifestato ieri sera, perché chiaramente in questo brano il flauto dolce ha un volume limitato, insomma, eppure io ero molto avanti nella chiesa, non so come si potesse sentire in fondo, ma questo non toglie nulla a una qualità musicale, è un'esecuzione che rispetto a questa che abbiamo appena ascoltato era ancora più vivace, spiritata e brillante.
0: Bene, Nicola Cattò, quindi diciamo che è stato, per chiudere questa nostra chiacchierata, è stato un po' un concerto simbolico per questi 30 anni di attività, che insomma ha ben raccontato l'attività di 30 anni di questo ensemble di altissima qualità.
1: Certo, assolutamente, con i loro musicisti più rappresentativi, Duilio Galfetti su tutti, con Fasolis appunto al clavicembalo, e con un repertorio che con autori simbolo, a partire da Bach, del loro lavoro di questi 30 anni, e naturalmente auguriamo loro almeno altri 30 anni di successi musicali.
0: Assolutamente, ricordo anche che il maestro Fasolis insieme a Giuseppe Chelericetti sono stati ospiti ieri di Davide Fersini per raccontare questi 30 anni, questo festeggiamento, questo momento così importante, quindi potrete andare a riascoltare anche questa bella intervista sul nostro sito. Nicola Cattò, grazie mille del tuo tempo, ti ritroveremo presto.
1: Certo, a risentirci, grazie.

Ancora Maurice Steger con i barocchisti e Diego Fasolis in questo allegro dal concerto per flauto, archi e basso continuo in sol maggiore di Antonio Vivaldi in una registrazione per claves. Ricordo anche che abbiamo parlato del concerto di ieri sera, Fête et plaisir, ma Maurice Steger insieme alla Tiorba di Daniele Caminiti sarà protagonista anche di due appuntamenti oggi. Fa parte di quei percorsi alternativi inusuali, inediti che Classica Ascona sta proponendo quest'anno, Bordei Centovalli, musica e piacere. Due appuntamenti alla chiesa e all'osteria Giardino con musica e poi anche il piacere, diciamo, della cucina. Quindi Maurice Steger, Daniele Caminiti che proporranno musica con un repertorio che va da Uccellini, Castello, Vivaldi, Geminiani e Marcello, e poi ci sarà anche lo chef Pietro Lehmann, pioniere della cucina gourmet vegetariana, che proporrà il suo menù, diciamo. 11:30 aperitivo, 12 concerto, 13:15 questo appuntamento gourmet. Quindi ci sarà la possibilità di avere sia il pranzo e anche l'appuntamento più serale nel pomeriggio, il concerto. Questo per Classica Ascona, che naturalmente continueremo a seguire.

Si trattava del finale Ite in Missa Est dalla Missa Apostolorum di Andrea Gabrieli, qui con Francesco Cera e l'ensemble vocale More Antico diretto da Giovanni Conti. Ebbene, questa sera l'ensemble si esibirà a Friburgo, alla Cattedrale di San Nicolà alle ore 20 per Messa a Venezia. L'influenza di Andrea Gabrieli su opere di altri compositori, da Hassler, Herbach, Andrea Gabrieli, ci sarà la presenza dell'ensemble More Antico di Giovanni Conti con Pietro Modesti, il cornetto barocco, il cornetto antico a bocchino, e Maurizio Croci all'organo. Bel programma che vi consiglio di seguire. Friburgo, Cattedrale di San Nicolà.

0: Teniamo in sottofondo questo concerto per violino e orchestra di Wolf Ferrari, qui Francesca Dego con Daniele Rustioni e la City of Birmingham Symphony Orchestra. Ebbene, Daniele Rustioni ritorna alla Scala, oggi direi che è uno dei direttori più importanti della scena mondiale, dei giovani direttori, ormai non giovanissimo, 1983, classe appunto 1983, quindi ormai una bella esperienza alle sue spalle. Nel 2025 nominato direttore principale ospite della Metropolitan Opera House di New York, dopo 8 anni come direttore musicale è diventato direttore emerito dell'Opera Nationale de Lyon e ha davvero in carne lunghe collaborazioni, pensiamo alla Bayerische Staatsoper di Monaco, di Baviera, all'Alster Orchestra. Ebbene, ritorna alla Scala, sul podio e palcoscenico da cui manca dal 2015, e una bella presenza martedì, quindi questa sera, ma anche giovedì 24 e venerdì 25 alla testa dell'orchestra del coro del Teatro La Scala per un bel programma, Schicksalslied, opera 54, e insomma quel canto del destino su testo di Friedrich Hölderlin, nel quale Brahms contrappone i beati che godono di aure divine e gli umani gravati dal peso del dolore. Poi ci sarà in programma anche la Akademische Festouverture opera 80, sempre di Brahms, e la Sinfonia Seconda di Schumann. Quindi il concerto diretto da Daniele Rustioni alla Scala questa sera, giovedì e venerdì alle ore 20.
1: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Sono ripresi questa mattina i lavori alle Camere federali, ebbene anche il Nazionale dopo gli Stati ha approvato la garanzia federale al congedo paternale di 24 settimane sostenuto dai Verdi Liberali, accettato in votazione popolare a Ginevra nel 2023. Una norma locale la cui entrata in vigore era stata sospesa a causa della non compatibilità con il diritto federale. Norma che ora potrà essere introdotta e diventare quindi realtà e che integra, ricordiamo, le 16 settimane di congedo maternità con 8 settimane a favore dell'altro genitore. Nazionale che questa mattina ha dato luce verde pure alla modifica della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, norma che impone in futuro al Consiglio federale di motivare in modo dettagliato ogni ricorso al diritto di necessità in periodi di crisi, e questo alla luce delle esperienze raccolte durante la pandemia di coronavirus o la recente crisi finanziaria di UBS. Si apre oggi a New York, con l'atteso discorso del presidente statunitense Donald Trump, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima sotto l'egida del segretario generale Antonio Guterres. Tra i temi in agenda, soprattutto i conflitti nel mondo, da quello russo-ucraino fino a quello più recente medio orientale, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense su più fronti, Iran, Gaza e Siria in particolare. All'ONU sarà presente anche una delegazione svizzera, guidata dal presidente della Confederazione Guy Parmentier e dal ministro degli esteri Ignazio Cassis. Gli Stati Uniti hanno speso finora 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale dello stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. A sostenerlo è Bloomberg, stando al quale l'iniziativa sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, ma anche gli equipaggi e la prontezza operativa globale statunitense. Secondo le ultime stime del Pentagono, gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno avendo un crescente impatto globale, costato agli Stati Uniti oltre 43 miliardi. Una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 per seguire gli eventi della Casa Bianca e gli appuntamenti in agenda dell'amministrazione guidata da Donald Trump. Questa in sintesi è la risposta del presidente americano alla decisione di diversi media di sostenere la causa che vede opposte tre testate giornalistiche, CNN, MS Now e Politico, che si sono rivolte alla giustizia dopo la decisione di revocare loro gli accrediti presidenziali perché non considerate in linea. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Era la Sevilla, la sevigliana, presente nella suite spagnola numero uno per pianoforte di Isaac Albéniz, qui con Teo Gheorghiu al pianoforte, un disco per Claves del 2020. Questo per ricordarvi che oggi pomeriggio alle 13.30, come sempre, il concerto.ch sarà dedicato proprio a questo pianista svizzero che arriva con una novità discografica proprio sempre con Claves, con cui ha un contratto, diciamo, di collaborazione che è partito proprio nel 2020 con questo disco. Ascolteremo quindi parte di questa novità che si intitola Gioia, ma la cosa curiosa di Teo Gheorghiu è che molti dei suoi progetti discografici sono nati attraverso la sua passione per la bicicletta. In parte anche questo disco che appunto abbiamo ascoltato attraverso questa pagina di Albéniz, un disco che si intitola Duende, in cui appunto questo viaggio in bicicletta per la Spagna si è trasformato in un'esplorazione interiore oltre che geografica. Infatti nelle note del disco appunto racconta che in una calda giornata estiva lasciò Londra e si diresse verso sud attraverso la Francia, la Spagna in bicicletta da corsa, un percorso davvero lungo, migliaia di chilometri, che fu ricco di incontri, quindi anche di paesaggi, di colori, che lo portarono poi a immaginare un percorso musicale, diciamo, che potesse tradurre le emozioni vissute durante la strada, e quindi un programma dedicato alla Spagna reale ma anche immaginata, perché troviamo Albéniz, Granados, De Falla, ma anche Debussy e Ravel, che raccontarono una Spagna in qualche modo immaginata o raccontata attraverso fonti che non fossero un viaggio reale. C'è un altro disco che nasce così, con questo così percorso interiore, ed è quello realizzato nel 2022, che ha per titolo Roots.

0: Allegro Barbaro di Béla Bartók con Teo Georgiou al pianoforte. Dicevamo un disco dal titolo Roots, in cui Georgiou costruisce un viaggio verso le proprie radici. Quindi il titolo allude, diciamo, in maniera esplicita alle sue origini rumene, perché è nato in Svizzera, ma da padre romeno e madre canadese. Quindi un disco che riunisce la musica di Bartók a quella di Enescu, Mussorgskij, Gurdjieff, e il filo conduttore è sempre questa bicicletta. Come ricerca di sé. Potrete ascoltare il nuovo disco, parte del nuovo disco Gioia di Teo Georgiou oggi per concerto.ch alle 13:30. Noi invece ci lasciamo con la recensione di Giordano Montecchi, che ci porta alla prima pubblicazione della nuova etichetta discografica Habanero. Un bel disco che ci viene raccontato da Giordano Montecchi. Mentre io vi saluto, grazie per essere stati con noi. E ci ritroviamo prossimamente da Barbara Tartari. Buon proseguimento di giornata.
1: La recensione di Parad.

Claudio Santoro, dalle nostre parti, non è certo un nome molto familiare agli appassionati, ma se varchiamo l'oceano Atlantico, facendo rotta verso sud, un po' al di sotto dell'equatore, il suo nome è piuttosto conosciuto. In Brasile, soprattutto, dove questo compositore è nato nel 1919 a Manaus, da una famiglia di origini italiane. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Il brano che abbiamo ascoltato è un preludio con sottotitolo Pour tes yeux, per i tuoi occhi. È il primo di una raccolta di 25 preludi composti da Santoro tra il 1957 e il 1963 e pubblicati in due libri. Ed è anche il brano di apertura di un recente doppio CD col quale una neonata casa discografica, fondata da un produttore col gusto dell'avventura, evidentemente Pierre-Yves Lascar, inizia la sua traversata nell'oceano tempestoso della discografia indipendente. L'etichetta ha un nome significativo, Havanero, letteralmente dall'Havana. Questo primo album è affidato al pianista 32enne italo-cubano Marcos Madrigal. E fin dai suoi esordi Madrigal si è dedicato con determinazione e anche con ottimi esiti discografici, principalmente al repertorio latinoamericano. È curioso però il fatto che questo album contenga pagine di Claudio Santoro e Heitor Villa-Lobos, cioè due dei maggiori compositori brasiliani del Novecento. Ma il motivo è presto detto e ce lo chiarisce lo stesso Lascar. Lo scopo di Habanero è portare alla luce le molteplici bellezze dello straordinario patrimonio musicale latinoamericano. Oltre alle tendenze pianistiche brasiliane delle prime uscite, Habanero intende esplorare i variegati territori delle Americhe di lingua spagnola e un'ampia gamma di generi strumentali e vocali. L'altro autore, presente in questo album, è uno dei giganti dell'America musicale non anglofona, ardente nazionalista in musica e non solo. Di Heitor Villa-Lobos ascoltiamo adesso un brano celebre, composto nel 1941. L'inizio, preludio in tempo lento, della versione originale per pianoforte della bellissima Bachiana Brasileira numero 4.

Villa-Lobos e Santoro, nato 32 anni dopo, appartenevano a due generazioni diverse ed erano politicamente agli antipodi. Villa-Lobos, convinto sostenitore del nazionalismo di Getúlio Vargas, dittatore che fu al potere dal 1930 al 1945 e poi ancora dal 1951 al 54, direttamente o anche indirettamente in un certo senso fece della sua musica un mezzo di propaganda del regime. Santoro invece era un militante del Partito Comunista Brasiliano che non poté andare a perfezionarsi negli Stati Uniti perché gli fu negato il visto. Ma la soluzione alternativa per lui fu niente meno che Nadia Boulanger, della quale fu allievo a Parigi per un paio d'anni dopo la guerra. Influenzato da giovane dal metodo dei 12 suoni, Santoro fece poi una brusca virata a partire dal 1948 verso posizioni vicine al realismo socialista di Zhdanov. Eppure, nonostante queste distanze, c'era un elemento che li accomunava e che contribuì a far sì che i due avessero un grande rispetto reciproco. Villa-Lobos e Santoro erano entrambi interessati, anzi di più, innamorati potremmo dire, del canto popolare, quella tradizione folclorica di danze, di melodie, di stilemi, la cui ricchezza in Brasile, come nel resto dell'America Latina, ha pochi eguali al mondo. In questo senso Villa-Lobos è un gigante, come ho già detto, i cui orientamenti hanno profondamente influenzato tutto il continente, antitetici al rigore di Béla Bartók, ma altrettanto e forse ancor più determinanti nell'imprimere una svolta alla musica brasiliana e del Latino America. Un magnifico esempio della poetica, possiamo chiamarla così, di Villa-Lobos sono i quattro pezzi del ciclo brasileiro, composto nel 1936, dove convivono il suo pianismo irruento, qui tenuto alquanto a freno, direi, è una vena cantabile, intrisa quasi immancabilmente di quella saudade che è l'emblema della cultura nazionale. Ascoltiamo il numero 2, Impressões Seresteiras, Impressioni di Serenata.

Agli inizi del Novecento, con l'esplosione delle avanguardie cosiddette storiche, fu subito evidente che la questione del rinnovamento nelle aree più fortemente legate a tradizioni folcloriche ancestrali, America Latina, come l'Europa balcanica e danubiana, ad esempio, si presentava in termini nettamente diversi. Anche in relazione al fatto che intellettuali e artisti di queste regioni avvertivano il peso di una secolare colonizzazione culturale e non solo. I cosiddetti folcloristi, che in Europa per anni furono ampiamente snobbati come retroguardia, Stravinsky ad esempio non volle mai saperne di essere etichettato in questo modo, e nonostante attingesse a piene mani al folklore, qui invece svolsero un ruolo di autentici liberatori e innovatori rispetto ai retaggi accademici europei. La vicenda di Claudio Santoro a riguardo è piuttosto singolare. Dodecafonico da giovane, e dopo la guerra, negli anni del suo soggiorno europeo e l'incontro con Hans Eisler, approda al rifiuto dell'avanguardia e sceglie il popolare, diciamo così. Ma il suo realismo socialista suona completamente diverso che in Europa. Il secondo brano, moderato, dal ciclo delle Paulistanas del 1953, è basato su un tempo de cachira, una danza su ritmo molto riconoscibile, originaria delle regioni del sud del Brasile e quindi anche della regione di San Paolo. È forse indigena, ma comunque ibridata con influenze europee, è una danza molto antica e che però si balla ancora, basta cercarla su YouTube. Un saluto da Giordano Montecchi.

Vea, la persona con cui si è condiviso quasi una vita intera. Come dare corpo e testo a quel dolore? La scrittrice statunitense Siri Hustvedt affronta il tema del lutto pagina dopo pagina in Storie di fantasmi, un memoir per raccontare 43 anni d'amore, gioia, disperazione e infine morte del marito Paul Auster, fra i più influenti e importanti autori della letteratura americana contemporanea, morto nel 2024. La recente uscita del libro in italiano sarà al centro del nostro approfondimento di oggi, a mezzogiorno, con la sua traduttrice Gioia Guerzoni e la scrittrice Arianna Montanari. Nella prima mezz'ora della nostra trasmissione, spazio invece all'attualità locale. Fra pochissimo ci colleghiamo telefonicamente con il socio idrologo di fama internazionale Giuliano Di Baldassarre, vincitore l'anno scorso dell'International Hydrology Prize, protagonista questa sera di una conferenza a Lugano sull'acqua fra eccesso e carenza, siccità, alluvioni e società nell'Antropocene. Mentre alle 11:20 ospiteremo il direttore artistico dell'HAC Carmelo Rifici per commentare la notizia dei 3 prestigiosi premi vinti da giovani attrici e attori vicini all'HAC. Io vi ricordo anche le nostre 2 rubriche fisse. Alle 11:30 l'appuntamento con il dossier dedicato ai miti di Cthulhu a 100 anni dalla nascita del celebre racconto di Lovecraft. Protagonista oggi sarà colui che per primo tradusse quel mostro in disegno, vale a dire il fumettista argentino Alberto Breccia. E alle 12:35 invece la serie Quando tutto faceva ridere, firmata da Carlo Amatetti, la comicità al cinema e in televisione che oggi non potremmo più accettare.

E loro sono i No Braino, gruppo romagnolo capitanato da Lorenzo Kruger, autore di questo brano Cecilia. I No Braino, un gruppo, leggevo, che è nato

0: è cresciuto nel circuito delle autoproduzioni e dell'indipendenza discografica, con all'attivo oltre un migliaio di concerti, che ha fatto proprio della performance il suo punto di forza. Qui invece li abbiamo ascoltati nel loro disco d'esordio, The Best Of, del 2006. E questa sera presso la Hall dell'Hack di Lugano alle 17.45 verrà ospitato il primo appuntamento del ciclo di conferenze Nel Futuro, una rassegna interdisciplinare promossa dall'associazione indipendente Fare Arte nel Nostro Tempo. La domanda da cui prende le mosse questa edizione 2026 è la seguente: che cosa ci raccontano i fiumi europei e che cosa può dirci l'acqua del futuro del nostro continente? Un ciclo di incontri, dunque, che ha inizio oggi, che osserverà i corsi d'acqua europei da prospettive diverse fra mitologia, scienza e geopolitica. Un'edizione, quella di quest'anno, che si presenta quindi come un'occasione preziosa per riflettere attraverso quest'ottica particolare dell'acqua intorno alle incertezze riguardanti guerra, emergenza climatica e anche crisi di valori. La conferenza di questa sera si intitola L'acqua tra eccesso e carenza, siccità, alluvioni e società nell'antropocene, e noi ve la presentiamo con il suo relatore, il socio idrologo Giuliano Di Baldassarre. Ben arrivato, buongiorno alla Radio Svizzera.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, lei è professore di idrologia presso l'Università di Uppsala in Svezia, è stato anche insignito da diversi importanti riconoscimenti internazionali, fra cui ricordiamo almeno la medaglia Volcker del International Hydrology Prize nel 2025, dunque l'anno scorso. Allora, socio-idrologia, dicevamo, è questo l'ambito all'interno del quale si muovono le sue ricerche. Può magari iniziare a introdurci di che cosa si occupa questa specifica branca dell'idrologia?
1: Sì, la socio-idrologia prende spunto dal detto di Eraclito, Pantarei, tutto scorre, in cui Eraclito 2500 anni fa rifletteva sulla relazione tra l'uomo e la natura. Per fare un esempio, utilizzare una metafora del continuo cambiamento, parla di un uomo che attraversa il fiume e dice che un uomo non attraverserà mai lo stesso fiume due volte, perché non è più la stessa persona e non è più lo stesso fiume. La socio-idrologia prende spunto nello spirito di Eraclito e studia le interazioni tra l'acqua e la società, e in particolare il modo in cui i cambiamenti idrologici e gli eventi estremi, come ad esempio la siccità o le alluvioni, abbiano degli impatti sulle nostre società, impatti di cui soffrono diversi settori, dai cittadini colpiti dalle alluvioni e da situazioni di inquinamento delle acque, ai settori energetici e agricoli, soprattutto in condizioni di siccità. Ma al tempo stesso non ci fermiamo solamente agli impatti, ma cerchiamo anche di vedere le interazioni in ambo le direzioni, cioè anche come le società poi rispondono agli impatti idrologici, e queste risposte possono essere di vario tipo. Abbiamo dei contesti in cui vediamo emigrazione da aree colpite dalla siccità, o altri contesti, come per esempio quelli di cui parleremo questa sera sui fiumi europei, in cui si tende a rispondere con misure strutturali, soprattutto con infrastrutture idrauliche, quindi dighe, serbatoi per regolare i deflussi e quindi soprattutto gestire le potenziali crisi idriche, o arginature fluviali per prevenire le alluvioni.
0: In queste interazioni reciproche, no, fra eventi naturali e l'essere umano, l'acqua in particolare è sì risorsa preziosa, preziosissima, ma potenzialmente anche un pericolo, da cui le società in realtà da sempre cercano di proteggersi, costruendo argini, dighe, infrastrutture, sistemi di drenaggio, soluzioni che al tempo stesso però possono modificare il comportamento dei fiumi e a loro volta creare nuovi rischi, riprendendo ancora questa citazione del tutto scorre e tutto cambia. Professor Di Baldassarre, come funziona questo continuo feedback fra fenomeno naturale e reazione umana?
1: Sì, gli esempi riportati permettono di spiegare un po' le dinamiche che vengono scatenate da questi feedback. Ad esempio, le arginature fluviali sono state utilizzate fin dall'antichità per ridurre i rischi di potenziali alluvioni. Ricordiamo che le prime civilizzazioni dalla Mesopotamia all'Egitto si sono sviluppate nei corsi dei fiumi, e poi anche gli Etruschi, per esempio, in Italia, hanno utilizzato le arginature per proteggersi da alluvioni. E l'effetto di queste strutture è quello di ridurre la probabilità di alluvione, ma produce anche un potenziale falso senso di sicurezza. E quello che vediamo è che in molti contesti, quando si aumenta il livello di protezione, per esempio alzando le arginature fluviali, vediamo un maggiore sviluppo nelle aree potenzialmente a rischio. Finché un'alluvione estrema che supera i livelli degli argini porta dei danni molto elevati e catastrofici. Quindi il risultato netto de delle arginature, da una parte, è quello di rendere le alluvioni meno frequenti, che è effettivamente quello che vediamo nei paesi europei, ma al tempo stesso, quando queste avvengono, risultano essere catastrofiche con molte vittime, come abbiamo visto nel 2021 in Germania e nel 2024 in Spagna con l'alluvione di Valencia. Entrambe le alluvioni hanno purtroppo registrato oltre 200 vittime.
0: Questa sera lei rifletterà su due fenomeni estremi che, come diceva lei, stiamo ormai vivendo tutti e tutti, anche le nostre latitudini che si sono verificati anche nel corso di quest'estate e che stanno apparentemente agli antipodi, cioè siccità da una parte e, come diceva prima, alluvioni dall'altra. Quanto è importante non studiarli come due fenomeni distinti, quanto piuttosto come due facce della stessa medaglia?
1: Sì, esattamente, è una buona idea, diciamo, in generale studiarli insieme. Storicamente, anche nel campo dell'idrologia esistono comunità separate che si focalizzano soprattutto sulla siccità o viceversa sulle alluvioni. Eppure, chiaramente si tratta di due fenomeni legati allo stesso ciclo idrologico che in termini di variabilità naturale oscilla tra condizioni di deflussi limitati e condizioni di deflussi più elevati. Ma soprattutto le attività antropiche che interagiscono con il sistema idrologico, come gli esempi che portavo prima, pensiamo al caso di una diga e quindi di laghi artificiali che regolano i deflussi, hanno un'influenza su entrambi gli estremi idrologici: la siccità e le alluvioni. Ed è importante studiarle insieme perché, come presenterò anche stasera, capita spesso che in risposta a uno di questi eventi, ad esempio, quando si risponde alla siccità o a una crisi idrica, si possono mettere in atto delle misure che, da una parte, riducono la criticità per il rischio di siccità, ma dall'altra aumentano il potenziale effetto delle alluvioni.
0: La rassegna che si inizia questa sera, si intitola Nel futuro. Proviamo dunque veramente a gettare uno sguardo al futuro. È chiaro che tutto il discorso del mutare dei corsi d'acqua in Europa, i rischi nuovi e le crisi attuali sono da inserire in un contesto più ampio che è quello del mutamento globale climatico, dove come specie umana possiamo intervenire riducendo per esempio le emissioni dei gas serra ed eccetera. Ma restando proprio su questa interazione essere umano-acqua, cosa potremmo, dovremmo imparare a fare diversamente per avere un rapporto più sano e sostenibile con l'acqua e i suoi corsi in Europa?
1: Direi decisamente quello di cercare di sviluppare il più possibile ai vari livelli un approccio di tipo sistemico. Quello che intendo per approccio sistemico è un approccio che va oltre i singoli problemi, il breve termine e alcuni specifici settori. Quello che abbiamo visto nella sociodrologia, e a cui mi riferivo prima anche all'esempio in cui degli effetti collaterali di misure strutturali per la gestione del rischio idrogeologico e che abbiamo visto che molto spesso per risolvere un problema si rischia di generarne altri, oppure si può risolvere il problema sul breve termine, ma lo si rende lo si aggrava sul lungo termine, come nel caso di cui parlavo prima del paradosso dello sviluppo sicuro quando creiamo delle arginature,
0: Certo.
1: o infine si può risolvere il problema per alcuni settori o gruppi sociali, ma renderlo più problematico per altri, con esempi, soluzioni che permettono una maggiore produzione di energia idroelettrica possono essere non ottimali per lo sviluppo agricolo della regione. Quindi la risposta è che non esistono soluzioni universali alle alluvioni e alle siccità, ma un approccio sistemico che ci permette di valutare diverse alternative e bilanciare i vari interessi che sono sul tavolo. Oggigiorno abbiamo dei modelli e degli studi che ci permettono di fare queste valutazioni.
0: E anche quest'ultimo aspetto molto importante, quello delle disuguaglianze, dei mutamenti climatici, quelli relativi all'acqua inclusi, che non colpiscono tutti e tutte nello stesso modo e insomma questo lo stiamo sempre di più capendo. L'acqua tra eccesso e carenza, siccità, alluvioni e società nell'antropocene, è il titolo della conferenza del professore Giuliano Di Baldassarre che apre questa sera la rassegna Nel futuro, dedicata appunto all'acqua e ai fiumi europei. L'appuntamento è per questo tardo pomeriggio alle 17:45 presso la Hall dell'HAC di Lugano, una relazione pubblica che poi sarà seguita dalla proiezione di Height Artists on Water, un video prodotto dal Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen, in cui otto artisti, fra cui Marina Abramovic, riflettono appunto sul rapporto fra acqua, arte, letteratura ed esperienza umana. Giuliano Di Baldassarre, grazie per essere stato con noi, buona conferenza questo pomeriggio.
1: Grazie a lei, buona giornata.

0: E questa era But Not For Me di George Gershwin. Qui l'abbiamo sentito nella versione del 2023 della cantante canadese Laila Bialy. Tre giovani attrici e attori teatrali vicini all'HAC di Lugano vincono altrettanti premi. Si tratta di tre riconoscimenti importanti: il premio come miglior attrice emergente per Le Maschere del Teatro 2026 all'attrice Leda Kreider, il premio Mariangela Melato per giovani attori professionisti a Marta Malvestiti, la cerimonia si è tenuta proprio questo weekend, e il premio Istrio alla vocazione, sempre 2026, a Edoardo Sabato. Riconoscimenti importanti, vi dicevo, un risultato importante che non soltanto riconosce il talento individuale di questi attori, ma anche valorizza la macchina produttiva del centro culturale della città di Lugano. Noi abbiamo il piacere di commentare queste tre belle notizie con il direttore artistico dell'HAC, Carmelo Rifici. Ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, grazie.
0: Allora, Carmelo Rifici, iniziamo magari a presentare o a ripresentare al nostro pubblico questi tre giovani attori emergenti, Leda Kreider, Marta Malvestiti ed Edoardo Sabato, il loro lavoro e soprattutto la loro relazione con il LAC di Lugano.
1: Sì, loro sono uniti a me perché sono formati alla scuola del Piccolo Teatro di Milano quando io ero direttore fino a 2 anni fa, e sono usciti dai diversi corsi del Piccolo Teatro di Milano. Sono stati subito, anche grazie al loro talento, assunti per le produzioni dell'HAC, Leda Kreider e Marta Malvestiti, proprio fin dall'inizio del nostro lavoro di produzione. Si ricorda Marta Malvestiti nella nostra Ifigenia Liberata, Leda Kreider nel Macbeth, le cose nascoste, e poi Edoardo Sabato invece è, diciamo, l'ultimo cucciolo e ha partecipato al corso di alta formazione che l'HAC ha costruito l'anno scorso sul dittico della bufera di Chekhov, e dove è stato notato il suo talento, insomma. Quindi sono attori e attrici che appunto nati dalla scuola del Piccolo Teatro di Milano, in diretta a me diretta, poi presi grazie al loro talento nelle nostre produzioni, fino appunto a Leda Kreider, che ha fatto la protagonista nel nostro bellissimo Tennis Williams, che con grande successo questo è il terzo anno in tournée, e quindi questo ci rende molto orgogliosi, ovviamente. E anche l'intuito che avevo avuto io all'inizio, appunto, di pensare all'HAC non soltanto come a una casa per ospitare spettacoli, come era prima del mio arrivo la stagione della città di Lugano, ma come appunto centro propulsivo di energie, di nuove leve, di nuove intuizioni, sta portando ovviamente i suoi frutti.
0: Sì, come lei giustamente ricordava, in particolare Leda Kreider è stata insignita proprio di questo premio come miglior attrice emergente per Le Maschere del Teatro, proprio per la sua interpretazione all'interno di questa importante produzione dell'HAC improvvisamente l'estate scorsa, l'adattamento teatrale dal capolavoro di Tennessee Williams, tuttora in tournée. Lei prima parlava di cuccioli, mi strappava un sorriso, però penso che sia una parola non neutra e importante ricordarla, cioè in che misura questi riconoscimenti, Carmelo Rifici, oltre a premiare appunto il talento individuale di questi tre attori, premiano in primis la qualità del lavoro produttivo portato avanti dall'HAC, ma poi, con questo suo termine usato, cuccioli, anche la presenza di una cura, un accompagnamento, uno svezzamento, se vogliamo, di questi giovani talenti che rappresentano il futuro del teatro in lingua italiana?
1: Ma assolutamente, perché ovviamente noi abbiamo un budget anche limitato, e questo all'inizio, quando io sono arrivato, mi aveva preoccupato l'idea che la nostra linea di produzione potesse avere un budget veramente molto limitato. Non è minimamente paragonabile agli altri centri culturali né del resto della Svizzera, ma neanche dell'Italia, e quindi la mia intuizione iniziale è stata: bene, allora il LAC mi farà di questo limite una forza, investendo sulle nuove leve, quindi nuovi registi, nuovi drammaturghi, nuove drammaturghe e una nuova leva di attrici e di attori. Questa è stata la mia missione dall'inizio, e quindi che ci vuole una grande cura, non, perché non è soltanto scegliere i più talentuosi, ma è anche accompagnarli, farli conoscere al pubblico, farli affezionare, rendere la loro, come dire, la loro permanenza nelle produzioni dell'HAC una scoperta che non è soltanto una scoperta artistica per loro, ma è anche la scoperta da parte del pubblico di poter notare una giovane generazione di attrici, di attori che non ti fa rimpiangere Gabriele Lavia, Mariangela Melato e Franco Branciaroli, no? Perché appunto la mia, come dire, la mia amarezza all'inizio della mia avventura qui a Lugano era proprio quella di vedere un pubblico solo e esclusivamente affezionato a una generazione ormai anche di bravissimi attori, di bravissime attrici, ma diciamo alla fine della loro carriera. Io poi, tutti sanno come amo i maestri e le maestre del teatro, quindi per me l'importante era anche far conoscere al pubblico di Lugano la possibilità di lettura di un teatro contemporaneo proprio grazie ai giovani interpreti che domani saranno i nuovi Franco Branciaroli e le nuove Mariangela Melato. E non posso dimenticare che Marta Malvestiti anche 2 anni fa aveva già vinto il premio Lina Volonghi, che forse è uno dei più grandi riconoscimenti dati alle giovani attrici. Quindi è un modo per vivificare il teatro, e lo si vivifica con la cura che porti alle giovani generazioni. Ecco, non solo sfruttarle perché giovani e quindi costano poco, ma invece proprio dare a loro tutte le possibilità di utilizzare il grande palcoscenico dell'HAC come un banco di prova importante per la loro carriera duratura in futuro. Io voglio che questa nuova generazione di attrici e di attori sia ricordata in futuro come i nuovi Lelavia e i nuovi Umberto Orsini. Questo è il mio obiettivo.
0: E che dire, bravi, brave, complimenti a Kreider, Malvestiti e Sabato per questi importanti riconoscimenti, ma complimenti anche all'HAC e a lei. Carmelo Rifici, grazie per aver commentato con noi queste belle notizie. Noi tra l'altro la ritroveremo sabato prossimo sulle onde della Rete 2 all'interno del magazine Charlot alle 10.30 con Monica Bonetti per parlare di come si costruisce un cartellone teatrale. Intanto grazie ancora, buon lavoro e a risentirci presto.
1: Grazie, buongiorno.

Che bella questa I'm on the border, l'ascoltiamo ancora per qualche secondo, questo brano di Michael Francis Tomlinson che ci porta alle 11:30 allo spazio del dossier.

0: E noi riprendiamo il filo del nostro discorso intorno a Cthulhu a 100 anni dalla pubblicazione di questo primo racconto di H.P. Lovecraft, che per la prima volta mostrava al mondo la creatura mitologica di Cthulhu, che ha cambiato per sempre le sorti della narrativa e degli immaginari dell'orrore. E noi questa mattina vogliamo in particolare concentrarci su chi meglio di tutti è riuscito a dare una forma a quel mostro, a chi per primo lo tradusse in disegno, vale a dire il fumettista argentino Alberto Breccia. E ne parliamo con chi ha curato mostre e anche l'ultima edizione dell'opera di Breccia dedicata appunto ai miti di Cthulhu. Daniele Brolli, ben ritrovato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Daniele Brolli è scrittore, illustratore, fumettista, editore e ancora saggista. Oggi parliamo di Alberto Breccia, che appunto nel confrontarsi con il mostro e il mito di Cthulhu non si limitò a, come dire, illustrare Lovecraft, ma piuttosto lo riscrisse proprio attraverso il linguaggio del fumetto. Allora, Daniele Brolli, dal suo punto di vista, che cosa accade in questo passaggio dal testo all'illustrazione e come Breccia arrivò a Lovecraft e ai miti di Cthulhu? Partiamo da qui.
1: Bisogna dire che Alberto Breccia era un disegnatore piuttosto particolare da questo punto di vista, perché era si annoiava spesso, quindi era in continua ricerca nel disegno, quindi chi avesse l'occasione di imbattersi nell'antologia dedicata ai miti di Cthulhu, legati ai miti di Cthulhu, troverebbe diversi stili al suo interno. Ma Alberto Breccia era, prima che un disegnatore, prima che un narratore per immagini, era un appassionato lettore, tanto che mi raccontò, avrebbe l'occasione di parlarne a questo proposito, della sua passione per la letteratura. Lui volle fare assolutamente un'edizione illustrata del Nome della Rosa, che non si trova, c'è solo il club degli editori in Italia, figurati. Ma era così appassionato che un giorno sull'autobus, nell'epoca del regime argentino, lo scoprirono con una perquisizione, e all'interno della sua cartella c'erano un sacco di ritagli. E siccome i ritagli erano sospetti, in realtà lui aveva ritagliato tutte recensioni, indicazioni di vari libri che gli interessavano, di varie opere che gli interessavano e di cui forse avrebbe voluto fare delle immagini, approfondire gli aspetti visivi, eccetera, e lì diventò sospetto solamente per aver fatto questo, no? Tanto era appassionato lettore, appassionato di tutto questo. I miti di Cthulhu, se uno si imbatte nei miti di Cthulhu, vede questa antologia dei racconti che ruotano attorno alla cosmogonia di Cthulhu creata da Lovecraft. Va detto che è sceneggiato da Norberto Buscaglia, che era il marito di sua figlia, e vediamo che ogni storia è realizzata in un modo diverso dall'altra. Ci sono storie con collage, storie pienamente disegnate a matita, storie con acquerelli, storie che mescolano tutte queste tecniche, tutte tecniche sperimentali. È interessante sapere che questi racconti, appunto tratti dai miti di Cthulhu, che raffigurano i diversi miti di Cthulhu, Brecha li pubblicò per la prima volta in Italia, su una rivista allora del Mondadori che si chiamava Il Mago negli anni 70.
0: E mentre parlava Daniele Brolli, io guardavo su internet alcune delle illustrazioni di Alberto Breccia di Cthulhu ed è davvero impressionante e fonte di, se non orrore, sicuro turbamento, no? Questo pastiche di cui lei parlava, questa sperimentazione anche formale, questa materia stessa del disegno che diventa fonte di orrore, non soltanto per ciò che rappresenta, quindi un mostro, macchie, graffi, collage, deformazioni, questi neri profondissimi, figure che sembrano dissolversi sulla pagina. Ecco, quale funzione attribuire alla tecnica di Breccia e che cosa a Breccia interessava trasferire del mostro originario di Lovecraft sulla propria pagina? Cosa mantiene e cosa magari anche cambia rispetto all'originale?
1: Beh, sicuramente Breccia riesce a trasmettere quella profondità dell'orrore interiore che è presente in Lovecraft. Lovecraft sicuramente non ha la capacità narrativa, pur se dichiaratamente derivativo in alcune cose, di Edgar Allan Poe, non ce l'ha quella cosa lì, no? Non scrive mai bene come Poe, però crea una cosmogonia, e quella cosmogonia perché è sopravvissuta tanto? Perché ci corrisponde in qualche modo. Alberto Breccia sentiva questa corrispondenza e la cercava nella tecnica, in una tecnica che a volte è sporca, a volte nitida. Pensate che Breccia a un certo punto, e c'è qualche immagine che riguarda questa tecnica che si inventò Breccia disegnava facendo una campitura nera e disegnava con una lametta da barba, scalfendo questo nero, come a far emergere da quella profondità nera qualcosa che era interiore, una visione, una profondità. E in questo c'è corrispondenza, diciamo, analogia con quanto il lettore prova nel leggere un'opera, un racconto di Lovecraft, sicuramente.
0: Ed è in questa profondità, in questo abisso, che secondo lei si rivela con ancora così tanta potenza, 100 anni di distanza, Cthulhu e i suoi miti anche per il lettorato contemporaneo?
1: Ma sì, diciamo che Lovecraft ha avuto la curiosa intuizione di creare un cosmo e di crearlo con i suoi dei. Ci sono dei che sono diversi da quelli che... però c'è una mitopoiesi enorme, intensa, no? Che corrisponde a tante cose. È chiaro che se noi guardiamo oggi di fronte alla storia, per esempio l'interpretazione di Breccia, troviamo nell'interpretazione di Breccia le corrispondenze di una persona e dei suoi lettori sottoposti alla dittatura argentina dell'epoca. C'è anche questo, e c'è in parte, riflette quello che era la potenzialità della narrazione lovecraftiana, quella di farci entrare in un cosmo dove il male ha una sua organizzazione e quell'organizzazione corrisponde al pensiero dell'essere umano. Insomma, adesso non vorrei sprofondare in discorsi troppo filosofici o troppo politici rispetto a questo, però sicuramente Lovecraft, al di là delle sue idee, va detto, al di là delle sue idee politiche, era un eversore da questo punto di vista, no? Un eversore narrativo.
0: Il fumettista che riuscì a portare sulla pagina illustrata l'abisso, la cosmogonia, lovecraftiani e quell'idea di male, le abbiamo raccontato grazie a Daniele Brolli, scrittore, illustratore, fumettista, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Buon lavoro, a risentirla, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: E loro sono il quartetto vocale pugliese Farawalla, li ascoltiamo, non dico spesso, ma insomma ripetutamente, periodicamente qui alla Rete 2 ci piacciono. Questa era Libera dal loro disco del 2024, Culla e Tempesta. L'amore ci dividerà, Love will tear us apart, cantavano malinconici e sognanti Joy Division. E come se fosse un dato di fatto, a volte ci chiediamo: è perché ci siamo innamorati che poi ci disinnamoreremo? E poi ha davvero senso porsi questa domanda? Beh, certamente sì, ed è proprio da qui che nasce e si sviluppa la riflessione nel saggio Le ragioni del disamore, appena uscito per Nottetempo, che analizza e studia appunto la fine dell'amore e delle relazioni in un'epoca, lo sappiamo, segnata da crescente instabilità affettiva e maggiore consapevolezza delle violenze presenti all'interno delle relazioni affettive. Ne parliamo con la sua autrice, la professoressa Federica Gregoratto, ben ritrovata alla Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie di avermi ancora qui.
0: Allora, Federica Gregoratto, lo ricordiamo, professoressa di filosofia morale e politica presso l'Università di Lucerna. Da anni la sua ricerca si concentra sulla teoria critica femminista e sulla filosofia dell'amore e delle patologie affettive e sociali. Ricordiamo le sue pubblicazioni per Mimesis nel 2013, Il doppio volto della comunicazione, normatività, dominio e critica nell'opera di Jürgen Habermas, e per il 2025 in Columbia University Press il suo Love Troubles, a Philosophy of Eros. Qui invece parliamo della fine dell'amore. Federica Gregoratto, da dove è partita? Qual è stata la scintilla che l'ha portata a riflettere non su quel momento su cui a tutti noi piace maggiormente identificarci e anche sognare ad occhi aperti, la fase dell'innamoramento e delle promesse, ma piuttosto il momento della fine di un amore e di una relazione?
1: Sì, per me non è stato un momento esatto o una scintilla, è stato più un passaggio, una fase di confusione e di autoalienazione, nel senso che mi sembrava che il mio io e anche l'io della persona, insomma, che amavo si era diviso, appunto Joy Division, si era diviso tra un sé, tra un io che ancora amava follemente e un io che forse non avrebbe amato più, e lo stesso io, la stessa persona dell'altro mi sembrava stesse attraversando una fase simile. Ecco, e quindi da questo passaggio di confusione, di incertezza, si è aperto uno spazio in cui ho cominciato a riflettere, a fare filosofia in un altro modo, a chiedermi quali potessero essere i concetti, le ragioni, le teorie e anche le storie che spiegano, che danno senso di quello che ci sta succedendo in questo momento. Non ho parlato della mia esperienza individuale, non ho raccontato la mia storia, ho raccontato la storia di altre e altri, e a partire da quelle ho cercato di esplorare appunto le possibili ragioni, i motivi per cui ci disinnamoriamo.
0: Dunque, concetti, ragioni, teorie, ma anche storie nella tradizione della filosofia occidentale, sono stati fatti, no, diversi tentativi per provare a comprendere e spiegare cosa sia l'amore e come si evolva all'interno di una relazione. Lei con quali teorie si trova più d'accordo? Da che cosa è partita a livello proprio di impianto teorico per costruire il suo ragionamento?
1: In questo libro non sono partita da una teoria dell'amore, perché ho sperato che quello che cercavo di dire sulla fine dell'amore potesse essere compatibile con diverse idee e intuizioni sull'amore. Ognuno di noi ha diverse, potrebbe avere diverse idee e quindi c'è una pluralità di idee sull'amore, e spero che però quello che ho detto sulla fine dell'amore possa andare bene un po' per tutte e per tutti. A me comunque piace soprattutto una metafora, che è quella del viaggio alla ricerca di una casa nel mondo. Ecco, un po' per me l'amore è questo, potrebbe essere questo, non tanto la costruzione di una casa nel senso del quattro mura o dello spazio privato, ma il provare a fare insieme uno spazio in cui sentirsi a casa nel mondo. Questa è una cosa che secondo me fondamentale, sta al centro della nostra esperienza erotica, di amore e non solo sessuale, anche amicale, di famiglia, questo senso di poter sentirsi a casa nel mondo.
0: Oggi Federica Gregoratto si divorzia sempre di più e sempre più facilmente. Fino a relativamente pochi decenni fa il divorzio non era nemmeno contemplato né concesso, e se da una parte certamente vediamo cadere o diminuire una certa morale giudicante sulla fine di un matrimonio, comunque all'interno, come dire, del sentire comune e collettivo, la fine di un amore, un divorzio, vengono comunque ancora percepiti come un fallimento, no? Un progetto che è fallito. Perché ci sono altre letture oltre a quella del fallimento? Possiamo invece anche trovare dei lati positivi all'interno di un amore che finisce?
1: Sì. E forse il divorzio, la separazione o anche il divorzio non sono per forza la fine di un amore, forse sono anche queste una fase da attraversare che ci dà la possibilità di confrontarci con i nostri veri bisogni e desideri, con quello che siamo diventate e stiamo diventando. Quindi probabilmente attraversare un momento di separazione, di distanza, potrebbe essere anche quello che salva alla fine, potrebbe salvare alla fine un amore, la possibilità dell'amore su piani diversi, magari non con quella persona, magari più in generale in altre dimensioni e su altri piani. Poi però è vero che è una cosa molto dolorosa e faticosa, è anche un fallimento certamente, qualcosa che noi avevamo creduto possibile non lo è più. Però dal fallimento, il fallimento non è però una cosa brutta, forse bisognerebbe anche imparare a concepirci, a sentirci come esseri fallibili e vulnerabili, e non c'è niente di male nel fallire, anzi.
0: Lei ha indagato, no, all'interno di questo saggio, appunto, il tema del divorzio inteso come un fallimento che però appunto ha anche un lato positivo, poi sui rapporti fondamentali fra amore e desiderio, e ancora l'abbiamo trovato particolarmente interessante una sua terza ipotesi in cui ragiona in termini storici e sociali sull'incapacità di stare nella gioia. Lei scrive: il disamore non va indagato solo nelle sue ragioni individuali, ma rintracciandone le cause in quella che Hegel ha chiamato la prosa del mondo. Che cosa intende di preciso?
1: La prosa del mondo è qualcosa che non sta completamente nelle nostre mani, è il mondo lì fuori, le sue strutture, le sue norme, le sue abitudini, le istituzioni che non abbiamo deciso noi, in cui ci siamo sentiti spinti e che ci in qualche modo che danno forma alla nostra vita. Ecco, tutto quello che è là fuori, che dipende solo da noi, ha un influsso però su quello che vogliamo, sui nostri desideri, sull'inizio e sulla fine delle nostre relazioni. Quindi molto del disamore, molto della fine delle relazioni dipende da noi, dipende da quello che noi facciamo, da quello che ci scopriamo, da come ci scopriamo a nuovo, eccetera. Però dipende anche tanto dal tipo di mondo in cui viviamo. Per esempio, un mondo in cui non ci lascia abbastanza tempo da dedicare alle nostre relazioni, perché dobbiamo lavorare come delle pazze, dobbiamo fare due o tre lavori per sbarcare il lunario, dobbiamo impegnarci tantissimo nella nostra carriera, appunto, sì che ci sentiamo un fallimento. Ecco, in un mondo dominato dall'ansia di arrivare, di fare sempre meglio, un mondo in cui non ci fa mai sentire abbastanza, è un mondo che ci permette di continuare a coltivare le nostre relazioni in un modo che potrebbe prevenirne la fine. Ecco, quindi un modo, diciamo, dominato dalle ansie capitalistiche e di autorealizzazione, di profitto individuale contro il bene e la cura per l'altro. Ecco, questo è un mondo che distrugge l'amore, e non dipende da noi, non dipende solo da noi, anche se sicuramente dipende da noi provare a cambiare forse alcune di queste strutture che non ci permettono di amare in modi appunto nei modi della gioia e della serenità e della felicità. Un'altra sì.
0: Prego, prego, no, prego. Okay.
1: No, è un'altra struttura del mondo che potrebbe portarci alla fine dell'amore è quando certe persone, certi corpi, certe caratteristiche del corpo non vengono considerati socialmente come meritevoli di amore. Ecco, per queste persone che si sentono in esilio dal mondo dei sentimenti, dell'erotismo, per queste persone è molto difficile continuare a stare in relazioni buone e della gioia. Ecco, quindi ci sono diversi sistemi di ingiustizia e di oppressione sociale che interferiscono negativamente con la nostra capacità di amare e di farlo in modo in un modo felice e duraturo.
0: Concordo, è difficile portare avanti l'amore in questo mondo e in questa società. Lei, professoressa Gregoratto, è anche un'osservatrice dei cambiamenti generazionali, pensiamo ai cosiddetti millennials o alla generazione Z, nuove generazioni da una parte più concentrate anche sui propri obiettivi individuali da non sacrificare all'interno per esempio di una relazione di coppia, ma d'altra parte anche più consapevoli rispetto alle generazioni precedenti delle anche forme di violenza che si possono sviluppare all'interno delle relazioni. Dalla sua prospettiva, lei la vede come una generazione che ha maggiori strumenti e o dall'altra parte più fragile?
1: Sì, grazie, sono d'accordo, grazie della domanda, sono d'accordo con quello che ha detto. Io ho molta fiducia e speranza nelle generazioni più giovani, se guardo quello che fanno e dicono e pensano le mie studentesse e i miei studenti, provo solo speranza e ottimismo, proprio per come diceva lei, per la consapevolezza delle violenze e per la volontà di preservare meglio, di proteggere meglio se stessi da parte delle ragazze e da parte dei ragazzi. Anche vedo almeno insomma i ragazzi che conosco io, forse più all'università o forse più in certi ambienti più forse privilegiati, però ecco, vedo tanti ragazzi che cercano in qualche modo di superare delle norme di mascolinità, di essere uomini per esempio, che gli impediscono di essere vulnerabili o di piangere. Quindi sono abbastanza ottimista nei confronti delle nuove generazioni. Quello che un po' però mi spaventa o criticherei è un po' il loro essere manichei, cioè il vedere un po', il voler vedere tutto un po' o bianco o nero, cioè c'è una specie di incapacità e di paura di rimanere nell'incertezza, appunto nell'indecisione da cui sono partita io anche per scrivere questo libro, come se una relazione o è tossica o è pessima, sì, oppure è sicura, perfetta, armoniosa e allora va bene. C'è questa cosa che si dice, se l'altra persona è confusa, ti fa aspettare, allora è un no. È una red flag. Ecco, io non voglio romanticizzare eccessivamente l'incertezza e la confusione, però nell'incertezza e nella confusione noi ci passiamo e ci dobbiamo anche imparare a stare. Ecco, quindi a volte le cose sono in effetti grigie e da quel grigio in quel grigio dobbiamo imparare a muoverci e imparare qualcosa proprio attraversando quei momenti. Ed è questo anche uno dei motivi per cui ho scritto questo libro, e l'ho scritto così attraversando una serie di paradossi, di contraddizioni di cui anche mi sono vergognata a volte di non riuscire a dire le cose solo in un modo e invece cercare di trovare insomma diversi tipi di aspetti. Però questo insomma è un metodo che ho scelto di valorizzare anche.
0: Il valorizzare, il saper stare nell'incertezza e nella complessità contro letture manicheiste che, ahimè, anche i social no, promuovono molto attraverso le loro narrazioni fortemente polarizzate, però anche l'ottimismo e la fiducia nei confronti di queste nuove generazioni molto più consapevoli di noi. Con queste parole noi ci congediamo dalla professoressa Federica Gregoratto, la ringraziamo nuovamente per la sua disponibilità e ricordiamo Ricordiamo il titolo del suo nuovo saggio, Le ragioni del disamore, appena uscito per Nottetempo. Professoressa, grazie e a risentirci presto su questi temi.
1: Grazie a lei, grazie mille, arrivederci.

0: Ancora in sottofondo la big band di Toshiko Akiyoshi che ci porta a mezzogiorno e 04. Proprio in questo momento è giunto lo spazio dell'approfondimento quotidiano di Alphaville. Non ero preparata al fatto che dopo la morte di Paul il concetto di tempo si sarebbe trasformato fino a diventare irriconoscibile. Mi ricordo che giorno è, poi me ne dimentico. So che è maggio e poi non me lo ricordo più. Le ore corrono, ma i minuti si muovono lenti. Vorrei ancorarmi a calendari, orologi, quei segnatempo affidabili, ma in fondo falsi, ma non riesco a dare un senso al loro ritmo regolare. Ho paura che se non continuo a controllare la data, il giorno e l'ora, perderò l'orientamento, cadrò dalle scale o volerò via senza ormeggi. Questo è un breve passaggio dal libro Storie di fantasmi, da poco uscito in italiano per Einaudi e scritto da Siri Hustvedt, scrittrice che per 43 anni ha condiviso la sua vita con Paul Auster, scrittore newyorkese scomparso il 30 aprile 2024 a seguito di un tumore. Ed ecco che la compagna di una vita gli dedica un libro intimo in cui ammette che scrivere è il modo per continuare a parlare di con lui. In queste pagine Hustvedt racconta il dolore, ma poi, come se fosse un sostegno insostituibile, celebra anche questo amore durato 43 anni. Io intanto do il benvenuto a Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno Barbara, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. In questa mezz'ora ci vogliamo confrontare con due ospiti per parlare quindi di lutto, del ruolo della letteratura e di come sopravvivere a un dolore che davvero non lascia scampo. Prima di tutto benvenuta ad Arianna Montanari, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Scrittrice, collabora con diverse testate. Il suo ultimo libro si intitola Parole nascoste, edito da Mondadori nel 2023. Ha scritto per Rivista Studio un lungo approfondimento sul libro Storie di fantasmi, intitolato Siri Hustvedt, racconta il lutto per ciò che è davvero un ultimo eterno infinito gesto d'amore. E ben ritrovata ad Alphaville anche a Gioia Guerzoni. Buongiorno.

0: Buongiorno, grazie.
1: Lei traduce narrativa contemporanea da quasi 30 anni per vari editori, tra i suoi autori Siri Husped, che ovviamente ha tradotto ovviamente anche l'ultimo libro Storie di fantasmi, Teju Cole e Hanif Kureishi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti e ha lavorato come editore e curatrice per diverse realtà editoriali. Gioia Guerzoni, iniziamo con lei. Prima di tutto, insomma, prima di addentrarci nelle pagine intense del libro, cosa ha significato tradurre Storie di fantasmi, anche rispetto alle opere precedenti dell'autrice?
0: Dunque, io ho tradotto in tutto, penso che questo sia il decimo libro che traduco, o forse dei 10 ne ho tradotti 9, perché uno non l'ho tradotto io per questioni di tempi, non avevo tempo. E, mi ricordo di aver visto Paul proprio prima che venisse diagnosticato, ed è stata l'ultima volta che ho visto lui, ho visto Siria Mantova in questi giorni, quindi ci siamo conosciute molto tempo fa e ogni tanto ci siamo viste in giro per festival o anche a New York. E per me è un continuo discorso, cioè come per Siri e Paul c'è un discorso che c'è stato e il discorso della vita ha continuato per 43 anni, per me sono tipo 20 anni che so più o meno cosa penserà, di cosa scriverà. Più o meno, perché ovviamente cambiano i libri, cambiano le trame, cambiano, però appunto il vantaggio di convivere, di vivere nella testa di un autore per tanti anni è che un po' si sa cosa scriverà. E quindi quando mi è stato offerto, ovviamente oltre a essere felice, perché comunque è un'autrice che seguo da tanti anni, sapevo che non sarebbe stato. Sarebbe stato difficile, ma non soppy, mi viene in inglese, ma non troppo sentimentale, perché comunque ricordiamo che appunto c'è questa parte norvegese, quindi una lettura non straziante, ecco, per secondo me.
1: Arianna Montanari, lei nel lungo articolo che dedica a Storie di fantasmi, comparso per rivista Studio, prova a mettere a fuoco, no, il libro anche sul piano, come dire, del genere letterario di fronte a che tipo di testo siamo. Parlavamo di memoir, sarebbe corretto definirlo così?
2: E direi proprio di sì, che è un genere che si presta molto bene all'elaborazione del lutto. Anche tanti altri autori e autrici hanno scelto appunto questa forma di memoir di fronte all'elaborazione del lutto. Pensiamo a c'è un altro libro a cui viene molto spontaneo pensare, che è quello di Joan Didion, L'anno del pensiero magico, che anche lei ha appunto ha usato la forma del memoir per parlare della morte improvvisa, in quel caso del marito, ed è appunto un altro libro a cui ho pensato molto mentre leggevo Storie di fantasmi, perché anche lì si trattava di una coppia che è andata avanti nei decenni, che era anche legata da questa sintonia, da questa complicità non solo emotiva, sentimentale, ma anche letteraria. Appunto, è una delle cose che emerge in modo più chiaro anche nel libro di Siri Husved, proprio l'affinità che c'era fra lei e Paul Auster, che appunto è durata decenni. E una cosa che secondo me lei riesce molto bene a fare è proprio far capire come il loro rapporto ha definito sia l'una che l'altro, non solo ovviamente da un punto di vista appunto emotivo, sentimentale, relazionale, ma proprio artistico. Ci sono queste scene che sono anche molto tenere, molto, molto dolci, in cui appunto, entrambi questi due giganti della narrativa contemporanea si leggono le cose a vicenda, seduti uno di fronte all'altro su queste poltrone verdi, e Husved sottolinea un po' quanto sia strano per lei scrivere questo memoir, perché appunto è la prima cosa che Oster non leggerà di quello che ha scritto in tutta la sua vita.
1: Ecco, su questa complicità ci torneremo ovviamente. Gioia Guerzoni, è d'accordo? Siamo di fronte a memoir, e quali altri aspetti secondo lei emergono dalla scrittura di Siri Husbett?
0: Sì, dal punto di vista del genere mi sembra assolutamente che si possa parlare di un memoir, anche appunto questa forma tutta frammentata e anche appunto con scarti narrativi, perché si passa dal, appunto dalle lettere che si rimandava ai vari amici che anch'io leggevo ai tempi, a la scena d'ospedale, il diario personale, quindi memoir con dentro anche vari generi di scrittura, vari tipi di scrittura. E poi appunto la cosa bella è stata che ha incluso le lettere di Paul al nipotino Miles, che sono state tradotte. Ho chiesto alla mia collega e amica Cristina Mennella di partecipare, perché in effetti lei è stata la voce di Paul Auster per gli ultimi, mi sembra, 3 o 4 libri, e Siri era molto felice. Quindi sì, assolutamente è un memoir, è un modo di esorcizzare il dolore tramite la scrittura. Ovviamente il memoir abbiamo visto in tanti casi, come diceva appunto Arianna, anche un altro libro che sto traducendo usa la stessa idea di deporre il dolore sulla pagina, in un certo senso.
1: Quale libro, possiamo dirlo, Gioia?
0: Non ha ancora un titolo italiano, sì. Si intitola Memorial Drive di Natasha Trethewey, e uscirà per NN. La storia di questa, lei è una poet laureate che è molto famosa in America, la cui madre fu uccisa al patrigno, quindi molto attuale anche come storia.
1: Grazie, eravamo curiose.
3: Riprendiamo fra le mani le pagine del libro di Husbett. Leggo un altro passaggio. Adoravo sentirlo, ovviamente riferito a Paul Auster, battere a macchina quel ticchettio veloce, poi più lento e poi di nuovo veloce. Mi piace la resistenza dei tasti sulle dita, diceva. Paul teneva il tempo con i suoi strumenti, nelle sue abitudini di scrittura il giovane continuava a vivere nel vecchio. Resterei ancora un attimo su Gioia Guerzoni. Come diceva Arianna Montanari, siamo qui di fronte a il primo libro di Siri Husbett che non trova in Paul Auster quel primo lettore, una storia d'amore che era anche complicità letteraria, un'alchimia reciproca nel processo creativo. Gioia Guerzoni è qualcosa che traspare, è fra i temi delle pagine di Storie di Fantasmi.
0: Sì, come anche in tanti libri di Siri c'è comunque questa continua conversazione, perché Paul compare in altri libri, ma anche proprio con un senso di ribellione, perché spesso lei si lamentava del fatto che appunto i giornalisti parlassero più di lui che di lei, e quindi c'è questo balletto continuo di anche molto, io trovo, oltre che tenero, anche molto divertente, molto anche appunto c'è tutta una parte sull'erotismo che è molto interessante. Quindi sì, cioè nel processo creativo esce tutto questo, e poi considerando che appunto vivevano nella stessa casa e avevano lo studio a piani diversi, e quindi appunto queste sedie verdi, queste poltrone verdi, questo ascoltarsi continuamente ha fatto sì che ci fossero delle frasi l'uno dell'altro nei rispettivi libri. Quindi molto interessante, rarissimo caso di coppia così, insomma, 43 anni così.
1: Arianna Montanari, appunto dicevamo di complicità, il sodalizio tra Husbett e Auster è stata anche soprattutto una complicità letteraria. Durante tutta la loro storia i due sono stati, lo dicevamo anche, stati i primissimi lettori delle opere dell'altro, e l'autrice sottolinea di avere la necessità però di ricorrere ai numeri. Perché questa necessità, questo bisogno?
2: Ma appunto Ustedt racconta che di fronte alle persone che le fanno le condoglianze, che la fermano per strada, eccetera, eccetera, sente costantemente il bisogno di ripetere questo numero, appunto 43 anni, quindi per appunto dare una forma al dolore che prova dopo la perdita del marito. E questa penso che sia una cosa molto comune in realtà nel lutto, quando muore qualcuno, spesso chi è intorno proprio cerca proprio di dare una forma al dolore, cercando di quantificarlo in un qualche modo, appunto. E dall'altra parte nel libro di Ustedt ritorna spesso il fatto che comunque Oster è morto a 78 anni, mi pare, sì, 78, e quindi, come dire, va bene, la sua vita se l'è fatta, se l'è goduta, no? E a volte appunto questi numeri possono essere una consolazione, altre volte possono rendere ancora più evidente quanto sia difficile elaborare il lutto, perché appunto elaborare una perdita di un compagno di una vita per così tanti anni, chiaramente vuol dire veramente perdere una parte di sé importante, che questo Ustedt lo sottolinea in più parti del libro, e infatti da lì anche il titolo. In realtà è come se non venisse mai a mancare, perché appunto lei sente costantemente questa presenza quasi appunto fantasmatica in casa del marito, che non se ne vuole andare, no? Come se fosse ormai una casa infestata che le impedisce di neanche di andare avanti, perché poi va avanti, però insomma di rimuovere la sua presenza da quella casa, e che dall'altra parte però la consola anche un po', come se in fondo questi 43 anni fossero stati talmente profondi e vivi e felici anche, perché oltre a una felice complicità letteraria, devo dire che suscita anche un po' di invidia leggere proprio del loro amore, perché sembra una storia appunto incredibile. Cioè Guerzoni parlava anche appunto dell'erotismo che sì, che trapela proprio da ogni pagina, da questo rapporto che, dire, sembra non aver mai vissuto un momento di stanchezza. Poi non sarà stato così probabilmente, però insomma, per come viene raccontato, davvero una storia d'amore bellissima, e in questo senso trova quasi una consolazione dal fatto che Oster è entrato completamente a far parte di lei e a costruire la sua identità, e da lì non se ne andrà mai, ecco.
3: Sì, io e Cristina Artoni stiamo così sorridendo con un po' di malinconia alle parole di Arianna Montanari, ed è vero, siamo di fronte a un libro che, come dicevate bene all'inizio, non è straziante, nel senso che non c'è da parte dell'autrice una volontà di soffermarsi e scavare nello strazio, no? nel lato più patetico, cioè denso di pathos, no? Di quel dolore. Eppure è un libro straziante, innanzitutto per la bellezza di quell'amore come viene raccontato, e poi, come diceva Arianna Montanari, proprio in questo suo soffermarsi, aggrapparsi a quelle date, a quei numeri che possano in qualche modo quantificare e dare forma a quel dolore. Cioè, nel suo non essere straziante lo è, perché mette in campo tutta una serie di espedienti che risultano estremamente autentici e veri e riconoscibili per chiunque abbia vissuto un lutto, e un lutto pesante. Sempre riguardo a questa capacità di Siri Ustedt di come dire, dare forma a quel dolore, a quel lutto, siamo di fronte sì a un memoir, ma un memoir assolutamente sui generis. Arianna Montanari parlava di forma disarticolata, ci sono lettere al nipote, queste lettere dalla città del cancro, forma diaristica. Possiamo dire, Gioia Guerzoni, che questa forma disarticolata è tutti gli effetti una forma che ben si addice al lutto?
0: Sì, assolutamente, perché comunque lei lo spiega, questi mesi, questi poi anni non sono mai stati lineari, cioè il processo del lutto non è lineare per nessuno, e questo viene perfettamente trasportato sulla carta. E quando ho detto non è straziante, perché uscivo da 4 mesi di lavoro sul libro di Eyal Weizmann, Architettura del genocidio, che mi aveva veramente provato e straziato. Secondo me nel libro di Husfeld la parte di amore è così viva, è così vivace e piena di, appunto, di una tenerezza inarrivabile, appunto, certo, invidia e un'invidia sana, che appunto supera i momenti di strazio puro, che sono quelli appunto ospedalieri e questo attendere la morte insieme al marito, perché poi comunque lui era lucidissimo ed era assolutamente forse il più forte di tutti, si può dire.
1: Allora, Siri Husfeld ha precisato, lo dicevamo, che scrivere questo libro è stato l'unico modo per poter continuare a parlare con Paul Auster. La letteratura può avere anche questo ruolo, Arianna Montanari? Ovviamente forse non sanare, ma almeno lenire, cercare di alleviare il dolore?
2: Beh, sì, proprio di sì, anche perché diciamo che la scrittura di per sé, proprio la pratica della scrittura, implica di realmente, proprio ridotta all'osso, mettere una parola dopo l'altra e dare un senso alle cose, proprio creare un filo narrativo. E per quanto questo appunto sia un memoir, diciamo, disarticolato, composto da tanti frammenti diversi, come, esatto, cioè come il vissuto del lutto, in questo senso lo rispecchia molto, molto bene, è comunque una forma, per quanto fatta un po' a patchwork, è una forma, e dare una forma al disordine, al caos, al disorientamento che si vive dopo la perdita di qualcuno di così vitale, per la propria vita, di così centrale, è una risorsa enorme, perché non dico che sarebbe ambizioso e non è realistico, non dico che ti permetta di come dire, dare una forma conclusa e quindi, tra virgolette, archiviare la pratica, però sicuramente di dare un senso a tutto quel dolore che altrimenti rimane abbastanza incomprensibile per tutti. Anche appunto io ho trovato molto commoventi le lettere dalla città del cancro, perché chi legge, e legge quando il romanzo appunto è uscito, quindi ormai Paul Auster è morto, eccetera, sa che tutta quella speranza è destinata a infrangersi, sa che appunto ci sono dei momenti in cui sperano, dai, facciamo questa terapia, vediamo come va, eccetera, eccetera, ed è molto doloroso da leggere, perché poi appunto l'esito lo conosciamo. E però appunto inscrivere tutte queste testimonianze e anche la narrazione proprio del vissuto, la memoria del vissuto comune, sono molto belli anche i racconti proprio della prima volta che si sono conosciuti, dei primi anni trascorsi insieme, anche magari alcune difficoltà che hanno avuto, permettono anche appunto di dare un senso a una storia, altrimenti diventa molto difficile da maneggiare.
1: Quindi dare una forma, secondo Arianna Montanari. Secondo lei invece, Gioia Guerzoni, la letteratura in che modo può lenire, alleviare un dolore?
0: Sì, penso che appunto, come diceva Arianna Montanari, è il nostro modo di essere, cioè noi umani abbiamo vari modi per sopportare il dolore. Uno è dimenticare, invece per altri, grazie al dono della scrittura, è proprio quello di trasportarla su un pezzo di carta o nel computer. Elia Skouri diceva sempre, il grande scrittore libanese, diceva sempre che in arabo c'è la parola essere umano contiene anche la parola dimenticare, quindi certo che la tensione sarebbe, cioè l'istinto sarebbe di dimenticare, però per una storia del genere, come per tante altre, forse la cosa migliore è riuscire a trasformarla in parole che abbiano un senso per noi e per, cioè, per chi scrive e per chi poi legge, con il passaggio e la traduzione ovviamente, che devo partecipare anche a quello.
3: Andiamo con Gioia Guerzoni per concludere alle pagine finali del libro. In chiusura troviamo anche una poesia in rima intitolata Distici eroici per Paul Dassiri, Natale 2023, in cui l'autrice scrive: coppia eroica, amore mio adorato, per chi come noi il destino ha intrecciato. Allora, dicevamo che anche quella concezione di una elaborazione del lutto attraverso tappe lineari è stata anche confutata, no? Anche dalla scienza e dalla psicologia. Qui c'è una forma disarticolata che dà proprio forma a quel vagare nel dolore. Eppure Gioia Guerzoni, arrivando alle pagine finali del libro e guardando a ritroso, vediamo comunque un viaggio che è stato compiuto dall'autrice?
0: Sì, secondo me appunto questa idea di chiudere il libro con i distici eroici, che ovviamente sono stati molto difficili da tradurre, è un the end al cinema, sotto forma di poesia, perché alla fine è stata la loro vita insieme è stata una vita, oltre che di letteratura, anche di poesia, perché entrambi scrivevano poesie, si scambiavano poesie, bigliettini d'amore poetici, eccetera. Quindi sì, sicuramente tutto torna in questo libro, secondo me, perché alla fine pur essendo apparentemente scomposto e frammentario, poi parla di due cose che sono due macigni facilmente riconoscibili, che sono vita e morte, amore, anzi diciamo tre. E quindi secondo me il finale li racchiude tutti in modo molto appunto dolce, poetico, senza mai scadere nel sentimentale.
3: E con le parole di Gioia Guerzoni siamo giunti alla fine di questo approfondimento. Io ringrazio molto le nostre due interlocutrici, la scrittrice Arianna Montanari e la traduttrice Gioia Guerzoni. Ricordo, Storie di fantasmi è da poco uscito in italiano. Grazie dunque a Guerzoni anche per questa meravigliosa traduzione per Einaudi. E vi segnaliamo anche che proprio sulle onde della Rete 2 sentirete presto un live con una lunga intervista alla scrittrice Siri Husvedt, intervistata da Monica Bonetti. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.

0: Rete 2.
1: Mezzogiorno e 30, è tempo dei titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Ancora missili russi sull'Ucraina e droni ucraini sulla Russia, con la guerra che sarà protagonista anche all'Assemblea Generale dell'ONU. Ne hanno già discusso Trump e Macron, lontani dalle telecamere perché non c'erano, in segno di solidarietà a CNN espulsa dalla Casa Bianca. E in Italia è scontro fra Premier e Presidente sulla scuola. Meloni vuole limitare il numero degli allievi stranieri. Mattarella dice deve essere aperta a tutti. L'adozione dei figliastri. Il Consiglio nazionale vuole semplificare ed accelerare le procedure. L'altra Camera in precedenza aveva frenato. E per lo sport, l'hockey, l'Ambri Piotta è a Bien per riscattare la sconfitta di Losanna. A Lugano arriva un lanciatissimo Zugo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era la cantante messicana Lila Downs, l'abbiamo sentita in Ni Mais, una produzione del 2023. È tempo della nostra serie Quando tutto faceva ridere, firmata dall'autore comico Carlo Amatetti, che ripercorre per noi 10 film della storia del cinema e della televisione che oggi non potremmo più andare a vedere e che di certo nessuno più produrrebbe. La prima puntata, andata in onda ieri e che voi potete recuperare sul play della RSI, era incentrata su Check and Double Check, la commedia degli anni 30 statunitense, adattamento televisivo dello show radiofonico Amos and Andy, dove vedevamo come protagonisti due personaggi afrodiscendenti, appunto Amos e Andy, rappresentati attraverso stereotipi e rappresentazioni grottesche da due attori bianchi con il volto dipinto di nero, la cosiddetta blackface, oggi inaccettabile. Ma sono tanti gli elementi oggi inaccettabili nella comicità. Scopriamo dunque quale film ci racconterà oggi Carlo Amatetti in questa seconda puntata di Quando tutto faceva ridere.
1: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.

Una donna rema su un laghetto. Davanti a lei, con una chitarra, Groucho Marx canta Everyone Says I Love You. Sembrerebbe una serenata. In realtà Groucho spiega alla donna che quella frase la dicono tutti, perfino chi telefona per vendergli qualcosa. Tradotto, non credere a una sola parola. In altre parole, siamo di fronte alla dichiarazione d'amore più onesta della storia del cinema, ma forse anche alla più sospetta. And pretty soon you'll find a million more rabbits who say I love you. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. I fratelli Marx al college esce al cinema nel 1932. È diretto da Norman Z. McLeod e mette i quattro fratelli Marx dentro un'università americana. Groucho e Quincy Adams Wagstaff, appena nominato rettore dell'Huxley College, l'unica università la cui squadra non ha mai vinto un campionato di football dal 1888, questo il claim per farvi capire. Il suo programma accademico è semplice, è contrario a tutto. E gli altri fratelli che ruolo hanno? Chico vende ghiaccio e alcol di contrabbando, Harpo è una calappiacani e Zeppo, figlio di Groucho, frequenta l'università da 12 anni. Non per eccesso di pignoleria, diciamo. I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. La trama ruota attorno a una partita di football fra la Huxley e l'Università Darwin. Wagstaff deve ingaggiare due campioni, ma per errore recluta Chico e Harpo. Nel frattempo, tutti e quattro corteggiano Connie Bailey, Thelma Todd, una college widow, cioè una vedova del college, come viene detta in America, donna non più studentessa, che gravita attorno al campus. Connie, a sua volta, non è certo una donna indifesa, tanto che ha uno scopo ben preciso, rubare gli schemi di gioco della Huxley per girarli agli avversari. Ma nonostante questo, non cambia il meccanismo comico che le si scatena attorno, né il rapporto uomo-donna che ne consegue tratteggiato. Uno dopo l'altro, Zeppo, Groucho, Chico e Harpo entrano in casa sua, la corteggiano, le cantano la stessa canzone e si comportano come se la presenza degli altri uomini fosse solo un contrattempo logistico. Il desiderio maschile è dato per scontato. Quello femminile, invece, resta un ostacolo da girare, interpretare o semplicemente ignorare. Everyone says I love you. The great big mosquito when he stings you. The fly when he gets stuck on the fly paper too says I love you. Con Groucho, il corteggiamento è aggressione verbale, doppi sensi e battute che smontano la seduzione mentre la praticano. Con Chico diventa una trattativa. Con Harpo, che non parla, il corpo prende il posto delle parole. Inseguimenti, abbracci non richiesti, baci rubati. Lei si divincola, lui interpreta la fuga come un invito. Più la donna resiste, più Harpo sembra galvanizzato. La comicità dei Marx non è realista. Harpo estrae dall'impermeabile forbici, corde, candele e perfino animali. Non è un uomo, è un principio di caos con la parrucca. Applicargli la logica quotidiana sarebbe come denunciare un cartone animato per una padellata in testa. Eppure, proprio il nonsense rende visibile una convenzione molto concreta. Per decenni il cinema ha raccontato il desiderio maschile come un diritto alla perseveranza. Il no della donna non era necessariamente una risposta. Poteva essere modestia, civetteria, paura di cedere troppo presto. Il corteggiatore brillante era quello che sapeva non ascoltarlo. Every time the cow says moo, she's a making the wolfie very happy too. Horse Feathers appartiene alla Hollywood Pre-Code, ovvero prima che dal 1934 il codice AIS venisse applicato rigidamente. Allusioni sessuali e donne poco irreprensibili circolavano con una libertà che il cinema avrebbe presto perduto. Il codice rese i film più casti, non necessariamente più rispettosi. L'insistenza maschile continuò spesso a passare per romanticismo. Nel 1932 nessuno però ha mai considerato questo il punto scandaloso del film. Le recensioni celebrarono soprattutto le battute, l'anarchia e la capacità di Groucho di provocare risate prima ancora di parlare. Il New Yorker osservò semmai che Harpo inseguiva più cani che donne e lo considerò quasi uno spreco del personaggio. Un rilievo che oggi suona involontariamente istruttivo. La caccia alle donne era talmente parte del suo repertorio da essere attesa come un numero musicale. Presentato oggi a un produttore, Horse Feathers vedrebbe parecchi cambiamenti. Per carità, i fratelli Marx sono troppo irreali, troppo dichiaratamente anarchici per essere confusi con un manuale di comportamento.
ma gli assalti fisici di Harpo verrebbero certamente ripensati. La donna non potrebbe esistere soltanto come bersaglio che corre abbastanza lentamente da farsi raggiungere. Si cercherebbe una complicità visibile, un rovesciamento, oppure si farebbe ricadere la violenza della gag su chi la compie. E forse il punto è proprio questo. Non abbiamo smesso di ridere dell'insistenza, ma abbiamo bisogno di capire con maggiore chiarezza chi controlla il gioco. Nel 1932 bastava che un uomo inseguisse una donna perché la scena fosse comica. Oggi, prima di ridere, si richiede almeno che lei stia giocando alla stessa commedia. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata cambieremo continente e fantasia. Con So This Is Africa vedremo come Hollywood trasformò un'Africa immaginaria in uno zoo umano, erotico e coloniale, nel quale quasi ogni stereotipo poteva diventare una battuta.

E questo era il cantante zurighese Faber, l'abbiamo sentito in Du kriegst mich nicht zurück, brano da lui composto, uscito nel 2024 nel suo disco Addio. L'amicizia e il sodalizio intellettuale fra lo scrittore valmaggese Plinio Martini e il critico letterario e professore universitario Giovanni Pozzi, padre Pozzi come lo ricordano i suoi studenti e le studentesse dell'Università di Friburgo, al centro di una conferenza che si svolgerà questa sera presso la Biblioteca Salita dei Frati. L'appuntamento è per questa sera alle 18, conferenza intitolata Martini, Pozzi e gli altri, amicizie di ieri negli archivi di oggi. A tenere la relazione Matteo Ferrari, docente liceale e già curatore dell'edizione critica del Fondo del Sacco di Plinio Martini, che attraverso gli archivi epistolari e documenti vari ricostruisce due decenni fra gli anni 50 e 60 di relazioni e stimolanti amicizie letterarie che lo scrittore dolcente valmaggese Plinio Martini, senza muoversi dalla sua caverna, intrecciò con molti corrispondenti, fra cui appunto padre Pozzi, il cui fondo è custodito proprio presso la Biblioteca Salita dei Frati. Un approccio emblematico e che non costituisce un esempio isolato, importante, perché ricostruire gli scambi di Martini in quegli anni ci permette di abbozzare una storia dell'ambiente culturale ticinese e non solo degli anni 50, 60 e 70. Allora, la conferenza di Matteo Ferrari, Martini, Pozzi e gli altri, amicizie di ieri negli archivi di oggi, con la moderazione di Roberto Garavaglia, si terrà, lo ripeto, questa sera alle 18 presso la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.

Ed era il cantante statunitense Pocky Lafarge con il suo Arkansas, una nuova produzione proprio di quest'anno del 2026 che ci porta alla chiusura della nostra trasmissione Alphaville. Ancora un momento per guardare gli appuntamenti del pomeriggio in apertura di Cap. Questa sera alle 17 resteremo negli Stati Uniti, in cui negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Tilly Norwood. Forse ne avete sentito parlare, ma chi è Tilly Norwood? Beh, è un'attrice già molto famosa, sebbene il suo primo film non sia ancora uscito. Questo perché Tilly Norwood è la prima attrice completamente generata dall'intelligenza artificiale. Non esiste, eppure c'è. È stata creata nel 2025 dall'agenzia Sequoia ed è già comparsa in alcuni prodotti televisivi, video musicali, mentre è iniziata la lavorazione proprio quest'estate del suo primo film, che si intitolerà Misaligned. Allora, una notizia anche un po' disturbante, a cui Sandra Sahin darà spazio. Ne parlerà con il media analyst Nicola Crippa proprio in apertura di K. L'appuntamento è per le 17:05. E con questo siamo davvero giunti alla fine. Noi come sempre ci salutiamo in musica, fra poco l'appuntamento dell'informazione del radiogiornale. Noi ci arriviamo con l'Art Bop Collective del bassista canadese Willem Painter. Questa è Second Beat.

E abbiamo ascoltato Second Beat del bassista canadese Willem Painter con il suo collettivo Hard Bop, sottogenere del jazz nato negli anni 50 come evoluzione del bebop. Da Barbara Camplani vi saluto e vi auguro una buona continuazione d'ascolto dei programmi della Rete 2.

0: Francesco Guerri è un violoncellista e compositore, il cui percorso artistico fonde musica improvvisata, elettroacustica e rock. La sua musica è caratterizzata da un rapporto fisico, a tratti quasi aggressivo, con il violoncello. Uno stile che integra la musica classica contemporanea con nuove forme espressive, per una ricerca sonora sempre in divenire. Francesco Guerri ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora missili russi sull'Ucraina e droni ucraini sulla Russia, con la guerra che sarà protagonista anche all'Assemblea Generale dell'ONU. Ne hanno già discusso Donald Trump e Emmanuel Macron, lontani dalle telecamere perché non c'erano. In segno di solidarietà, CNN espulsa dalla Casa Bianca. In Italia è scontro tra premier e presidente sulla scuola. Meloni vuole limitare il numero degli allievi stranieri. Mattarella risponde: deve essere aperta a tutti. L'adozione dei figliastri, il Consiglio nazionale vuole semplificare ed accelerare le procedure, l'altra Camera in precedenza aveva invece frenato. E per lo sport, ok, Lambri Piotta è a Vienna per riscattare la sconfitta di Losanna e a Lugano arriva un lanciatissimo Zugo. Almeno 4 persone sono rimaste uccise la notte scorsa nella città di Dnipro in Ucraina in seguito a una nuova ondata di bombardamenti russi. Missili e droni hanno colpito anche altre località del paese, mentre gli occhi sono puntati in particolare su New York, alla sede delle Nazioni Unite, dove si sta discutendo sulle possibili vie per fermare la guerra. Cosa è capitato la notte scorsa? Lo chiedo a Pier Ograbek della redazione Est.
4: Sì, anche la notte scorsa sono state diverse le località ucraine bombardate dalla Russia. A Dnipro, nella parte orientale del paese, sono stati colpiti 4 quartieri,

0: Russa costringe per ora le autorità ucraine a dichiarare che la sua attività non potrà riprendere entro breve, e questo è uno dei tanti cattivi presagi che aleggiano sul paese. In vista dell'inverno, la stagione fredda potrebbe rivelarsi molto complicata, come già avvenuto l'anno scorso, con riscaldamenti fuori uso e energia elettrica limitata a poche o pochissime ore al giorno. La notte scorsa, comunque, l'Ucraina a sua volta è riuscita a colpire due raffinerie su suolo russo, provocando un morto, un tema molto sensibile per il presidente statunitense Trump, che ha già chiesto agli ucraini di fermare questo tipo di attacchi.
1: Sì, Donald Trump, che oggi ad inizio serata incontrerà per un faccia a faccia l'omologo ucraino Zelensky a New York, dove si sta per aprire l'assemblea annuale delle Nazioni Unite. Qualche speranza aleggia comunque nell'aria per fermare questa guerra in Europa?
0: Beh, aleggia la speranza che si possa adottare una tregua nei confronti delle strutture energetiche, si presume su entrambi i fronti, quindi in Ucraina e in Russia, ma anche nei confronti della navigazione sul Mar Nero, un punto quest'ultimo molto sensibile anche per la Turchia, che continua a offrire i suoi buoni uffici anche per tutelare i suoi interessi commerciali nel Mar Nero. Ora però è la Francia in particolare che vuole adoperarsi per garantire all'Ucraina una migliore protezione di fronte ai bombardamenti russi. La difesa antiaerea ucraina ha vissuto una sorta di crollo negli ultimi mesi, ha pagato a carissimo prezzo i problemi di rifornimento da ovest. Anche di questo ieri sera il presidente Emmanuel Macron ha parlato con il suo omologo Donald Trump a New York, ma Macron si è spinto ben oltre, ha affrontato anche la questione dello strato di Hormuz e le complicazioni per il trasporto, per il commercio mondiale. La Francia propone delle soluzioni condivise in sede ONU per tutelare il traffico navale, per garantire la sicurezza, ma una questione questa che pare aver lasciato piuttosto tiepido l'imprevedibile presidente statunitense.
1: È proprio l'incontro tra Emmanuel Macron e Donald Trump, a cui ha accennato il collega Ograbe, che non è stato ripreso dalle telecamere. Sullo sfondo dello scontro esploso tra alcuni media e il presidente americano dopo la decisione di revocare gli accrediti stampa a tre testate giornalistiche, queste hanno fatto causa per ottenere nuovamente l'accesso alla Casa Bianca. Ma ora, in solidarietà con i colleghi, anche altre testate, tra cui Fox News, hanno deciso di sospendere parzialmente la copertura video degli eventi pubblici di Trump. Camilla Camponovo.
2: Telecamere spente per rispondere agli attacchi alla stampa da parte di Trump. Il caso scoppiato venerdì scorso dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico è stato definito una chiara violazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione americana, il primo emendamento che garantisce la libertà di stampa. Una linea rossa che è stata oltrepassata e che ha spinto a reagire anche l'emittente conservatrice più vicina a Trump, Fox News, che in solidarietà al divieto imposto ai colleghi ha deciso di interrompere la copertura mediatica dei principali eventi pubblici di Trump, spegnendo le telecamere. Decisione presa anche da CBS, ABC e NBC. Il rimprovero di Trump nei confronti dei giornalisti è di aver scritto in modo negativo su di lui, o comunque non come avrebbe desiderato, spingendosi poi a parlare di una minaccia alla sicurezza nazionale. Trump smentisce chi lo accusa di voler censurare i media e definisce la sua mossa un attacco ai media che diffondono fake news. Di fronte al boicottaggio dei canali televisivi e delle testate che seguono il presidente Trump nei principali eventi, la Casa Bianca è corsa al riparo lanciando la Trump TV, una piattaforma video che trasmette in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vecchi eventi dell'amministrazione Trump. Ora la questione verrà esaminata già in settimana da un giudice federale di Washington, mentre Trump, sempre più impopolare, incassa una serie di battute d'arresto politiche e istituzionali che mettono a dura prova la sua presidenza in vista delle elezioni di metà mandato.
1: E l'amministrazione Trump è chiamata a rispondere anche al mancato intervento in soccorso dell'Arabia Saudita nel conflitto riaccesosi con i ribelli yemeniti Houthi, che nelle scorse settimane hanno intensificato gli attacchi sulle coste del Mar Rosso, prendendo il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Secondo indiscrezioni giornalistiche, il presidente americano era pronto ad intervenire per poi cambiare idea all'ultimo minuto. Una giravolta che Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, ha commentato che

0: questa mattina a Modem. Sentiamo.
1: Gli Stati Uniti sono in una condizione di lacerazione strategica e nel caso di questo conflitto in particolare mi sembra di poter intravedere due grandi dilemmi, che sono due dilemmi che vediamo esacerbati naturalmente nell'epoca dell'amministrazione di Donald Trump, ma in realtà sono due dilemmi che pesano sulla politica estera americana da diversi decenni a questa parte. Il primo dilemma è quello che potremmo definire un dilemma tra alleati e elettori, perché Donald Trump, come tutti i presidenti americani degli ultimi 20 anni, si trova di fronte a una forte richiesta da parte degli elettori americani a fare più cose in casa e fare meno cose fuori, cioè quello che chiede l'elettorato americano davvero dalla fine della guerra fredda in poi è un ridimensionamento degli impegni internazionali, e questo naturalmente ha maggior ragione nel nostro contesto. E dall'altro lato c'è invece la pressione degli alleati, che non sono soltanto i sauditi, ma sono in questo momento per esempio anche gli europei. Gli alleati chiedono agli Stati Uniti sempre la stessa cosa, cioè di non tagliare gli impegni. E quindi la prima lacerazione che si trova Donald Trump è quella di trovare un modo di non lasciare troppo insoddisfatti gli elettori in casa e gli alleati fuori. Il secondo problema è un problema di credibilità, perché da un lato gli Stati Uniti hanno manifestato in questi giorni una forte riluttanza a entrare in questo conflitto, in quanto sono consapevoli di avere un numero eccessivo di impegni e di avere accumulato oltretutto un numero eccessivo di impegni proprio nella regione, nel Medio Oriente, dalla quale avevano intenzione di uscire o di uscire il più possibile. E dall'altro lato, più gli Stati Uniti rinunciano a impegnarsi anche in questo conflitto e più rischiano di perdere in credibilità davanti ai propri alleati, che è esattamente il rimprovero dell'Arabia Saudita e degli altri paesi della regione. Quindi è un altro difficilissimo equilibrio da mantenere, perché è perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non assumersi nuovi impegni, ma è altrettanto perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non perdere altre quote di credibilità.
0: Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, ospite questa mattina di Agata Galfetti a Modem. Niente rinvio, niente attese, il Consiglio nazionale accelera sulla riforma che facilita l'adozione del figliastro e ha deciso di non far aspettare i bambini nati tramite donazione di sperma o altre tecniche di procreazione assistita all'estero. La Camera del Popolo ha respinto il rinvio al Consiglio federale, chiesto invece dal Consiglio degli Stati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
2: Sono un centinaio i bambini in Svizzera che vivono sin dalla nascita con due adulti, ma che ufficialmente per legge hanno un solo genitore. L'altro, il cosiddetto genitore intenzionale, non ha alcun potere legale, non può firmare per un intervento medico, non è protetto in caso di separazione e se il genitore biologico muore il legame con il bambino non è riconosciuto. Il Consiglio federale voleva correggere la situazione attuale attuando una procedura più semplice e veloce. Niente anno di cura ed educazione, niente requisito dei 3 anni di convivenza. L'adozione del figliastro doveva essere possibile subito, se il bambino vive con entrambi dalla nascita. Riforma a cui il nazionale aveva già dato il via libera, gli stati invece avevano chiesto il rinvio al Consiglio federale. I motivi li riassume l'UDC Roger Golet.
3: Integrer cette question dans cette révision globale afin que le Parlement.
2: Non vale la pena cambiare un pezzo del codice civile, visto che è in corso una revisione molto più ampia del diritto alla filiazione e della procreazione assistita. Per l'UDC, insiste Golet, è meglio trattare tutto in un unico pacchetto.
3: Afin que le Parlement puisse ensuite se prononcer sur un ensemble cohérent.
2: Posizione sostenuta anche da una piccola minoranza di centristi e liberali radicali, rigettata invece da una larga maggioranza del fronte borghese.
4: Bis daraus geltendes Recht wird, werden mehrere Jahre vergehen.
2: Richiederebbe troppo tempo, non si può chiedere ai bambini di aspettare anni, sottolinea la liberale radicale Patricia von Falkenstein. Se il miglioramento è possibile oggi, va fatto oggi. Il bene dei bambini deve avere la priorità.
4: Das Kindeswohl höher gewichten als verfahrenstechnische Fragen.
2: Sulla stessa linea verdi liberali e sinistra, che denuncia i pregiudizi che condizionano il dibattito. Il rinvio si basa su presupposti falsi, critica la socialista Tamara Funicello. Si parla di gestazione per altri all'estero e cliniche estere, mentre sono in maggioranza donazione di sperma tra conoscenti svizzeri ed eseguite in Svizzera. Il dibattito agli stati rincara la dose, Funicello ha toccato più gli stereotipi su chi può amare chi, non la realtà delle famiglie coinvolte.
5: Wer lieben darf.
2: Con 127 voti contro 62, il Consiglio nazionale ha deciso di dare il via libera subito, nuovamente, alla revisione che facilita l'adozione del figliastro. Il dossier, tuttavia, torna ora agli Stati.
0: Ed ora una notizia sul più importante riconoscimento scientifico della Svizzera, il premio Marcel Benoît, dotato di 250.000 franchi. Quest'anno è stato attribuito alla biochimico Martin Jinek, uno dei co-inventori delle cosiddette forbici genetiche. Questa tecnologia apre la strada a nuovi approcci nel campo della biomedicina, ad esempio nelle terapie geniche, nella biotecnologia e nell'agricoltura. La selezione scientifica è stata effettuata dal Fondo Nazionale Svizzero. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel maggio del 2020. 2 ore seduta a terra con le mani legate in un garage per i giudici di Losanna, ha subito un trattamento degradante. La donna era stata fermata per aver violato l'allora divieto di assembramento anti-Covid. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: Era il 1 maggio 2020, in pieno lockdown. 5 donne stanno appendendo manifesti a Zurigo. Un'azione di affissione per sensibilizzare sulle offerte di aiuto e sui consultori in caso di violenza domestica. Ma le norme anti-Covid vietavano assembramenti oltre le 5 persone. La polizia le ferma e le conduce in centrale. Qui l'interessata viene costretta a trascorrere 2 ore seduta sul pavimento di un'autorimessa utilizzata come locale di attesa, con le mani legate. Quando ha dovuto usare il bagno, la porta viene lasciata socchiusa. La poliziotta che l'accompagnava ha inoltre reagito con osservazioni inappropriate alla richiesta dell'interessata di chiudere la porta. I tribunali zurighesi le hanno dato parzialmente ragione, considerando che l'arresto, il fermo e l'immobilizzazione fossero illeciti, ma che il trattamento riservatole dalla polizia fosse per il resto corretto. Il Tribunale federale va oltre. Per i giudici di Losanna, tenerla immobilizzata a terra non era necessario. La donna non rappresentava alcun pericolo. Nel complesso, per i giudici, la donna è stata sottoposta a un trattamento degradante. Anche le foto scattate dopo l'identificazione sono ritenute illegali. Il ricorso è quindi accolto, violati l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: E ora di nuovo all'estero, in Italia, con una nuova polemica politica. Dopo l'annuncio di Giorgia Meloni domenica di imporre per legge un limite massimo di studenti stranieri nelle classi, ieri è arrivata la risposta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scuola deve essere aperta a tutti e deve unire anziché lacerare. Sentiamo di cosa si tratta con la corrispondente a Roma, Francesca Torrani.
7: Per i più maliziosi si tratta di un annuncio che strizza l'occhio agli elettori di destra. Nella sostanza, però, il decreto legge che arriverà giovedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri è materia complessa perché tocca la scuola e l'inclusione. Prevede di imporre un tetto massimo del 30% di allieve e allievi stranieri, si va dalle elementari alle superiori, per ogni singola classe. Non sono ancora chiari i dettagli della proposta, che peraltro era nei cassetti dal 2010, ma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che questa misura toccherà solo chi, tra gli alunni che non hanno la cittadinanza, non conosce l'italiano. Dovranno sostenere un test attitudinale e le stime dicono che toccherà circa 30.000 studenti e studentesse su un totale di 8 milioni. Il paradosso è che un bambino nato in Italia da genitori stranieri, dunque integrato e con un ottimo italiano, dovrà sostenere l'esame perché appunto non ha la cittadinanza, mentre ad un coetaneo cresciuto all'estero ma con un genitore italiano il test non sembra essere richiesto, anche se la lingua non la parla. Sulla questione si è espresso ieri con forza anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha lanciato un chiaro monito costituzionale: la scuola deve essere aperta a tutti e deve unire anziché lacerare. Adesso sarà interessante capire cosa vuole davvero il governo: integrare, quindi investire per evitare i ghetti scolastici, oppure semplicemente spostare e distribuire i numeri della popolazione scolastica con passaporto straniero.
0: A quasi 30 anni dalla morte di Lady Diana esce oggi nel Regno Unito Swan Song Diana My Sister, il canto del cigno, Diana mia sorella, il nuovo libro del fratello Charles Spencer. Un racconto molto personale che riapre però vecchie ferite della famiglia reale che ha già provocato una rara reazione pubblica di Buckingham Palace. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
5: And then he said, we'll forget her soon enough.
8: Presto la dimenticheremo. È questa la frase che ha fatto esplodere la polemica ancora prima dell'uscita del libro. Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sostiene che l'allora principe Carlo la pronunciò pochi giorni dopo la morte della sorella durante una furiosa discussione sull'opportunità di far camminare William e Harry, allora 15 e 12 anni, dietro il feretro della madre a cui Spencer si oppose. Negli estratti del libro pubblicati sulla stampa britannica racconta anche che in un'altra telefonata nelle ore successive alla morte di Diana nel 1997 Carlo gli sarebbe apparso quasi euforico, come uno che ha vinto la lotteria. Una ricostruzione che Buckingham Palace respinge fermamente. Re Carlo ha infatti rotto il tradizionale riservo della monarchia, facendo sapere che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, il giudizio e persino la memoria, una risposta che mette apertamente in dubbio la versione di Spencer. Una guerra di parole in cui spicca il silenzio di William e del resto della famiglia reale. Il libro costringe i Windsor a fare i conti con il passato. Il matrimonio infelice con Carlo, il divorzio, la relazione con Camilla, tutto questo dopo anni segnati dallo scandalo legato ad Andrea e dalle tensioni con Harry e Meghan, ora nuovamente in Inghilterra. E anche se la stampa britannica ricorda che Charles Spencer è una figura controversa e che il rapporto con Diana non fu sempre facile né stretto, la principessa del popolo continua a dividere le due famiglie e a sollevare la stessa domanda: chi ha il diritto di raccontare la sua storia?
0: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
9: Lo sport.
10: Buongiorno da Patrick Locatelli. Ci sono Bien e Zugo per Ambri Piotta Lugano nella serata hockeistica odierna. Ingaggio d'inizio alle solite 19:45 in un turno completo che riserva anche Davos a Friburgo, Langnau contro Losanna, Kloten e Berna, Ginevra a Rapperswil e Ajoie Zurigo. Bien Ambri Piotta e Lugano Zugo da seguire in Sport e Musica dalle 19:15 su Rete 1. In Swiss League già dalle 19:30 la capolista Bellinzona giocherà a Visp. Mancano invece 4 giorni all'esordio in Nations League della nazionale svizzera di calcio, rossocrociati che affronteranno a Skopje la Macedonia del Nord per poi dirigersi a Glasgow, dove martedì saranno posti alla Scozia. Isaac Ajar, che ha saltato le ultime 3 gare a causa di un infortunio alla polso sinistro, tornerà al volante della sua Red Bull questo fine settimana nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Liam Lawson, che lo aveva sostituito, tornerà invece alla Racing Bulls. Chiusura dedicata ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Oggi in programma c'è la cronometro a squadre miste.
11: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato. Temperature massime 22 gradi al nord e fino a 26 gradi al sud. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 23 settembre. Generalmente soleggiato, con estesi banchi di nubi mattutine alle basse quote sudalpine. Temperature minime intorno ai 7 gradi al nord e 14 al sud. Temperature massime comprese fra 22 e 25 gradi. Per il momento è tutto, a voi un buon proseguimento di giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di concerto.ch. Oggi andiamo su una vera novità discografica, un disco pubblicato da pochissimi giorni, una pubblicazione per Claves uscita l'11 di settembre. Si tratta dell'ultimo disco del pianista svizzero Theo Georgiou e il titolo è assolutamente coinvolgente, si intitola Gioia. L'attenzione di Alissa Nembrini, che come sempre si occupa della programmazione di concerto.ch, si pone quindi su questa novità discografica con alcune pagine che stiamo per ascoltare. Theo Georgiou ha una grande popolarità in Svizzera, si è anche affermato negli ultimi anni sulla scena internazionale. Un giovane musicista che ha debuttato alla Tonale di Zurigo a soli 12 anni con il concerto per pianoforte di Schumann e da allora ha percorso molti chilometri con le orchestre principali come la Royal Philharmonic, la Pittsburgh Symphony, la Danish National Symphony Orchestra, insomma moltissime presenze anche con l'orchestra della Tonale di Zurigo. La particolarità di questo musicista è che alcuni dei suoi programmi che sono poi stati testimoniati su supporto discografico sono nati attraverso dei viaggi in bicicletta, sia per il disco Duende del 2020 che per Roots 2 anni più tardi alla ricerca delle proprie radici paterne verso est. Per questo nuovo percorso discografico invece è il nord ad attrarre Theo Georgiou e a fare da bussola, niente viaggio in bicicletta però questa volta, ma è un nord prima piuttosto vicino, quello di Friburgo, che peraltro è anche la città di Theo Georgiou dal 2018, e poi il nord della Germania romantica di Robert Schumann. Ed è proprio dalle Kinderszenen per pianoforte opera 15 che noi iniziamo questo viaggio sonoro, Curiose Gesichte.

Il primo ascolto era il secondo delle Kinderszenen per pianoforte opera 15 di Robert Schumann. Teo Georgiou al pianoforte attraverso questa novità discografica per claves dal titolo Gioia. Con queste scene infantili, Schumann naturalmente parla sia ai piccoli che ai grandi. Scrivendo a Clara, afferma: è forse una risposta a ciò che mi scrivevi un giorno quando dicevi che talvolta ti facevo l'impressione di essere un bambino? Vedrai che a quel bambino sono cresciute le ali, perché ho scritto una trentina di piccoli brani curiosi. Ne ho scelti una dozzina che ho chiamato Kinderszenen. Ti divertirai a suonarli, ma dovrai dimenticare di essere una virtuosa.

Glückes Genung, Kindersenen per pianoforte, opera 15 di Robert Schumann. Li stiamo ascoltando attraverso il nuovo disco di Theo Georgiou al pianoforte, disco per claves, che, come dicevo, propone un viaggio verso nord. E verso nord arriviamo naturalmente in Danimarca. Copenaghen, verso la seconda metà dell'Ottocento, era considerata il centro delle attività artistiche, letterarie, culturali della Scandinavia. E uno dei principali protagonisti di questa vita culturale era sicuramente Edvard Grieg. Quando Grieg compose il suo concerto per pianoforte in La minore, opera 16, aveva solo 25 anni. Siamo nel 1868. E il giovane compositore danese guardò alla musica di Niels Gade, che era arrivato alla guida del Gewandhaus di Lipsia dopo Mendelssohn. Fu così spinto a scrivere un'opera di ampio respiro. Fino ad allora aveva composto soprattutto dei piccoli gioielli musicali. E non è un caso che ascoltiamo ora questo concerto dopo aver ascoltato la musica di Schumann, perché questo concerto richiama sicuramente la scrittura del compositore tedesco. La sua composizione ha dei tratti originali, quindi dei ritmi caratteristici, una formula melodica personale che sono legati al mondo del folklore scandinavo, soprattutto nel terzo movimento. Noi lo ascoltiamo per intero nei suoi tre movimenti. Il concerto si apre con un allegro molto moderato, di carattere sereno, per arrivare al secondo movimento, Adagio, caratterizzato da tenerezze timbriche tipiche di una cantabilità nordica. E poi arriviamo al terzo movimento con una dinamica molto variegata, grande brillantezza sonora e ritmi di danza norvegese. Ascolteremo qui Theo Georgiou con l'Orchestre de Chambre Fribourgeoise diretta da Gábor Takács Nagy.

Abbiamo ascoltato Theo Georgiou al pianoforte insieme all'Orchestre de Chambre Fribourgeoise diretta da Gábor Takács-Nagy. Questo per la nostra prima parte di concerto.ch. Abbiamo ascoltato questa novità discografica per Claves, un disco uscito l'11 settembre dal titolo Gioia. Ora invece guardiamo alla produzione precedente. Si tratta di un disco del 2015, Excursions, che già ci fa capire come il percorso musicale sia una sorta di escursione sulle tracce di un compositore, e cioè di Franz Schubert. Lo ascoltiamo innanzitutto nell'interpretazione di uno dei quattro improvvisi per pianoforte opera 90, quello in Mi bemolle maggiore. Lettura fresca, brillante, assolutamente radiosa.

Teo Georgiou qui nei quattro improvvisi per pianoforte opera 90, in particolare con quello in Mi bemolle maggiore di Franz Schubert. Nel 2020 Claves e Teo Georgiou hanno avviato una collaborazione a lungo termine, anche se il disco che stiamo ascoltando, disco del 2015, in realtà è registrato per Sony Classical. Nel 2004 vince il primo premio al concorso internazionale di pianoforte di San Marino e l'anno seguente il concorso internazionale Franz Liszt di Weimar. Proseguiamo l'ascolto con l'improvviso in La bemolle maggiore, sempre tratto dai quattro improvvisi per pianoforte, opera 90 di Franz Schubert.

Improvviso in La bemolle maggiore dall'opera 90 di Franz Schubert, qui ancora con Teo Georgiou al pianoforte. Dicevamo come nel 2005 Teo Georgiou si sia aggiudicato il primo premio al concorso internazionale Franz Liszt di Weimar. E Franz Liszt ritorna anche nella composizione che stiamo per ascoltare. Infatti, se il viaggio di questo disco è sulle tracce di Franz Schubert, la sua fantasia Wanderer viene proposta qui nella rilettura di Franz Liszt, cioè la versione per pianoforte e orchestra. Un'orchestrazione, quella della Wanderer Fantasie, che rappresenta, diciamo, una delle grandi dichiarazioni d'amore di Liszt verso un'opera pianistica in cui egli sentiva risuonare un'intera orchestra. Ascoltiamo qui l'interpretazione di Teo Georgiou con il Musicollegium Winterthur diretto da Douglas Boyd.

Si trattava dell'Allegro con fuoco, trascrizione della fantasia Wanderer. Qui ci dedichiamo ora invece al terzo movimento, Presto.

0: Ritroviamo ancora la Wanderer Fantasie di Franz Schubert qui nell'orchestrazione di Franz Liszt. Era il terzo movimento, presto, con l'interpretazione di Theo Georgiou al pianoforte, Musikkollegium Winterthur diretto da Douglas Boyd. Concludiamo così il nostro concerto.ch da Barbara Tartari. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini, questa è Montmartre, oggi è martedì 22 settembre 2026. Il nostro pomeriggio musicale si apre con l'annuncio della 14ª edizione del premio Cantelli al Teatro Coccia di Novara, premio dedicato alla memoria di un grandissimo direttore scomparso anzitempo, di cui quest'anno tra l'altro si ricordano i 70 anni appunto dalla sua scomparsa. Dopodiché ci sposteremo nell'ambito delle novità discografiche e vi presenteremo un disco di Hyperion appena uscito e dedicato a scelte musicali, Piano Postcards in realtà si intitola, di Stephen Howe, che ovviamente vede Stephen Howe al pianoforte. Alle 15:10 circa poi nel nostro spazio dell'approfondimento incontriamo Francesco Lora, che insieme a Giulia Giovane ha dato alle stampe per la società editrice di musicologia Corrispondenze dall'Europa di Giacomo Antonio Perti, un compositore molto prolifico, come vedremo, che aveva origini proprio ticinesi. Alle 15:35, subito dopo le notizie, Babilonia, magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi con Francesco Guerri, un ospite davvero speciale, con un percorso proteiforme, potremmo dire. Scoprirete tutto, ovviamente, nello spazio di Babilonia. Poi alle 16:20, una breve finestra sul musical per un disco novità dedicato a Guys and Dolls, Bulli e Pupe, il famosissimo musical di Frank Loesser, di cui esce una novità, una nuova registrazione in studio con la Symphony of London, diretto da John Wilson per Chandos. Alle 16:35, chiudiamo le nostre proposte musicali con gli arpeggi di Stefano Zenni, Giant Steps, il viaggio nella musica di John Coltrane, giunge oggi al suo secondo appuntamento, Sheets of Sound, Monk and Davis. Si intitola ovviamente la puntata, ma noi, come detto, partiamo dal premio Cantelli, incontriamo tra pochissimo Corinne Baroni, subito dopo aver ascoltato un piccolo estratto dai quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'interpretazione di Guido Cantelli alla testa della NBC Symphony Orchestra, e tutti gli ascolti che vi proporremo in questo spazio saranno tratti da quella registrazione.

0: Buongiorno a Corinne Baroni, benvenuta a Rete 2.
1: Buongiorno a lei e grazie per il suo invito.
0: Allora, Corinne Baroni, direttrice artistica del Teatro Coccia di Novara, nonché anima, spirito, guida del premio Cantelli che si svolge in quel teatro, un teatro particolarmente importante nella vita, ahimè, breve di Cantelli. Questo è l'anno in cui si commemorano i 70 dalla scomparsa del maestro e quindi questo premio di quest'anno ha un valore simbolico anche più importante degli altri. Corinne Baroni.
1: Sì, è vero, è un valore importante perché 70 anni dalla scomparsa è un anniversario che ha un grande significato per Novara, che ha dato i Natali a questo grandissimo musicista, direttore d'orchestra. Poi l'ultimo concerto del maestro Cantelli è proprio stato fatto al Teatro Coccia di Novara, la sera prima che il maestro partisse per poi morire nel tragico incidente. Quindi insomma Novara ha un forte significato per questa figura, questo musicista.
0: Era il 17 novembre del 56 quando appunto il maestro Cantelli salì con l'orchestra della Scala sul palcoscenico del Teatro Coccia, era l'ultimo suo concerto, non lo sapeva ovviamente, sarebbe morto nella notte tra il 23 e il 24 novembre in un incidente aereo tragico in rotta verso New York. Quindi, come dicevamo, un anno importante questo per il maestro Guido Cantelli, per il suo ricordo, ma anche per il premio Guido Cantelli che a lui è intitolato, 14ª edizione. Partiamo dai numeri, se Corinne Baroni è d'accordo. Numeri impressionanti, 200 candidature provenienti da 42 paesi, i direttori scelti rappresentano di fatto 12 nazioni distribuite su 3 continenti. Come si giustifica, come si spiega questa alta appetibilità e ritrovata appetibilità del premio?
1: Ma è il frutto della reputazione di un premio che viene riconosciuto come vetrina importante. La reputazione, la forza di un premio è determinata dalla giuria in grande sostanza, quindi una giuria internazionale forte e che rappresenta un po' tutte le più grandi istituzioni al mondo. Soprattutto nel premio Cantelli c'è più di una giuria, questa è la giuria principale, quindi è formata da direttore d'orchestra e manager. Ho voluto una presenza importante dei direttori d'orchestra perché per me l'occhio tecnico ha una valenza importante e per me la più rilevante. Ed ecco perché il livello è altissimo, perché comunque alla base c'è una scrematura. Questo premio viene, diciamo, intercettato da professionisti che sono già a un livello molto alto. Ecco perché è molto difficile la preselezione, affidata in questa edizione, come per la scorsa di 2 anni fa, al maestro De Cotigny e al maestro Frizza, che hanno accolto il peso di dover selezionare tra i 200 candidati i 18 che arrivano poi a Milano.
0: Una giuria, come dice appunto Corinne Baroni, composta e presieduta dal maestro Renzetti, con nomi anche importanti, ma forse sconosciuti di altre orchestre, la London Philharmonic, l'Orchestra Philharmonic di Monte Carlo, e quindi questo certamente rende appetibile il premio, la possibilità di esibirsi davanti a questo tipo di giuria, ai quali però si aggiungono altre due giurie altrettanto interessanti, una della critica e poi una giuria del management. Questa è un'idea molto interessante e chiedo a Corinne Baroni se appunto è un'idea che voi ritenete necessaria. Perché avete costituito questa giuria?
1: Perché io volevo che il giudizio avesse più occhi, più prospettive, più visuali. È ovvio che la giuria principale, a lei è deputato ed è richiesto un giudizio tecnico che verte in una direzione, quindi proprio l'osservazione del musicista, della sua capacità appunto di incidere, di avere una personalità in grado di esprimere un pensiero musicale, ma anche una capacità tecnica in grado di trasferirla. E lì ci vuole la giuria principale, ma altrettanto importante l'occhio della critica, che è un'altra prospettiva che per forza di cose per la carriera di un direttore d'orchestra diventa imprescindibile ed importantissimo. Quindi come riesce in qualche modo ad intercettare anche un diverso occhio, per poi non si può trascurare quello che invece è l'occhio del management, perché è un'altra figura fondamentale nella che costruisce e sostiene la carriera di un direttore d'orchestra. Quindi ci sono tre aspetti che sono fondamentali proprio per consegnare al mondo un giudizio su una figura come un direttore d'orchestra, che è molto complesso da comprendere. Quindi ci vogliono almeno tre punti di vista per restituire una proiezione abbastanza realistica della figura di un direttore d'orchestra.

0: Stiamo parlando con Corinne Baroni della 14ª edizione del premio Guido Cantelli, in un anno importante, 70 anni dalla scomparsa del maestro. Il premio si terrà appunto a Novara, nel teatro che lo ha visto praticamente nascere tra il 1 e il 4 ottobre 2026. Anche quest'anno ci sarà un pezzo nuovo che il premio ha commissionato, anche questo messo a concorso, moltissimi i partecipanti. Qui ancora, se vogliamo dare alcuni numeri, sono 116 partiture originali provenienti da 31 paesi, vincitore Quattro città invisibili di Andrei Octavian Popescu. Perché c'è questa necessità di avere un pezzo nuovo e come mai ha vinto questo pezzo?
1: Allora, sempre suggestionati dalla figura di Guido Cantelli, il concorso, a mio parere, deve avere un significato che è più ampio di una semplice composizione e competizione. Per me un concorso deve anche essere portatore di valori in qualche modo, raccontare qualcosa, dire, stimolare, essere anche fonte di ispirazione, questo soprattutto per le nuove generazioni. Ma l'introduzione della call per compositori, che è nata dal 2022, segue l'identità del Teatro Koch e della mia direzione artistica, che si impegna a dare voce alla musica del nostro tempo per rigenerare il repertorio anche sinfonico. E poi in qualche modo il maestro Cantelli era un innovatore, aveva grande attenzione per la musica del suo tempo, del tempo in cui viveva, per cui mi è sembrato naturale introdurre anche questo aspetto. Dal punto di vista tecnico, poi mi interessava particolarmente vedere anche come, tra virgolette, a mente fresca, un direttore d'orchestra senza avere negli occhi e nel braccio grandi interpretazioni del repertorio classico, dava la sua personale interpretazione e come si poneva sia nell'orchestrazione che nell'interpretazione su una partitura nuova del suo tempo. Ci tengo a dire che è una call perché è proprio, non è un concorso,
0: certo,
1: non ha limiti di età. E perché abbiamo scelto Popescu e quali sono i criteri che la mia commissione tecnica utilizza per selezionare la partitura? Innanzitutto la partitura, come da bando, deve essere intanto una nuova composizione e quindi inedita, e deve anche in qualche modo intercettare anche l'interesse del pubblico. Due, deve avere delle caratteristiche tecniche che permettano al direttore d'orchestra in qualche modo sia di mettersi in luce ma anche di verificarne le capacità tecniche. Quindi anche per la commissione il brano deve avere determinate caratteristiche. Quindi Popescu in qualche modo con le Quattro città invisibili ha perfettamente centrato tutti gli obiettivi.
0: Dunque anche questo elemento costituisce una parte dell'interesse che c'è intorno a questo premio, un premio che viene riconosciuto ormai internazionalmente come uno dei più appetibili. Addirittura il 7 settembre il Presidente della Repubblica Italiana ha consegnato una medaglia a questa 14ª edizione, a scatola chiusa potremmo dire, però evidentemente è anche una valutazione del merito fin qui raggiunto. Come avete appreso questa notizia?
1: È stata intanto una sorpresa bellissima, ma le spiego come è nata questa, molto brevemente. Una delle innovazioni e uno, diciamo, degli elementi che io curo particolarmente e nei quali credo è la giuria giovani, anche detta empatia. È una giuria chiamata a giudicare non tanto ovviamente la tecnica o il talento, ma la capacità di comunicare del direttore d'orchestra, di creare ispirazione. 14 giurati della giuria giovani incontrano i candidati, ci parlano, fanno loro delle domande. Parlando con loro, ho chiesto di scrivere una sorta di manifestazione di intenti che in qualche modo identificasse la ragione per la quale loro hanno accettato di essere parte della giuria giovani. Hanno scritto un testo la cui forza per me era straordinaria. Ho presentato questo testo alla dottoressa Enoch, che è la mecenate che tiene sotto la sua ala protettiva la giuria giovani. Si è innamorata. Beh, questo ha detto il dottore Senno, lo invio al presidente Mattarella perché secondo me ha un valore. Gliel'ha inviato, una settimana dopo abbiamo ricevuto la conferma del conferimento della medaglia ed è per noi fonte di grande orgoglio ovviamente.
0: Siamo arrivati in fondo al nostro spazio, ma rimarrebbe ancora una cosa da dire a proposito del premio di quest'anno, che è dedicato alla memoria del maestro Antonino Fogliani. Allora chiedo qui a Corinne Baroni un ricordo personale breve, ma insomma di prendere uno spazio per ricordare questo grandissimo maestro che, tra l'altro, come sappiamo, viveva proprio da noi in Ticino.
1: E Maestro Fogliani non era solo un grandissimo musicista, era anche un grande amico e è stato lui, insieme al maestro Jordi Bernasser, un altro grandissimo direttore d'orchestra, si era impegnato a selezionare i primi 18 concorrenti che sarebbero stati pionieri della nuova edizione. Quindi lui ci aveva creduto, quindi è stato con noi, mi ha aiutato a far rinascere questo premio e ho deciso di dedicare proprio a lui questa 14ª edizione del Premio Cantelli. Un pensiero grande al maestro.
0: Corin Baroni, grazie.
1: Grazie a lei, grazie davvero e speriamo buon Cantelli.

Il grande finale dai quadri di un'esposizione di Matijas Mussorgskij, qui eseguito dalla NBC Symphony Orchestra, sotto la direzione di Guido Cantelli, una registrazione, come avete sentito, dal vivo, accolta da un grande applauso. Il maestro era molto amato e sicuramente avrebbe fatto una grande carriera se non fosse stato stroncato 70 anni fa da un incidente aereo. A lui è dedicato il premio Cantelli, di cui abbiamo parlato con Corinne Baroni. Tra poco, appunto, la 14ª edizione inizia, tanti i concorrenti in gara. E speriamo che vada bene. Cambiamo radicalmente tema e passiamo a un disco novità. Lo spazio delle novità discografiche oggi ci presenta un disco per il pianoforte interamente curato da Stephen Howe, il grande solista inglese. Si intitola Stephen Howe's Piano Postcards, le cartoline per il pianoforte di Stephen Howe, ed è pubblicato da Hyperion. Partiamo naturalmente con un ascolto.

Davvero splendida e divertente questa toccata opera 39 di Cécile Chaminade, eseguita da Sir Stephen Howe per il suo disco novità di Hyperion, Stephen Howe's Piano Postcards. È un piccolo viaggio nel mondo delle miniature pianistiche, quelle pagine brevi che in pochi minuti, come quella che abbiamo sentito, riescono a racchiudere emozioni, immagini e racconti interi. È un repertorio che il pianista britannico ama profondamente, i bis virtuosistici dei grandi interpreti del Novecento, ma anche quei piccoli capolavori capaci di continuare a risuonare nella memoria. Il titolo dell'album, Postcards, cartoline appunto, è particolarmente evocativo perché parlano di viaggi, di luoghi lontani, ma anche di messaggi intimi, di poche parole quasi criptate che spesso riescono a dire molto di più di quanto sembri. Proprio come queste composizioni, brevi, essenziali, eppure ricche di significati, di poesia, di umorismo e di nostalgia. Questo progetto si inserisce in una lunga tradizione della carriera discografica di Stephen Howe. Accanto ai grandi concerti, alle sonate, alla musica da camera che hanno costruito la sua fama internazionale, il pianista torna periodicamente a esplorare gli angoli meno frequentati del repertorio, riportando alla luce piccoli gioielli dimenticati e riscoprendo antichi successi da salotto, affiancandovi peraltro le proprie composizioni. Un amore nato molto presto, da bambino, dichiara Howe, ho ascoltato e consumato due dischi che mi hanno profondamente segnato, una raccolta del pianista inglese Clive Lightgoe e un'antologia di grandi interpreti del passato con nomi leggendari come Rachmaninoff, Gabrilowicz, Cortot e Penderecki. Alcuni dei brani ascoltati allora ritornano oggi in questa raccolta come cartoline spedite dal passato e recapitate al presente attraverso il suono del pianoforte. La raccolta attraversa mondi molto diversi, si passa dal mistero quasi incantato dell'uccello profeta di Robert Schumann a pagine più popolari e urbane come Feed the Birds, celebre canzone dei fratelli Sherman dal film Mary Poppins, qui trasfigurata in un raffinato arrangiamento pianistico in forma di suite tripartita firmata dallo stesso Howe.

la divertentissima Mary Poppins Suite, musiche tratte dal film omonimo di Richard Robert Sherman, i due compositori, arrangiate da Sir Stephen Howe per il suo disco novità di Hyperion, Stephen Howe's Piano Postcards, le cartoline musicali e pianistiche di Sir Stephen Howe. Sono le 15:07, noi voltiamo nuovamente pagina e ci spostiamo nel mondo dell'editoria musicale. Vi raccontiamo una novità, appunto, in libreria, si intitola Corrispondenze dall'Europa di Giacomo Antonio Perti, due volumi pubblicati da Società Editrice di Musicologia e curati da Francesco Lora e Giulia Giovane. Noi ne parliamo con Francesco Lora, ascoltando naturalmente per iniziare

La cantata dal campo il bel fiore Gesù al sepolcro di Giacomo Antonio Perti con Francesca Aspromonte soprano accompagnata da Diego Fasolis alla tesca dei barocchisti.

0: Buongiorno Francesco Lora, benvenuto a Rete 2.
1: Buongiorno e un saluto a chi è in ascolto.
0: Grazie per essere qui con noi. Francesco Lora, professore di poesia per musica e drammaturgia musicale nei corsi accademici del Conservatorio di Verona, ha dato alle stampe, insieme a Giulia Giovani, professoressa dell'Università di Siena, un interessantissimo epistolario per Società Editrice di Musicologia che raccoglie le lettere ricevute da Giacomo Antonio Perti da tutta Europa. Due poderosissimi volumi che ci invitano, oltre alla lettura, all'ascolto. E vorrei proprio iniziare dal racconto della vita, in breve naturalmente, di questo illustrissimo compositore, amatissimo in realtà in tutta Europa, anche se oggi forse un po' dimenticato.
1: Giacomo Antonio Perti è il musicista con probabilmente la più lunga carriera da compositore famoso nella storia della musica. Stiamo parlando di quasi 80 anni di intensa e acclamata attività pubblica. È vissuto 95 anni, dal 1661 al 1756, l'anno della morte di Mozart, e si è distinto come compositore notevole già da adolescente e non ha mai smesso di lavorare. Se posso aggiungere un aneddoto, è morto per un banale incidente domestico. Pare che sia morto per soffocamento mentre beveva una tazza di cioccolatte, altrimenti probabilmente sarebbe ancora tra di noi. La sua vita è legata a Bologna, in particolare. Nato e morto a Bologna, ha legato a questa città appunto la massima parte della sua attività, soprattutto come maestro per 60 anni nella Basilica di San Petronio. In San Petronio la cappella musicale era tra le più numerose e qualificate al mondo. Le sue composizioni hanno raggiunto tutta l'Europa e questo si ricollega anche al discorso di un epistolario che nel titolo dell'edizione richiama appunto la dimensione europea. Le opere teatrali di Perti, per esempio, sono state composte non solo per Venezia e Roma, che sono piazze scontate per un compositore di spessore attivo in Italia, ma anche per Monaco di Baviera. E sono stati molti i potentati che hanno cercato di avere Perti al loro servizio. Per esempio l'imperatore Leopoldo I d'Asburgo, il principe Ferdinando de' Medici, la duchessa Aurora Sanseverino, e ho citato tre dei personaggi che come mecenati hanno fatto la storia della musica tra 6 e 700, non semplicemente fruitori di musica come lo sarebbero stati tutti in quell'epoca. Bologna, Perti si è allontanato molto di rado dalla sua città, sia a causa degli impegni istituzionali, sia per il fatto che Bologna era il centro di accumulo del suo notevolissimo patrimonio immobiliare e imprenditoriale. E allora siamo arrivati a un punto che, a mio giudizio, giustifica in modo speciale il parlare di Perti ai microfoni della Radio Svizzera Italiana, perché Perti era di origine ticinese.
0: Ecco.
1: E i suoi antenati erano esperti capomastri muratori scesi via via in tappa di generazione in generazione dal Canton Ticino fino a Bologna per esercitare il loro lavoro. Quindi il bisnonno Vincenzo di Perti è definito nelle carte d'archivio comasco, ma intendendosi la parte nord del Ducato di Milano, quindi ci stendiamo fino a Bellinzona, ecco. Il nonno Giacomo, ecco che la famiglia stava scendendo da nord verso sud, è definito milanese. E durante la vita di Giacomo Antonio Perti si ha notizia di suoi omonimi, dei Perti, che però non erano più parenti prossimi, la famiglia si era ramificata e si era ramificata già molte generazioni sopra, c'erano dei Perti che lavoravano alla ristrutturazione della Basilica di San Petronio mentre Perti era maestro di cappella in San Petronio. Poi, cos'altro si può dire? Che gli eroi della storia della musica, i compositori, in età moderna sono strutturati in alberi genealogici, come le case regnanti.
0: Vero.
1: E questi alberi genealogici legittimano i compositori, la loro attività, sia agli occhi dei contemporanei, sia nelle intenzioni degli antichi, e agli occhi dei posteri, quindi noi, ammesso che ci crediamo ancora. Io penso che nel caso di Perti valga la pena di crederci, perché inquadriamo quindi Perti dal punto di vista genealogico, artistico. Perti ha avuto come papà artistico Giuseppe Corsi, detto il Celano, che era l'allievo prediletto di Giacomo Carissimi, che è il capostipite di questa grande genealogia. Allora, Carissimi, il Celano, cominciamo a scendere dopo Perti. Gli allievi principali di Perti sono stati, per esempio, Giuseppe Torelli, per
0: Caspita.
1: esempio Giuseppe Aldrovandini, per esempio Vincenzo Manfredini e ultimo, il più giovane, un po' come San Giovanni rispetto a Gesù, Giambattista Martini,
0: Che
1: niente
0: nomi?
1: meno.
0: Sì.
1: Ecco, nel momento in cui parliamo di Martini stiamo parlando del più grande centrosmistatore di didattica e di buone maniere del Settecento italiano, pensando a ciò che è venuto dopo. E quindi tra gli allievi di Martini chi abbiamo? Abbiamo Johann Christian Bach, abbiamo Mozart e abbiamo Stanislao Mattei. Stanislao Mattei è stato maestro di Morlacchi, Rossini, Pacini, Donizetti e tramite di lui si scende fino all'insospettato ed è Richard Wagner e Clara Schumann.
0: Caspita, veramente una genealogia poderosa. Però, visto che mi hai citato così tanti nomi e tanti stili diversi a questo punto, mi verrebbe da chiedere come prossima domanda che tipo di musica scrive Giacomo Antonio Perti.
1: Bella domanda, perché questa domanda permette di definire qualcosa di fondamentale intorno alla sua identità e anche di capire il perché tanto sia stato apprezzato dai suoi contemporanei e quanto oggi rischi di divenire un carnea di incompreso. Cosa distingue la poetica compositiva di Perti? Io direi anzitutto la semplicità e la chiarezza, che sono dovute a una incredibile, insuperabile lucidità di pensiero e di tecnica nel condurre il discorso musicale. E chi oggi esegue la musica di Perti confessa sempre una stessa cosa, e ciò mi colpisce perché il giudizio del musicologo va a coincidere col giudizio del musicista. Si tratta di partiture facilissime da leggere a prima vista, chiare, limpide, si capisce esattamente dove sta puntando il discorso musicale, ma la minima imperfezione dell'esecutore è impossibile da nascondere. E questo è qualcosa che apparenta Perti al suo nipote artistico, a Mozart, per esempio. Tante cose si spiegano, lo apparenta Rossini, il suo bisnipote artistico. La genealogia, appunto, non è semplicemente un percorso aneddotico che noi compiamo, ma spiega molti aspetti del comporre. Poi, queste caratteristiche di semplicità e di chiarezza sono sempre state riconosciute a Perti e lo hanno posto in maniera diretta nei suoi lunghi anni ai suoi due principali rivali, che erano caratterizzati al contrario dalla ricerca dell'artificioso e dell'inaspettato. E sto parlando di Giovanni Paolo Colonna, cioè del sensazionale predecessore in San Petronio di Perti, che a sua volta era stato allievo di Carissimi, guarda un po', e di un altro allievo di Carissimi, che è il coetaneo di Perti, Alessandro Scarlatti, che nel confronto con Perti, nello specifico, uscì perdente dalle grazie di Ferdinando de' Medici, probabilmente il più importante mecenate di musica attivo in Italia nei primi anni del Settecento. E poi c'è un'altra caratteristica che distingue Perti, che viene ricordato dai suoi contemporanei come uomo mentalmente aperto, curioso, di buon cuore. E questa caratteristica è quella di saper adeguare il proprio vocabolario musicale al cambiamento dei tempi, all'evolvere delle epoche, e ricordiamoci, 80 anni di carriera, non di vita, ma di carriera. Le prime composizioni di Perti sono dichiaratamente ispirate a Luigi Rossi e Antonio Cesti, mentre le ultime sono espresse in un disinvoltissimo stile galante, sembrano Jean-Luc. E come il Perti giovane ha portato avanti il linguaggio dei migliori autori di scuola romana del Seicento, così il Perti anziano si è impegnato a ostacolare il declino dell'arte del contrappunto nel momento in cui si andava verso una semplificazione fin quasi eccessiva del linguaggio musicale e quindi si stava perdendo capacità di sintassi.

0: Francesco Lora, dicevamo, questa è la musica di Giacomo Antonio Perti, al centro di un enorme epistolario che appunto Francesco Lora e Giulia Giovani hanno curato per Società Editrice di Musicologia. Ecco, in questo epistolario che raccoglie le lettere ricevute da Perti emerge una corrispondenza con tutta l'Europa che fa di Perti veramente una specie di centro di smistamento quasi delle opinioni musicali e anche ci dà un quadro di come funzionasse il mondo musicale dell'epoca. Ovviamente si tratta di due volumi enormi e quindi difficilissimi da riassumere, ma se potessimo in poche battute raccontare che cosa succede in questo epistolario, che cosa direbbe Francesco Lora?
1: Io direi che anzitutto è una torre di vedetta questo epistolario su come funzionava l'intera società del tempo, roteando in questo caso attorno a un personaggio di assoluto rilievo artistico e istituzionale. Quindi intorno a Perti si radunano differenti gruppi di personaggi, i potentati. Si sono gli eredi al trono, il principe ereditario del Granducato di Toscana, c'è la duchessa Aurora Sanseverino e poi si parla in questo epistolario di personaggi che stanno ancora più su, l'imperatore Leopoldo I, il futuro imperatore Carlo VI, i quali cercano per esempio di avere Perti alla loro corte e poi c'è la corte degli allievi, di coloro che chiedono consigli a Perti in ambito musicale, ma più ancora di tutto, e questo non è un passo indietro rispetto alle aspettative, ma è un ottimo conseguimento, il sistema di scambio di favori. In un mondo dove non si può contare sui servizi dei quali dispone l'uomo dell'età contemporanea, Perti è una persona che chiede e assicura aiuto. Aiuto per inviare e ricevere, per esempio, un'immensa quantità di oggetti che definiscono cosa interessasse all'uomo di garbo nell'età moderna. E oltre allo scambio di oggetti, fammi arrivare una parrucca da Firenze, fammi arrivare le ostriche da Venezia, sono esempi fittizi, certo, quelli che in questo momento sto facendo, ma terribilmente vicini alla realtà e a quelli che si possono trovare di lettera in lettera. Le lettere sono uno strumento di commercio delle notizie, perché l'uomo di garbo, l'uomo della classe dirigente, nel conversare deve avere argomenti freschi. Allora si può comprare la gazzetta stampata che nelle principali città d'Italia è pubblicata, ma le notizie che si trovano su questa coppia di fogli della gazzetta sono le notizie alla portata di tutti e magari sono state raccolte nel giro di una settimana, due, tre. È importante per l'uomo di garbo scambiarsi notizie freschissime e alle quali non tutti possano arrivare. E quindi Perti dà e riceve notizia. E visto che la seconda metà del 600, la prima metà del 700 è anche epoca di guerre, e visto che, ahimè, questo lo vediamo molto bene ai giorni nostri, siamo tornati in una stringente attualità, in tempo di guerra le notizie si moltiplicano e quindi in questa epoca di guerre appunto bisogna sempre essere aggiornati, sapere e avere argomenti in tasca. Quindi l'epistolario pertiano è anche un modo di condurre il discorso storico dal punto di vista non della grande storia, ma dal punto di vista della piccola storia, quella della biografia, quella dell'arco biografico nel quale vengono disposte le informazioni e le notizie, quindi le lettere come strumento di commercio della notizia.
0: Fra tutte queste lettere, e qui chiedo a Francesco Lora di essere assolutamente lapidario, ce n'è una che vi ha lasciati veramente senza fiato, e perché?
1: A me ha lasciato senza fiato in particolare una lettera scambiata da Perti con un ufficiale dell'esercito imperiale presente alla corte di Vienna, Marsili. Questa lettera colpisce il Francesco Lora appassionato di storia. Si scopre da questa lettera che fatti che nei libri di storia vengono riportati come eclatanti, improvvisi, sorprendenti, in verità consistevano in informazioni che erano già di dominio pubblico da settimane se non mesi. Tutti sapevano ciò che stava avvenendo. Poi interveniva quell'atto ufficiale legale che sanciva il fatto concluso. In questo caso stiamo parlando, per esempio, del fatto che l'imperatore Leopoldo I nel 1703 proclama il figlio secondogenito, non destinato a ereditare, legittimo re di Spagna. Ecco, con molta tranquillità, appunto, questo ufficiale Marsili parla aperti del fatto che si sa benissimo che alcune settimane dopo l'imperatore compirà questo atto. Quindi si scopre che la storia va vista con occhi ben diversi da quelli che in ottima fede vengono poi espressi nei normali manuali di storia. Ecco.
0: Meraviglioso. Dunque, questo epistolario serve anche a guardare dietro le quinte della storia. E vi ricordo che insieme a Francesco Lora abbiamo parlato di Corrispondenze dall'Europa di Giacomo Antonio Perti, pubblicato da Società Editrice di Musicologia, insieme alla cura di Giulia Giovani. Francesco Lora, grazie.
1: Grazie di cuore, un saluto caro a tutti, a te e a chi ci ascolta.

0: Questo bellissimo Laudate Dominum di Giacomo Antonio Perti, eseguito da Giulio Prandi alla testa dell'Arion Choir and Consort, conclude la nostra prima ora di Montmartre. Ora le notizie e poi a seguire Babilonia con ospite della puntata odierna, ovviamente una persona che vi riveleranno Sergio Albertoni e naturalmente Corsani.
1: In poco più di due decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo Classic Quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Alvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train, una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont. Bourbon Street, domani alle 15.35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano, il nazionale favorevole a un giro di vite delle norme che limitano a chi risiede all'estero l'acquisto di un'abitazione in Svizzera. A larga maggioranza la Camera del Popolo ha adottato una mozione democentrista con la quale si intende inasprire la Lex Koller, ciò che dovrebbe permettere anche di far diminuire i prezzi degli immobili. Una linea che segue quanto proposto in aprile dal Consiglio federale, sulla quale devono esprimersi ora gli Stati. E rimaniamo in qualche modo in tema. Zurigo è la città con il maggiore rischio di bolla immobiliare al mondo. È la conclusione a cui giungono gli esperti di UBS, che hanno preso in esame 23 agglomerati. La città sulla Limmat quest'anno ha superato realtà come Tokyo e Miami, che l'anno scorso guidavano invece la graduatoria. La decisione di rendere gratuiti i trasporti pubblici a Ginevra non è del tutto verde. Uno studio della Politecnico Federale di Losanna, infatti, ha rilevato sì un maggior ricorso ad autobus e tram, ma parallelamente ha riscontrato pure una diminuzione marcata dell'uso della bicicletta. Non solo, per gli spostamenti quotidiani i cittadini sembrano mantenere comunque l'abitudine dell'uso dell'auto, calato solo leggermente. Per la cronaca regionale, la stagione estiva da poco conclusa è stata fortunata per bagni pubblici e lidi a sud delle Alpi, che hanno registrato presenze da primato. A Bellinzona infatti sono state poco meno di 98.000 le persone che hanno frequentato le piscine pubbliche. Scenario simile pure a Lugano, dove solo il Lido cittadino ha registrato durante la stagione balneare, baciata da caldo e sole, poco meno di 206.000 presenze, ovvero 30.000 in più rispetto al 2025. Tenendo conto di tutte le offerte nel comune, le presenze sono state poco meno di 233.000, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, sottolineano le autorità cittadine in una nota. In Italia ora, dove una vasta operazione antidroga condotta dalla Procura Antimafia di Trento ha permesso di smantellare una importante rete internazionale di traffico di stupefacenti. Sequestrati 82 kg di cocaina ed effettuati diversi arresti, una ventina le persone implicate accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere, spaccio e traffico internazionale di droghe e di clandestini. La droga proveniva dal Perù e attraverso la Spagna raggiungeva il nord Italia, soprattutto con corrieri sudamericani. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

0: Babilonia. Magnifiche con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ecco, il concetto di Babilonia è espresso dalla nostra siglista.
2: Esatto, sì, sì, gli si sono intricate le parole, anche quello...
1: Ma cosa voleva dire però? Magnifiche promiscuità sonore.
2: Esattamente.
1: Certamente.
2: Sì, sì,
1: buongiorno sì. Valerio.
2: Buongiorno Sergio, eccoci di nuovo qua, un palinsesto, un pacchetto pieno di robe bellissime da ascoltare. Come possiamo fare per alzare ancora di più l'attesa dei nostri ascoltatori?
1: Beh, ricordare che anche oggi non siamo soli.
2: Non siamo
1: soprattutto
2: solo.
1: Io parlo per me, naturalmente non sono triste, però sono un po' Tristan e questo così per spoilerare, ma il nostro
2: attenzione.
1: Ospite di oggi è un violoncellista,
2: sì.
1: Andiamo ad introdurlo in musica come sempre.
2: Sentiamo.
3: Scusa Francesco se ti ho rubato rubini puri dalle tue tasche. Scusa Francesco, se ti ho rubato la cioccolata dalla tua bocca. Scusa Francesco.

0: Dunque, Antonello Venditti, che ha fatto al nostro ospite? No, niente.
1: No, infatti, forse ma non altro... avremmo un po' esagerato
0: ma
1: stavolta.
0: Non so, è un altro Francesco, probabilmente.
1: Ma sì, forse sì.
0: Comunque, volevamo salutare così Francesco Guerri.
1: Che è
0: a
1: con noi
0: piace
1: sì.
0: farlo così in musica.
1: Ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno,
2: buongiorno,
0: grazie di essere con noi. Violoncellista, confermi?
2: Confermo, confermo, sì.
1: Diplomato a Cesena.
2: Diplomato
1: che
2: a Cesena.
1: È anche la tua città.
2: Sì, dove fra l'altro vivo attualmente, dopo un po' di anni sono tornato a casa.
0: Ora scusami Valerio, aiutami perché qualcuno in ascolto penserà che sono pazzo, che ho detto sono Tristan.
1: Sì.
0: Perché ho detto sono Tristan?
1: Onsinger?
0: Certo.
1: Ah, ok,
0: oh, certo.
1: Sì, sì, no, sai, tu sei veramente pazzo, per cui capito, anch'io ogni tanto non ti seguo.
0: No, perché credo sia un nome che non lascia indifferente il nostro ospite.
2: No, assolutamente, no, no, no, è stato per me dopo gli anni, diciamo, del conservatorio, quegli anni in cui a un certo punto non sai proprio che pesci pigliare, è stato un faro nella nebbia, ecco, ecco, quindi Tristan.
1: Ecco, a proposito di pazzi, Tristan Onsinger era un folle creativo.
2: Sì,
1: molto,
2: direi,
1: no?
2: Di sì.
1: Cosa ti piaceva della sua follia?
2: Soprattutto come cucinava. Cioè,
1: ecco,
2: che era una
1: vedi,
2: parte fondamentale di tutti i momenti in cui si faceva musica, perché fare musica con Tristan non era solo ci si incontra, ci suona, poi a un certo punto ci si saluta, ma era molto più totalizzante. Quindi quando lui per molti anni è venuto qua a Bologna, nelle colline sopra Bologna, Montombraro, faceva la parte estiva, svernava in Olanda e poi per il resto stava d'estate, quando poteva veniva qua, e che quella era una grande occasione per andarlo trovare. Andavamo in tanti, di solito lui ospitava tutti, aveva una casa molto grande, molto insomma così un po' diroccata, ma dove si passava il tempo a cucinare e mangiare e suonare, chiaramente.
1: Certo. Beh, non è stato solo questo tassello a caratterizzare il percorso di Francesco Guerri, ce ne hai portati tre di ascolti, vedremo da quali mondi arrivano, ma noi intanto vogliamo attraversare una sorta di blues babilonico.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
1: Sì,
0: questo
1: citazione.
0: Poi era Carosone, in realtà poco blues, esatto. E poco da piangere, ma la citazione da dove arriva?
1: Da un album dei Perigeo, bellissimo peraltro, e quindi un saluto anche a Giovanni Tommaso, ma noi stiamo andando in Brasile.
0: Sì, in questo caso sì, il blues incontra la saudade, potremmo dire, ma intanto chiederei a Francesco Guerri cosa significa per lui nella sua musica il blues, se ha un ruolo.
2: Non ha un ruolo diretto, non ho mai suonato blues, non sono neanche un musicista, per esempio, anche se ho suonato sempre con musicisti nel mondo del jazz, però il jazz, cioè il mainstream, non è qualcosa che mi appartiene nel profondo, ecco.
0: Quindi ti definiresti più un battitore libero in qualche modo?
2: Assolutamente sì, sì. Il blues però, come dire, in tanti momenti emerge, non so perché, però me lo sono chiesto tante volte, però non mi sono dato una risposta, però sicuramente spesso emerge.
1: Beh, con Carla Bosoli non lo frequentavate mai o ci andavate vicini di lato?
2: Di lato, molto di lato. Con Carla diciamo che per me è stato un po' un battesimo, ero molto giovane rispetto alla musica che suonavo e quindi per me anche lei come Tristan è stata una grande insegnante, diciamo così, per capire le dinamiche dell'improvvisazione, molto diversa da Tristan, completamente diversa. Però comunque anche lei è un'anima sofferente, forse come lo era Tristan, e allo stesso tempo molto selvaggia, ecco. Quindi la parte più roots, no, che trovavo in lei era proprio questa, la parte viscerale che era... I concerti erano una cosa...
1: Un sabba.
2: Sì.
0: Beh, in realtà il blues arriva di lato anche nell'universo creativo di Chico Buarque de Holanda. Dicevamo, il blues incontra la saudade in questo Blues Prabia, da un disco del 2017, Caravanas, ed è una declinazione del blues davvero interessante, secondo me.

0: Chico Buarque, un gigante anche quando sceglie di abbracciare il blues a suo modo, naturalmente.
1: Con un bellissimo finale, questo forse la cosa più bella, questo reiterato finale coi fiati. Perché i nostri ospiti devono sapere cosa succede se ci fanno innervosire.
0: Certo.
1: Questa, ad esempio, era una fisarmonica che abbiamo tirato via quando ci è venuto a trovare Antonello Salis.
0: In che tonalità era questa cosa?
1: No, in realtà è il gingolino della nostra rubrica dedicata all'ascolto al buio, cioè il salto nel buio che noi facciamo fare al nostro ospite è quello di presentargli una canzone, un brano musicale, ma senza introdurlo, senza dirgli da dove arriva. Semplicemente perché si tratta di un regalo nostro in questo caso, vogliamo proprio che sia un ascolto vergine, che tu ci dica se ti è piaciuto, cosa ti ha colpito.

0: c'era un invasato dietro che era il batterista.
1: Ma forse si è gasato.
0: Così gli scappavano dei versi.
1: Che dici, Francesco?
2: Ma devo dire che la cosa che mi ha colpito di più dall'inizio è la prospettiva della ripresa.
1: Sì, nel senso che era bizzarra.
2: Bizzarra, sembravano che funzionassero in fila uno dietro l'altro a distanze siderali.
0: Non è
2: squadra. Sì, potrebbe essere. Quando ascolto questa musica, personalmente mi riporta indietro di un po' di anni anche miei, di un po' quando ho incominciato a improvvisare, no? E quindi il mondo dei musicisti che frequentavo, e c'erano tanti sassofonisti, tanti batteristi, tanti bassisti, e quello che si faceva era questo molto spesso. Sicuramente anche tutto il percorso, diciamo, di conoscenza di Tristan, la sua musica, no? Sicuramente quello era
1: la matrice simile.
2: Quindi, come dire, va a scavare nella mia storia, ecco. Ma chi era?
1: In realtà era Albert Tyler.
2: Era Albert Tyler.
1: Quindi,
2: Albert,
1: diciamo,
2: Albert,
1: è una delle matrici, sì, principi.
2: Sì, sì.
1: E non so molto di più di questo brano, sinceramente. Sì. ho ricercato, non ho trovato molte informazioni, quindi non so nemmeno chi è il bassista e il batterista, perché in realtà quello che mi ha incuriosito e mi ha alla fine veicolato verso questa posizione nel salto nel buio è stato il fatto che era stato inserito questo pezzo in un triplo CD che si intitolava The Roots of Punk Rock Music, dal 1926 al 1962, e con esempi da Jerry Roll Morton a Chuck Berry a Ray Charles, Jerry Lee Lewis.
0: Quindi punk ante litteram.
1: Esattamente,
0: diciamo.
1: Ci hanno messo anche come ultima traccia, c'era questo No Mo di Albert Tyler, che comunque ci stava. In effetti lui, tra l'altro, sorprende meno, ecco, che sia finito in una collana discografica di questo tipo. Devo dire, al di là dell'ideuzza, che non so se ha fatto vendere o no, però è interessante andare a trovare appunto queste radici che, come dicevi tu, poi hanno smosso tante cose. Ci vuole anche del coraggio, no, ad affrontare un'improvvisazione. Lui ha fatto il temino forse all'inizio, anche se anche lì era un po' sbeccato.
2: Cioè, il fraseggio di Tyler si sente, cioè, era uno di quelli che avevo immaginato che potesse essere, ecco. Chiaramente non conoscevo nello specifico.
1: No, anche perché poi ha avuto decine di imitatori, quindi uno non sa, sì, se è il figlioccio di Tyler o se è Tyler,
2: esatto,
1: stesso.
2: Esatto. Però capisco invece il senso del punk, o comunque perché comunque quell'approccio è un approccio fisico, un approccio
1: cattivo.
2: Sì, cattivo, comunque molto di pancia,
1: sì,
2: ecco.
1: Che non ha paura anche di unire il suono al rumore.
2: No, esatto.
1: Anche nel suono del proprio strumento.
2: Esatto.
1: Beh, adesso vogliamo ascoltare qualcosa di tuo invece.
2: Allora, il brano che vi porto in questo momento è un brano di un quartetto che si chiama Tel Kujira, con cui suono da un po' di anni, diciamo dal periodo della pandemia. E si chiama Pièce Sombre ed è un brano, l'ultimo brano del nostro primo disco. Che
1: chi siete?
2: Siamo io al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla viola e poi Francesco Diodati alla chitarra elettrica e Stefano Calderano alla chitarra elettrica.
1: Come si intitola il brano?
2: Pièce Sombre.

0: Beh, un bellissimo mantra che credo vada avanti ancora a lungo in realtà, no?
1: Sì, in realtà proprio in questo momento si sta sbriciolando
0: un po',
1: e poi va verso altri destinazioni.
0: L'avete fatto per noi apposta, arrangiato
1: esatto.
0: Così,
1: esatto.
0: Ci potessimo
1: era
0: inserirci.
1: Pensato, già.
0: Grazie,
2: no,
0: grazie.
2: Questa è la nostra illusione, diciamo, però molto bello.
0: Questo è un gruppo che è, diciamo, è una tappa importante, no? Perché so che lo considerate non un quartetto così tout court momentaneo, ma insomma un pezzo di strada.
1: Sì, è un pezzo di strada fatta insieme, fra l'altro nata in un momento particolare che è quello del lockdown, in cui eravamo tutti molto liberi ma non ci si poteva vedere, e quindi diciamo che abbiamo fatto un po' carte false, ma nel senso vero, lo posso dire, tanto ormai non mi arresta più nessuno. E quindi, cioè,
2: quindi siamo, vi siete incontrati clandestinamente?
1: Diciamo che abbiamo fatto carte false, quindi in qualche modo non eravamo proprio clandestini, però avevamo dei contratti fittizi.
2: Beh, ormai è tutto
1: si
2: in prescrizione,
1: può dire,
2: credo.
1: Sì, no, sì, è tutto in prescrizione. Abbiamo fatto delle residenze in quel periodo ed è nato questo gruppo come gruppo, quindi da lunghe sessioni di improvvisazione, registravamo, tagliavamo, fino poi a arrivare in studio dopo un annetto e mezzo, è nato questo disco.

0: Beh, è bello perché uno si chiede, ma il ragtime nasce dal nulla?
1: Infatti.
0: Ebbene no, assolutamente no, e tra le altre cose nasce anche dalla radice cubana, la radice della musica da salotto cosiddetta, che poi risale a Chopin, insomma la storia è lunga. Questo era Ignacio Cervantes, una delle sue danze cubane, qui con Davide Cabassi al pianoforte.
2: Musica per sport.
0: La linea passa ora a Tonino Carino da Ascoli.
3: Eccomi qua. Si sente che sono ascolano, no?
0: No, non si sente. Però mi si è sbloccato questo ricordo.
3: Hai ragione, sì, beh sì, 90° minuto e soprattutto diciamo un ambiente sonoro che si prepara a parlare di sport.
0: Di quale sport? Però ce ne sono molti.
3: Qui parliamo di calcio, di controcalcio, secondo gli Statuto, che sono uno dei gruppi storici dello ska italiano. Arrivano da Torino e non a caso che la prima parola del testo di questo pezzo è Meroni, che era
0: certo,
3: un giocatore.
0: Gigi Meroni, grande.
3: Meroni, Vendrame, Beccalossi e Best. Questa è la prima strofa, diciamo così, e poi è una lunga lista, tra l'altro, di grandi, soprattutto Ayala, Rivelino, Mazzola.
0: Scommetto
3: eccetera,
0: che a questo
3: eccetera.
0: Punto juventini non ci saranno.
3: Pochissimi, no, non ce n'è, no, in effetti.
0: No,
3: forse non valeva.
0: Sono già rassegnato.
3: C'è perfino Taribo West.
0: Certo,
3: e non, c'è,
0: non mettere.
3: Non ci sono i juventini.
0: Va bene.
3: No, non lo so se ci sono, ma non credo.
0: Comunque,
3: vabbè, ascoltiamoci questi 3 minuti di sciocchezzerie in tempo di ska.

0: sbaglio o nel ritornello qui c'è un richiamo al Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato?
1: Potrebbe, sì, mi sì, sentivo... potrebbe. Tra l'altro il testo è stato scritto da Enrico Ruggeri, penso un po'. C'è voluto Enrico Ruggeri per scrivere questo testo, che comunque, vabbè, era una, come dicevo, sciocchezzuola, ma ci permetteva di stare centrati sul tema sport.
0: Contro calcio.
1: Attenzione, si sono aperte le finestre e le stalle anche.
0: Scusa, sento. Francesco, ma purtroppo succedono queste cose a Babilonia. Chiudiamo magari i telefoni.
1: Chiudiamo i telefoni.
0: Evitiamo che qualcuno ci chiami. Che
1: esatto.
0: Dici?
1: Eccolo fatti.
0: Non ce la facciamo mai proprio. Pronto?
2: La curiosità è una forma patologica, quindi ti spinge anche a esplorare senza sosta. Quindi la curiosità è un organismo, è qualcosa che è in movimento, incessante, per cui non credo vada bloccata né da me né dagli eventi che mi portano a scoprire le cose, né dagli altri, penso.
0: No, non la blocchiamo nemmeno noi, ma perché entra così a gamba
1: tesa? Giovanni Solli, ma
0: è lui?
1: Sì, sì, sì.
0: Maestro,
1: forse ha sentito odor di violoncello.
0: Probabile, probabile, ma noi inviteremo
1: sentiamo
0: volentieri
1: se ancora
0: anche lui,
1: allora.
0: Ma Giovanni,
1: maestro.
0: Pronto? Non c'è più.
2: Come al tempo stesso la ricerca di un repertorio sepolto, nascosto, ma soprattutto del barocco che faccio, che continuo a fare, è una cosa che mi affascina molto. Quindi è un po' stare in bilico tra futuro, presente e passato, no? È un mandare,
1: però
2: un viaggiare avanti indietro nel tempo, nella storia, nella memoria, nelle informazioni e nella fantasia anche, credo.
0: Sì, va bene.
1: E ma se ne va.
0: Non ci saluta. Non so, forse Francesco Guerri era nei 100 violoncelli di Solli.
3: No.
0: C'erano tutti tranne
3: No, sì, esatto. Sì, sono molto orgoglioso di non fare parte di queste manifestazioni.
1: Nemmeno nelle 1000 chitarre. Ma vabbè, raccogliamo il testimone tematico legato alla curiosità. Quella è comunque una cosa buona e giusta.
3: Assolutamente.
1: No? Concordi, tu come la tieni viva?
3: La curiosità, ma in generale io sono una persona estremamente curiosa e faccio anche un sacco di danni per questa curiosità e mi metto anche in situazioni spesso, a volte anche rischiose, no? Sia quando vado in giro per il mondo oppure quando incontro altri musicisti, quando decido di calpestare terreni musicali o lavorativi di generi strani, ecco. Quindi mi piace molto anche la curiosità, ecco, io la declino anche in questo termine.
1: Ecco, a proposito di ambienti lavorativi, c'è una parte della tua vita lavorativa che riguarda un aspetto, peraltro non segreto, perché c'è sul tuo sito.
3: Sì.
1: Dal 2001 lavori presso il Day Hospital di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, occupandoti di disagio in età evolutiva, e aggiungi nel sito: vita vera, mostri veri.
3: Sì, esatto, i mostri sono quelli che si portano dentro, chiaramente.
1: Certo.
3: È curioso che tu ne parli proprio legato al tema della curiosità, perché io faccio l'educatore e è proprio la curiosità che spesso salva questi ragazzi, cioè ecco. Aver di nuovo voglia di scoprire delle cose,
1: accendere una miccia,
3: accendere qualcosa, sì. E quindi il far venire di nuovo la voglia di scoprire o di essere curiosi di qualcosa è quello proprio che spesso fa scattare il meccanismo di cura, di un passo avanti, di, no?
1: C'è piaciuto così tanto questo riferimento che, anziché salutare Sollima con un pezzo di Sollima, salutiamo Sollima con un pezzo di Ernest Reisegger, che comunque in qualche modo evoca anche l'Olanda di Tristan Onsinger e comunque territori diversi.

0: Beh, a proposito di curiosità, non è facile davvero riconoscere Ernst Riesegger da questa Volcano Symphony, scritta, pensa, per orchestra barocca, pubblicata nel 2016, c'era anche il suo violoncello, naturalmente.
1: E fare molto con poco, anche dal punto di vista della durata, perché erano 48 secondi.
0: In questo caso sì, è la nona parte, in realtà sono molte.
2: Sì, viaggiare, ma viaggiare.
0: Viaggiare in musica, beh, lo facciamo da inizio puntata.
1: Sì, esattamente, ma qui proprio ci concentriamo anche sul tema del viaggio che sta dentro un titolo o comunque diciamo la missione che si è dato un compositore.
0: No, dentro un titolo proprio, e il viaggio è felice perché Meere Stille und glückliche Fahrt, l'opera 112 di Ludwig van Beethoven, significa proprio questo, mare quieto e viaggio felice. Una cantata per coro e orchestra scritta tra il 1814 e l'anno seguente su due poesie di Johann Wolfgang von Goethe, al quale tra l'altro fu dedicata. Noi ascoltiamo la seconda parte, naturalmente la partenza felice con indicazioni di movimento allegro vivace. Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopernchor, tutti diretti da Claudio Abbado, fantastico.

0: Hai capito, Valerio, qual è la sorgente primigenia del punk? In realtà è Ludwig van Beethoven.
1: Beh, sì, da certi punti di vista si potrebbe anche pensarla così.
0: Viaggio felice, beh, la sua opera 112 era un piccolo estratto, naturalmente.
1: Noi siamo quasi in fondo al nostro viaggio babilonico, abbiamo ancora un ascolto però, e io ho una curiosità per il nostro ospite Francesco Guerri che riguarda proprio il suo strumento e l'uso che ne fa, perché abbiamo accennato prima la tendinite, ma che era ancora legata, come dicevi, alla tua curiosità, cioè alla voglia di esplorare anche approcci diversi a quelli usuali. È una cosa che comunque non ti sei tolto, nel senso che questa fa parte del tuo stile anche, no?
2: Sì, diciamo che il mio approccio alla composizione, quando creo la mia musica, parte da due presupposti sempre: la ricerca tecnica sullo strumento e dall'altra parte momenti di improvvisazione, quindi entrambe le cose diciamo che sono su due binari che scorrono
1: sempre. È uno strumento
2: sempre.
1: Che ti può tradire, cioè che ti tende tra bocchetti?
2: No, io non me lo vivo così, a parte la questione della tendinite, ma quella è stata una stupidaggine mia, nel senso che ero andato,
0: me la sono cercata.
2: Ma no, il violoncello io ho iniziato a suonarlo che ero un bambino e diciamo mi ha accompagnato tutta la vita e penso che sia l'amico più fedele che ho e non mi ha mai tradito. Forse io ho tradito lui a un certo punto, perché ho smesso dopo il diploma per un periodo di suonare, perché appunto erano in quei momenti di nebbia.
1: Ma ti ha perdonato.
2: Mi ha perdonato.
1: Beh, cosa ascoltiamo come ultima proposta?
2: Come ultima proposta ascoltiamo un mio brano in solo di un disco uscito nel 19 che si chiama Su Mimi non si spara, il disco e anche il brano.
1: Grazie mille Francesco di essere venuto fino qua.
2: Grazie davvero.
0: È stato un piacere e noi ci ritroviamo presto.
1: Qua. Abbiamo pigne di dischi da ascoltare questa settimana.
0: Pigne di pigne, direi, al
1: e
0: quadrato.
1: La prossima saremo ancora qui. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

Take Back Your Mink da Guys and Dolls di Frank Loessler. Questa è una registrazione tratta da un disco novità di Chandos con Symphony of London diretta da John Wilson. Andato in scena per la prima volta a Broadway nel 1950, Guys and Dolls per gli italofoni, Bulli e Pupe, uno di quei rarissimi spettacoli in cui testo, musica e drammaturgia raggiungono un equilibrio quasi perfetto, una commedia brillante, ironica e irresistibilmente umana, popolata da giocatori d'azzardo, scommettitori, ragazze di spettacolo e predicatori, tutti immersi nell'universo coloratissimo immaginato dallo scrittore Damon Runyon. Alla base del successo dello spettacolo c'è il talento di Frank Loessler, autore sia delle musiche sia dei testi, un caso non comune nell'età d'oro del musical americano. Prima di conquistare Broadway, Loessler aveva già firmato numerose canzoni per il cinema e per la radio, tra cui classici come Baby It's Cold Outside e On a Slow Boat to China. Con Guys and Dolls arrivò però la consacrazione definitiva. Il disco pubblicato da Chandos nasce dal lavoro del direttore britannico John Wilson, che negli ultimi anni si è dedicato alla riscoperta delle grandi partiture musicali del musical americano. Dopo Oklahoma, Carousel e My Fair Lady, Wilson affronta qui Guys and Dolls, proponendone una registrazione integrale basata sul recupero delle orchestrazioni originali a lungo considerate perdute. Un lavoro prezioso che restituisce tutta la ricchezza timbrica pensata per Broadway nel 1950. Non soltanto le melodie celeberrime, ma ogni pagina della partitura, ogni sfumatura orchestrale, ogni dettaglio drammatico, come accade quando si registra un'opera di Mozart o di Puccini. Anche qui l'obiettivo è conservare integralmente ciò che il compositore ha scritto, perché Guys and Dolls è una delle vette del musical americano del Novecento, dove teatro e musica si fondono con una naturalezza che a più di 70 anni dalla prima rappresentazione continua a sembrare miracolosa.

0: a drink.
1: A milkshake, please.
0: Dulce de leche.

0: Havana da Guys and Dolls di Frank Loessler nella registrazione per Chandos appena uscita, con John Wilson alla testa della Symphonia of London. Ci ha portato a ridosso degli arpeggi di ovviamente Stefano Zenni, la seconda puntata di Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Oggi si parla di Sheets of Sounds, Monk and Davis.
1: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Bentornati alla nostra serie su John Coltrane. Siamo nella primavera del 1957 e c'è una svolta decisiva nella vita di Coltrane. Non solo l'incontro con la sua prima moglie Naima, ma soprattutto sotto la spinta degli amici e di una condizione esistenziale ormai insostenibile, esistenziale e professionale, Coltrane avvia un processo di disintossicazione dall'eroina e viene fuori un uomo nuovo, una persona che finalmente ha il completo controllo della sua creatività e della enorme quantità di idee che affollano la sua testa. E Coltrane a questo punto è un razzo, è veramente, brucia le tappe e, come vedremo, nel giro di 10 anni riesce a infilare una serie di profonde rivoluzioni musicali. La prima riguarda del suo solismo. Sono gli anni di quelli che un critico, Ira Gittler, ha chiamato sheets of sound, cioè assoli in cui Coltrane suona una quantità incredibile di note, velocissime, frasi che si affastellano una sopra l'altra, aggiungendo accordi che non fanno parte, diciamo, della base armonica di riferimento, con ritmi iperveloci, il tutto suonando in realtà una serie di formule, di frasi fatte che lui si è preparato e che vengono assemblate rapidamente. Lo stesso Coltrane in un'intervista sostiene che lui neanche sentiva quello che suonava, riusciva a distinguerlo solo quando riascoltava queste registrazioni. Ci sono due stimoli che portano Coltrane a questo esito: da un lato l'incontro decisivo con Thelonious Monk, che gli insegna una serie di trucchi armonici, di trucchi strumentali, e come sentiremo tra poco lo costringe spesso a suonare senza accompagnamento armonico, costringendolo così a riempire questo vuoto lasciato dal pianoforte. La seconda fonte è proprio il pianoforte. Coltrane studia tutte queste complesse elaborazioni armoniche al pianoforte e poi le trasporta con vertiginoso virtuosismo sul sax tenore. Noi adesso ci ascoltiamo una registrazione dal vivo dell'11 settembre del 58 al Five Spot del quartetto di Thelonious Monk. I musicisti suonano Trinkle Tinkle, un tema impervio per il sassofono, e sentiamo in particolare l'assolo di Coltrane che viene suonato senza che Monk lo accompagni, lasciandolo solo con Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria.

Questo era Trinkle Tinkle di Thelonious Monk, registrato dal vivo al Five Spot nel settembre del 58. Il tema di Monk è talmente antisassofonistico che Coltrane ha dovuto letteralmente rivoluzionare la sua tecnica per riuscire a suonarlo, e questa cosa lo ha portato a esplorare combinazioni di note che sono del tutto inconsuete. La critica è perplessa di fronte a questo modo di suonare, questo muro di suono, questo sheets of sound, che in realtà vuol dire raffiche di suoni, come le raffiche di pioggia, sembrano indecifrabili e attirano l'attenzione di nuovo di Miles Davis, perché nel frattempo Davis aveva licenziato Coltrane a causa della tossicodipendenza, aveva licenziato Coltrane e Philly Joe Jones, ma nella primavera del 58 il gruppo viene rimesso insieme da Miles Davis con la stessa formazione e l'aggiunta anche di Cannonball Adderley al sax alto, e vengono fuori tutta una serie di grandi dischi, uno dei quali è Milestones, e dentro uno di questi dischi, in Milestones in particolare, c'è un altro pezzo di Monk, un blues che è Stride No Chaser, che è veramente paradigmatico del modo in cui suona Coltrane. Tra l'altro gli ascoltatori qui potranno apprezzare il suono più limpido dello studio Columbia, quindi con un suono molto ben chiaro in cui si avverte benissimo l'incredibile virtuosismo di Coltrane. Ciò che lascia perplessi è che Coltrane suona tutte queste note usando, come dicevo prima, delle formule, cioè una serie di frasi fatte che, se si ascolta più volte il brano attentamente, ricorrono continuamente. Di fatto il suo solismo è una sorta di assemblaggio costantemente nuovo, ma sempre delle poche stesse idee, e al tempo stesso una sperimentazione che però ha dei suoi limiti. Coltrane ne è conscio, ma questo è solo il primo dei grandi Giant Steps di questa nuova fase della sua vita. Stride No Chaser, il quintetto di Miles Davis con Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, il 4 febbraio del 1958.

Questo era il vertiginoso assolo di John Coltrane in Stray No Chaser con il sestetto di Miles Davis dall'album Milestones, e noi ci risentiamo per la prossima puntata ancora sul rapporto tra Miles Davis e John Coltrane.

Sing on, continuate a cantare, canta appunto la violinista americana e compositrice Caroline Shaw con il suo ensemble Soul Percussion in questo disco Rectangles and Circumstance del 2024. E noi continueremo a cantare anche nell'ultimo brano, che è tratto dal musical Alexander Hamilton, il musical composto da Lin-Manuel Miranda, registrato nel 2015, dedicato a uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Continueremo a cantare, lo faremo anche a cappa sicuramente con Sandra Sain, e dunque noi ci fermiamo naturalmente qui. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, Montmartre torna domani sempre alle 14:30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a prestissimo.

Buonasera a tutte e a tutti. Allora, oggi sono particolarmente fiera della puntata che con Lucia Bentoglio abbiamo messo in cantiere. Cominceremo col raccontarvi la storia di un'attrice sui generis e di come la sua prima intervista televisiva sia stata un disastro epocale. Ne parliamo tra poco, per cui per questo mi permetto di essere così misteriosa, perché la suspense avrà breve durata. E poi parliamo di scuola accogliente. Mentre le polemiche sulla scuola multiculturale, sull'integrazione scolastica infiammano il dibattito italiano, la scrittrice e attivista Esperance Acusimana è ospite della Biblioteca di Lugano per parlare del suo ultimo libro proprio sull'educazione accogliente. E poi ancora una scrittrice da milioni di copie vendute, Felicia Kingsley, un vero fenomeno editoriale del quale cercheremo di capire le ragioni. E per Cappa e Spalla sarà con noi Simona Sala, vice direttrice di Azione. Insomma, questa è solo una parte di un menù ricco e vario che speriamo sarà di vostro gradimento. Ovviamente scrivetecelo in caso al numero di WhatsApp, che è sempre il solito 079 382 6765. Ora la musica preparata per noi da Corrado Antonini e si comincia.

0: Stati Uniti si è fatto un gran parlare di Tilly Norwood. E chi è? Vi chiederete voi. Allora, Tilly Norwood è un'attrice, è già molto famosa, sebbene il suo primo film non sia ancora uscito. E sì, perché Tilly Norwood è la prima attrice completamente generata dall'intelligenza artificiale. Non esiste, eppure c'è. Creata nel 2025 dall'agenzia Xikoya, è già comparsa in alcuni prodotti audiovisivi per la TV e video musicali. Del prossimo e primo film si sa che si intitolerà Misaligned e che la lavorazione è cominciata lo scorso luglio. Allora, io do innanzitutto il benvenuto a Nicola Crippa, che è media analyst presso il centro di ricerca CERTA, che sta per ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell'Università Cattolica. Nicola Crippa, benvenuto a K.
1: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, Nicola Crippa, qualche sera fa questa Tilly Norwood è stata ospite di Piers Morgan. Ospite si fa per dire, evidentemente era in collegamento, non poteva davvero sedersi sulla poltrona dello studio TV. La sua presenza e l'intervista a cura di questo famoso anchorman erano alquanto sperimentali, no? Negli intenti, e servivano proprio a presentarla al grande pubblico. Allora, io faccio sentire un momento di quella partecipazione, perché quel che è successo è stato decisamente destabilizzante. Sentirete che ha una domanda, ovvero se gli altri interpreti del suo film siano umani o prodotti dell'intelligenza artificiale, beh, la nostra va in tilt. E dopo un paio di secondi di silenzio, sentiamo.
2: You didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer generated images?
3: They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means.
4: Ah, 你是问错位电影里的其他演员吗？是不是都是数字提升，就像获一样？多谢其以这种混合制作，意味着有真正的导演、编剧和编剧含建的参与。
2: Did you get that, Piers?
0: Did you get that, Piers? L'hai sentita, Piers? Così Tom Conti, che era un attore presente in studio, che aveva rivolto questa fatidica domanda. Allora, Nicola Crippa, insomma, non proprio un'apparizione di successo, le polemiche si sono scatenate, questo progetto cinematografico, ma qualcuno dice sia ormai a rischio. Il fatto che questa Tilly Norwood, in difficoltà, abbia cominciato a parlare cinese, per il pubblico americano è stato più che inquietante.
1: Esatto, sì, diciamo che è stato un test che dimostra forse più che le capacità dell'intelligenza artificiale nel momento di riuscire sul serio a produrre un contenuto che sia in qualche modo sostitutivo dei film che conosciamo, è stato più che altro un insuccesso, quindi un test che dimostra l'incapacità o la non intelligenza in particolar modo di questo modello di riuscire a sostenere un'intervista. Tra l'altro, appunto, il fatto che abbia cambiato improvvisamente lingua, noi oggi diremmo che si è trattata di un'allucinazione, no? Sull'onda del lessico che tutti noi ormai conosciamo riguardante l'intelligenza artificiale. In realtà pare che chi ha tradotto questo breve segmento in cantonese ci dica che lei sia rimasta tematicamente coerente a quello che stava dicendo, quindi ha comunque parlato del suo film, semplicemente ha deciso di cambiare lingua e di utilizzare quella lingua proprio del paese che più di tutti sta concorrendo con gli Stati Uniti d'America in questa cosiddetta corsa all'AI, no? Che ricorda un po' la corsa allo spazio dei tempi che furono, ecco.
0: Ma a proposito di questo passaggio da una lingua all'altra, sul suo profilo social, perché ovviamente immancabilmente Tilly Norwood ha anche un profilo social, ha postato, esatto, no, diversi contenuti che cercavano di placare un po' gli animi, insomma, in uno ha sostenuto una cosa del tipo: beh, provatevi voi a parlare 30 lingue come me e vedrete se ogni tanto non andate in tilt, no? Vabbè, diciamo, ci ha provato.
1: Esatto. Ecco. Perché proprio questo, secondo me, rende molto bene l'idea di che cosa sia effettivamente Tilly Norwood. Non è esattamente un'attrice artificiale come è stato descritto, è tante cose insieme, più, come dire, un progetto multimediale, è più che altro un tentativo di creare quella che è una proprietà intellettuale artificiale che si muova in maniera, come dire, agile in diversi media e che sappia un po' come le creator odierne riuscire a stare a mettere un piede nel cinema, uno nella moda, a cimentarsi i ruoli attoriali, ecco. Quindi si tratta di, come dicevo, un esperimento.

0: che però è più che altro un esperimento commerciale di awareness, cioè il tema anche che poi ha in qualche modo creato dibattito negli Stati Uniti d'America, un dibattito che non è certo nuovo e non è certo stato generato da Tilly Norwood stessa, non riguarda appunto tanto la sostituzione, no? Che questa attrice può effettivamente mettere in atto, visto che siamo ancora molto lontani da avere performance che siano considerabili autentiche e soprattutto apprezzabili dal pubblico, ma secondo le parole della stessa creatrice di questo personaggio sintetico, l'obiettivo sarebbe proprio generare awareness, sensibilizzazione intorno al tema del rapporto tra intelligenza artificiale e cinema. E diciamo che è possibile anche, tra l'altro, per chi volesse chattare direttamente con questo personaggio accedendo al sito web, quindi entrando in quello che è stato definito il Tilliverse, l'universo di Tilly, quindi è possibile avere un'interazione simile a quella che abbiamo visto nel talk show che citavi.
1: Nicola Crippa, io nutro qualche perplessità, insomma, rispetto all'obiettivo dell'awareness così candido di questo progetto, però l'intelligenza artificiale è già entrata a Hollywood, no? Ma anche in questo settore manca una regolamentazione, no? Sulla sua applicazione, nonostante venga richiesta a gran voce da tempo e lo sappiamo, se da una parte c'è chi investe nella produzione ed è evidentemente attratto anche dall'esplorazione, no, delle possibilità che l'intelligenza artificiale offre, maestranze, attori e attrici sono invece molto attivi nella lotta contro queste novità. Eppure, appunto, sembra che non si arrivi anche qui a definire quale può essere un limite o un confine nell'utilizzo di questi strumenti.
0: Sì, non esiste una legge nazionale negli Stati Uniti d'America su questi temi, esistono però forme di autoregolamentazione. SAG-AFTRA, che è il principale organismo sindacale degli attori, in questo senso si è mosso già, come dire, a partire dalla fine dei grandi scioperi che avevano rallentato la produzione audiovisiva, forse ci ricordiamo, erano quelli del 2023, e per cui diciamo, si è creato in qualche modo un lessico condiviso e una serie di accordi tra i principali studios americani, di cui ovviamente Tilly Norwood non fa parte, perché si parla di un'attrice sintetica, se così si può definire, creata da uno studio, da un piccolo studio indipendente britannico. Però dicevo, alcune forme di autoregolamentazione esistono, infatti esiste per esempio la differenza tra quelli che vengono denominati, designati come cosiddetti synthetic performer, cioè dei personaggi non esistenti, come per esempio è Tilly Norwood, e per i quali sono necessarie, insomma, specifiche regole e clausole per la loro introduzione all'interno del film, e diciamo si tratta di personaggi che vengono particolarmente osteggiati, come è facile intendere da parte di attori e attrici hollywoodiani. Esistono poi invece casi più di confine, che invece sono già, non dico parte integrante, però piuttosto diffusi all'interno dell'industria, e che sono le cosiddette digital replica, cioè repliche digitali alterate, sempre da parte di modelli di intelligenza artificiale generativa, di persone o personaggi realmente esistenti o esistiti, perché esistono anche i deepfake che riportano in
1: Certo.
0: vita defunti.
1: Certo. Ma insomma, l'intelligenza artificiale, Nicola Crippa, io chiuderei con una riflessione su questo, no? Mi sembra non goda di buonissima stampa, no? Nel senso che sta crescendo la preoccupazione di molta parte del pubblico e della cittadinanza. Delle scorse settimane l'allarme dei grandi nomi delle big tech, come di singoli e magari meno famosi ingegneri che però lavorano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ci dicono ci sta sfuggendo di mano, non rispetta le regole e i confini che abbiamo posto, si muove autonomamente. Ci sono stati anche incidenti militari basati sul ricorso all'intelligenza artificiale che ha fornito dati sbagliati e che sono costati la vita a decine di civili. Insomma, tutti questi episodi, appunto, fanno sì che sia un po' crescente la diffidenza e il timore rispetto all'intelligenza artificiale e alle sue tante applicazioni. Secondo lei, le case di produzione cinematografica audiovisiva continueranno ad insistere sul ricorso a questi sistemi, o magari c'è anche una questione reputazionale che entra in gioco?
0: Assolutamente, c'è una grossissima questione reputazionale. Al momento l'intelligenza artificiale è già utilizzata, è già integrata, ma in tutte quelle mansioni che, per semplificare al massimo, potremmo chiamare di backstage, cioè di dietro le quinte, per esempio nelle fasi di pre-produzione o post-produzione, quindi l'editing, gli effetti visivi, la color correction, molto meno in termini di rappresentazione e appunto di messa in scena di attori sintetici all'interno di prodotti di live action. E questo anche perché, da un lato, le performance, come il caso di Tilly Norwood dimostra, lasciano un po' a desiderare al momento, dall'altro, proprio perché ci sono sia dilemmi etici, nel senso che il problema non è tanto la sostituzione di Tilly Norwood oggi nei confronti delle attrici più importanti del panorama audiovisivo statunitense, quanto più il fatto di come Tilly Norwood è stata creata, nel senso che per creare una Tilly Norwood o un'altra tipologia di deepfake bisogna utilizzare un'enorme quantità di dati che vengono in qualche modo elaborati a partire da performance, lavori creativi e quindi in qualche modo sollevano questioni legate al copyright, all'equo compenso, quindi c'è anche questo tema che è un po' il centro del dibattito intorno all'intelligenza artificiale, perciò molto dipenderà dalla risposta del pubblico e sappiamo che finora la risposta del pubblico è stata direi negativa a dir poco.
1: E insomma, vedremo allora se questo misaligned, questo film, si finirà per farlo davvero e nel caso come andrà. Io intanto ringrazio Nicola Crippa, Media Analyst per il CERTA, Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell'Università Cattolica di Milano. Grazie ancora per essere stato con noi a K.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Alla prossima occasione, arrivederci.
2: Well, you hear a lot of talk these days about Homeland Security. Sounds to me like someone's going to make some serious money out of it in the usual way. Now I got all the home security I need. He's a bargain. Well, I got a dog in this fight. I got troops on the ground. His name is Old Spade Cooley, and he's the meanest dog in town. But if you think I'm fooling, try busting in through the door. He'll tear you a whole brand new one.

0: Che divertente questo pezzo, questo era Rai Kuder con Spade Cooley. L'Anna Cardo di questa sera ci porta dritti dritti alla Biblioteca Cantonale di Lugano, dove alle 18 avrà luogo, quindi tra poco, una conferenza dedicata ad un tema centrale, un tema al quale teniamo molto qui a Rete 2, quello della scuola, no? E dell'educazione. Ne parliamo spesso e a nostro avviso doverosamente. Lisa Fornara dialogherà questa sera con la scrittrice Espérance Akousimana, autrice di Voci per un'educazione accogliente, un testo pubblicato da Einaudi nel 2024, ed è un libro che accompagna lettrici e lettori nel mondo difficile e complesso della scuola contemporanea, segnato dalla pluralità di culture, di lingue, di percorsi di vita, ed è un libro che raccoglie anche proprio diverse testimonianze, no, di chi quella scuola conosce, frequenta e abita. Allora, noi siamo in collegamento proprio con Espérance Akousimana, scrittrice, dicevamo, attivista italiana di origini ruandesi. Buonasera e benvenuta a K.
1: Buonasera, grazie mille per l'invito.
0: Ci mancherebbe, è un piacere. Senta, Espérance Akousimana, l'educazione accogliente che lei descrive è un po' un approccio pedagogico, no? Che mette al centro, diciamo così, il benessere emotivo di ogni bambino. Cioè, non è tanto l'importante trasmettere nozioni, ma creare un ambiente sicuro, stimolante e valutare la diversità come un valore, no? Il suo libro, però, lo sottolineavo già un po' prima, non si intitola semplicemente Educazione accogliente, ma Voci per un'educazione accogliente. E le voci che lei ha anche raccolto sono quelle, tra gli altri, di molti studenti con background migratorio. Allora, ci racconta qual è, diciamo così, no, il coro di voci, che cosa racconta della scuola di oggi?
1: Certo, assolutamente. Per me scrivere questo testo, ma ancora prima lavorare a questo testo, è stata una grandissima opportunità di ascolto, che forse è una delle grandi occasioni di questo presente, poter ascoltare le tante voci che abbiamo a disposizione dentro la scuola, ma anche fuori dalla scuola. Io sono ormai più di 10 anni che faccio laboratori, corsi di scrittura, incontri con le classi a partire dai miei testi, soprattutto quelli per ragazzi, e da lì ho proprio sentito l'urgenza di raccogliere quelle voci. L'ho fatto dal vivo, l'ho fatto anche ascoltando le voci dei miei amici, delle persone della mia vita, e poi anche chiedendo. È stato molto bello poterlo fare anche online, parlando con i ragazzi, parlando con chi commenta e chi vuole provare a trovare un modo per esprimersi. Queste voci erano fondamentali, ripeto il termine urgente perché nella mia scrittura è molto forte, perché questo è un presente soprattutto in Italia, ma espanderei proprio anche la visione dell'Europa, in cui dobbiamo davvero provare ad aprire le braccia, a ampliare questo ascolto e a rendere questa accoglienza reale, soprattutto in uno spazio come la scuola, che per fortuna, e ripeto per fortuna, tutte e tutte siamo obbligati ad attraversare, e dove la possibilità dell'incontro, dell'ascolto e del confronto è grande, perché è in uno spazio sicuro, perché è anche, no, facilitata grazie agli educatori, agli insegnanti, agli adulti che passano all'interno di questi spazi, e quindi dobbiamo parlarne. E per me raccogliere queste voci, farlo, no, per dare agli insegnanti, ai docenti italiani uno spunto, magari una prova di strumento, è stata una bellissima esperienza, e spero, e lo sto vivendo andando in giro tantissimo nelle scuole, spero tanto che possa tenere vivo, acceso il discorso anche in questi tempi abbastanza complessi.
0: Allora, poi sui tempi e l'attualità mi permetterò di rivolgerle una domanda importante per noi per capire, ma prima mi fermo ancora un momento sul termine, no, di educazione accogliente, perché noi sappiamo che inclusione e integrazione, ad esempio, in molti ambiti, in sociologia, in una certa filosofia, eccetera, sono termini contestati, perché in qualche modo presuppongono due valori, due istanze non equipollenti, no? Che ci sia, insomma, una parte che deve adeguarsi e integrarsi nel gruppo maggioritario, diciamo così. Ad esempio, in sociologia alcuni preferiscono l'espressione oggi convivenza delle differenze rispetto a integrazione. Lei anche, credo, si ponga, no, in questa scia di pensiero, visto che non insiste tanto sull'integrazione, ma appunto introduce il concetto di accoglienza.
1: Sì, per me è stato importantissimo anche nella riflessione editoriale con la casa editrice allontanarsi da quel termine, perché è stato utile, soprattutto penso all'Italia della fine degli anni 90, degli anni 2000, in cui c'era, no, una presenza, seppur appunto minore rispetto al presente, in cui bisognava incominciare veramente a mettere sul tavolo questo tipo di discorso. Ma oggi, più di 20 anni dopo, con la consapevolezza che ci sono realtà, comunità, vite, famiglie che sono più di 30 anni che vivono in Italia, l'integrazione, come ha detto anche lei, porta uno squilibrio di potere troppo grande. E per questo, secondo me, il termine accoglienza, ma anche il termine di apertura, di pluralità, ma che ritiene, ovviamente, tiene al suo interno la complessità, le varie stratificazioni di cosa significa incontrare l'altro, di cosa significa doverci a che fare, può essere un modo per poter descrivere questa necessità pedagogica, ma soprattutto anche quotidiana. Io
0: E
1: sento
0: Speranza
1: da questo.
0: Cosimana, vado, scusi, sulla questione d'attualità, perché se no non riesco a chiederle un parere, visto che in questi giorni in Italia si è riacceso lo scontro sulla scuola. Allora, dal 2010 in Italia c'è una norma che limita la presenza di studenti senza cittadinanza al 30% per classe, no? La firmò l'allora ministra Maria Stella Gelmini. Ora l'intenzione annunciata dal governo è quella di limitare il numero di studenti che non conoscono l'italiano. Allora, in molti concordano che un numero elevato di non italofoni in una classe pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi scolastici previsti. Io volevo capire con lei se lei riconosce il problema e se sì, però che risposta vi darebbe.
1: Forse non lo definirei problema perché stiamo parlando di bambini, di minori, di ragazzi, di futuri adulti italiani che faranno parte del nostro tessuto sociale. L'unica soluzione, secondo me, sono proprio le risorse da mettere in campo, non tanto per limitare la possibilità di conoscere una sola lingua, ma per rendere e arricchire l'opportunità di conoscere più lingue. I bambini e i ragazzi in classe ad oggi parlano tante lingue, se le insegnano a vicenda e tornano a casa arricchiti con la possibilità anche di essere da tramite. Dobbiamo tenere al centro quella ricchezza e non aver paura e soprattutto non nasconderci dietro, no, al desiderio di un'identità unica, singolare, ma anche molto limitata. Davvero, la scuola italiana e l'Italia in sé è plurale, è colorata, è multietnica, usiamo gli aggettivi che vogliamo, ma è già qua. Quindi provare a fermare qualcosa che è già presente, che già sta diventando adulta, mi sembra veramente abbastanza paradossale. Abbiamo bisogno di risorse per i docenti, soprattutto, ma per l'istituzione scolastica e poi per tutto quello che ci sarà dopo. Non dobbiamo fermare il presente assolutamente, ma dobbiamo dargli degli incentivi.
0: E Speranza Cosimana, mi piace molto l'invito a non avere paura, è così facile alle volte farsi prendere dalle paure e dalle preoccupazioni. Io ricordo allora, per chi fosse interessato, c'è ancora più di mezz'ora di tempo per raggiungere la Biblioteca Cantonale di Lugano, dove tra poco alle 18 avrà luogo questa conferenza che la vede protagonista a prendere spunto dal suo libro Voci per un'educazione accogliente, pubblicato da Einaudi nel 2024. Lei dialogherà con Lisa Fornara, grazie ancora per essere stata con noi a K e una buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata.

0: Lojo e René Lacaille, Vals étrange. Questo il titolo di questo brano, è un gruppo francese, Lojo, che si accompagna appunto qui a René Lacaille. Feuille Fauve è il titolo del disco del 2024 dal quale era tratta questa canzone che ci accompagna precisi precisi fino all'informazione al notiziario delle 17:30.
1: Gabriela Viveros, nata a Valparaíso in Cile, da oltre 30 anni è di casa Lugano. Giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa di temi come la migrazione, la parità di genere e i diritti dell'infanzia. Collabora con la Fondazione Diritti Umani, con Amnesty International, ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agorà, un progetto attivo dal 2022 che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriela Viveros commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natasha Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, come da programma il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto nel pomeriggio l'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro di New York, l'ultima del suo mandato. Un discorso il suo incentrato sui conflitti per i quali ha auspicato una de-escalation, chiaro riferimento alla guerra russo-ucraina e a quella sferrata dalla coalizione israelo-statunitense contro soprattutto l'Iran. Le guerre si stanno moltiplicando, bisogna lavorare per promuovere il dialogo e la pace, ha sostenuto Guterres, che ha chiesto pure la libera navigazione commerciale, in particolare negli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. Camere federali, il nazionale favorevole a un giro di vite delle norme che limitano a chi risiede all'estero l'acquisto di un immobile in Svizzera, in particolare abitazioni principali e secondarie, ma anche di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali. A larga maggioranza la Camera del Popolo ha adottato una mozione del democentrista Thomas Esci con la quale si intende inasprire la Lex Koller, ciò che dovrebbe permettere di far diminuire anche i prezzi degli immobili. Una linea, quella adottata oggi, sulla quale devono esprimersi ora gli Stati, che di fatto segue quanto proposto in aprile dal Consiglio federale, come ricordato dal Ministro della Giustizia Beat Jans. Per quanto riguarda l'acquisto indiretto di beni immobili, in particolare l'acquisto di quote di fondi immobiliari, il progetto del Consiglio federale è addirittura più severo della Lex Friedrich in questo ambito, quindi va oltre quanto richiesto dalla mozione. E a proposito di lavori parlamentari, il Nazionale oggi ha pure dato luce verde alla mozione degli Stati che prevede una riorganizzazione del Tribunale Penale Federale di Bellinzona per garantire l'indipendenza della Corte d'Appello. Due stanze giuridiche oggi vicine che in futuro dovranno essere separate anche sul profilo dei servizi amministrativi. Dal canto suo, il Consiglio degli Stati ritiene che gli assicurati debbano poter consultare in formato digitale i propri fascicoli dell'AVS e dell'AI. Approvata dai senatori la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, il dossier ritorna al nazionale per divergenze minori. Due giovani francesi sono stati arrestati la scorsa notte sull'autostrada 1 nei pressi di Vallisellen poiché trovati alla guida di un'auto di grossa cilindrata rubata poco prima da un concessionario nel canton San Gallo. L'allarme lanciato per tempo ha permesso alla polizia di intervenire e intercettare il veicolo con a bordo due ragazzi poco più che ventenni, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite riportate durante il furto. La decisione di rendere gratuiti i trasporti pubblici a Ginevra non è del tutto verde. Uno studio del Politecnico Federale di Losanna, infatti, ha rilevato sì un maggior ricorso ad autobus e tram, ma parallelamente ha riscontrato pure una diminuzione marcata dell'uso della bicicletta. Non solo per gli spostamenti quotidiani, i cittadini sembrano mantenere comunque l'abitudine dell'uso dell'auto, calato solo leggermente. Per la cronaca regionale, la stagione estiva da poco conclusa è stata fortunata per bagni pubblici e lidi a sud delle Alpi che hanno registrato presenze da primato. A Bellinzona, infatti, sono state poco meno di 98.000 le persone che hanno frequentato le piscine pubbliche. Scenario simile pure a Lugano, dove solo il Lido cittadino ha registrato durante la stagione balneare, baciata da sole e caldo, poco meno di 206.000 presenze, 30.000 in più rispetto al 2025. Tenendo conto di tutte le offerte nel comune, le presenze sono state poco meno di 233.000, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, sottolineano le autorità cittadine in una nota. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

0: Caspita, potentissimo. Questo è il nuovo lavoro di Saul Williams. The Dagger è il titolo del brano. Lavoro appena uscito che il nostro Corrado Antonini ha intercettato e fresco fresco ci propone quest'oggi. L'album si chiama Leap Life. Ma noi adesso vogliamo raccontarvi un'altra storia. Un uomo sorridente, con la sua divisa colorata, attraversa la notte e la città deserta per pulire i bagni degli spazi pubblici. Come il protagonista del film di Wim Wenders, Perfect Days, quest'uomo svolge il suo lavoro con serenità e anche orgoglio. Ma questa storia, questa volta, non ce la racconta il cinema. Da qualche settimana in prima ora, il programma, lo sapete, di informazione, noi non dalle 18 sulla 1, sta andando in onda una serie di mini documentari chiamata Gli Invisibili, curata da Alessandro Panelli, che ne è appunto autore e regista. Alessandro, ben ritrovato a Rete 2.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Aspetta che, ecco, avevo sbagliato tasto.
1: Mi sentite?
0: Adesso sì, ti sentiamo.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Allora, Alessandro, questi invisibili che racconti in questi video, chi sono?
1: Allora, come giustamente detto, la serie nasce dopo aver visto il film di Wim Wenders, proprio perché mi sono chiesto che... ero al Festival di Cannes e nonostante la selezione fosse molto oscura, no? Come i nostri tempi si suol dire, quel film ha creato in me un sacco di positività e subito mi sono chiesto chissà se esistono effettivamente dei lavoratori che sono fieri, orgogliosi, appassionati del proprio lavoro, ma andiamo a cercare però dei lavori umili, ordinari, in questo caso invisibili. E la serie quindi ripercorre un po' le giornate ordinarie di queste persone che fanno dei lavori cosiddetti invisibili. Appunto, abbiamo l'inserviente dei bagni pubblici, il sommozzatore subacqueo che lavora nel lago Overbano Ceresio, abbiamo il risanatore di canalizzazioni che si occupa appunto di riparare le fognature, e lavavetri acrobatico, e anche, che andrà in onda fra poco, colui che pulisce le gallerie nelle autostrade.
0: E sono tutti i lavori, tu giustamente, no, per questa serie hai pensato al titolo Invisibili, sono lavori nascosti, no? Noi chi si occupa delle gallerie non lo vediamo, perché in quel momento fortunatamente, insomma, no, noi non abbiamo accesso alla galleria mentre vi operano, ma sono anche tutte professioni, mi sembra, che hanno un qualcosa di a tratti di pericoloso, no? Sommozzatore, chi lavora nelle gallerie, eccetera. Queste persone come le vivono? Hai trovato davvero anche l'orgoglio di chi svolge questi lavori che noi non vediamo e magari non consideriamo?
1: Ma in realtà proprio il denominatore comune di tutti gli episodi è proprio la passione che queste persone nutrono nei confronti dei lavori che praticano, perché sono sì invisibili ma anche molto specializzati. Appunto, pensiamo al sommozzatore, a tutte le patenti che devi avere per poter praticare questo lavoro. E la cosa che mi preme dire, che mi ha davvero affascinato come osservatore nel seguire questi personaggi, è che sono tutti molto, molto sereni e molto felici del proprio lavoro. Seguendoli mi sono proprio reso conto, cavolo, ma alla fine viviamo effettivamente in una società che funziona, una società felice, nonostante, no, tutte le probabilità del caso che ci portano a pensare che viviamo in tempi bui. Seguendo queste persone mi sono detto, le persone sono effettivamente felici. E questo è curioso.
0: Quindi quell'ottimismo, insomma, che ti aveva così instillato il film di Wim Wenders ha trovato poi, no, una sua realizzazione in questa tua serie. C'è un'ultima domanda che volevo rivolgerti, che riguarda un po' il formato di questa serie di documentari, perché non c'è una voce narrante, ma tu hai scelto di far sì che queste storie vengano raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti.
1: Sì, esattamente. Penso che i protagonisti, se insomma si raggiunge la giusta vicinanza con loro, sono in grado proprio di autosostenere la propria il racconto del proprio lavoro. E appunto io cerco formalmente, stilisticamente, di costruire l'episodio attorno alla personalità del lavoratore, in modo tale che poi esprimendosi, raccontandosi, esca fuori proprio la sua passione la sua passione per il lavoro e perché no, magari riesce ad appassionare anche chi poi vedrà questi ritratti.
0: Beh, a me è capitato, insomma, è del motivo per cui siamo qui a parlarne, ma poi questa scelta mi sembra anche davvero estremamente coerente con il desiderio e l'obiettivo di dare visibilità e di dare voce a chi generalmente non possiamo incontrare o non abbiamo modo di incontrare. Allora, Alessandro Panelli, sul nostro Play RSI possiamo riguardare i primi episodi che sono già andati in onda, ce ne sono altri in preparazione, me lo dicevi anche prima, qualche anticipazione?
1: Allora, appunto, ci sarà quello che pulisce le gallerie, che andrà in onda penso questa settimana, non so bene se domani o dopodomani, e poi all'inizio del mese prossimo inizierò a fare ricerca sui disinfestatori gli affissori dei cartelli pubblicitari. Diciamo che sono queste due le nuove professioni che ho intenzione di scoprire e
0: va bene, ma io magari invito il nostro pubblico, se avesse qualche professione invisibile che gli viene in mente, che ti vuole suggerire per un prossimo ritratto, siamo qui. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 079-382-6765. Alessandro Panelli, grazie per essere stato a K.
1: Grazie mille, buona serata.

Questa è un'altra novità qui a K. Lui è Pocky Lafarge. Sono anni che lo seguiamo, che seguiamo la sua carriera. Il suo primo album uscì nel 2006, quindi anzi possiamo dire che sono quasi 20 anni che noi seguiamo i suoi lavori, e quindi segniamo così anche oggi subito l'uscita del suo nuovo album Rent Money con questa canzone che abbiamo appena ascoltato dal titolo The Thing.

Sono un gruppo di Lione, si chiamano Voodoo Game, qui erano accompagnati anche dalla cantante Clara Serra Lopez con questo râler. Laissez-moi le droit de râler, diceva a un certo punto il cantante Peter Solo, insomma lasciatemi anche il diritto di lamentarmi un po', no? Questo era il senso di questa canzone. Lo so, anzi, lo sappiamo tutti. Oggi siamo tutti un po' soli. La solitudine è uno dei grandi temi del nostro contemporaneo. Si potrebbe pensare che sia tale soprattutto per i più giovani, che sembrano venire assorbiti e risucchiati dai loro schermi e da una società parallela, molto digitale e poco utile a colmare davvero la solitudine. Ma in realtà, noi che adolescenti non siamo più da qualche anno, chi più chi meno, sappiamo che questo problema riguarda anche noi, che siamo cresciuti magari giocando in cortile, saltando all'elastico, a nascondino, a celai, noi per cui il massimo d'esperienza virtuale erano i cartoni animati trasmessi la sera prima di cena. E hai voglia i litigi con i genitori per riuscire a vederli, no? La TV fa male, la TV ti rincretinisce, questo era l'adagio in molte famiglie, almeno per favore non ditemi che era così solo nella mia. Anche per noi, quindi, dicevo, la socialità, per noi che la socialità, la capacità di stare insieme, conoscerci, costruire relazioni, dovremmo averla sviluppata volenti o nolenti, pare non sia facile evitare la solitudine. Ovviamente la solitudine è una condizione esistenziale, sempre esistita, sempre esisterà e ha anche i suoi pregi e i suoi cantori. Ma insomma, se oggi ve ne parlo è perché ho letto un articolo interessante su un supplemento del Corriere della Sera in cui si raccontava di una nuova piattaforma di incontri per aspiranti anime gemelle. Quella che ho chiamato piattaforma di incontri è più precisamente una app di dating che si chiama ReadMe, ovvero Leggimi, e si pubblicizza così: vi facciamo fare match solo se avete letto gli stessi libri. Ora, alla signora Rottermeier, che alberga in me, e non molto nascosta, va detto, vien subito da replicare che se si parla così, matchare, mi sa che non sono poi molti i libri che sono stati letti da chi la app l'ha messa in piedi, ma insomma, a parte questo, se sulle prime l'iniziativa sembra carina, magari lo sarà, per molti, anzi sia chiaro, io auguro alle molte e molti di poter incontrare il vero amore attraverso questa app, ma dicevo, se sulle prime sembra un'iniziativa che fa sorridere, che punta finalmente meno su foto ritoccate, luci artificiali, filtri, la stessa mi ha dato poi un po' da pensare. Un primo dato, forse marginale, riguarda la veridicità dei profili, no? Se sulle app di incontri, diciamo normali, le foto sono ritoccate e tutti sembrano la versione glitterata di se stessi, qui magari tutti sembreranno il lettore che vorrebbero e che non sono in realtà. Non escludo, insomma, il moltiplicarsi di profili che certificano la lettura integrale della Recherche di Proust, dell'Ulisse di Joyce e di Infinite Jest di Foster Wallace. Ma la domanda fondamentale per me è questa: davvero è auspicabile incontrare solo persone che condividono il nostro percorso di letture e lasciare che un'app tagli fuori tutti gli altri? È vero che l'antico adagio recita chi s'assomiglia si piglia e che condividere degli interessi è un elemento importante per una coppia, ma amare la lettura e leggere gli stessi libri sono cose diverse. Non siamo forse di fronte all'ennesimo riflesso da bolla social cui ci stiamo preoccupantemente abituando? Un'altra echo chamber che adesso si ripromette di invadere anche la nostra vita sentimentale? Insomma, sui social ci confrontiamo sempre più solo con chi la pensa come noi e questo sembra adesso contaminare anche il nostro modo di immaginarci il compagno o la compagna ideale. Ieri sera ho osservato con attenzione la mia libreria e sono tanti, innumerevoli i libri che da secoli ci hanno raccontato come l'amore possa essere sorprendente. E allora dai, lasciamoci sorprendere almeno un po'.

0: Veniva un po' da ballarla, questa Mi Manera de Querer, Natalia Lafourcade. Chiaro che se siete in macchina, insomma, siete diretti a casa, magari ballare è difficile, ma col piccolo movimento di spalle, chissà, magari ci sta. Allora, adesso parliamo di un fenomeno editoriale da 19 libri pubblicati dal 2017 e oltre 4,5 milioni di copie vendute. Generalmente si arrotonda a 5 in molti articoli. Sono questi i numeri di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, autrice di romanzi romance, romanzi rosa, romanzi sentimentali. Insomma, siamo in quel ambiente, in quel genere che da 3 anni guida le classifiche degli scrittori più letti in Italia. È un'architetta di professione, scrittrice nel tempo libero, ma insomma ne ha scritti 19 dal 2017, credo che di tempo libero ne abbia un po' pochino. Felicia Kingsley ha costruito negli anni una comunità di lettori molto fedele, anche grazie a una presenza particolarmente efficace sui social quali Instagram e TikTok. Ultimamente è arrivata anche la consacrazione, diciamo così, che è un po' insolita per un'autrice di questo genere, come si suol dire, amata dal pubblico meno dalla critica, da parte del Festival di Letteratura di Mantova, uno dei più importanti appuntamenti del panorama letterario italiano, un incontro al quale hanno partecipato tantissimi lettori, centinaia di fan. Di questo fenomeno editoriale e culturale, quindi, vogliamo parlare con Chiara Codecà, giornalista e divulgatrice, che a Mantova ha avuto proprio il compito di moderare l'incontro con Felicia Kingsley. Allora, buon pomeriggio e benvenuta a K, Chiara Codecà.
1: Grazie per avermi invitato, un piacere.
0: Allora, senta, Felicia Kingsley viene spesso descritta come un'autrice che ha rinnovato il romance italiano, no? Quali sono, a suo avviso, le caratteristiche di questa scrittrice che rendono poi davvero riconoscibili i suoi romanzi?
1: Ma ce ne sono tante. Vale sicuramente la pena partire dal fatto che sono storie scritte con grande e evoluta leggerezza. È molto più difficile, io sono di quelli perlomeno della scuola di pensiero secondo cui è molto più difficile far ridere che far piangere.
0: Certo, è una scuola Kingsley molto ben frequentata,
1: Davvero. E i libri della Kingsley sono così, sono intrattenimento vero, sono pensati per accompagnare, per dare sollievo, per divertire, per essere disincantati. Non sono tutti uguali, che non è una cosa irrilevante da considerare, perché è vero che sono tutti romance, ma hanno declinazioni, caratteri, direzioni in qualche modo leggermente diversi. In alcuni c'è un'anima un po' mystery, si mischiano generi diversi, in altri no, alcuni sono in costume, ambientati in altre epoche, altri sono molto contemporanei e vanno a toccare anche temi molto concreti dell'oggi, alcuni sono ambientati in Italia, altri all'estero. Insomma, su questi 19 titoli c'è veramente di dove spaziare, ecco, volendo.
0: Allora, senta, per molto tempo il romance è stato considerato un genere minore dalla critica, no? Come si spiega il fatto che un festival come Mantova abbia dedicato spazio a Felicia Kingsley? Allora, potremmo chiederci se è cambiato il modo di guardare a questo tipo di narrativa, se magari è da parte degli organizzatori del festival un modo per cercare di dare soddisfazione a un ampio pubblico, magari i più cinici direbbero un po' un'operazione commerciale, ma insomma, lei come se la spiega questa presenza?
1: Guarda, io faccio la premessa che non sono parte dell'organizzazione del festival.
0: No,
1: conosco,
0: certo,
1: il festival,
0: certo.
1: Ma... no, giusto per i suoi ascoltatori.
0: È un suo parere, diciamo.
1: Sì, assolutamente. Conosco il festival da tanti anni, sono già stata loro ospite in passato, sia come ospite di incontri, sia come moderatrice, come in questo caso, e lo stimo. Più lo frequento, più mi piace, perché mi piace la sua indipendenza. Con questo intendo dire che non credo, partendo dalla fine della sua domanda, che sia stata un'operazione commerciale. Poi, per carità, non sono all'interno delle stanze dove vengono prese queste decisioni, ma sarei stupita se fosse stato solo questo, perché il Festival Letteratura, nei suoi 30 anni, quest'anno festeggiava il 30° anniversario, ha sempre saputo, da una parte, registrare ciò che sta accadendo oggi in diretta, in contemporanea, ciò che vive

0: raccontare e raccontarsi.
1: Senta,
0: Devo dire che per me è stato un piacere avere l'occasione di darle spazio, di sentire e anche magari di fare delle domande che non erano state fatte prima, tiro l'acqua al mio mulino, però insomma c'era un pubblico interessato a sentirla, ecco, questo sicuramente.
1: Beh, allora qual è una domanda che le ha rivolto e che non era mai stata fatta prima?
0: Allora, l'ho sentita perché ovviamente sa benissimo com'è, no? Ci si prepara per gli incontri,
1: Certo,
0: quindi
1: altro che.
0: ero andata a curiosare, a sentire le sue interviste, a vedere online. E una delle cose, beh, due cose piccole. Una delle cose che mi interessano per lavoro, perché mi occupo, io sono editor di narrativa per ragazzi e mi occupo anche di fan studies, di fan fiction, le ho chiesto del suo legame con la fan fiction, cioè di cosa scriveva, di come scriveva prima di pubblicare e del suo legame con quella comunità che nasce attorno, spontaneamente, attorno alle storie che sono le fanfiction, cioè le fanfiction, scusi, che vengono condivise online liberamente, gratuitamente dagli appassionati che le scrivono. Ed è stato bello sentirla raccontare appunto di come lì abbia incontrato la sua prima comunità di lettrici affini e da quello poi siano nate altre cose, insomma, la sua storia è la sua storia e oggi appunto, come dicevo all'inizio di questo intervento, ha un seguito sui social estremamente vivace, estremamente creativo, con cui lei riesce davvero a tessere delle conversazioni, cioè è davvero presente, non sta semplicemente a ricevere, no, gli elogi da lontano, è un impegno non da poco, devo dire, io non sarei assolutamente in grado, quindi è una cosa che ammiro
1: Chiara
0: personalmente.
1: Kodeka, senta, quando si parla dei libri di Felicia Kingsley spesso si fa riferimento alla tradizione anglosassone dei romanzi rosa, no? Sophie Kinsella con i diari di Bridget Jones, di Helen Fielding, eccetera. Però allo stesso tempo Felicia Kingsley pare funzioni bene specialmente in Italia, anche qui da noi no, non va male, ma insomma diciamo nel mondo italofono, no? Quindi nonostante questo dialogo con la tradizione anglosassone, uno si chiede un po' che cosa la renda un fenomeno profondamente italiano.
0: Ma non saprei se devo essere sincera, perché la prima considerazione che mi è venuta in mente è che si sta affacciando sempre di più al mercato estero grazie agli adattamenti in questo momento. Cioè, da uno dei suoi libri è stato tratto un film da Amazon, una produzione internazionale che ha avuto un buon successo ancora sulla piattaforma di Amazon. E insomma è stato accolto anche all'estero ed è in lavorazione una serie TV che uscirà nel 2027, se non mi sbaglio, tratto da un altro libro che è Due cuori in affitto, in questo caso appunto sviluppato come serie. Il successo italiano, secondo me, si deve in parte al senso dell'umorismo, perché quello è molto, mi verrebbe da dire, molto riconoscibile come italiano, in qualche modo ci si ritrova, almeno alcune delle sue lettrici, poi dipende forse anche dalla fascia d'età delle sue lettrici, perché spaziano molto, no? Il parterre al Festival Letteratura era estremamente variegato, ma la maggior parte erano donne, ma erano donne di ogni età, letteralmente.
1: Che cosa interessante, insomma, riuscire a unire le generazioni con un libro è cosa rara di questi tempi. Chiara Kodeka, io la ringrazio per averci introdotto un po' al mondo di Felicia Kingsley. So che i suoi fan addirittura parlano di Felicia Verso, no? Come se fosse questo mondo, così, come se vivessero in questa sfera.
0: In realtà c'è una ragione tecnica, se
1: Sì,
0: vuole gliela dico
1: sì.
0: velocissimamente. Il Felicia Verse è un omaggio, un divertissement, una citazione, insomma, un po' sgemba del multiuniverso della Marvel,
1: E
0: nel
1: c'è,
0: senso
1: sì.
0: che sono storie all'interno di storie. Ci sono tre libri scritti da Felicia Kingsley che hanno come protagonista un personaggio che in realtà è il personaggio protagonista dei libri scritti da un altro personaggio della Kingsley che è uno scrittore, da lui,
1: Ok.
0: il Felicia Verse, a scatole cinesi, a bambole, così, a scatole cinesi, sì, credo che sia il
1: O
0: termine
1: la
0: giusto.
1: famosa Misanabim anche, no? Si potrebbe definire anche così. Allora, Chiara Kodeka, grazie. Noi abbiamo parlato di Felicia Kingsley e ne abbiamo parlato con lei che è giornalista, divulgatrice, editor, come ci raccontava e che proprio ha avuto modo di incontrare davanti a un nutrito pubblico alla scorsa e ultima edizione di Mantova Letteratura, questa scrittrice da quasi 5 milioni di copie vendute. Grazie ancora, Chiara Kodeka, alla prossima.

Ah, che meraviglia! Io non riesco a trattenermi ogni volta che sentiamo un pezzo da questo musical, The Book of Mormon, che ormai è del 2011, di consigliarvi di andare a cercare online. Ci sono i video delle prime, diciamo così, mise en scène, insomma, di questo straordinario musical, libretto, musica, testi di Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, che sono anche noti per la serie televisiva satirica South Park. Ed è un musical che fa davvero tanto tanto ridere.

0: Maledetto questo il titolo di questa bellissima canzone di Giulia May. K. Simona Sala, ben trovata a Rete 2 a Cappa e Spalla.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, Simona Sala, lo ricordo, vice direttrice di Azione. Il tema sul quale ci vogliamo concentrare oggi, ma insomma ha un po' che fare, parte da delle dichiarazioni degli ultimi giorni da parte di esponenti della politica italiana. Io parto da Antonio Tajani. Si è tanto discusso di un suo discorso nei giorni scorsi davanti a un folto pubblico, quando ha cominciato a riflettere su che tipo di donna avrebbe consigliato di sposare a suo figlio, e se è arrivato a sostenere insomma che non sono quelle affascinanti quelle che lui consiglierebbe, ma quelle con le gonne sotto il ginocchio, perché a differenza delle altre sono migliori madri di famiglia e, cito, non faranno mai un cornetto. Simona Sala, sembrava insomma già una dichiarazione discutibile, tant'è che poi Antonio Tajani ha dovuto fare un po' una di quelle retromarce un po' imbarazzanti e rabberciate, dicendo: ma no, mi sono spiegato male, mi avete frainteso, era una battuta, no? E poi è arrivato Vannacci.
1: Beh, era arrivato Vannacci con il suo affondo, quando gli hanno chiesto se lui preferisse le donne con la gonna lunga o corta, ha pensato bene di rispondere che lui preferisce le donne senza gonna. E io trovo che sia una frase semplicemente agghiacciante, che denota un anacronismo totale verso quello che sta succedendo, lo dico, nel resto d'Europa, perché una cosa così sarebbe diventata un affare di Stato immediatamente. E però mette anche una certa tristezza e fa riflettere, perché quest'uomo è amato, sta raccogliendo molti consensi e c'è come un desiderio sotterraneo di vedere magari anche convalidate delle proprie idee sulle donne, laddove non si è mai riuscito ad accettarne l'emancipazione.
0: Ma il meccanismo poi sembra sempre un po' quello, no? Di volgere tutto in battuta, nello scherzo, un po' goliardico, no? Ma insomma non sapete neanche stare al gioco. Eppure questi sono esponenti politici, no? Quindi al di là del machismo, che è sconvolgente, eccetera, ma c'è anche proprio un discorso sulla responsabilità politica che portano con sé nel discorso pubblico e che sembrano davvero non riconoscere.
1: Certo, la leggerezza con cui vengono pronunciate queste affermazioni è veramente spiazzante, perché io, se penso a 10 anni fa, dove non eravamo, dove siamo adesso con tutti i movimenti di emancipazione, forse nessuno si sarebbe permesso di dire una cosa di questo tipo, ma nessuno sarebbe nemmeno venuto in mente. Però non dimentichiamo che questa frase è venuta da un uomo che non riconosce il femminicidio, perché non riconosce la femmina in quanto tale, diciamo, proprio non ne riconosce il ruolo, non ne riconosce il diritto di essere in società parimenti all'uomo. Questa è la mia visione, che mi manca sempre un po', se posso lanciare una provocazione in tutto il discorso, è che sarebbe bello se avessimo anche a livello politico una goliardia nella risposta, perché a me piacerebbe vedere cosa potrebbe succedere se una donna dicesse: ok, a me gli uomini piacciono senza mutande perché li giudico, li valuto. Ecco, mi piacerebbe una provocazione di questo tipo, perché farebbe discutere, forse farebbe capire a chi non l'ho ancora capito l'entità di un'affermazione di questo tipo, anche la violenza, cioè l'intrusione in una sfera privata come quella intima, buttata in goliardia così da un palco, un microfono, e diamoci 3 pacche sulle spalle, che tanto nel frattempo magari ne hanno ammazzata un'altra. Ecco, insomma, è preoccupante, non possiamo far finta di niente di fronte a questo. Credo che sia importantissimo che le donne facciano un fronte compatto e continuino a lottare per il mantenimento di quello che hanno conquistato le donne prima di noi. Penso ad esempio, riferendomi al mondo letterario, a Lidia Ravera, che in più di un'occasione mi ha detto: cerchiamo di non dar per scontato, noi abbiamo lottato, abbiamo fatto le barricate per voi, per ottenere il divorzio, per ottenere l'aborto, per ottenere questo e quello, ma non è scontato, cioè cercate di crederci un po' anche voi. E mi sembra che non è che ci crediamo tutte, se oggi sono uscite le dichiarazioni delle seguaci di Vannacci, che dicevano, insomma, che è anche molto bello poter contare sulla protezione del maschio, dell'uomo, no? Laddove sappiamo benissimo che l'emancipazione finanziaria è il primo passo verso la libertà dell'essere. Ma anche a Mendrisio sono uscite delle foto di donne che consegnavano il Toblerone gigante a Vannacci, simbolo, non so se del Re Dio o di che cosa, però ce le abbiamo anche qua le accolite di Vannacci. Mi piacerebbe capire che tipo di persone sono e che considerazione hanno anche di se stesse per dover riporre il proprio destino nelle mani di un uomo poi che dichiara apertamente di avere in disprezzo la donna.
0: Eh beh sì, appunto, un uomo che le donne non le vuole vedere né con la gonna lunga né con la gonna corta, i pantaloni ovviamente non sono contemplati, Simona, ma semplicemente
1: Giusto, giusto.
0: senza gonna, insomma, ma...
1: O la gonna lunga o niente, ecco.
0: Certo. Va bene, Simona Sala, grazie mille per aver condiviso con noi questa appassionata e anche pungente riflessione a partire, insomma, da queste ultime dichiarazioni da parte di Tajani e poi in conclusione anche da parte di Vannacci. In conclusione, speriamo, perché qua se ne aggiunge un altro
1: Speriamo.
0: non oso immaginare dove arriviamo. Simona, grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi, grazie mille.

Quarta B, il titolo di questo brano, Mari Cottigna featuring Na Ozzetti, da Repescage, un disco di questo gruppo Quarta B, che ogni tanto abbiamo avuto modo di ascoltare sulle frequenze di Rete 2 e non solo in quel di Kappa. Intanto la nostra puntata di oggi, di questo martedì, volge al termine. Un grazie alla selezione musicale di Corrado Antonini, grazie a Lucia Bentoglio che ha curato con me questa puntata, grazie a tutte e a tutti voi per essere stati all'ascolto e ovviamente alle voci che si sono susseguite ai nostri microfoni per raccontarci l'attualità culturale e, diciamo così, tutto ciò che le ruota attorno. 18:27 in questo secondo, adesso io vi lascio con un brano di Somi, Skin to Skin, che ci accompagna poi alla replica di Modem, alla quale seguirà l'informazione con il nostro 6 di sera. Da Sandra Saina a tutti una buona serata, ci ritroviamo domani puntuali, se lo vorrete come spero, alle 17:00.

0: modem.
1: Resta altissima la tensione in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato un attacco con missili balistici e droni.
2: Il criminale nemico saudita ha intensificato la sua aggressione ultradecennale contro lo Yemen, sferrando oltre 450 attacchi aerei nell'ultima settimana, colpendo obiettivi civili. In risposta a questa offensiva, le forze armate yemenite hanno condotto due vittoriose operazioni militari in territorio saudita. Continueremo a difendere il nostro paese e il nostro popolo. Le operazioni militari in territorio saudita proseguiranno secondo il principio di reciprocità fino a quando non cesseranno le ostilità e il blocco sul nostro amato paese non sarà revocato.
3: Gli Houthi hanno anche imposto un blocco navale nel Mar Rosso, prendendo di mira le petroliere saudite, attacchi che complicano ulteriormente l'esportazione di greggio.
4: Dico al nemico: la tua forza non vale nulla di fronte alla potenza di Dio, sia egli glorificato ed esaltato. Morte all'America, morte a Israele. La vittoria aspetta all'Islam.
5: Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi. Preferirebbero di gran lunga che non ci mischiassimo e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. C'è solo un paese con cui non vanno molto d'accordo, ma risolveremo la questione.
6: Nelle ultime settimane l'Arabia Saudita ha registrato attacchi sempre più frequenti da parte dei combattenti filo-iraniani Houthi, soprattutto sulle coste del Mar Rosso. Gli Houthi hanno lanciato attacchi con missili e droni e aumentato il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandab, divenuto passaggio marino vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente dopo il blocco dello stretto di Hormuz. Da uno stretto all'altro, per un'evoluzione della crisi in Medio Oriente che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo iraniano. Una leva potentissima da impiegare nei confronti sì dell'Arabia Saudita ma anche dell'intero Occidente che, e ce ne siamo accorti, fa schizzare alle stelle il prezzo del petrolio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Fendler in regia, Roberto Conti alla messa in onda e io sono Agata Galfetti. Oggi dunque ci occupiamo di Yemen e di Houthi e dell'escalation nella regione, ma anche della posizione ambigua degli Stati Uniti nei confronti dell'alleato saudita e dei contraccolpi sul prezzo del petrolio, appunto, a cui tutti noi stiamo assistendo ogni volta che ci rechiamo ad una pompa di benzina. Lo faremo con tre ospiti che vi presenterò durante la trasmissione. Partiamo subito da Eleonora Ardemani, esperta di Yemen e monarchie del Golfo, ricercatrice associata presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Eleonora Ardemani, forse vale la pena ricordare chi sono gli Houthi, un tempo considerati un movimento religioso e militare relativamente isolato. Negli ultimi giorni, al termine di un'offensiva lampo, i ribelli Houthi hanno però dimostrato la loro capacità di perturbare il commercio marittimo mondiale. Allora le chiedo di ricordarci chi sono e come è stato possibile arrivare a questo punto.
7: Sì, gli Houthi sono un movimento politico e militare del nord dello Yemen. Sono sciiti, ma non sono gli stessi sciiti che troviamo in Iran. Sono nati come un gruppo di guerriglia che rivendicava autonomia sui territori del nord. Loro sono i discendenti politici, diciamo così, degli sciiti zaiditi che avevano il potere attraverso l'imam del nord dello Yemen fino al 1962. Poi si sono trasformati con l'essenziale sostegno militare e di addestramento proprio dell'Iran in attori regionali, facendo anche leva per esempio su quella parte di esercito yemenita che sosteneva ancora l'ex presidente di Abdullah Saleh, che si è unito ed è stato poi assorbito di fatto dal potere degli Houthi, e trasformando quindi questo movimento milizia in una forza regionale che, come dicevate giustamente, è parte del cosiddetto asse della resistenza che fa capo all'Iran, ma al tempo stesso di questo asse della resistenza gli Houthi sono l'attore più laterale, più esterno, quello più autonomo dal punto di vista decisionale che dipende dall'Iran per la fornitura di armi, soprattutto per quanto riguarda i missili. Ha avviato una produzione, un assemblaggio interno di droni che sono diventati una delle armi più potenti appunto nelle mani degli Houthi, ma per esempio dal punto di vista finanziario è più autonomo di altri attori regionali dall'Iran, capace anche appunto di riscuotere tasse a livello locale, tasse portuali, penso al porto di Hodeida, e alimentare la guerra grazie al network, una rete di contrabbando di appunto armi e carburante che passa dal Mar Rosso, che triangola anche attraverso il Corno d'Africa. L'obiettivo degli Houthi oggi è ulteriormente aumentare la pressione sull'Arabia Saudita, ecco perché l'embargo appunto sui porti sauditi, ecco perché questi attacchi all'energia, contro l'energia saudita, sia le petroliere che gli impianti di Saudi Aramco. Probabilmente c'è anche una complicità Houthi nell'organizzazione di quell'attacco che ha messo fuori uso l'oleodotto Petroline, partito però dall'Iraq, quell'attacco, e che appunto ha in questo modo appunto danneggiato la via alternativa che i sauditi stavano utilizzando per esportare petrolio, aggirando quindi Hormuz e andando nel Mar Rosso. Salta la tregua quindi tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che durava dal 2022. Non è da escludere che poi gli Houthi stiano mettendo così tanta pressione sull'Arabia Saudita in questo momento per andare a negoziare poi un accordo per loro più favorevole di quello che si stava delineando nel 2022, con concessioni ancora maggiori da parte dei sauditi. È un conflitto locale che in questo momento però è un conflitto che acquisisce anche una componente regionale molto forte, proprio per l'alleanza degli Houthi con l'Iran e la questione Iran e Hormuz ancora irrisolta.
6: A sorprendere, Eleonora Ardemani, è anche la rapidità con cui gli Houthi sono intervenuti nelle ultime settimane. Possiamo dire di aver sottovalutato i ribelli Houthi, magari considerandoli appunto solo una pedina dell'Iran senza un'agenda vera e propria?
7: Ma agli occhi occidentali sicuramente c'è un elemento di sottovalutazione, direi anche di semplificazione, che spesso ha accompagnato anche, no, il racconto degli Houthi come attori per procura, come appunto proxy dell'Iran, con invece una, nella mia valutazione, una appunto capacità di scelta di leadership più autonoma, più locale, che ovviamente condivide una visione del mondo con l'Iran e condivide obiettivi regionali con l'Iran, ma sceglie anche i propri tempi di azione. Quindi in questo momento probabilmente gli Houthi hanno scelto di agire riaprendo il conflitto, ricominciando gli attacchi contro l'Arabia Saudita, proprio perché sì, potevano così aiutare l'Iran, visto il ritorno anche del blocco americano sui porti iraniani e le sanzioni all'export petrolifero, ma proprio perché in questo momento l'Arabia Saudita stava esportando quasi la totalità del proprio petrolio per l'export, quasi 5 milioni di barili di petrolio al giorno attraverso la rotta del Mar Rosso. C'è una sottovalutazione probabilmente anche da parte saudita, perché abbiamo visto che la strategia che faticosamente Riyadh aveva messo in campo dal 2022, quindi dalla tregua, cercando di ricostituire il fronte governativo, sostenendolo dal punto di vista economico, provando a riorganizzare le forze militari yemenite che si oppongono agli Houthi, inglobando anche quelle forze secessioniste che con le quali l'Arabia Saudita era andata allo scontro diretto pochi mesi fa e che sono invece sostenute, lo erano fino a inizio anno, dagli Emirati Arabi. Ecco, questa riorganizzazione anche militare con l'Arabia Saudita, che paga direttamente gli stipendi appunto a queste forze che non sono l'esercito, ma sono ormai rispondono appunto alla coalizione a guida saudita, ecco, non ha sortito un effetto in grado di cambiare gli equilibri sul campo, o meglio non ha permesso alla componente anti-Houthi di poter tenere testa fino a questo momento al movimento filo-iraniano.
6: Sì. Presento ora il nostro secondo ospite, Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università degli Studi a Milano. Benvenuto.
0: Buongiorno, grazie.
6: Con lei, professore, vorrei guardare al ruolo degli Stati Uniti, a cui Riyadh, l'Arabia Saudita, ha chiesto di fatto aiuto, aiuto che in questo momento è stato negato. Trump sembrava sul punto di attaccare domenica, ma poi ha annullato tutto. Le chiedo per quali motivi.
0: Ma quello degli Stati Uniti, non soltanto per la verità, con riguardo a questo conflitto, è in questo momento un ruolo molto ambiguo, è un ruolo molto difficile. Gli Stati Uniti sono in una condizione di lacerazione strategica e nel caso di questo conflitto in particolare mi sembra di poter intravedere due grandi dilemmi, che sono due dilemmi che vediamo esacerbati naturalmente nell'epoca dell'amministrazione di Donald Trump, ma in realtà sono due dilemmi che pesano sulla politica estera americana da diversi decenni a questa parte. Il primo dilemma è quello che potremmo definire un dilemma tra alleati e elettori, perché Donald Trump, come tutti i presidenti americani degli ultimi 20 anni, si trova di fronte a una forte richiesta da parte degli elettori americani a fare più cose in casa e fare meno cose fuori, cioè quello che chiede l'elettorato americano davvero dalla fine della guerra fredda in poi è un ridimensionamento degli impegni internazionali, e questo naturalmente a maggior ragione nel nostro contesto. E dall'altro lato c'è invece la pressione degli alleati, gli alleati che non sono soltanto i sauditi ma sono in questo momento per esempio anche gli europei. Gli alleati chiedono agli Stati Uniti sempre la stessa cosa, cioè di non tagliare gli impegni, e quindi la prima lacerazione che si trova Donald Trump è quella di trovare un modo di non lasciare troppo insoddisfatti gli elettori in casa e gli alleati fuori. Il secondo problema è un problema di credibilità, è un grande problema di credibilità, perché da un lato gli Stati Uniti hanno manifestato in questi giorni una forte riluttanza a entrare in questo conflitto, in quanto sono consapevoli di essere sovraestesi, sono consapevoli di avere un numero eccessivo di impegni e di aver accumulato oltretutto un numero eccessivo di impegni proprio nella regione, in Medio Oriente, dalla quale avevano intenzione di uscire o di uscire il più possibile. E dall'altro lato, più gli Stati Uniti rinunciano a impegnarsi anche in questo conflitto e più rischiano di perdere in credibilità davanti ai propri alleati, che è esattamente il rimprovero dell'Arabia Saudita e degli altri paesi della regione. Quindi è un altro difficilissimo equilibrio da mantenere, perché è perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non assumersi nuovi impegni, ma è altrettanto perfettamente razionale la preoccupazione degli Stati Uniti di non perdere altre quote di credibilità.
6: Eleonora Ardemagni, torno da lei. Lo dicevamo prima, questo non è solo un conflitto regionale fra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Le chiedo, gli Houthi vogliono dimostrare qualcosa anche a chi sostiene il governo regolare yemenita?
7: In questo momento l'Arabia Saudita è il target principale di questa offensiva appunto degli Houthi, perché gli attacchi appunto ripresi in Yemen sono ripresi parallelamente agli attacchi degli Houthi contro appunto gli obiettivi energetici dell'Arabia Saudita. Credo che in questo momento gli Houthi stiano provando anche a capitalizzare sul fatto che gli Stati Uniti hanno un cessate il fuoco con gli Houthi che viene ancora rispettato. Nel 2025 per 3 mesi l'amministrazione Trump, riprendendo una campagna aerea che c'era già stata durante l'amministrazione Biden, hanno bombardato i territori controllati dagli Houthi, i siti militari di questo movimento armato nel nord-ovest dello Yemen. Non c'è stato un game changer, non c'è stato un cambio significativo a livello di indebolimento degli Houthi come milizia. Quindi alla fine gli Stati Uniti hanno cercato una via d'uscita da quella campagna di bombardamenti con la mediazione dell'Oman, ed è stato siglato questo cessate il fuoco siglato in maniera ovviamente informale, sì. Che ancora regge e che regge nonostante appunto i due tempi della guerra degli Stati Uniti in Iran, quindi la prima fase, quella precedente al cessate il fuoco dello scorso giugno, e gli attacchi che sono ripresi appunto in questi mesi estivi. E quindi il tentativo degli Houthi è quello di isolare l'Arabia Saudita dai propri negoziati, quindi far capire agli Stati Uniti che non è loro intenzione riprendere gli attacchi diretti contro gli interessi americani, contro le navi americane, e questo è un tentativo appunto da parte degli UTI di escludere, di far desistere appunto gli americani da un supporto più attivo nei confronti dell'Arabia Saudita.
6: Sì, ma...
7: Quindi è una strategia di ulteriore isolamento dell'Arabia Saudita in questo conflitto.
6: Ma aggiungo, quanto è probabile che questo conflitto possa portare addirittura maggiori rischi per la stabilità nella regione? Pensiamo per esempio alla cosiddetta alleanza in difesa della Mecca fra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia.
7: Sì, in Arabia Saudita c'è un rischio in questo momento, secondo me, più alto addirittura che nel quadrante del Golfo e dell'Iran, che si arrivi, si rischi il coinvolgimento di altri paesi, di altri attori. Questo proprio per l'alleanza di difesa della Mecca, che appunto è questo patto che è stato presentato come un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, con l'Arabia Saudita che appunto si potrebbe aspettarsi il sostegno da parte turco e pakistano, perlomeno nel tentativo di difendere meglio il territorio saudita dagli attacchi Houthi. Così come qualche settimana fa è stata organizzata da Riyadh una nuova coalizione navale alla quale partecipano anche i paesi dell'accordo di La Mecca, quindi Turchia, Pakistan, ma anche l'Egitto, per la sicurezza del Mar Rosso. È evidente che nel momento in cui l'interesse economico dell'Arabia Saudita, quindi la sua sicurezza economica, l'export petrolifero, viene così fortemente sfidato e danneggiato da parte degli UTI e degli attori della galassia filo-iraniana, il rischio che appunto Riyadh cerchi un sostegno attivo da parte degli alleati è più alto per la stabilità regionale. Non è detto però che gli alleati siano pronti, come giustamente diceva il professor Colombo, c'è molta ambiguità anche da parte americana e ci sono molti tentennamenti anche da parte turca e pakistana, semplicemente per il fatto, per esempio, che il Pakistan dovrebbe così rinunciare a quel ruolo di mediazione che ha finora portato avanti fra Stati Uniti e Iran e che anche è servito al rafforzamento dello stesso Pakistan sulla scena regionale e internazionale.
6: Grazie Eleonora Ardemagni, lo ricordo, esperta di Yemen e monarchie del Golfo. So che ci deve lasciare, grazie per queste sue spiegazioni e buona giornata.
7: Arrivederci, grazie.
6: Alessandro Colombo, io torno da lei, lo ricordo, professore di relazioni internazionali. Oggi il controllo dello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso fornisce agli UTI una importante leva negoziale, lo dicevo in entrata, sia nei confronti dell'Arabia Saudita che dell'Occidente. Allora questa guerra contro l'Iran ha paradossalmente fatto capire a Iran e UTI, la guerra scatenata dagli Stati Uniti ha fatto capire a Iran e UTI di avere un enorme potere, una enorme leva negoziale, insomma.
0: Sì, la guerra ha fatto capire quello che in realtà anche in questo caso in buona parte sapevamo già, e cioè che c'è la possibilità per gli attori regionali di contaminare la sicurezza delle altre regioni in modo da alzare i costi dell'intervento esterno. Questo è quello che sta facendo in modo perfettamente razionale l'Iran da diversi mesi a questa parte. L'interesse degli Stati Uniti, l'interesse di Israele, l'interesse di tutti gli altri paesi è quello di tenere il conflitto ancorato alla propria regione, e l'interesse dell'Iran è quello di alzare il prezzo, naturalmente investendo tutti gli altri paesi che stanno intervenendo nella regione con conseguenze di carattere politico, reputazionale, di carattere economico. E c'è questo rischio, ecco, dell'escalation della quale si parlava anche prima. Questo rischio è un doppio rischio: il rischio da un lato naturalmente di un nuovo intervento degli Stati Uniti con tutte le difficoltà che ho visto prima, e dall'altro lato, per l'appunto, il rischio di un'attivazione di questo nuovo meccanismo di sicurezza con Turchia e Pakistan, che è un elemento anche questo di estrema ambiguità, perché noi ci troviamo ancora una volta di fronte a una sorta di prova del 9. Noi abbiamo parlato per diversi anni della prospettiva di un Medio Oriente post-americano, cioè di un Medio Oriente che deve ripensare la propria sicurezza senza più la garanzia assoluta della presenza americana. Questa è una prima prova, e alla prima prova gli attori locali, gli attori regionali non stanno rispondendo nel modo che si sarebbe potuto prevedere. L'Arabia Saudita si è trovata clamorosamente impreparata, e il meccanismo di sicurezza che era stato appena rimesso in piedi, cioè per l'appunto questa sorta di alleanza triangolare, è un meccanismo di sicurezza che fa molto fatica ad essere attivato per le ragioni che sono state dette, poi anche per altre ragioni. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro estremamente complesso di una crisi che da regionale è ovviamente già diventata una crisi globale.
6: Io saluto ora il nostro terzo ospite di questa mattina, il professor Giacomo Luciani, che ci ha ascoltato fin qui, esperto di geopolitica dell'energia e di mercati petroliferi. Buongiorno e benvenuto a Modem.
8: Buongiorno.
6: Professor Luciani, gli effetti degli attacchi Houthi e le minacce sulle navi mercantili si vedono già, banalmente, alle pompe di benzina o sul mercato petrolifero. Le chiedo quanto è vulnerabile il sistema energetico globale di fronte a questa nuova strozzatura sul Mar Rosso.
8: Sì, credo che sia necessario fare alcune precisazioni. Certamente la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb ha un'importanza, ma l'importanza maggiore è, come è stato detto, nell'interruzione dell'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. È quello che impedisce all'Arabia Saudita di continuare a esportare, altrimenti potrebbe esportare attraverso il canale di Suez, forse in misura un poco ridotta. Per cui in questo momento, alla limite, il controllo Houthi sullo stretto di Bab el-Mandeb non è importante, perché la strozzatura viene prima. In secondo luogo, gli elevati prezzi che i consumatori trovano alla pompa di benzina, soprattutto di diesel, e le compagnie aeree trovano per il carburante di aviazione, sono dovuti anche a un problema nella raffinazione. I margini di raffinazione, il profitto dei raffinatori è enormemente aumentato negli ultimi tempi, perché c'è una scarsità di capacità di raffinazione. È stata eliminata anche la capacità di raffinazione degli stessi paesi del Golfo, perché i paesi del Golfo non esportano solo petrolio greggio, esportano anche prodotti petroliferi, e per esempio la dipendenza dell'Europa dal jet fuel prodotto nel Golfo è molto rilevante. La dipendenza per i lubrificanti sintetici rispetto per esempio alla produzione di una fabbrica, di un impianto della Shell in Qatar, è molto rilevante. Negli Stati Uniti si stanno limitando le forniture agli automobilisti di lubrificanti, perché non ce n'è abbastanza. Quindi l'altro punto è la eliminazione di molta della capacità di raffinazione russa, che in passato tradizionalmente riforniva l'Europa di diesel, che oggi non soltanto non riesce a esportare più prodotti petroliferi, ma neanche a soddisfare la domanda interna in Russia, tant'è vero che ci sono lunghe code, difficoltà di rifornimento. E questo è dovuto alla precisione degli attacchi di droni ucraini, che oggi riescono a colpire le raffinerie russe. Quindi c'è il fatto nuovo della tecnologia dei droni, questo è da ambedue i lati. Sì. I droni ucraini che mettono fuori uso le raffinerie russe, i droni che sono russi o iraniani forniti alle milizie in Iraq, non agli Houthi, alle milizie in Iraq, che sì. hanno colpito e messo fuori uso il pipeline da est a ovest, l'olodotto est a ovest. Sì. In Arabia Saudita.
6: Professore, dicevamo, il Mar Rosso era diventato, con la situazione Hormuz, un'alternativa cruciale per l'esportazione dall'Arabia Saudita, così come lo era appunto l'oleodotto est-ovest. Lei si sarebbe immaginato una situazione di questo genere qualche mese fa?
8: Direi la cosa seguente, sono anni che parliamo della vulnerabilità di questi stretti, Hormuz, Bab el-Mandeb, c'è una letteratura che inizia 40 anni fa sul pericolo che questi vengano chiusi. Finora si è sempre immaginato che potessero essere chiusi, ma in questo caso sarebbe stato possibile riaprirli rapidamente, perché la potenza militare degli Stati Uniti soprattutto, ma anche dei paesi europei, era tale che si ipotizzava che sarebbero certamente riusciti a riaprirli nella misura necessaria in tempi relativamente brevi. E quindi bastava tenersi delle scorte strategiche che abbiamo accumulato e che effettivamente stiamo utilizzando per resistere nel tempo necessario, ma si sarebbero riaperti. Oggi la situazione è molto diversa. Gli Stati Uniti in passato avevano delle portaerei all'interno del Golfo, oggi non si azzardano hanno sì messo in piedi una iniziativa per consentire ad alcune petroliere di uscire dal Golfo di notte, sotto protezione e così via, ma è un'iniziativa molto limitata che significa che la grande potenza militare degli Stati Uniti è inefficace rispetto all'obiettivo di riaprire lo stretto di Hormuz, ed è inefficace anche verso gli Houthi. Quello forse non è stato detto finora. Lo Yemen è un paese di alta montagna, è un territorio estremamente difficile dal punto di vista militare, nel quale le milizie leggere degli Houthi hanno certamente il sopravvento. Nessuno mai ha conquistato lo Yemen perché ci hanno provato in passato, perché il territorio è estremamente difficile. Sì. Quindi si è visto, i sauditi non vogliono rischiare gli uomini, probabilmente il loro esercito non è affatto capace di combattere in un territorio come quello dello Yemen, possono bombardare dall'alto, fanno molte vittime civili, ma non riescono in nessun modo a indebolire le forze degli Houthi. Sì. A mio parere gli Stati Uniti non si stanno impegnando in questo conflitto, perché hanno capito benissimo, qualcuno ha spiegato a Trump che non sono in grado di combattere,
6: che andrebbe probabilmente a impantanarsi. Ci resta poco meno di
8: È più difficile dell'Afghanistan.
6: Sì. Ci resta poco meno di un minuto. Alessandro Colombo, un'ultima battuta: questa crisi sta colpendo duramente l'economia saudita, vista la ritrosia degli Stati Uniti. Le chiedo, lei pensa che Riyadh in un qualche modo sarà costretta a discutere, ad arrivare ad un accordo con l'Iran per salvare il proprio petrolio?
0: È molto molto molto difficile dirlo, perché questo dipende per l'appunto da scelte che non sono soltanto saudite. La variabile più importante è naturalmente quella americana. Gli Stati Uniti hanno tutti quegli imbarazzi che abbiamo detto prima. Accenno soltanto a un ultimo punto, che è un ultimo punto che riguarda ancora una volta non soltanto ciò che sta avvenendo attorno allo stretto di Hormuz e allo Yemen, ma anche ciò che sta avvenendo altrove, per esempio anche in Ucraina. E non c'è soltanto da tenere conto di una crescente ritrosia degli Stati Uniti a svolgere il proprio ruolo egemonico, c'è anche proprio un cambiamento dei modi della guerra, in modo particolare della guerra navale. Lo abbiamo visto nel Mar Nero, lo stiamo rivedendo oggi nel Mar Rosso. Siamo in una condizione nella quale dalla costa si può colpire molto più facilmente di quanto non fosse possibile fino a qualche anno fa le grandi piattaforme marittime. Quindi questo rende molto più complicato per una grande potenza navale come gli Stati Uniti svolgere il proprio ruolo tradizionale di controllo dei litorali.
6: Ecco, su queste considerazioni noi siamo davvero alla fine del tempo a nostra disposizione. La situazione nel Golfo, l'abbiamo capito, rimane molto tesa. Oggi a New York si apre l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, staremo a vedere con quali eventuali nuovi sviluppi. Grazie per aver seguito Modem, noi torniamo domani.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
10: La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: 6 di sera.
1: Oggi è la politica federale che apre questa edizione di 6 di sera. Le Camere federali, anzi il Consiglio degli Stati, oggi si è occupato di uno dei problemi maggiori a cui devono far fronte i cittadini in Svizzera, e cioè la scarsità di case e appartamenti e il conseguente rincaro dei prezzi. Uno dei rimedi adottati oggi è quello di cercare di porre freno ai capitali di grandi gruppi esteri che stanno investendo anche in maniera aggressiva in Svizzera. Buonasera ad Alessandro Broggini. Resteremo a Berna, ma per parlare di Ticino, perché la deputazione ticinese alle Camere non è molto contenta del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ovviamente quello ticinese. Da Bellinzona infatti è partita una lettera all'indirizzo del consigliere federale Guy Parmalin per dei chiarimenti su alcune osservazioni rilasciate dal ministro qualche giorno fa a margine del Festival Endorfine. Un modo di fare poco istituzionale secondo i deputati ticinesi. A New York invece è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Poco fa, in un contesto di crisi internazionale, si è espresso anche il presidente statunitense Donald Trump, e vedremo in che termini. Nella Svizzera italiana oggi è stato presentato un progetto che giunge dopo che dalle urne nel mese di giugno era arrivato un no chiaro all'iniziativa che voleva il rimborso delle cure dentarie. Oggi la sezione ticinese del soccorso d'inverno, insieme alla società dei medici dentisti, ha presentato un progetto nuovo per coprire le spese di chi non può permettersi questo genere di cure. Il progetto è nazionale e comincia però proprio dal Ticino. In chiusura ci occuperemo di una realtà locale, della biblioteca comunale di Chiasso, che cerca di cambiare la sua identità coinvolgendo la popolazione. A gestire questo cambiamento è Davide Dosi, che è capo di Castero della Socialità e che però è anche il responsabile politico nella cittadina della biblioteca. Perché? Perché lo fa già anche di mestiere, eppure a livello nazionale.
2: È una tendenza riscontrata ovunque: le biblioteche di pubblica lettura diventano sempre di più dei luoghi di socializzazione, e vorremmo che la nostra biblioteca diventasse anch'essa un elemento di questa vita sociale della nostra cittadina.
1: Davide Dosi, che è pure direttore generale di Bibliomedia Svizzera, lo ritroveremo tra poco. Evitare che gli immobili svizzeri finiscano in mano a investitori stranieri è il principio al centro di una legge iconica della politica svizzera, la Lex Koller, legge che negli ultimi 40 anni è stata man mano allentata in più punti. Ora a Berna si prepara un'inversione di rotta. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi una mozione che punta a combattere l'aumento dei prezzi degli immobili. Gianluca Olgiati, tu hai seguito il dibattito a Berna, di cosa stiamo parlando?
3: Del classico chalet in vallese, ma

0: vorrebbe quindi tornare a rendere più severe le regole per i residenti all'estero che vogliono investire in immobili in Svizzera. Gianluca, perché?
1: Beh, il punto di partenza sono gli affitti sempre più cari, la carenza di alloggi. Per l'UDC le cause sono la scarsità di terreni, l'immigrazione, ma anche gli investimenti dall'estero. E su questo ultimo punto l'UDC incassa il sostegno da sinistra, mentre i no arrivano dai liberali e dal centro. C'è chi teme, ad esempio, che si vada a toccare quel contingente di 1.500 abitazioni di vacanza vendute in un anno a persone all'estero, case in Vallese, Grigioni, Ticino e Berna, una quota piccola, insignificante del mercato che penalizzerebbe le regioni di montagna senza alleviare la carenza di alloggi in città. Ecco, in realtà nel mirino della sinistra c'è altro, non c'è lo chalet in Vallese, bensì il grande capitale, gruppi come l'americana BlackRock, che è la maggiore società patrimoniale al mondo, che si ritiene detenga partecipazioni per oltre 2 miliardi di franchi nel settore immobiliare svizzero. Ecco, speculazioni che farebbero rialzare i prezzi, e questo il binario parallelo su cui si sta muovendo anche il Consiglio federale.
0: E allora aggiungo io con una proposta messa in consultazione in aprile che aveva raccolto parecchie critiche.
1: Sì, oggi il consigliere federale Beati Hans ha invitato a respingere la mozione per prediligere la proposta governativa, che lui considera più efficace proprio nel combattere le partecipazioni straniere nei fondi immobiliari. Ecco, ed è lì che si giocherà la vera partita, quando cioè in Parlamento arriverà la modifica di legge proposta dal governo. Ecco, ora Hans sa di poter contare su una maggioranza in consiglio nazionale, mentre al Consiglio degli Stati, con equilibri politici diversi, l'inasprimento della Lex Koller potrebbe anche arenarsi.
0: Gianluca Olgiati, che sta seguendo i lavori alle Camere federali a Berna in questi giorni. Noi ci restiamo a Berna, al centro in questo caso c'è il governo ticinese, però con una prassi che non è nuova, e come è già capitato più volte in passato il Consiglio di Stato ticinese ha voluto scrivere a uno dei consiglieri federali per dei chiarimenti, una tattica che, questo lo sentiremo tra poco, non convince molti deputati ticinesi alle Camere federali. Prima però con Alan Crameri, anche tu sei a Berna a seguire i lavori, facci capire i contenuti e i contorni di questa missiva.
2: A non essere piaciuti al governo ticinese sono alcune affermazioni fatte dal presidente della Confederazione Guy Parmelin a Lugano una decina di giorni fa, intervistato nel contesto del festival Endorfine. Lui si era detto deluso per il blocco dei ristorni verso l'Italia e aveva ricordato che sulla perequazione finanziaria intercantonale la Confederazione non può decidere in autonomia delle modifiche. È soprattutto questo ultimo punto che sembra aver infastidito il governo ticinese, come emerge da una lettera di cui ha riferito per prima il Corriere del Ticino, in cui viene chiesto un incontro con Parmelin per restituire pienamente la complessità della situazione e per spiegare le specificità del cantone. Da tempo in Ticino c'è chi ritiene che i parametri per misurare la forza economica di un cantone, e che determinano quanto uno riceve o versa nella cassa della perequazione, ecco che questi parametri siano sfalsati dalla presenza dei frontalieri. Una modifica in fondo è pronta, ma entrerà in vigore solo tra qualche anno alla revisione ordinaria di questi parametri. Nella lettera i toni sono costruttivi, non di accusa, ma è pur sempre un segnale che, per l'ennesima volta, chi governa a Bellinzona dice di non sentirsi compreso da chi governa a Berna.
0: Ecco, questa è la sostanza, l'abbiamo capito, i toni sono concilianti, non accusatori. Ma torniamo appunto sulla questione di forma. Quanto servono queste lettere, che spesso partono dal Ticino per Berna? Alan Crameri ne ha parlato a Palazzo Federale con Bruno Storni, che è presidente della deputazione ticinese alle Camere.
2: Quanto possono essere utili queste lettere, al di là del contenuto?
3: Ma io credo che a questo livello non sono più utili, perché il Ticino ha un po' preso questa caratteristica di inviare molte lettere al Consiglio federale per rivendicare una cosa poi un'altra. Da quanto successo finora non hanno avuto nessun effetto.
2: Entrando nel merito, il governo ticinese ci tiene a spiegare al Presidente della Confederazione le sue ragioni a proposito di una riforma della perequazione finanziaria. Nel merito, qual è la sua opinione?
3: Quello che sappiamo è che il Consiglio di Stato ha già presentato la sua posizione alla signora Keller Sutter, che si occupa della perequazione. Sappiamo le risposte, sappiamo cosa è la legge sulla perequazione. Al momento la legge è questa, e quindi anche il consigliere federale, anche il presidente della confederazione non può cambiare niente da solo.

0: Ogni tanto però si dice che sia giusto battere il pugno sul tavolo per farsi sentire.
1: Sì. Ma sicuramente si può anche alzare la voce, ma adesso a livello tra cantone e confederazione credo che bisogna seguire la via del dialogo. In questo caso sappiamo che c'è una legge che è applicata secondo i parametri che in fondo il cantone ha sempre accettato fino a qualche anno fa. Negli ultimi anni siamo addirittura diventati cantone che riceve, perché all'inizio pagavamo nella perequazione, quindi adesso abbiamo un centinaio di milioni che entrano. È chiaro che fa male vedere che ci sono altri cantoni che incassano molto di più, ma hanno anche un gettito d'imposta nettamente pro capite, nettamente inferiore al nostro.
0: A microfoni spenti anche altri membri della deputazione ticinese hanno scosso la testa alla notizia di questa lettera dal governo ticinese. C'è un po' di sabbia negli ingranaggi tra deputazione e Consiglio di Stato?
1: Ma direi di sì, anche se dobbiamo mettere noi, e siamo qui a Berna e non possiamo imporre nulla al Consiglio di Stato. Quindi il Consiglio di Stato, con le relazioni col Consiglio federale, le gestisce in modo autonomo. È chiaro, sarebbe più utile se ogni tanto, prima di inviare una lettera, ci consultasse.
0: Quanto queste sue risposte dipendono dalla sua visione politica, quanto invece ritiene che possano essere condivisibili al di là del partito dei membri della deputazione qua a Berna?
1: Ma nella deputazione non sempre c'è unanimità, ma sulle relazioni Consiglio di Stato Consiglio federale c'è comunque un consenso che non sono state portate avanti nel modo più opportuno.
2: La voce di Bruno Storni, presidente della deputazione ticinese alle Camere federali, microfoni di Alan Crameri. Adesso ci spostiamo a New York, dove Donald Trump ha concluso poco fa il suo discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3: I urged Iran to make a deal, and again they refused. But I have a big decision to make. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done.
2: L'accento americano di Donald Trump, che sull'Iran ha detto di dover decidere se trascinare il paese all'inferno per poi parlare di un accordo che secondo lui potrebbe arrivare dopo le elezioni di metà mandato, così come un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Andrea Vosti a New York ha seguito il discorso del presidente statunitense. Allora Andrea, quali sono stati i suoi punti forti?
4: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Trump, come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. L'Iran non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare, ha detto Trump, che ha anche auspicato la possibilità di mettere fine a breve alla guerra tra Russia e Ucraina.
2: Andrea, oggi Donald Trump avrà un incontro bilaterale con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ci sarà anche la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Danimarca che riguarda invece la Groenlandia. Su questi due temi, che cosa ha detto Trump?
4: Sì, in effetti il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington. Trump ha celebrato l'accordo raggiunto di recente con il governo venezuelano, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, ha detto Trump, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana.
2: Poi c'è l'intelligenza artificiale. Trump negli scorsi giorni aveva minimizzato i timori legati proprio allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Oggi ha detto qualcosa.
4: Sì, Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Un presidente un po' sulla difensiva, insomma. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale prima di fare un paragone forse un po' azzardato tra le paure legate allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale a quelle sollevate tempo fa per i cambiamenti climatici. Non abbiamo paura di affrontare nuove sfide e di varcare nuove frontiere, ha detto Trump. D'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
2: Andrea Vossi a New York, noi facciamo un salto invece da questa parte dell'Atlantico, andiamo a Bruxelles, ovviamente il focus è sull'Unione Europea. C'è un duro colpo per il sistema di sanzioni dell'UE contro la Russia, la Francia e il Lussemburgo fanno esentare 2 miliardi che sono vicini al Cremlino, soldi che sono vicini al Cremlino, la credibilità di tutto il sistema dei 27 per esercitare pressioni su Mosca risulta in questo momento affievolita. Ma per gli aggiornamenti troviamo in diretta proprio a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
5: Sì, buonasera. Se per anni in materia di sanzioni il bastian contrario è stato l'allora primo ministro ungherese Viktor Orban, notoriamente vicino al Cremlino, stavolta a gettare scompiglio e a mettere a rischio tutto il sistema delle sanzioni europee contro la Russia è inaspettatamente la Francia del presidente Macron, cui si è accodato il Lussemburgo. Parigi ha saputo cogliere in contropiede gli altri stati membri dell'UE, imponendo la rimozione di Alisher Usmanov dall'elenco dei sanzionati. Usmanov, magnate russo uzbeko vicino al Cremlino, è sotto sanzioni europee in quanto le sue imprese siderurgiche riforniscono le fabbriche russe di carri armati. Ebbene, secondo fonti di stampa internazionali, esonerarlo dalle sanzioni servirebbe a facilitare un accordo segreto con l'Azerbaigian volto a liberare dei cittadini francesi dalla prigione. Al ricatto francese, Parigi appunto minacciava di bloccare il rinnovo di tutte le sanzioni europee contro la Russia se la sua richiesta non fosse stata soddisfatta. Si è aggiunto il ricatto del Lussemburgo, che sulla scia di Parigi ha fatto togliere dai sanzionati l'oligarca Michael Friedman, il quale al Granducato chiede un risarcimento da quasi 16 miliardi di dollari per avergli congelato i beni. Le sanzioni, ricordo, finora dovevano essere rinnovate unanimemente dai 27 ogni 6 mesi. Parigi prima e Lussemburgo a ruota hanno sfruttato questa occasione per far prevalere in maniera spregiudicata i loro interessi nazionali rispetto a quelli di tutta l'UE e della stessa Ucraina. Nelle scorse ore il presidente Zelensky era intervenuto pubblicamente, fatto il rituale questo, per chiedere all'UE di mantenere sotto sanzioni i 2 miliardari.
2: Andrea, per il sistema delle sanzioni UE contro la Russia è un duro colpo, l'abbiamo detto, è... Cosa hanno ottenuto gli altri stati membri?
5: Sì, in effetti l'accordo prevede che i 2 miliardari siano tolti dagli elenchi dei sanzionati, ma in compenso le altre sanzioni sono state rinnovate per 3 anni fino a settembre 2029 e non per soli 6 mesi. Un modo questo per puntellare il sistema delle sanzioni ed evitare altri mercanteggiamenti, ossia per evitare che quanto è accaduto oggi si ripeta.
2: Ricordavi anche che quello delle sanzioni UE contro la Russia è un sistema complesso ma anche fragile.
5: Proprio così, e da oggi il sistema è ancora più fragile. Finora 22 pacchetti di sanzioni sono stati adottati unanimemente, con trattative spesso lunghe e tortuose, con rinnovi semestrali. Tutto questo per congelare i beni e vietare l'ingresso all'UE a 3.000 fra entità e privati russi, per lo più, lo dicevamo, vicini al Cremlino, implicati nella guerra d'aggressione russa all'Ucraina. Ora, questo inaspettato colpo di forza di Parigi, del tutto incoerente, va detto rispetto a quanto la Francia finora ha fatto per l'Ucraina, rischia di trasformarsi in un vero e proprio colpo di grazia per il sistema delle sanzioni, non da ultimo perché l'estromissione di Usmanov e di Friedman dai sanzionati può aiutare a dimostrare la natura politica delle sanzioni, misure che comunque per il diritto europeo non possono essere arbitrarie ma devono avere un nesso con l'aggressione russa dell'Ucraina. In secondo luogo perché in barba a tanti discorsi ufficiali nell'UE gli interessi di singoli stati possono prevalere sulle decisioni collettive, quanto accade oggi lo dimostra, e questo è di per sé un segnale di debolezza dei 27 e non soltanto in materia di sanzioni.
2: Andrea Sinelli, il nostro collaboratore, il nostro corrispondente a Bruxelles in diretta questa sera. Adesso spazio a un mezzo di pagamento che forse potrebbe cambiare le nostre abitudini: UBS, PostFinance, Twint, le banche cantonali di Zurigo e Vo con altri istituti finanziari si sono uniti per testare in Svizzera l'utilizzo di quello che tecnicamente viene chiamato stablecoin, una valuta digitale che non è volatile come il Bitcoin perché è ancorata al franco svizzero. Quindi presto potremmo pagare con questa valuta digitale e quindi rinunciare al tramite delle classiche carte di credito e dir loro magari anche addio. È a rischio l'egemonia delle statunitensi Visa e Mastercard, le quali assieme rappresentano i 2/3 delle transazioni mondiali. Due domande che Marzio Minoli ha girato ad Alessandro Seralvo, responsabile del Dipartimento Carte di Credito di Corner Banca.
6: Questa è un'innovazione importante che va però soprattutto per pagamenti internazionali, transazioni tra istituzioni finanziarie e operazioni automatizzate. Dobbiamo però non dimenticare il fatto che, se pensiamo al mondo delle carte, non stiamo solo trasferendo denaro, ma il mondo delle carte rappresenta un sistema che offre accettazione presso un milione di commercianti, quindi c'è un discorso di sicurezza, protezione contro le frodi, gestione delle contestazioni e soprattutto poi nel caso delle carte di credito l'accesso al credito. Quindi lo stablecoin da solo non offre tutti questi servizi. È un'innovazione, certo, ma non è uno a uno un sistema, è una moneta.
7: Stablecoin che si basano sulla tecnologia blockchain, ovvero il rapporto diretto tra chi spende e chi incassa, per semplificare. Quindi un domani non avremo più bisogno di intermediari per i pagamenti digitali, come adesso potrebbero essere appunto Visa, Mastercard o semplicemente una banca.
6: Direi di no, nel senso è un'innovazione, è un'aggiunta, ma non è la sostituzione. Non dimentichiamo che utilizzare uno stablecoin è super complicato. Fare pagamenti in Bitcoin non è così facile e soprattutto se hai sbagliato l'indirizzo del wallet al quale vuoi mandare i tuoi Bitcoin o quello che vuoi usare come criptovaluta, ecco che quelli li hai persi, non li vedi più.
7: Dunque lei mi sta dicendo che l'intermediario rimane essenziale al giorno d'oggi.
6: Assolutamente, e credo si aggiunge un'altra cosa: non dimentichiamo che lo stablecoin di fatto è una moneta digitale privata, perché non è lo Stato a emettere, in questo caso, ma abbiamo visto, è UBS, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono gli operatori privati che costruiscono una moneta digitale.
7: Però anche a livello istituzionale, penso alla Banca Centrale Europea, si sta lavorando per staccarsi dallo strapotere dei colossi statunitensi. Ecco, potrebbe funzionare.
6: L'euro digitale non è più solo una moneta, ma è in teoria anche un sistema, perché è stato costruito con un'idea di dire vado a sostituire Visa e Mastercard. Il tema però è che raddoppiare o diciamo copiare un sistema parificato a Visa e Mastercard è super complesso e difficile, e soprattutto rimane una soluzione locale perché premesso che funzionerà per il momento solo in Europa.
7: Senta, una battuta finale. Come vede quindi il futuro delle monete digitali accanto alle carte di credito o di debito?
6: Secondo me sono dei mondi che conviveranno e uno aggiungerà degli elementi all'altro, ma io non li vedo come una totale guerra uno contro l'altro, ma ci sarà una convivenza proprio perché uno prenderà dall'altro, perché hanno bisogno vicendevolmente per avere successo.
2: Alessandro Seralvo della Corner Bank al microfono di Marzio Minoli. In Ticino adesso, per parlare di un progetto che però è nazionale, curarsi i denti può diventare un problema quando il budget familiare non basta per coprire tutte le spese. Per aiutare le persone in difficoltà economica, il Soccorso d'Inverno e la Società dei Medici Dentisti hanno avviato un nuovo progetto, questa primavera, a livello nazionale, e adesso il Ticino è il primo cantone a metterlo in pratica. I dentisti periti valuteranno le richieste di sostegno per garantire che le risorse vengano poi impiegate per cure necessarie e anche appropriate. Umberto Gatti.
8: Per chi vive una situazione di difficoltà economica, la salute dentale finisce spesso in fondo alla lista delle priorità. Eppure rinviare le cure può avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità di vita. Per questo motivo il Soccorso d'Inverno e la Società Svizzera dei Medici Dentisti SSO hanno deciso di unire le forze. La novità non è il sostegno alle cure dentarie, che l'associazione già garantiva, ma il coinvolgimento diretto di dentisti periti nella valutazione dei preventivi e delle richieste di contributo. Plinio Rondi, presidente di SSO Ticino.
9: Il nostro compito è quello di valutare i preventivi, le cure che vengono proposte, per far sì che i fondi di soccorso d'inverno vengano utilizzati nella maniera più concreta e migliore possibile. Le valutazioni si basano semplicemente su dei trattamenti che siano semplici, economici e adeguati. Quindi l'idea non è di andare a spendere delle cifre esorbitanti o fare dei trattamenti super complicati, ma proprio cercare di gestire al meglio questi fondi per dare ai pazienti delle cure di qualità necessarie che durino nel tempo.
8: Dall'avvio del progetto, avvenuto questa primavera, è già stata trattata una dozzina di persone. Ma come cambia la valutazione dei casi rispetto al passato? Paola Eicher Pellegrini, direttrice del Soccorso d'Inverno Ticino.
10: Possono essere valutate in maniera differente. Una cosa è valutare una fattura di un medico dentista sotto gli occhi di un'assistenza sociale o noi che siamo qui che valutiamo i casi. Un'altra cosa è avere l'esperto che ci dice questo aiuto è necessario, questo aiuto è semplice, va bene, adeguato, è clinicamente adeguato, ma anche economicamente parlando corretto. Questa farà una grande differenza.
8: Tra il 2022 e il 2025 l'associazione ha destinato circa 258.000 franchi alle cure dentarie, una cifra che potrebbe crescere anche perché molte persone rinunciano ancora a chiedere aiuto.
10: Sì, perché chi è in difficoltà economica, una famiglia, una persona che si ritrova vicino o sotto la soglia di povertà, i suoi pensieri maggiori sono cosa do da mangiare ai miei figli, come pago cassa malati, come pago il mio affitto, i denti, tutto ciò che ruota attorno alla sfera dell'igiene dentale passa in secondo piano molto spesso. E poi c'è anche la parte della vergogna, probabilmente, a chiedere aiuto di pagare una fattura per tutto ciò che ruota attorno all'igiene dentale.
8: L'idea è nata in primavera a livello nazionale, ma il Ticino è stato il primo cantone a metterla in pratica. Secondo i promotori, il progetto può rappresentare un punto di partenza che in futuro permetterà di ampliare ulteriormente il sostegno alle cure odontoiatriche dedicate alle persone più fragili in Ticino e in Svizzera.
2: E in Ticino ci sono anche delle guide turistiche che sono molto particolari, perché particolari sono i turisti, che sono anziani che vivono e magari hanno vissuto tutta la vita nel territorio che è oggetto poi delle visite, mentre le guide sono dei ragazzi che stanno facendo uno stage estivo. Cristian Gilardoni ha aperto per noi una finestra su questa realtà.
11: Il paese al centro di questa esperienza è Riva San Vitale. Il borgo Momò, arroccato sul Ceresio, attira molti turisti, ma questa volta non arrivano da lontano, anzi c'è addirittura chi ha vissuto in paese.
12: Mi chiamo Franco.
13: Mi chiamo Liliana Mock.
14: Da dove arriva, signora?
13: Ho 97 anni.
14: Complimenti.
13: 9 del 9 del 29.
15: Io vengo dalla Mesorcina. Lei sa dove è la Mesorcina?
14: Sì.
15: E ho quasi 90 anni. e sono arrivato nel 2018 per questioni familiari, più che altro, ho scelto la moglie. Sono sposato con una donzella di Rancate, ho tre figli, il mio nome è Pier Giorgio De Gottardo.
14: Ok.
15: Di Lumino.
14: Lumino.
15: È stato Lumino?
14: Sì.
15: Come fa a sapere? Allora mi chiamo Otto, sono di origine dalla Germania. Mi sono trovato qui a Riva, ho sposato una donna di Riva, abitavo qui dal 83. Adesso mi trovo a Giuliani con la moglie.
12: Hai Pina? Non sento più che nome ho. Mi chiamo Pina Levi, ho quasi 96, Adele Conconi. Ho abitato tanti anni alle cantine, proprio con la casa in faccia a Morgana.
11: A causa della canicola, i sei ospiti della Casa Anziani Torriani di Mendrisio non hanno potuto girare per il paese e visitare di persona le quattro attrazioni scelte, ma si sono dovuti accontentare di una visita virtuale nel fresco dell'Istituto Don Guanella.
16: La prima tappa di cui vi parliamo è il Museo della Bicicletta del signor Vassalli. Qualcuno di voi lo conosceva? Il signor Giovanni Vassalli?
17: Adesso parliamo delle fornaci che sono presenti qua al Don Sanitario. Immagino che sapete cosa sono le fornaci.
16: Ma qualcuno è già stato alla chiesa di Santa Croce oppure ne ha già sentito parlare?
18: Allora, io parlo appunto dell'ultima tappa, che sicuramente è il momento che caratterizza Riva San Vitale. È il momento cristiano più antico di tutta la Svizzera, ed è appunto il battistero. Il battistero appunto viene fatto nel 1500 circa.
11: A fare da guida quattro ragazzi che stanno facendo uno stage estivo, tra di loro Daniel Muto.
19: Ho 18 anni, attualmente svolgo la CPC presso Locarno e mi ha portato qua tramite delle conoscenze e appunto anche per il fatto che mi piace relazionarmi con bambini con tutte le fasce d'età e comunque stai in relazione continua.
11: La particolarità è che questi ragazzi devono raccontare pezzi di territorio che prima non conoscevano.
19: Sarò sincero, non ne conoscevo mezza, risiedo nel comune di Campadogno, quindi questa è una zona totalmente sconosciuta, la conoscevo solo a nome. Appunto con questo progetto l'ho conosciuta e ho cominciato anche ad apprezzarle. Il mio interesse focale non era proprio il turismo, ma appunto mi sono ritrovato a farlo sempre col fatto della relazione con le persone, quindi sono ritrovato a farlo e fino adesso mi è piaciuto.
11: Il risultato, ad ogni modo, è stato convincente.
20: Io conoscevo la chiesa lì dove c'è il Beato, ecco, io sono già stata qui.
21: E conosceva anche le fornaci e il resto?
20: No, ma qui, posto qua, mi ricordo tanto.
21: E quindi com'è stato essere un po' turisti a casa propria?
20: Per me è stato bello perché si vede tante cose che anche se le ho già viste non mi ricordavo più.
22: Il parco è bello verde, mamma, bello, bello.
11: Scopriamo allora di più su questo progetto che si chiama In Point ed è alla seconda edizione con l'educatrice professionale Anna Maestrini.
23: Si tratta di un progetto estivo che è promosso dalla nostra fondazione, quindi dalla Fondazione Don Guanella, in collaborazione col Comune di Riva San Vitale, ed è un progetto che si basa sull'inclusività, quindi che vuole accogliere tutti i ragazzi della popolazione, sia interni nostri della preformazione professionale, ma anche esterni del territorio, quindi ragazzi che hanno voluto aderire al progetto e candidarsi per svolgere questo stage estivo.
11: Gli ospiti sono stati bambini al mattino e anziani al pomeriggio. Come modificate il linguaggio sulla base di chi ascolta?
23: Quando accogliamo i gruppi di bambini abbiamo deciso di promuovere delle attività sempre mantenendo il focus sul turismo, ma anche intercalando momenti un pochino più ludici, quindi di attività di gioco, di animazione, di anche cose un pochino più teatrali, e i nostri ragazzi sono stati molto bravi appunto ad accogliere questi bambini e ad intercalare i loro interventi in modo tale da poter interfacciarsi con dei bambini così piccoli. Dall'altro lato abbiamo anche accolto appunto gruppi di anziani e in questo frangente abbiamo voluto sicuramente dar tanto spazio a loro, perché essendo persone con un bagaglio di vita molto importante hanno potuto dare un contributo e raccontare quello che per loro è stato Riva San Vitale, esperienze, ricordi, aneddoti, quindi in questo caso è stato più uno scambio di dialogo con queste persone.
11: Per i ragazzi si tratta di un'esperienza che li aiuta a uscire dalla comfort zone e magari anche nella scelta della professione.
19: Sicuramente mi ha aiutato con la relazione con le persone, a parlare comunque davanti a persone sconosciute, a riuscire ad aprirmi più nei discorsi e tanto anche felicità, nel senso di stare con i bambini, stare con gli anziani, comunque vedere i sorrisi e fa sorridere il cuore.
2: Tra poco saremo a Chiasso, parleremo di libri, di biblioteche e del ruolo che oggi hanno questi spazi. Prima altre notizie con Michel Volonté.
0: Dalle Camere federali il Consiglio degli Stati ha adottato la revisione parziale della legge sulle epidemie. L'obiettivo è soprattutto quello di chiarire le responsabilità in caso di crisi sanitaria e rafforzare le capacità di anticipazione. La pandemia di Covid-19 aveva messo in luce i punti deboli di questa legge e il Consiglio federale vuole che la Svizzera sia pronta a far fronte a eventuali futuri crisi sanitarie. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. Il Tribunale Penale federale ubicato a Bellinzona deve essere riorganizzato per garantire l'indipendenza della Corte d'Appello. Lo prevede una mozione del Consiglio degli Stati approvata oggi all'unanimità anche dal Nazionale. Poco dopo l'istituzione del Tribunale Penale Federale è stata creata un'istanza d'appello. All'epoca si pensava che avrebbe dovuto trattare solo pochi casi e che la creazione di un organo separato fosse troppo costoso. Con il passare degli anni la Corte d'Appello è stata sollecitata più di quanto previsto. In futuro dovrebbe quindi vedere la luce un tribunale indipendente. L'Arabia Saudita ha ripreso controllo del gasdotto che attraversa il paese, bersagliato da recenti attacchi attribuiti ai ribelli filo iraniani degli Houthi, una linea importante che potrà riprendere a funzionare e trasportare greggio fino al porto di Yanbu sul Mar Rosso. Intanto la ripresa dei combattimenti nella regione, in particolare nello Yemen, potrebbe far salire nei prossimi mesi fino a 10.000 il numero delle persone che attraversano il Mar Rosso per raggiungere il Gibuti. A lanciare l'allarme è l'agenzia ONU per i rifugiati. Gli sfollati interni nello Yemen potrebbero salire a più di 230.000.
2: Adesso diamo uno sguardo a un tema che è al tempo stesso culturale ma anche locale. Partiamo da Chiasso, dalla sua biblioteca. La Biblioteca Comunale è un'istituzione che è parte integrante del centro culturale di Chiasso ma che ha anche una dimensione sociale, una vocazione che il Comune punta ora a rafforzare, riorientando, meglio, arricchendo l'attività con nuove proposte a favore della comunità, popolazione che è stata coinvolta grazie a un sondaggio di cui oggi sono stati presentati i risultati. Romina Lara, cosa è emerso?
1: L'indagine ha innanzitutto evidenziato che la biblioteca di Via Turconi è una struttura apprezzata, specie per l'accoglienza. Tra gli spunti su cui lavorare ci sono invece gli eventi culturali. La biblioteca si conferma in ogni caso un luogo importante per la comunità. Gli stessi promotori si sono detti stupiti dal fatto che più di 700 persone abbiano partecipato al sondaggio, una buona parte rispondendo a tutte le domande. L'obiettivo era capire come è visto e vissuto questo luogo, ma anche raccogliere aspettative e desideri. L'indagine ha fornito un'indicazione chiara che ci riassume Fabia Stefanina, collaboratrice della biblioteca.
3: Sicuramente quello che emerge è che c'è un grande desiderio da parte dei partecipanti di poter contribuire anche solo a ideare qualcosa di nuovo per la biblioteca, e molte persone, un po' in risposta anche a un bisogno di socializzazione, di sentirsi parte di una comunità, hanno proposto di poter avere delle attività aggiuntive proprio che rispondano un po' a questo bisogno.
1: Occasione di incontro e condivisione dentro e grazie alla biblioteca, che diventa così anche un luogo di socializzazione. Socialità guidata a Chiasso dal municipale Davide Dosi. Da gennaio, dopo una riorganizzazione, la biblioteca comunale è sotto il suo dicastero. Ma perché si vuole riorientarne oggi l'attività?
4: Nella mia idea di biblioteca, di pubblica lettura, la biblioteca deve o è, in molte parti della Svizzera e non solo in Svizzera, è un elemento centrale della vita sociale di un comune, di una città, di un villaggio, di qualsiasi dimensione esso sia. Quindi da questo ragionamento siamo partiti per rilanciare, o meglio immaginare, qualcosa di diverso per la nostra biblioteca.
1: Tenuto conto che una fetta cospicua di chi conosce la struttura non la frequenta, parliamo del 56% dei partecipanti al sondaggio, un dato sul quale occorrerà lavorare. Si sta ragionando anche sugli orari di apertura, spiega Fabia Stefanina, ma cosa può, secondo lei, invogliare a venire in biblioteca?
3: avere delle cose da fare con gli altri, per esempio la serata di giochi da tavolo, degli eventi per famiglie, ecco questo è qualcosa che fa venir voglia, dei corsi con un tema specifico che può essere il corso di lingua, il corso di computer, quindi vengo in biblioteca perché so che c'è quella cosa che mi piace, incontro altre persone a cui piace e stiamo insieme e facciamo delle cose.
1: La biblioteca ha intanto già avviato una nuova proposta con libri in altre lingue e in italiano facilitato per favorire una maggiore accessibilità. Dal sondaggio sono poi spuntati diversi progetti. La rosa è ora stata ristretta a 5 proposte coerenti con i desideri scaturiti. Per conoscerne i contenuti bisognerà però attendere la presentazione pubblica prevista il 12 ottobre.
2: La via dunque è tracciata per lo sviluppo futuro della Biblioteca Comunale di Chiasso, che si vuole ancora più aperta e vicina alle persone. Ed è questa una tendenza comune anche ad altre biblioteche, luoghi sempre più vitali. Romina Lara ne ha parlato con Davide Dosi, che abbiamo sentito anche nel servizio precedente. Oltre a dirigere da municipale il Dicastero Socialità a Chiasso, è attivo da oltre 20 anni nel settore. Ha diretto tra l'altro la Biblioteca dell'Università della Svizzera Italiana ed è attualmente direttore generale di Bibliomedia Svizzera. Sentiamo.
1: Partirei, Davide Dosi, da questa nuova dimensione che si vuole dare, un luogo, si diceva, più aperto, con soprattutto più eventi. La Biblioteca di Chiasso si muove nel solco di quanto si sta facendo anche altrove in Svizzera, direi anche fuori dai confini del nostro paese.
4: Certo, è una tendenza riscontrata ovunque. Le biblioteche di pubblica lettura diventano sempre di più dei luoghi di socializzazione e vorremmo che la nostra biblioteca diventasse anch'essa un elemento di questa vita sociale della nostra cittadina, che al momento è conosciuta da una buona fetta della popolazione, ma che si può aprire ulteriormente.
1: È stato citato l'effetto della filanda, chiaramente una struttura con un'altra grandezza, un altro costo, però la direzione è questa, insomma.
4: La filanda è un esempio illuminante per tutta la Svizzera e di filanda ce n'è una sola. L'obiettivo evidentemente non è quello di fare una filanda bis, ma di rispondere al meglio alle esigenze che sono emerse nella nostra cittadinanza, con gli spazi che abbiamo, con le risorse che abbiamo, ma fare meglio e aprirci anche a questa fetta di popolazione che in questo momento resta là fuori o non conosce ancora l'esistenza della biblioteca.
1: A Chiasso, che rimane comunque una cittadina, diciamo, un po' a sé, molta multiculturalità, tante nazionalità, ecco, di questo terrete conto, avete tenuto conto?
4: Certo, noi abbiamo una popolazione cosmopolita che arriva da tutto il mondo, questo è un elemento centrale che caratterizza la nostra cittadina e uno degli elementi più interessanti di questo sondaggio è proprio la partecipazione, la volontà di partecipare, mettersi a disposizione per trasmettere quelle che sono le mie competenze. Avere una risposta così ampia e positiva da parte della popolazione ci ha sorpreso e ci mette di fronte a delle sfide, evidentemente, perché a queste persone dovremmo dare anche delle risposte, ma la nostra cittadina offre questo, ha una grande passione, porta tanto nel volontariato in generale, che sia sociale, che sia sportivo, e questo è un elemento centrale della nostra proprio comunità.
1: Oggi avete presentato quella che potremmo definire un po' la prima tappa di questa apertura, l'inizio di un percorso.
4: Siamo decisamente all'inizio, abbiamo fatto il primo passo e davanti a noi abbiamo una strada tortuosa, non me la immagino necessariamente semplice, ma è una bella sfida.
1: Da persona, insomma, uomo di biblioteca, lei ha lavorato in questo campo, lavora in questo campo anche appunto fuori dal Ticino, questo modello è quello che in qualche modo fa anche resistere queste strutture oggi?
4: Sì, diciamo che le biblioteche da 30 anni a questa parte, o forse anche 40, si stanno veramente reinventando. Ovviamente ciò è necessario, risponde al cambiamento della società, soprattutto le biblioteche di pubblica lettura si stanno reinventando e scoprendo o rafforzando questo ruolo sociale che in fondo hanno sempre avuto, prima limitatamente al prestito dei libri e attraverso il prestito dei libri e la promozione della lettura, e adesso attraverso le altre attività. L'obiettivo rimane sempre quello, perché per la biblioteca il libro rimane un elemento centrale della propria attività, ma portando le persone in questi luoghi attraverso altre proposte. Ma la promozione della lettura resta un elemento centrale delle funzioni delle biblioteche.
1: Direi, per fortuna, visto quanto è emerso dai dati PISA.
4: I dati PISA sono assolutamente centrali nelle riflessioni. Ogni tot anni improvvisamente ci si rende conto che c'è bisogno di, speriamo tra qualche anno, anche attraverso queste piccole iniziative, di trovare dei risultati diversi.
2: Davide Dosi, che è municipale di Chiasso e direttore di Bibliomedia a livello nazionale. 6 di sera si chiude qui, oggi l'abbiamo preparata con la guida di Michel Volonté. Adesso lo sport, a domani.
5: Lo sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali di ciclismo in Canada, la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlen Reusser nel cronometro è arrivato il bronzo nella cronomista squadre, esattamente come un anno fa. Gli elvetici sono stati battuti dall'Italia e dalla Francia. Turno completo di National League Lambri Piotta e Abien con il ritorno in porta di Wüthrich, Koditek al centro di Müller e Joly, in quarta linea Bosson al posto di Grassi escluso, tredicesimo attaccante Diego Kostner. Il Lugano che ospita lo Zug a punteggio pieno dopo due partite conferma Schlegel tra i pali, Dahlström è lo straniero in sovrannumero per far spazio al debutto di Nick Shore in linea con Lixl e Innala, Kupari con Turkauf e Olsson, Alexi Peltonen tredicesimo attaccante. Radio cronaca in diretta delle ticinesi all'interno di Sport e Musica su Rete 1 a partire dalle 19:25 con il solito prepartita assieme agli inviati. Programma della serata che si completa con Davos-Friburgo, primo incrocio tra vice e campioni svizzeri, Ginevra-Rapperswil, Kloten-Berna, Langnau-Losanna e Ajoie-Zurigo.
1: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 23 settembre. Sull'insieme del paese, generalmente soleggiato, con estesi banchi di nubi mattutine alle basse quote sudalpine. Temperature minime, intorno ai 7 gradi al nord e 14 gradi al sud. Temperature massime comprese fra 22 e 25 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovate e ben ritrovati a Prima Fila Musica del nostro tempo, un caro saluto da Martino Dont. Questa sera torniamo alla stagione 2025-2026 per 900 presente, la rassegna che porta tutti gli anni nella Svizzera italiana la musica del XX e del XXI secolo grazie all'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera italiana. Questa sera avremo il piacere di ascoltare ben due concerti che concludevano la stagione in attesa nei prossimi mesi dell'inizio della stagione 26-27. Torniamo allora indietro al 19 aprile 2026. Eravamo nella Hall dell'Hack, un concerto molto particolare in cui è stato dato molto spazio a nuove composizioni. Sentiremo infatti quattro nuove composizioni di quattro giovani compositori associati in qualche modo proprio al Conservatorio della Svizzera italiana, sotto la direzione anche in questo caso di due ex allievi del corso di direzione del Conservatorio della Svizzera italiana. Infatti l'Ensemble 900 sarà sotto la direzione di Rosina Flückiger e Giuseppe Prete. Per questi quattro brani sentiremo anche il violino solista di Angela Tempestini e le voci di Daphne Colombo e Yue Yan Xie. Iniziamo subito con l'ascolto del brano Ricerca dell'assenza, una composizione del giovane compositore Federico Pezzatini, compositore attivo nella musica contemporanea, elettronica e in ambito multimediale, formatosi tra Londra, Milano e il Conservatorio della Svizzera italiana, co-direttore artistico del Festival di Musica Contemporanea Ramificazioni. Ascoltiamo dunque il suo brano intitolato Ricerca dell'assenza per sette strumenti.

una composizione intitolata Ricerca dell'assenza per sette strumenti, opera di Federico Pezzatini, giovane compositore. Questa composizione in prima assoluta è stata presentata proprio nel concerto che stiamo ascoltando, era il 19 aprile 2026 nella Hall dell'Hack per la rassegna 900 presente. Abbiamo sentito l'ensemble 900 sotto la direzione di Rosina Flückiger. Continuiamo con il secondo dei quattro brani originali proposti in questo concerto, in questo caso tre canti notturni per due soprani e sette strumenti, composizione di Francesco Fiorenzani, compositore, chitarrista jazz, docente senese, diplomato alla Siena Jazz University e al Conservatorio della Svizzera Italiana, oggi dottorando alla Hochschule di Lucerna. Attivo dunque sia nell'ambito jazz che nella musica contemporanea, collabora con importanti ensemble e istituzioni internazionali. La sua produzione si distingue per la ricerca timbrica e il dialogo tra scrittura contemporanea e improvvisazione. Sentiamo dunque l'ensemble 900, questa volta sotto la direzione di Giuseppe Prete, e le voci di Daphne Colombo e Yue Yan Xie.

Dimmi!

3 canti notturni per 7 strumenti e 2 soprani. Abbiamo sentito l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana con le voci di Daphne Colombo e Yue-Yan Xie, mentre alla direzione abbiamo sentito Giuseppe Prete. Una composizione del compositore e chitarrista jazz Francesco Fiorenzani, classe 1989, che ha presentato in questo concerto il 19 aprile 2026 nella Hall del Lac questa sua nuova composizione. Noi proseguiamo dunque questo concerto, sempre con l'Ensemble 900, la terza composizione originale presentata quella sera. Si intitola Macchine per indagare i sogni per 8 esecutori, una composizione realizzata da Antonio Cojana. Giovane compositore e pianista, nato a Napoli nel 1996, ha studiato pianoforte e composizione, ottenendo massimi riconoscimenti accademici. Le sue musiche sono state eseguite da interpreti di rilievo internazionale. Attualmente prosegue la sua formazione tra il Conservatorio della Svizzera Italiana e l'Accademia di Santa Cecilia. Ascoltiamo allora nuovamente Giuseppe Prete alla direzione dell'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana e Macchine per indagare i sogni di Antonio Cojana.

Una composizione di Antonio Cogliana, eseguita qui dall'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, sotto la direzione di Giuseppe Prete. Macchine per indagare i sogni è una delle quattro composizioni originali proposte quella sera per la rassegna 900 presente, era il 19 aprile 2026 nella la Hall del Lac, e noi concludiamo l'ascolto di quel concerto con l'ultima composizione inedita proposta quella sera, Vision de Ruines, per violino solista e archi, in questo caso una composizione di Davide Bruggini. Anche lui, classe 1996, compositore, percussionista, musicista elettronico, formatosi tra Novara, Milano e Lugano, le sue opere sono state eseguite in numerose istituzioni europee e ha ottenuto anche lui premi per lavori che uniscono ricerca sonora ed elettronica. E proprio a questo proposito affianca l'attività di compositore anche quella di sound designer. Sentiamo Vision de Ruines di Davide Bruggini, dunque, sempre con l'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, sotto la direzione di Rosina Flückiger e il violino solista di Angela Tempestini, violinista classe 2003, formatasi anche lei al Conservatorio della Svizzera Italiana. Sentiamo questa pagina finale per il concerto del 18 aprile per la rassegna 900 presente.

0: Con questa composizione di Davide Bruggini termina il concerto di 900 presente, era il 19 aprile 2026. Questa pagina si intitolava Vision de Ruin per violino solista e archi, abbiamo sentito l'ensemble 900 sotto la direzione di Rosina Flückiger e il violino solista di Angela Tempestini. Eravamo alla Hall del Lac, era, dicevamo, il 19 aprile 2026, serata speciale di 900 presente in cui veniva dato spazio proprio a quattro composizioni originali presentate per la prima volta, realizzate da dei giovani compositori in qualche modo associati proprio in qualche modo al Conservatorio della Svizzera Italiana, la maggior parte di loro appena trentenni. Abbiamo sentito in particolare pagine di Federico Pezzatini, Davide Bruggini, Antonio Cojana e Francesco Fiorenzani, mentre alla direzione si sono alternati Rosina Flückiger e Giuseppe Prete, anche loro alunni del Conservatorio della Svizzera Italiana. Al violino solista abbiamo sentito Angela Tempestini e precedentemente abbiamo sentito anche le voci dei soprani Daphne Colombo e Yue-Yan Xie. Si conclude qui l'ascolto del concerto nella Hall del Lac per 900 presente, ma noi in questa seconda parte di Concerto CH abbiamo il piacere di passare subito ad un'altra serata curata dalla stessa rassegna che ci porta in un ambito del tutto differente. Ci spostiamo al concerto per la rassegna 900 presente del 15 maggio 2026 con La memoria dei suoni di Andrea Molino, un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e live video. Naturalmente noi in radio possiamo godere solamente del lato acustico di questa composizione, che tuttavia non mancherà di stupire nella sua complessità e nelle sue innumerevoli sfaccettature. La memoria dei suoni di Andrea Molino nasce in un contesto molto specifico, in un luogo specifico che anche il sottoscritto conosce bene e ricorda con una certa nostalgia. Parliamo degli ormai ex studi radio di Lugano Besso, ormai vuoti a partire da novembre dell'anno scorso, quando tutta la radio si è spostata a Comano e il comparto di Besso è diventato ormai un cantiere in trasformazione per diventare un polo culturale, la città della musica. Per qualche tempo però gli ambienti che per decenni hanno accolto orchestre, tecnici, registi, nonché giornalisti e animatori della radio, resteranno vuoti, dei cantieri, ed è proprio in questo intervallo sospeso che si inserisce La memoria dei suoni, un progetto che vuole dunque evitare che quel silenzio diventi oblio. L'idea per questo progetto nasce da Francesco Bossaglia, responsabile di 900 presente e coordinatore per il Conservatorio della Svizzera Italiana dell'Ensemble 900. Francesco Bossaglia ha proposto di trasformare questi spazi dismessi in un luogo di ascolto e di immaginazione e ha chiesto dunque al compositore Andrea Molino di concepire questa opera che mescolasse media diversi. Per saperne di più sentiamo direttamente le voci prima di Francesco Bossaglia e poi di Andrea Molino da un'intervista raccolta qualche giorno prima della prima di La memoria dei suoni, in un'intervista proprio a Rete 2 a cura di Claudio Farinone.
1: L'idea di questo progetto nasce proprio dalla fascinazione che ho sempre avuto per quello stabile, che io frequento ormai da 20 anni, ci sono entrato da studente nel 2006 e poi appunto negli ultimi 20 anni l'ho frequentato tantissimo, e il fascino che per me aveva quello stabile era di due tipi: il primo architettonico, perché è proprio uno stabile molto particolare, pieno di spazi interessanti, sconosciuti, imprevisti, gli studi di registrazione, tanti spazi che il pubblico in realtà magari non conosce neanche, perché il pubblico frequenta l'auditorio, ha frequentato lo studio 2, però poco altro. E poi la seconda parte di questo mio grande amore per quello stabile è anche le persone che ci ho incontrato dentro, e persone che venivano da tantissimi ambiti, non solo dalla musica ma anche dal giornalismo, i tecnici che lavoravano nello stabile. Quindi questo progetto nasce appunto per raccontare un pezzettino di quella storia lì, e l'idea che abbiamo avuto era di entrare nell'edificio in un momento molto particolare della sua storia, cioè a dicembre scorso i dipendenti dell'RSI se n'erano già andati ormai, e però non erano ancora iniziati i lavori per la città della musica, che adesso sono già in corso da qualche mese. E noi siamo entrati con le telecamere degli studenti del CISA per riprendere questi spazi completamente vuoti, in una specie di esplorazione fisica, appunto, è come portare il pubblico a fare un giro dentro luoghi che non aveva mai visitato. E parallelamente ci siamo chiesti, però, cosa rimane dentro questi spazi che adesso sono vuoti? Rimane il ricordo dei suoni che quegli spazi li hanno fatti vivere, quindi le persone che ci hanno lavorato, gli eventi, i concerti, la cronaca, i radiogiornali, tutto quello che c'è successo dentro. E allora da lì è partita l'idea di fare una commissione ad Andrea Molino, che è un compositore che noi conoscevamo già perché avevamo già lavorato in passato con lui quando era venuto a lavorare con l'Orchestra della Svizzera Italiana e che soprattutto ha una grande esperienza di lavori multimediali e quindi era la persona perfetta a cui dare questa commissione. Quindi sostanzialmente abbiamo detto a Andrea Molino, vai a fare questa esplorazione di questo stabile, perché lui proprio ha diretto anche le riprese, e poi esplora parallelamente gli archivi dell'RSI e guarda cosa ci trovi dentro e raccontacelo.
2: Noi abbiamo iniziato a parlare di questo progetto un anno e mezzo fa, forse, e diciamo il progetto si è svolto in diverse fasi, perché appunto c'è stata tutta una prima fase di sopralluogo dello stabile per iniziare a fare le prime passeggiate, e quindi Andrea ha potuto iniziare a pensare un po' al suo viaggio fisico in primis, perché c'era da pianificare quella cosa lì, e per la prima cosa da fare era immaginarsi come andare in giro in questo stabile. Poi Andrea ha lavorato l'estate scorsa con gli archivi, perché con la prima idea del percorso che avrebbe voluto fare è andato a cercarsi i materiali relativi ai diversi spazi. Uh-huh. E poi forse la prima parte la partitura nasce come idea prima di fare le riprese con gli studenti del CISA a Locarno, nel senso che le note non esistevano ancora, però bisognava immaginarsi un percorso di queste riprese, no? Da dove si entrava, dove si andava, cosa si faceva. Quindi la partitura visuale nasce ancora prima di quella sonora, e a quel punto poi Andrea ha iniziato ad assemblare tutti i materiali di questo percorso. A un certo punto la partitura è arrivata a noi verso la metà di marzo, a fine di marzo, e lì è iniziato, diciamo, il lavoro di preparazione e di avvicinamento. Come dicevo, è un lavoro molto, molto virtuosistico per gli strumentisti, c'è tanto da suonare, la musica è un lavoro pieno di energia, esplosivo, è pieno di ritmo, è pieno di velocità, di entusiasmo. È bello perché è un lavoro molto vitale, che un po', diciamo, il rischio a fare delle riprese in spazi vuoti è quello della desolazione, dell'abbandono, che è invece una cosa che non si vedrà mai in questo spettacolo, cioè questa esplorazione è piena di energia, è piena di entusiasmo, e poi appunto si popola di questi contributi che in parte sono visivi, perché vedremo dei materiali audiovisivi d'archivio, quindi dove vedremo gli spazi della radio nel suo passato, e in parte anche sono solo sonori, e quindi appunto diventano un contrappunto. Come diceva Andrea, tutte queste voci di queste persone sono i solisti che noi nell'orchestra accompagniamo con un materiale estremamente vivo e ricchissimo.
0: Abbiamo sentito la voce di Francesco Bossaglia, responsabile di Novecento Presente e dell'Ensemble Novecento, parlare di La memoria dei suoni, questo progetto multimediale nato proprio da una sua idea e poi realizzato invece dal compositore Andrea Molino, una figura di spicco nella scena contemporanea della composizione. Noi ascoltiamo allora anche il suo punto di vista con qualche estratto sempre da questa intervista realizzata qualche giorno prima della prima della sua opera multimediale La memoria dei suoni, in un'intervista Rete 2 curata da Claudio Farinone. Sentiamo dunque il compositore Andrea Molino parlare della sua stessa opera.
3: Quando Francesco mi ha raccontato di questa idea mi sono veramente subito entusiasmato, perché questa impostazione già automaticamente prendeva in considerazione tutta una serie di processi, di modi di lavorare che mi sono molto cari. Per esempio, io ho lavorato molto spesso in relazione diretta con i luoghi, con un luogo particolare. E questo nasce dall'intuizione che il luogo dove avviene qualche cosa, dove avviene un evento, non necessariamente solo musicale, ma diventa parte della narrazione dell'evento stesso. Una passione di Bach suonata in una cattedrale è un altro pezzo della passione di Bach suonata in una sala da concerto, per fare un esempio molto semplice. E in questo caso mi trovavo, come mi è successo anche in passato, avere a che fare con un luogo pieno di storia, con un luogo in cui ogni angolo, ogni corridoio raccontava qualcosa. E poi un altro aspetto che mi è molto caro è quello appunto di lavorare con degli materiali d'archivio, e quindi la settimana che ho passato a Comano immergendomi full immersion negli archivi della RSI è stata assolutamente affascinante. E naturalmente quello che ne è venuto fuori è un approccio personale, è la mia visione di questa cosa. Io conosco abbastanza approfonditamente la realtà luganese e conosco anche bene lo studio di Besso, ma in qualche modo, ed era anche parte dell'idea stessa di Francesco, il mio approccio era un approccio da fuori, qualcosa che veniva osservandolo e testimoniando come questo luogo e tutto quello che è successo in questo luogo ha potuto contribuire a creare veramente l'identità di una comunità, della comunità ticinese. E quindi ho raccolto materiali e ho costruito una storia che ascolteremo nel modo più fluido e più appassionato possibile. Uno degli aspetti di multimedialità di questo progetto è l'aspetto della microfonazione degli strumenti, che già sarebbe indispensabile anche semplicemente per il fatto di confrontarci con dei materiali audiovisivi preesistenti, ma questo ha anche un aspetto fortemente estetico, fortemente musicale, per cui i microfoni diventano strumenti musicali e permettono di lanciare nello spazio, in questo caso dello spazio della sala teatro dell'AC, i suoni, e ci saranno momenti in cui il pubblico sarà immerso in situazioni appunto spazializzate, situazioni immersive che vogliono tra l'altro creare un ulteriore livello di narrazione. E anche il modo di suonare gli strumenti sarà un modo molto specifico pensato per l'utilizzo dei microfoni, e questo per me è un aspetto puramente musicale, veramente strumentale. Cioè io racconto sempre, spiego sempre ai colleghi, in questo caso agli studenti dell'Ensemble 900, come il microfono sia un vero e proprio strumento musicale e non soltanto un oggetto che serve per raccogliere o testimoniare in questo caso il suono. A me piace pensare a queste voci registrate che provengono dalla storia come ai miei solisti, ai miei cantanti, e infatti una delle cose più virtuosistiche che dovrà fare Francesco venerdì sarà quello di inserirsi nei tempi di queste voci, per esempio creando una sorta di punteggiatura musicale scritta in partitura, dove quando Scherchen fa una piccola pausa nella sua frase che dice l'orchestra, io inserisco un piccolo elemento musicale dal vivo, per cui questi elementi preregistrati diventano anche la timeline della mia partitura.
0: La memoria dei suoni, un'opera di Andrea Molino, abbiamo sentito qui la sua voce in un'intervista curata da Claudio Farinone a pochi giorni da

0: Radio della Svizzera Italiana, studio di Lugano. Ha inizio ora l'attesa cerimonia di inaugurazione del nuovo studio radio a Lugano Vesto. Questo fatto culminante nella vita della nostra radio, fatto per il quale da molti anni tutti hanno lavorato alacremente, vi verrà descritto, per cominciare, da Lohengrin Filippello in Radio Cronaca Diretta. Qui la regia a te, Filippello.
1: Signore e signori, buonasera. Ci troviamo nell'atrio principale del nuovo studio radio, dove sta per avere inizio la cerimonia ufficiale d'apertura. Nel corso della settimana lo studio è stato visitato da giornalisti, è stato visitato da collaboratori, è stato visitato da diverse personalità, ma questo è il momento, riteniamo, più significativo nella vita di questo nuovo studio, che è iniziata 10 anni fa con i primi studi, con le prime ricerche, con le prime opere, ma si è iniziato in modo effettivo come costruzione nel 1957. Oggi i lavori sono ultimati e nell'atrio un fondosuolo di invitati sta aspettando il momento in cui la cerimonia avrà il suo avvio ufficiale.

stanno aprendo in questo momento, sono esattamente le 3:40 primi e 48 secondi. L'hanno aperto, sentiamo direttamente cosa avviene. Sono a 109 ore, 5 primi e 10 secondi dalla partenza.

ha aperto del tutto in questo momento il portello e quindi appare sul balconcino l'astronauta Armstrong. L'astronauta Armstrong ha aperto il portello e vede la superficie della Luna. Armstrong sta avviandosi verso la scaletta. Siamo a 109 ore, 9 minuti primi e 16 secondi dalla partenza. Sono le ore 3 e 52 e 30 secondi svizzere, pari alle 4 e 52 e 30 secondi italiane.

ecco, che sta scendendo in questo momento, ha la telecamera in mano e si vede la piattaforma. Ma ci sembra d'altra parte che abbia affrontato i primi gradini molto rapidamente, si sta ancora muovendo. Ecco che sta scendendo ancora, sta scendendo sempre di più. Il primo gradino, ci dicono, è molto alto, ci dicono da Houston, e fa molta fatica a scendere. Lo vediamo in questo momento fermo, ecco che sta muovendosi. È già, ha toccato già la superficie della Luna.

Sono le ore 3 e 56 e 30 secondi ora svizzera, pare alle 4 e 56 e 30 secondi ora italiana.

è preso un campione di rocce e se lo è messo in tasca. Da terra immediatamente gli hanno detto vacci piano. E ultima notizia, Aldrin si accinge a seguire Armstrong. Queste sono le ultime notizie. Probabilmente è sul punto di seguirlo, adesso qui è una questione di secondi, è una questione di momenti, anzi si aggiunge in questo momento che Aldrin sta scendendo molto più agevolmente con la bandiera, dovrebbe aver già toccato il suolo lunare, evidentemente è molto più facile di quanto avevano potuto prevedere a terra. Aldrin si è inginocchiato. È veramente un momento storico, ma d'altra parte questo l'abbiamo già detto molte volte questa notte, ma ti viene spontaneo ogni minuto e ogni secondo, direi, porta con sé un qualcosa di diverso, un qualcosa di veramente eccezionale. La bandiera è

Grazie.

0: stato uno sbaglio di del condotto, no?
1: Dai ragazzi,
0: sentite, provo la, il microfono di regia, poi
2: paura, ma io direi per finire. Allora, il tempo. Allora, scusate, facciamo il pezzo d'orchestra, ritmo ritmo.

0: perché oggi noi siamo dominati da passioni artistiche.
1: Studi futuri, un figlio dell'educazione.
2: Poi che la si smetta di avere speranza.
0: Ma come? Io consigliamo ai bambini che vengono su
3: felice. La problematica è
0: quella della
2: riproduzione.
3: Sempre lì.
2: È la cosa migliore che
3: capisco.
1: La radio è essenzialmente sua. Si imprime nella memoria attraverso l'ascolto. Il suono è essenzialmente musica, però è anche parola. Quindi grande ricerca e interesse a sviluppare il rapporto suono-musica.
2: La prima terapia è la cultura. La prima grande terapia è la cultura. Bisogna sapere le cose per poter uscirne quando si è in difficoltà nella resistenza.
4: Credo che non sono capace di immaginare una vita senza passione, no? E viverla di una forma appassionata. Credo che è l'unica forma che la vita merita essere vivita, e così con tutta la passione del mondo.

cosa è, in questo senso, la musica. Non posso percepire due suoni. Se io li percepisco individualmente, io rimango al livello della coscienza percettiva. Credete voi che loro non percepiscono che questo è un suono alto e che questo è un suono basso? Sì, certamente. E queste relazioni sono complicatissime, quindi non si può spiegare in una seduta così corta. La musica contraria, tutto quello che si può fare col suono, e certamente angosciate fino a qua. Quindi non è vero che, no, che questo non affetta l'essere umano. Non è vero che la musica di avanguardia, mal concepita come quella di oggi, che non affetta l'essere umano. Sì, ma non è musica. L'attributo che conviene a questa forma di evoluzione è quale? Meccanico. Anche la macca. Se la macca cresce, continua a... rendersi conto da dove vieni e dove va. Sono qui, troppo fermo di questa. No, no, ma ti lascia spingere da quello. Ancora un po', gira, attenzione, di più, monta. Quello non monta abbastanza, su, su, su, lei, lì, tutti, tutti insieme, bravo, picchia, boom, espansione massimale. E via, come si va via così? Quindi è una evoluzione non spiegabile con parole. Voi non avete la possibilità, è l'unica medicina che io lo dico sempre ai miei amici e ai miei allievi, bisogna vivere insieme, sentire delle prove,

0: Non ho mai avuto un domicilio così bello come la cucina.
1: Per me,
2: der Schweiz, meine Kalorien sind gut.

0: nota sicurezza, la carica è sistemata, ecco là il diaframma che sta per esplodere, mancano pochi secondi, tanta acqua scende, è normale questa acqua, la troviamo sempre in galleria.
1: La troviamo giù, dipende dalle zone, ci sono le zone dove abbiamo parecchia acqua, per esempio dal lato sud, molto vicino al trafano, non ne abbiamo molta, dal lato nord.
0: Pochi secondi all'esplosione. Arturo Gaetani, Pancrazio Ranieri, al congegno, i detonatori. La carica. Vediamo il minatore che sta caricando, dando tensione al congegno, il congegno elettrico. Nel 1880 fu il telegrafo a dare la notizia a tutto il mondo dell'avvenimento di allora della galleria ferroviaria. Oggi le telecamere permettono questo collegamento a colori dall'interno del massiccio del San Gottardo.

stanno caricando ancora, ingegnere. Sì, apparecchio, attenzione all'apparecchio. Ed ecco pronti per il giro di manovella. L'esplosione è avvenuta. Applauso da queste parti. Sono le ore 11:56 minuti del 26 marzo 1976. Un boato, una nuvola di polvere, blocchi di granito che sono volati a decine di metri. L'ultimo diaframma è crollato. Si è aperta una breccia, un nuovo varco che collega ora il nord con il sud, il Ticino con il cantone di Uri. È un momento di rara emozione, vedete le strette di mano, i sorrisi, volti sorridenti e qualche abbraccio. I primi minatori con malcelata commozione.

Lugano è a 53 secondi dal primo titolo di campione svizzero della storia. Lugano all'ingaggio a centropista con Lurcher contro Nedry. Davos 5, Lugano 6. Ultimissime battute di gioco che sicuramente saranno elettrizzanti. 19 e 12, uscita di André, allontanamento verso Paganini, esce Bucher, sta entrando un sesto uomo di campo, si sta giocando 6 contro 5 in favore del Davos, ma la porta dei grigionesi è sguarnita. 32 secondi al termine, Lugano è a 32 secondi dal suo primo titolo di campione svizzero. Davos 5, Lugano 6. E Lugano si arrocca nel proprio terzo difensivo a difesa del prezioso vantaggio costruito nel terzo tempo grazie a 4 gol di Kent Johansson, ancora una volta l'uomo del destino in questa determinante partita. Ultime battute di gioco, ingaggio avvenuto, il Lugano cerca di disfarsi del puck e c'è un rilancio verso il terzo difensivo avversario. Rincorre il disco Wilson, disturbato da Eberle, non c'è liberazione vietata, Eberle, gol! Ha segnato Eberle, è fatta, 7-5, ha segnato Eberle, ha annullato Eberle al 19:40, bruciando sullo scatto Ron Wilson una possibile liberazione vietata e a porta vuota ha segnato il punto della definitiva certezza. Rete di Eberle al 19:40, Davos 5, Lugano 7, signori. Il Lugano è campione svizzero 85-86, 20 secondi. Non riuscirà sicuramente al Davos l'impresa di compensare un ritardo di 2 lunghezze. Ultime battute di gioco ormai accademiche, il Lugano può vivere su un vantaggio di 2 gol. Ecco ancora Johansson che sta entrando nel terzo, Johansson davanti al portiere, Johansson. È finita la partita in questo istante, il Lugano è campione svizzero, ha battuto il Davos anche nella partita di ritorno per 7-5. Vi lasciamo immaginare le scene di esultanza che stanno avvenendo qui sul ghiaccio della pista di Davos. C'è una invasione pacifica colossale da parte dei tifosi del Lugano che si stanno stringendo intorno ai loro beniamini. Ecco i giocatori del Lugano che vengono abbracciati e portati in trionfo. È la consacrazione di una stagione esaltante, è la fine di un lavoro programmato da 3 stagioni che ha condotto la squadra sapientemente allenata e preparata dallo svedese John Sledwall alla conquista del titolo nazionale dopo il secondo posto.

0: Sì.
1: Attenzione. Decisione.
0: Ma
2: Meno male. E ti, Mario?
3: Pitace e sera.
2: Bravo. Le bonda bonda.
4: Un ridisin cagnonion di sci al samangia tararà.
2: Ipertusa meritarezza.

0: Attention, un quartier. Dis attention. La prochaine qui touche. Alors, tu as la visite de quoi notre
1: famille, on dit que tu sais.
0: La prochaine qui touche. Sì, sì, sì, sì.
2: Anna Maria Milonga, che mi lasciamo sempre Milonga, a tu fai una rosa,
0: però. Ecco, chi mi ha
2: avuto? Una partita che ti aspetta tu più.
0: Mariora,
2: chiamare la Mariuccia Medici.
0: Perché lì non c'è più
2: Mariuccia.
0: Tranquillo.
2: Mariuccia Medici, forse se ne è più. Dici Mariora, a sì. Di Mariora, te che c'è la tiraccare.
0: Di Rubiani.
2: Mi lasciami da io, senza, se la gira.
0: Cameriera la fine la
3: gira.
2: No, mia bisbetica. Te sei pieno di figli, perché con la famiglia chiede spazzata?
0: Per chiusa.
2: A le fai, a partire in giro un po' di cinese che ho comprato da lì qualcuno. Non ti capito? Allora, balla tranquillo, va bene?
0: Ti tutti! Ma Dio, ma io ho sentito tutti questi! Ma no, sì, questo, ma c'è dai, tira molto, cosa del genere, eh? Sì,
4: che un po' più sì. Va bene,
0: grazie.
4: Va bene, attenzione, incisione! Siamo a bordo di un aviante.
5: Ma ho ragione io. Comunque io preferisco la televisione.
6: E perché?
5: Ah, vedi le cose.
7: Noia, letteratura, bla bla.
6: Merda, incazzato.
8: E la radio è uno che parla e poi mette su un disco.
9: Il solito caprone.
8: Che hai sposato.
6: Per istruirlo.
5: Ma niente.
6: Senti ancora. Ciao. Avevi detto che arrivavi per cena.
5: No, la faccetto.
6: Ma tu siete
5: in giro in bagno.
6: Trova una scusa migliore. Sai chi? Vertic la porta.
10: È aperto.
11: Siamo un po' in anticipo.
10: E infatti stiamo ancora cucinando.
12: Io ho portato il rosso.
13: Sa che il verde si mette.
6: I bicchieri, detta lì, li prendo io.
13: Dai, sbrigati col vino.
11: Ecco i bicchieri.
10: Cazzo. Allora, la festeggia?

0: Radio Svizzera, Rete 1, sono le 18, l'informazione della sera.
1: Buon pomeriggio a voi da Gianni Delli Ponti, seconda edizione straordinaria per aggiornarvi sulla spaventosa sciagura alle apparenze un attentato di proporzioni enormi avvenuta alle nostre 15 a New York, dove nel volgere di pochi minuti, esattamente 18 in rapida successione, due aerei, verosimilmente di linea e probabilmente dirottati in volo, si sono schiantati sulle due torri gemelle del World Trade Center. Diretta dagli Stati Uniti, Roberto Antonini, buongiorno Roberto.
2: Sì, la confusione è totale, sono immagini spaventose quelle che giungono da New York, ma anche qui a Washington non si sa quello che succede. È stata evacuata la Casa Bianca, il Ministero del Tesoro. Quello che si sa di certo è che le torri gemelle, il World Trade Center di New York, queste torri sono in fiamme, ci sono tantissime vittime, è sicuro oramai, a partire dal 40°-50° piano, le due torri, i due grattacieli più alti della città bruciano, due aerei probabilmente, sicuramente diciamo si sa, uno era un aereo di linea.
3: Sparatoria nella sala del Gran Consiglio di Zugo, numerosi feriti, forse anche morti.
4: La crisi di Swissair, la compagnia sospende i voli fino a nuovo avviso, mancano i soldi per pagare il cherosene.
5: Grave incidente a San Gottardo, una collisione frontale fra due camion blocca il tunnel dalle 9.45.
6: Tra poco più di tre ore la Svizzera sarà a tutti gli effetti Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà il 190° Stato.
7: Re per un giorno, Roger Federer trionfa a Wimbledon.
8: Un colossale blackout dell'elettricità ha paralizzato questa notte l'Italia, che alle 3.30 è piombata nel buio totale.
9: Al momento l'energia elettrica è tornata in diverse zone della vicina penisola, soprattutto nel nord.
10: Buonasera da Franco Cristini, una spiacevole notizia in apertura, un dramma che colpisce lo sport svizzero e ticinese. Clay Regazzoni è morto, la notizia è giunta poco meno di un'ora fa in redazione. L'ex campione ticinese di Formula 1 è deceduto nel pomeriggio in un incidente stradale in Italia, lungo l'autostrada A1 tra Milano e Reggio Emilia. Aveva 67 anni, ne parleremo ovviamente subito nelle cronache della Svizzera.
11: Lehman Brothers sull'orlo della bancarotta è la prima grande vittima statunitense dei subprime.
7: L'America ha scelto Barack Obama, il 44° presidente degli Stati Uniti, una svolta storica, per la prima volta un afroamericano alla Casa Bianca. Il sogno è vivo, è arrivata l'ora del cambiamento, sarò il presidente.
12: Piccolo trampolino, grande Amman, il primo oro di Vancouver e svizzero.
13: Oro nella discesa libera di Diede Fago e sempre oro per la 15 km di sci di fondo ad Arrio Cologna. Olimpiadi di Vancouver, medaglia d'oro per lo svizzero Carlo Janka nello slalom gigante maschile.

0: così esattamente. Una stupida esattitudine, perché se sempre resta allo stesso tempo è difficile non essere esatto, è chiaro. Non l'uno, non l'altro, è giusto. Giusto è sempre questo. Allora, in fondo, la più grande esattitudine è questa libertà, che è libertà dell'uomo che respira, che è un organismo e non una macchina. Questa è la piccola differenza. Allora, andiamo, primo movimento. E adesso cercate che veramente... Pam, pam, pam, pi! Pam, pam, pam, pi!
1: Gravesano ist das Resultat einer lebenslangen Liebe zur Musik. Besser gesagt noch zum künstlerischen Klang. Es hat mich immer verwundert, warum man im Deutschen zum Beispiel...

0: le frutte si ha cotto prima di seppellirlo. Datemi una volta, due prima di F, intramuscolari. Ricorda, se va dal dottore, piglia l'intramuscolare. Elegantissimi, elegantissimi. Piccolissima la piccola nota, piccolissima. Ha ragione. Non balza, non salta in bassi neanche. Fatti la ripresa. Vi doppio, vi doppio. E balzate molto di più. E.
1: Allora, per favore, è possibile a parte terza.
2: Questa volta che intervengono clarinetti e corni.
3: Allora, si sente la spiegazione. Adesso non siamo tre violini, sono siamo tre oboi. Primo, secondo, il terzo. Quindi ci avviciniamo. Ci siamo capiti. Noi qui abbandoniamo il flu. Entriamo nella concentrazione, alla sua altezza. Dove entra lei uno? 5 quarti, tutta la battuta. 5, siamo in su o giù? Giù, bene.

0: La prima nota. L'importante è staccato.
1: We have to do better. Just come with me. Bam, bam.
2: È entrata pianissimo. Facciamola tutti sul quarto battere. Uno, due, tre. Sul quattro. Uno, due, tre. Pa, pa. Insieme.

0: 9, prego.
1: Numero 9.
2: E articolare di più la giaccatura. Che brillante la giaccatura. E il 3 sta bene, in 2 sta bene più mosso, ma non precipitare. Il 3 per piacere. Grazie. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Credo sia una cosa abbastanza ovvia che tutti sanno, riconoscono, che ci sono certi compositori che scrivono per determinati interpreti, degli interpreti con un nome e un cognome, delle persone vere che esistono, e altri musicisti e compositori che scrivono più in astratto, senza riferimenti specifici a esecutori. E io appartengo ai compositori della prima categoria, cioè spesso quando scrivo un pezzo di musica lo scrivo per delle persone che conosco, che ammiro, che apprezzo, qualche volta amo anche. E per esempio una delle ragioni per cui ho scritto Point per Antonio di Bonaventura è che l'ho ascoltato suonare Scarlatti, un compositore che amo molto, e il pezzo come punto di partenza è molto semplice, infatti è basato su 10 note, una cellula di 10 note, ve le facciamo ascoltare. La cellula generatrice di tutto, infatti queste 10 note vengono sottoposte a un lavoro che in parte potrebbe anche essere stato affidato a un programma di computer, non ce l'ho fatto tutto io, e vengono, genera continuamente nuove situazioni, viene illuminato in maniera diversa, cioè l'articolazione è molto rapida, si ferma su certe note piuttosto che altre, poi poco a poco il tessuto si trasforma e armonicamente è come melodicamente.

certo senso il pezzo finisce, non termina musicalmente, viene interrotto, facendo intendere che questo stesso procedimento potrebbe continuare all'infinito. Un po' come data una linea, un objet trouvé visuale, aggiungendo altre linee intorno, sopra, questa linea cambia di significato. È un po' quello che ci capita anche, non so, nella vita di tutti i giorni. Il nostro tempo, per esempio, cambia di senso continuamente, anche se rimaniamo gli stessi individui, nella stessa giornata, nella stessa prospettiva. E questo fondamentalmente è la natura del pezzo.

sono passate tante cose, no? E ci sono state delle cose molto belle. Ci sono state delle scoperte molto interessanti. Ma questo anno mi sembra particolarmente interessante. Allora, per questo è molto semplice. Ma il pianoforte in sé si vede com'è. Duro e così, non è così. Cioè, ma più gatto che cane, sì, credo.

si conclude La memoria dei suoni, un'opera multimediale realizzata dal compositore Andrea Molino e presentata in prima esecuzione assoluta, era il venerdì 15 maggio 2026 alla Sala Teatro dell'AC. Ma gli ambienti che vuole evocare quest'opera fanno riferimento a degli spazi ben diversi, quelli degli studi radio di Besso, ormai temporaneamente chiusi, in trasformazione. Un'opera che vuole rielaborare però decenni e decenni di musica, conversazioni, suoni nati tra quelle mura, negli studi, per la radio, nelle prove d'orchestra, nelle registrazioni, nella fiction. Un'opera che non voleva solamente evocare, ma interrogare il rapporto tra memoria e tecnologia, tra la produzione culturale e la trasformazione urbana. Ciò che resta, ciò che cambia, insomma. Abbiamo sentito l'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la direzione di Francesco Bossaglia, che è anche il coordinatore di 900 Presente, dell'Ensemble 900, e anche colui che ha avuto l'idea iniziale per la realizzazione di questa opera, affidata poi ad Andrea Molino, che si è cimentato in primis con un ricchissimo archivio, testimonianze provenienti proprio da quelle sale che ha cercato di rievocare, e ne abbiamo sentito il risultato con La memoria dei suoni in prima esecuzione assoluta di Andrea Molino, un concerto che il 15 maggio scorso chiudeva la stagione 25-26 per la rassegna 900 Presente. E con la fine di questo ascolto siamo anche in chiusura di Prima Fila Musica del nostro tempo. Non mi resta dunque che augurarvi un piacevole proseguimento di serata, di ascolto, e un caro saluto da Martino Dont.

Una donna rema su un laghetto. Davanti a lei, con una chitarra, Groucho Marx canta Everyone Says I Love You. Sembrerebbe una serenata. In realtà Groucho spiega alla donna che quella frase la dicono tutti, perfino chi telefona per vendergli qualcosa. Tradotto, non credere a una sola parola. In altre parole, siamo di fronte alla dichiarazione d'amore più onesta della storia del cinema, ma forse anche alla più sospetta. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. I fratelli Marx al college esce al cinema nel 1932. È diretto da Norman Z. McLeod e mette i quattro fratelli Marx dentro un'università americana. Groucho e Quincy Adams Wagstaff, appena nominato rettore dell'Huxley College, l'unica università la cui squadra non ha mai vinto un campionato di football dal 1888, questo il claim per farvi capire. Il suo programma accademico è semplice, è contrario a tutto. E gli altri fratelli che ruolo hanno? Chico vende ghiaccio e alcol di contrabbando, Harpo è una calappiacani e Zeppo, figlio di Groucho, frequenta l'università da 12 anni. Non per eccesso di pignoleria, diciamo. I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. La trama ruota attorno a una partita di football fra la Huxley e l'Università Darwin. Wagstaff deve ingaggiare due campioni, ma per errore recluta Chico e Harpo. Nel frattempo, tutti e quattro corteggiano Connie Bailey, Thelma Todd, una college widow, cioè una vedova del college, come viene detta in America, donna non più studentessa, che gravita attorno al campus. Connie, a sua volta, non è certo una donna indifesa, tanto che ha uno scopo ben preciso, rubare gli schemi di gioco della Huxley per girarli agli avversari. Ma nonostante questo, non cambia il meccanismo comico che le si scatena attorno, né il rapporto uomo-donna che ne consegue tratteggiato. Uno dopo l'altro, Zeppo, Groucho, Chico e Harpo entrano in casa sua, la corteggiano, le cantano la stessa canzone e si comportano come se la presenza degli altri uomini fosse solo un contrattempo logistico. Il desiderio maschile è dato per scontato. Quello femminile, invece, resta un ostacolo da girare, interpretare o semplicemente ignorare. Everyone says I love you. The great big mosquito when he sting you. The fly when he gets stuck on the fly paper too says I love you. Con Groucho, il corteggiamento è aggressione verbale, doppi sensi e battute che smontano la seduzione mentre la praticano. Con Chico diventa una trattativa. Con Harpo, che non parla, il corpo prende il posto delle parole. Inseguimenti, abbracci non richiesti, baci rubati. Lei si divincola, lui interpreta la fuga come un invito. Più la donna resiste, più Harpo sembra galvanizzato. La comicità dei Marx non è realista. Harpo estrae dall'impermeabile forbici, corde, candele e perfino animali. Non è un uomo, è un principio di caos con la parrucca. Applicargli la logica quotidiana sarebbe come denunciare un cartone animato per una padellata in testa. Eppure, proprio il nonsense rende visibile una convenzione molto concreta. Per decenni il cinema ha raccontato il desiderio maschile come un diritto alla perseveranza. Il no della donna non era necessariamente una risposta. Poteva essere modestia, civetteria, paura di cedere troppo presto. Il corteggiatore brillante era quello che sapeva non ascoltarlo. Every time the cow says moo, she's making the wolfie very happy too. Horse Feathers appartiene alla Hollywood Pre-Code, ovvero prima che dal 1934 il codice ACE venisse applicato rigidamente. Allusioni sessuali e donne poco irreprensibili circolavano con una libertà che il cinema avrebbe presto perduto. Il codice rese i film più casti, non necessariamente più rispettosi. L'insistenza maschile continuò spesso a passare per romanticismo. Nel 1932 nessuno però ha mai considerato questo il punto scandaloso del film. Le recensioni celebrarono soprattutto le battute, l'anarchia e la capacità di Groucho di provocare risate prima ancora di parlare. Il New Yorker osservò semmai che Harpo inseguiva più cani che donne e lo considerò quasi uno spreco del personaggio.

E forse il punto è proprio questo. Non abbiamo smesso di ridere dell'insistenza, ma abbiamo bisogno di capire con maggiore chiarezza chi controlla il gioco. Nel 1932 bastava che un uomo inseguisse una donna perché la scena fosse comica. Oggi, prima di ridere, si richiede almeno che lei stia giocando alla stessa commedia. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata cambieremo continente e fantasia. Con So This Is Africa vedremo come Hollywood trasformò un'Africa immaginaria in uno zoo umano, erotico e coloniale, nel quale quasi ogni stereotipo poteva diventare una battuta.

The Girl from Ipanema, titolo originale in portoghese, Garota de Ipanema, in assoluto la canzone brasiliana più famosa, più registrata della storia. E questa versione che abbiamo appena ascoltato, tratta dall'album Getz Gilberto del 63, con Stan Getz al sax tenore, João Gilberto alla chitarra e la voce unica di Astro Gilberto, è sicuramente tra le più ascoltate. Scritta nel 62 da due dei più grandi artisti brasiliani di tutti i tempi, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, ha dato alla musica brasiliana, in particolare alla bossa nova, un'esposizione mondiale senza precedenti. I due si erano conosciuti nel 56. Jobim era stato consigliato a Vinícius dal suo cognato e giornalista Ronaldo Boscoli. L'incontro decisivo, secondo la versione ufficiale, avvenne in un bar del centro, il Villarino, luogo all'epoca di incontro degli intellettuali di Rio de Janeiro, alla presenza proprio del giornalista Lúcio Rangel. Vinícius propose a Jobim di musicare il suo poema Orfeo da Conceição. Alla proposta del grande poeta, Jobim chiese: ma c'è da guadagnarci qualcosa? L'uscita indignò il giornalista che era presente all'incontro, che addirittura rimproverò il pianista: ma come fai a parlare di soldi davanti a un invito come questo? Tom, hai di fronte il poeta Vinícius de Moraes. Jobim non si impressionò molto e rimase dell'idea che la questione economica non fosse trascurabile, ma Vinícius provò un'immediata simpatia per quell'impertinente pianista. Nacque da qui un'amicizia, una collaborazione che cambiò la storia della musica brasiliana. La sintonia tra i due si rivelò subito fruttuosa. Dopo il successo nella composizione di canzoni per il film Orfeo Negro, Tom e Vinícius iniziarono a lavorare a una commedia musicale. Il soggetto era di Vinícius e si intitolava Dirigiviu, che vuol dire dirigibile, ed era la storia di un marziano che arrivava a Rio de Janeiro durante il culmine del carnevale. Cosa avrebbe potuto impressionare un piccolo uomo verde se non una splendida ragazza dorata dal sole di Ipanema, famosissima spiaggia di Rio?

L'ispirazione per la canzone arrivò mentre i due autori erano seduti in un bar chiamato Veloso, proprio a Ipanema all'inizio degli anni 60, e ogni giorno vedevano passare questa bella ragazza che faceva piccole commissioni oppure andava in spiaggia. I due uomini, incantati dalla sua bellezza, la presero come fonte di ispirazione per la loro nuova canzone Minina chi passa, la ragazza che passa. Sebbene di Regivio non sia mai decollato, la canzone, con un nuovo nome, Garota de Ipanema, divenne un successo non solo in Brasile, ma fu il biglietto da visita internazionale per la bossa nova. Ne ascoltiamo una versione unica dalla voce di Elis Regina, accompagnata da Hermeto Pascoal, tratta da un live a Montreux Jazz Festival.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, oggi alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU iniziata oggi a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso. Cuba, definita un paese fallito, l'intervento americano in Venezuela come esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali, il Messico descritto come in mano ai cartelli della droga, l'intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere, la sua ostilità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. E a margine dell'assemblea Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di 2 grandi basi militari sull'isola artica. Nel suo intervento all'ONU invece il presidente Macron, francese Macron, è tornato a difendere la soluzione a 2 stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per domani gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. 2 giovani francesi sono stati arrestati la scorsa notte sull'autostrada A1 nei pressi di Vallisellen. Erano alla guida di un'auto di grossa cilindrata rubata poco prima da un concessionario del Canton San Gallo. L'allarme lanciato per tempo ha permesso alle forze dell'ordine di intercettare il veicolo. Uno dei 2 ladri, poco più che 20 anni, è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite riportate durante il furto. Anche a sud delle Alpi la stagione estiva, da poco conclusa, ha fatto registrare presenze record in lidi e piscine pubbliche. Le offerte di Lugano hanno attirato poco meno di 233.000 bagnanti, il miglior risultato degli ultimi 5 anni, di cui 206.000 solo al Lido, che ha registrato 30.000 presenze in più rispetto all'anno scorso. Quasi 98.000 i frequentatori dei bagni pubblici di Bellinzona, il miglior risultato dell'ultimo decennio e uno dei migliori di sempre, fanno sapere i responsabili, con quasi 20.000 bagnanti in più rispetto al 2025. Il Parlamento lituano ha approvato un emendamento alla Costituzione per la revoca del divieto di stazionamento di armi di distruzione di massa e di basi militari straniere sul territorio del paese. 99 i voti a favore contro 13 contrari e 5 astenuti. Per essere approvata la riforma costituzionale richiede ora 2 votazioni previste per il 6 ottobre e il 12 gennaio, con ogni volta una maggioranza di almeno 94 voti su 141. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese generalmente soleggiato, con banchi mattutini di nuvole al sud e temperature massime di 23 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

È il 10 settembre 2025, un ordinario pomeriggio che prelude al fine settimana nella capitale del nord dello Yemen, Sana'a. Le scuole sono state appena chiuse, c'è traffico per le strade. Gli autisti dei piccoli pullman bianchi e gialli che trasportano i cittadini verso le loro destinazioni finali, fuori dal centro della città, attendono di avere l'abitacolo pieno di passeggeri prima di mettere in moto. Aisha sale sull'abitacolo. Ha appena finito di visitare la madre, ricoverata all'ospedale Al-Jumuri di Sana'a. L'orologio segna le 17. Sono le 17. Il tecnico di stampa Badr Husamuddin ha appena fatto partire le rotative nel locale tecnico al piano interrato dell'edificio che ospita il settimanale 26 settembre. La redazione ha chiuso le lastre mezz'ora fa. Badr aveva avuto un moto di stizza per il ritardo sulla parte grafica di Ibrahim al-Masudi, il calligrafo del giornale. Un artista, un uomo preciso ma troppo lento nel realizzare le cose. Ah, ecco, Badr vede Ibrahim scendere nuovamente dalle scale con un'altra calligrafia in mano. Chissà cosa vuole. L'orologio segna le 17.01. Badr accenna un mezzo sorriso al collega della tipografia, Mohammed al-Mahdi. Non distante da lui, Abdullahi al-Uspur, giornalista di punta del settimanale, sovrintende il processo di stampa. Anche lui alza la testa a Badr e all'orologio. Sono le 17.02 ed è l'ultima volta che Abdullahi vedrà le lancette.

0: يا الله يا الله يا الله يا الله
1: La bomba scoppia alle 17:02:45. Questo è lo scenario che dopo 15 minuti circa la squadra di primo soccorso guidata da Munir Ahmed Badr si trova di fronte.
2: Arrivati sul posto, abbiamo scoperto che l'intero edificio era crollato sui corpi delle vittime. La maggior parte dei feriti aveva gravi lesioni e non era in grado di lasciare l'edificio. Gli altri erano già tutti morti. Siamo riusciti a tirare fuori alcuni corpi solo dopo 4 giorni. Le macerie coprivano completamente un enorme buco sul terreno che corrispondeva al basamento dell'edificio. I feriti presentavano tutti gravi lesioni. C'era chi aveva perso un braccio, chi una gamba.
1: Un gruppo di reporter locali arriva sul posto, insieme ai soccorritori. Le macerie e gli effetti dell'esplosione sulle vie laterali e sulla stazione dei minibus ostruiscono l'accesso. I soccorritori sono in difficoltà. L'edificio più colpito è la sede dei giornali 26 settembre e Al Yemen. Alcune immagini delle telecamere a circuito chiuso, piazzate all'esterno del complesso di edifici, bersaglio dell'attacco, e su un negozio di fronte alla vicina fermata dei minibus, mostrano il momento dell'impatto. La deflagrazione è avvertita in tutta la città.
2: La maggior parte delle vittime era dentro o vicino al giornale. Queste persone sono state fatte letteralmente a pezzi. Molte erano irriconoscibili. Di uno, metà del suo corpo è volato fuori dal giornale a una distanza di oltre 100 metri e ha colpito gli edifici vicini. Quella metà era la parte superiore del suo corpo, mentre la metà inferiore è rimasta sotto le macerie. Gli altri sono rimasti intrappolati in mezzo. Un cadavere non aveva più la testa. A uno mancavano le braccia, a un altro le gambe. Quando dico pezzi, intendo a pezzi.
1: Sono le 18 e Fatima Al-Daimari, segretaria di redazione della testata, è molto preoccupata. Sua nipote lavora con lei al giornale e ancora non è rientrata a casa. Fatima ha avvertito l'esplosione quando era in casa.
3: Ho cercato di contattare alcuni colleghi ma non rispondevano. Ho provato a chiamare Amal ma non mi ha risposto. Ad un certo punto uno dei colleghi ha risposto e mi ha detto che la bomba aveva colpito la sede del giornale. In quel momento sono corsa fuori e ho preso un autobus per raggiungere la sede. C'era molto traffico. Appena arrivata al giornale, mi hanno detto che dovevo andare all'ospedale militare perché i miei colleghi erano stati portati lì, ma non l'ho trovata.

0: Sono le 18:30. Il calligrafo Ibrahim al-Masudi è stordito. Si solleva lentamente da una pila di macerie. È ancora vivo. A distanza di un anno è uno dei pochi sopravvissuti di questo attacco, ma ne ha un ricordo vivido. Da quell'esperienza ha riportato danni pesanti, soprattutto all'udito, e un principio di avvelenamento e soffocamento da tossine che lo stava portando alla morte. Ci accompagna sul luogo dell'attacco, dove ricostruisce quei pochi minuti fatali.
1: Non dimenticherò mai per tutta la vita quel giorno e tutti i colleghi che sono morti. Sono entrato al lavoro, sono passato dal gate per il rilievo delle impronte digitali e sono andato in ufficio per svolgere il mio lavoro. Nel momento dell'esplosione, tenevo tra le mani questo mio dipinto. Sono il calligrafo del giornale e stavo dando gli ultimi ritocchi. Vedi qui sopra c'è scritto un versetto dal Corano. A un certo punto sono stato sorpreso dal suono di, come posso chiamarla, un'esplosione, una bomba, un'immensa distruzione. Non riesco a descrivere esattamente il suono che ho sentito, il cratere che è stato generato nell'edificio che ospitava i due giornali. In mano non avevo altro che il calamo, che è la mia arma. Ed è allora che è successo tutto. Tutto il dolore, il terrore, l'orrore, mentre tenevo in mano il dipinto che mi ha protetto il volto. Ed è grazie alla benedizione di Allah che non sono morto, perché ho portato il dipinto istintivamente sul viso, mentre intorno cadeva una pioggia di vetri. L'ufficio dove mi trovavo era tutto esterno, tutto circondato da vetri. Sono rimasto rimbambito e immobile lì. Non so per quanto tempo, e appena sono riuscito a riprendermi, ho visto che l'edificio era avvolto da una nebbia nera ed era tutto in fiamme. Ho dovuto rialzarmi velocemente, lottare con le fiamme per uscire, ma non mi rendevo conto di quello che era successo.
0: Ibrahim si precipita in tipografia. Con i soccorritori riesce a salvare i tipografi, Badr e Mohammad, incastrati sotto le macerie.
1: Guarda qui, guarda la mia schiena. Ho riportato molte ferite dalle schegge della bomba. Ho ancora alcuni piccoli frammenti di schegge anche nelle gambe. E sono stato colpito anche al centro della testa e anche da questo lato. Ora sto meglio. Sia offerto come sacrificio alla mia patria. Grazie a Dio sono sopravvissuto e tutti gli altri vivono in pace.
0: Ma per Abdul Al-Kawi al-Usfur e Ali al-Sharei e per altri 29 giornalisti, compresa l'unica donna, la giovane Amal, non c'è nulla da fare. L'attacco sullo storico Ghamdan Palace, sede dei giornali yemeniti storici, 26 settembre al Yemen, è parte della campagna di guerra Ringing Bells, portata avanti da Israele in risposta a droni e missili lanciati su Eilat e su Tel Aviv dalla milizia filo-iraniana degli Houthi, che governa di fatto il nord dello Yemen dal 2014, ma che non è riconosciuta a livello internazionale. Israel Katz, ministro della difesa israeliano, nella stessa giornata del 10 settembre 2025, scriveva sul social media X: «Abbiamo promesso nuovi raid e oggi abbiamo inferto un altro duro colpo all'organizzazione terroristica degli Houthi in Yemen». L'esercito israeliano sta ora attaccando a Sana'a e in altri luoghi in tutto lo Yemen, nei campi militari presidiati da attivisti terroristi Houthi, tra cui l'apparato di propaganda. La lunga mano dello Stato di Israele raggiungerà e colpirà il terrorismo ovunque si trovi e in ogni luogo da cui provenga una minaccia ai nostri cittadini. Ma il compound dei giornali si trova in piena città, a nord della famosa piazza Tahrir, dove nel 2011 si svolse la primavera araba yemenita che defenestrò l'allora presidente Ali Abdullah Saleh. Vicino a un ministero degli Houthi, sì, ma indipendente e soprattutto circondato da case, scuole, botteghe e dalla stazione degli autobus. secondo le ricostruzioni dello Yemen Data Project, un progetto di data journalism nato all'inizio della guerra in Yemen per volontà della giornalista Iona Craig e dei suoi collaboratori, e che ha documentato minuziosamente ogni singolo bombardamento da 12 anni sul paese, da nord a sud, operato da qualsiasi attore politico e militare, l'attacco israeliano ha causato 185 vittime civili, di cui 38 morti, tra loro 5 bambini, e 147 feriti. Anche qui ci sono bambini, in tutto 31. Tra i civili, 31 sono i giornalisti morti nell'attacco, 30 uomini e una donna. Il peggiore singolo attacco in assoluto contro gli operatori dell'informazione nella regione e il secondo peggiore attacco alla stampa registrato a livello globale dopo il 2009. Ma questo attacco è stato intenzionale? Sul posto le autorità yemenite hanno ritrovato la batteria termica che ha dato la spinta alla bomba lanciata dall'esercito israeliano e che ha consentito la deflagrazione. Si tratta di una batteria termica prodotta dall'azienda statunitense Eagle Pitcher, parte del sistema di guida della Boeing detto JDAM, di cui sono stati dotati i 13.000 kit integrati alle 35.529 bombe MK84, di cui è stata autorizzata la vendita dagli Stati Uniti a Israele nel febbraio 2025.
1: Questa è la batteria della bomba, lanciata con un missile via satellite da Israele. È di fabbricazione americana. Questa testata è stata usata per colpire le redazioni dei giornali 26 settembre e Al Yemen. È senza dubbio americana, c'è scritto sul codice. Ed è questo che certifica la provenienza statunitense.
0: Le bombe MK84 sono gli ordigni convenzionali più grossi che esistano, progettati per penetrare in profondità nel terreno o nel cemento armato prima di detonare, distruggendo obiettivi sotterranei fortificati. La bomba esplosa sul complesso dei due giornali yemeniti è dotata di un sistema JDAM che la trasforma da bomba a caduta libera non guidata a bomba di precisione guidata. Tutti i dettagli della ricostruzione delle parti della bomba rinvenuta dimostrano che c'è stata un'intenzionalità. E perché Israele lo ha fatto? Gli Houthi sono una milizia del cosiddetto asse della resistenza filo-iraniano. Sono yemeniti e rivendicano la liberazione dei loro confini da tre entità che definiscono colonizzatrici: gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati sauditi ed emiratini. Condividono con l'Iran il progetto di un Medio Oriente senza l'influenza di Washington. Per questo, da quando nel 2014 scesero dalle montagne della città di Sada alla conquista della capitale yemenita Sana'a, cantavano «Morte all'America, morte a Israele». Oggi, in una cavalcata velocissima e sorprendente, hanno anche sconfitto militarmente sul terreno yemenita le truppe dei sauditi e del governo centrale, con cui sono in guerra dal 2015. Il loro ingresso a gamba tesa nel conflitto tra Israele e Hamas ha scatenato contro di loro prima i bombardamenti americani, poi quelli israeliani. Ma gli Houthi hanno continuato a portare avanti la loro guerriglia. Se hanno smesso di lanciare droni contro Israele, hanno ricominciato a farlo contro l'Arabia Saudita e soprattutto hanno ingaggiato una battaglia dei mari sugli stretti dei Golfi, una battaglia che mette in crisi tutto il commercio mondiale di petrolio e non solo. Il raid del 10 settembre 2025 ha distrutto anche l'enorme archivio storico e militare conservato nella sede del giornale 26 settembre. Comprendeva foto, nastri, faldoni, libri e videocassette che documentavano la storia del paese dai primissimi del Novecento. L'archivio è attualmente inaccessibile se non attraverso una stretta apertura nel seminterrato. La maggior parte del materiale è andata distrutta, lo afferma il direttore del giornale, Nasir al-Khodari.
2: L'archivio del giornale 26 settembre era uno dei più importanti archivi dello Yemen. Documenta tutto il secolo scorso, dal regno hascemita durante la presenza ottomana in Yemen, arrivando alla monarchia che lo governava, fino alla rivoluzione del 26 settembre e a tutto quello che è successo in tutte le fasi successive di fondazione della Repubblica fino ad oggi. Erano immagini storiche in un archivio storico che spiegava le relazioni e i legami tra lo Yemen e i paesi vicini. Avevamo un archivio immenso, con informazioni infinite. Questo era un centro di informazioni storiche che è stato distrutto e colpito. È una grande perdita, e non parlo solo di quella economica, ma della perdita culturale. Questa era la storia di un popolo e di una nazione. Il giornale 26 settembre si occupava della questione yemenita, non solo degli affari interni, ma anche degli affari internazionali e delle relazioni che lo Yemen aveva con tanti paesi, prima della presenza ottomana, dal tempo del colonialismo britannico in poi. Abbiamo documentato la storia intera del paese e tutto questo è volato in un attimo, come il vento. Non siamo riusciti a salvarlo. È rimasto solo qualcosa di ciò che è stato spezzato dalle bombe. Proviamo a recuperare qualcosa, ma è molto difficile. Abbiamo perso un archivio molto importante, la storia del paese, e perderlo ci ha procurato tanta sofferenza.
3: La sezione fotografica comprendeva 11 laboratori di sviluppo pellicole e 3 computer, oltre a 4 macchine per la stampa di poster. Stavamo procedendo alla digitalizzazione di tutto l'archivio in supporti CD, ma non siamo riusciti nel nostro intento.
0: Lo racconta Mohammed Abdullah Mauda, fotogiornalista e fotoeditor che lavora qui dal 1990. Mauda prende in mano una serie di foto che ritraggono l'ultimo imam dello Yemen, prima dell'avvento della Repubblica.
3: Qui c'era tutta la storia dello Yemen, dal periodo dei Sabei e degli Imariti, passando per l'impero ottomano, fino alla Repubblica. Erano documentate anche tutte le scoperte archeologiche, soprattutto nel nord del paese. Questo è un crimine. Oltre ai giornalisti e ai civili, anche l'archivio dello Yemen era un obiettivo, ne sono certo.

0: di tutte queste ordinarie esistenze non resta altro oggi che uno striscione che la milizia Houthi ha innalzato nel luogo dell'esplosione per ricordare le vittime dopo un anno. Per la comunità internazionale sono delle vittime fantasma, né riconosciute né ricordate. La più anonima di tutte è proprio Amal Mohammed Galeb al-Malahi. Di lei, dell'unica donna vittima, non è dato conoscere nemmeno il viso, perché la milizia non ammette che vengano diffusi in pubblico i volti delle donne. Così la pena della zia Fatima è doppia.
1: Amal era una giovane donna ambiziosa. Amava il suo lavoro, era collaborativa con i colleghi ed era affettuosa con la sua famiglia a casa. Amava l'allegria ed era sempre pronta ad aiutare chiunque. Amava la sincerità ed era anche molto attiva e diligente nel suo lavoro. Sono cresciuta insieme ad Amal. Era come una sorella per me. Quando è morta mia madre, Amal non mi ha mai lasciata sola. Un giorno l'ho lasciata io ed ecco cosa è successo. Non me lo perdonerò mai. Il giornale, 26 settembre, era la nostra casa e Amal è stata la mia migliore compagna di viaggio.

Il diritto internazionale, all'articolo 79 del protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra sul diritto di guerra, sancisce che i giornalisti siano equiparati ai civili, ai medici, al personale sanitario, ai soccorritori e che non siano considerati in nessun caso target o belligeranti. Secondo il CPJ, Comitato per la protezione dei giornalisti, nel 2025 sono morti 129 professionisti dell'informazione, il numero più alto dal 1992, ossia dalla nascita dello stesso comitato. 31 di essi sono yemeniti e sono stati uccisi con una bomba sola.

0: Babilonia. Magnificruis vacantiones gustate a Gaula la Sufisbega sensuale e sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ecco, il concetto di Babilonia è espresso dalla nostra siglista.
2: Esatto, sì sì, gli si sono intricate le parole, anche quello...
1: Cosa voleva dire tipo. Però? Magnifiche promiscuità sonore.
2: Esattamente.
1: Certamente.
2: Sì,
1: buongiorno sì. Valerio.
2: Buongiorno Sergio, eccoci di nuovo qua, un palinsesto, un pacchetto pieno di robe bellissime da ascoltare. Come possiamo fare per alzare ancora di più l'attesa dei nostri ascoltatori?
1: Beh, ricordare che anche oggi non siamo soli.
2: Non siamo
1: soprattutto
2: solo.
1: Io parlo per me, naturalmente non sono triste, però sono un po' Tristan e questo così per spoilerare, ma il nostro
2: attenzione.
1: Ospite di oggi è un violoncellista,
2: sì.
1: Andiamo ad introdurlo in musica come sempre.
2: Sentiamo.
3: Scusa Francesco se ti ho rubato rubini puri dalle tue tasche. Scusa Francesco se ti ho rubato la cioccolata dalla tua bocca.

0: Dunque, Antonello Venditti, che ha fatto al nostro ospite? No, niente.
1: No, infatti, no. Forse ma non altro... avremmo un po' esagerato
0: ma
1: stavolta.
0: Non so, è un altro Francesco, probabilmente.
1: Ma sì, forse sì.
0: Comunque, volevamo salutare così Francesco Guerri.
1: Che è con noi.
0: A noi
1: piace sì.
0: farlo così in musica.
1: Ben trovato. No?
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno,
2: buongiorno,
0: grazie di essere con noi. Violoncellista, confermi?
2: Confermo, confermo, sì.
1: Diplomato a Cesena.
2: Diplomato
1: che
2: a Cesena.
1: Anche la tua città.
2: Sì, dove fra l'altro vivo attualmente, dopo un po' di anni sono tornato a casa.
0: Ora scusami Valerio, aiutami perché qualcuno in ascolto penserà che sono pazzo, che ho detto sono Tristan.
1: Sì.
0: Perché ho detto sono Tristan?
1: Onsinger?
0: Certo.
1: Ah, ok,
0: oh, certo.
1: Sì, sì, no, sai, tu sei veramente pazzo, per cui capito, anch'io ogni tanto non ti seguo.
0: No, perché credo sia un nome che non lascia indifferente il nostro ospite.
2: No, assolutamente, no, no, no, è stato per me dopo gli anni, diciamo, del conservatorio, quegli anni in cui a un certo punto non sai proprio che pesci pigliare, è stato un faro nella nebbia, ecco, ecco, quindi Tristan.
1: Ecco, a proposito di pazzi, Tristan Onsinger era un folle creativo.
2: Sì,
1: molto,
2: direi
1: no?
2: di sì.
1: Cosa ti piaceva della sua follia?
2: Soprattutto come cucinava, cioè
1: ecco,
2: che era
1: vedi?
2: Una parte fondamentale di tutti i momenti in cui si faceva musica, perché fare musica con Tristan non era solo ci si incontra, ci suona, poi a un certo punto ci si saluta, ma era molto più totalizzante, quindi quando lui per molti anni è venuto qua a Bologna, nelle colline sopra Bologna, Montombraro, faceva la parte estiva, svernava in Olanda e poi per il resto stava d'estate, quando poteva veniva qua, e che quella era una grande occasione per andarlo a trovare, andavamo in tanti, di solito lui ospitava tutti, aveva una casa molto grande, molto insomma così un po' diroccata, ma dove si passava il tempo a cucinare e mangiare
1: ah,
2: e suonare chiaramente.
1: Certo, beh, non è stato solo questo tassello a caratterizzare il percorso di Francesco Guerri, ce ne hai portati tre di ascolti, vedremo da quali mondi arrivano, ma noi intanto vogliamo attraversare una sorta di blues babilonico.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
1: Sì,
0: questo
1: citazione.
0: Poi era Carosone, in realtà poco blues, esatto. Poco da piangere, ma la citazione da dove arriva?
1: Da un album dei Perigeo,
0: ah,
1: bellissimo peraltro, e quindi un saluto anche a Giovanni Tommaso, ma noi stiamo andando in Brasile.
0: Sì, in questo caso sì, il blues incontra la saudade, potremmo dire, ma intanto chiederei a Francesco Guerri cosa significa per lui nella sua musica il blues, se ha un ruolo.
2: Non ha un ruolo diretto, non ho mai suonato blues, non sono neanche un musicista, per esempio, anche se ho suonato sempre con musicisti del mondo del jazz, però il jazz, cioè il mainstream, non è qualcosa che mi appartiene nel profondo, ecco.
0: Quindi ti definiresti più un battitore libero in qualche modo?
2: Assolutamente sì, sì. Il blues però, come dire, in tanti momenti emerge, non so perché, però me lo sono chiesto tante volte, però non mi sono dato una risposta, però sicuramente spesso emerge.
1: Beh, con Carla Bosoli non lo frequentavate mai o ci andavate vicini di lato?
2: Sì, di lato, molto di lato. Con Carla diciamo che per me è stato un po' un battesimo, ero molto giovane rispetto alla musica che suonavo e quindi per me anche lei come Tristan è stato un grande, è stata una grande insegnante, diciamo così, per capire le dinamiche dell'improvvisazione, molto diversa da Tristan, completamente diversa. Però comunque anche lei è un'anima sofferente, forse come lo era Tristan, e allo stesso tempo molto selvaggia, ecco. Quindi la parte più roots, no, che trovavo in lei era proprio questa, la parte viscerale che era... I concerti erano una cosa...
1: Un sabba.
2: Sì.
0: Beh, in realtà il sì. blues arriva di lato anche nell'universo creativo di Chico Buarque de Holanda. Dicevamo, il blues incontra la saudade in questo Blues Prabia, da un disco del 2017, Caravanas, ed è una declinazione del blues davvero interessante, secondo me.

0: Chico Buarque, un gigante anche quando sceglie di abbracciare il blues a suo modo, naturalmente.
1: Con un bellissimo finale, questo forse la cosa più bella, questo reiterato finale coi fiati. Perché i nostri ospiti devono sapere cosa succede se ci fanno innervosire.
0: Certo.
1: Questa, ad esempio, era una fisarmonica che abbiamo tirato via quando ci è venuto a trovare Antonello Salis.
0: In che tonalità era questa cosa?
1: No, in realtà è il gingolino della nostra rubrica dedicata all'ascolto al buio, cioè il salto nel buio che noi facciamo fare al nostro ospite è quello di presentargli una canzone, un brano musicale, ma senza introdurlo, senza dirgli da dove arriva. Semplicemente perché si tratta di un regalo nostro in questo caso, vogliamo proprio che sia un ascolto vergine, che tu ci dica se ti è piaciuto, cosa ti ha colpito.

0: C'era un invasato dietro che era il batterista.
1: Ma forse si è gasato. Sì.
0: Così gli scappavano dei versi.
1: Che dici, Francesco?
2: Beh, devo dire che la cosa che mi ha colpito di più dall'inizio è la prospettiva della ripresa.
1: Sì, nel senso che era bizzarra.
2: Bizzarra. Sembravano che suonassero in fila uno dietro l'altro a distanze siderali.
0: Non è
2: sbagliato. Potrebbe essere. Quando ascolto questa musica, personalmente mi riporta indietro di un po' di anni anche miei, di un po' quando ho incominciato a improvvisare, no? E quindi il mondo dei musicisti che frequentavo, e c'erano tanti sassofonisti, tanti batteristi, tanti bassisti, e quello che si faceva era questo molto spesso. Sicuramente anche tutto il percorso, diciamo, di conoscenza di Tristan, la sua musica, no? Sicuramente quello era
1: la matrice simile.
2: Quindi, come dire, va a scavare nella mia storia, ecco. Ma chi era?
1: In realtà era Albert Adler.
2: Era Albert Adler,
1: quindi diciamo è una delle matrici principi.
2: Sì.
1: E non so molto di più di questo brano, sinceramente. Sì. ho ricercato, non ho trovato molte informazioni, quindi non so nemmeno chi è il bassista e il batterista, perché in realtà quello che mi ha incuriosito e mi ha alla fine veicolato verso questa posizione nel salto nel buio è stato il fatto che era stato inserito questo pezzo in un triplo CD che si intitolava The Roots of Punk Rock Music, dal 1926 al 1962, e con esempi da Jerry Roll Morton a Chuck Berry Ray Charles, Jerry Lee Lewis.
0: Quindi punk ante litteram.
1: Esattamente,
0: diciamo.
1: Ci hanno messo anche come ultima traccia, c'era questo No Mo di Albert Tyler, che comunque ci stava. In effetti lui, tra l'altro, sorprende meno, ecco, che sia finito in una collana discografica di questo tipo. Devo dire, al di là dell'ideuzza, che non so se ha fatto vendere o no, però è interessante andare a trovare appunto queste radici che, come dicevi tu, poi hanno smosso tante cose. Ci vuole anche del coraggio, no, ad affrontare un'improvvisazione. Lui ha fatto il temino forse all'inizio, anche se anche lì era un po' sbeccato.
2: Cioè, il fraseggio di Eiler si sente, cioè, era uno di quelli che avevo immaginato che potesse essere, ecco. Chiaramente non conoscevo nello specifico.
1: No, anche perché poi ha avuto decine di imitatori, quindi uno non sa se è il figlioccio di Eiler o se è Eiler stesso.
2: Esatto. Però capisco invece il senso del punk, o comunque perché comunque quell'approccio è un approccio fisico, un approccio
1: cattivo.
2: Sì, cattivo, comunque molto di pancia.
1: Sì,
2: ecco.
1: Che non ha paura anche di unire il suono al rumore.
2: No, esatto.
1: Anche nel suono del proprio strumento.
2: Esatto.
1: Beh, adesso vogliamo ascoltare qualcosa di tuo invece.
2: Allora, il brano che vi porto in questo momento è un brano di un quartetto che si chiama Tel Kujira, con cui suono da un po' di anni, diciamo dal periodo della pandemia. E si chiama Pièce Sombre ed è un brano, l'ultimo brano del nostro primo disco. Che
1: chi siete?
2: Siamo io al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla viola e poi Francesco Diodati alla chitarra elettrica e Stefano Calderano alla chitarra elettrica.
1: Come si intitola il brano?
2: Pièce Sombre.

0: Beh, un bellissimo mantra che credo vada avanti ancora a lungo in realtà, no?
1: Sì, in realtà proprio in questo momento si sta
0: sbriciolando un po'
1: e poi va verso altri destinazioni.
0: L'avete fatto per noi apposta, arrangiato così, esatto. Se potessimo inserirci. Grazie, grazie.
2: Questa è la nostra illusione, diciamo, però molto bello.
0: Questo è un gruppo che è, diciamo, è una tappa importante, no? Perché so che lo considerate non un quartetto così tout court momentaneo, ma insomma un pezzo di strada.
1: Sì, è un pezzo di strada fatta insieme, fra l'altro nata in un momento particolare che è quello del lockdown, in cui eravamo tutti molto liberi ma non ci si poteva vedere, e quindi diciamo che abbiamo fatto un po' carte false, ma nel senso vero, lo posso dire, tanto ormai non mi arresta più nessuno. E quindi, cioè,
2: quindi siamo, vi siete incontrati clandestinamente?
1: Che abbiamo fatto carte false, quindi in qualche modo non eravamo proprio clandestini, però avevamo dei contratti fittizi.
2: Beh, ormai è tutto
1: si
2: in prescrizione,
1: può dire,
2: credo.
1: Sì, no, infatti, sì, è tutto in prescrizione. Abbiamo fatto delle residenze in quel periodo ed è nato questo gruppo come gruppo, quindi da lunghe sessioni di improvvisazione, registravamo, tagliavamo, fino poi a arrivare in studio dopo un annetto e mezzo, è nato questo disco.

0: Beh, bello, perché uno si chiede, ma il ragtime nasce dal nulla?
1: Infatti.
0: Ebbene no, assolutamente no, e tra le altre cose nasce anche dalla radice cubana, la radice della musica da salotto cosiddetta, che poi risale a Chopin, insomma la storia è lunga. Questo era Ignacio Cervantes, una delle sue danze cubane, qui con Davide Cabassi al pianoforte.
2: Musica per sport.
0: La linea passa ora a Tonino Carino d'Ascoli.
1: Eccomi qua. Si sente che sono ascolano, no?
0: No, non si sente. Però mi si è sbloccato questo ricordo.
1: Hai ragione, sì. Beh, sì, 90° minuto e soprattutto, diciamo, un ambiente sonoro che si prepara a parlare di sport.
0: Di quale sport, però? Ce ne sono molti.
1: Qui parliamo di calcio, anzi di controcalcio, secondo gli Statuto, che sono uno dei gruppi storici dello ska italiano. Arrivano da Torino e non a caso che la prima parola del testo di questo pezzo è Meroni, che era
0: certo,
1: un giocatore.
0: Gigi Meroni, grande.
1: Meroni, Vendrame, Beccalossi e Best. Questa è la prima strofa, diciamo così, e poi è una lunga lista, tra l'altro, di grandi, soprattutto Ayala, Rivelino, Mazzola.
0: Scommetto
1: eccetera,
0: che a questo
1: eccetera.
0: Punto Juventini non ci saranno.
1: Pochissimi, no. Non ce n'è, no? In effetti
0: no,
1: forse non valeva.
0: Sono già rassegnato.
1: C'è perfino Taribo West.
0: Certo,
1: e non, c'è,
0: non, mettere...
1: non ci sono gli juventini.
0: Va bene.
1: No, non lo so se ci sono, ma non credo. Comunque, vabbè, ascoltiamoci questi 3 minuti di sciocchezzerie in tempo di ska.

0: sbaglio o nel ritornello qui c'è un richiamo al Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato?
1: Potrebbe, sì, mi sì, sentivo... potrebbe. Tra l'altro il testo è stato scritto da Enrico Ruggeri, penso un po'. C'è voluto Enrico Ruggeri per scrivere questo testo, che comunque vabbè, era una, come dicevo, sciocchezzuola, ma ci permetteva di stare centrati sul tema sport.
0: Contro calcio.
1: Attenzione, si sono aperte le finestre e le stalle anche.
0: Scusa, sempre. Francesco, ma purtroppo succedono queste cose noi... a Babilonia. Chiudiamo magari i telefoni.
1: Chiudiamo i telefoni.
0: Evitiamo che qualcuno ci chiami. Che
1: esatto. Eccolo fatti.
0: Non ce la facciamo mai proprio. Pronto?
2: La curiosità è una forma patologica, quindi ti spinge anche a esplorare senza sosta. Quindi la curiosità è un organismo, è qualcosa che è in movimento, incessante, per cui non credo vada bloccata né da me né dagli eventi che mi portano a scoprire le cose e né dagli altri, penso.
0: No, non la blocchiamo nemmeno noi, ma perché entra così a gamba
1: tesa? È Giovanni Solli, ma
0: è lui?
1: Sì, sì, sì,
0: maestro,
1: forse ha sentito odor di violoncello.
0: Probabile, probabile, ma noi inviteremo volentieri anche lui,
1: allora.
0: Ma
1: Giovanni, maestro,
0: pronto?
2: Non c'è più. Come al tempo stesso è la ricerca di un repertorio sepolto, nascosto, soprattutto del barocco, che faccio, che continuo a fare, è una cosa che mi affascina molto. Quindi è un po' stare in bilico tra futuro, presente e passato, no? È un mandare,
1: però
2: un viaggiare avanti e indietro nel tempo, nella storia, nella memoria, nelle informazioni e nella fantasia anche, credo.
0: Sì, va bene.
1: E se ne va.
0: Non ci saluta. Non so, forse Francesco Guerri era nei 100 violoncelli di Solli.
3: No.
0: C'erano tutti tranne
3: no, no, sì, esatto, sì. Molto orgoglioso di non fare parte di queste manifestazioni.
1: Nemmeno nelle mille chitarre.
3: Neanche.
1: Ma vabbè, raccogliamo il testimone tematico legato alla curiosità. Quella è comunque una cosa buona e giusta.
3: Assolutamente.
1: No? Concordi? Tu come la tieni viva?
3: La curiosità, ma in generale io sono una persona estremamente curiosa e faccio anche un sacco di danni per questa curiosità e mi metto anche in situazioni spesso, a volte anche rischiose, no? Sia quando vado in giro per il mondo oppure quando incontro altri musicisti, quando decido di calpestare terreni musicali o lavorativi di generi strani, ecco. Quindi mi piace molto anche la curiosità, ecco, io la declino anche in questo termine.
1: Ecco, a proposito di ambienti lavorativi, c'è una parte della tua vita lavorativa che riguarda un aspetto, peraltro non segreto, perché c'è sul tuo sito.
3: Sì.
1: Dal 2001 lavori presso il Day Hospital di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna, occupandoti di disagio in età evolutiva, e aggiungi nel sito: vita vera, mostri veri.
3: Sì, esatto, i mostri sono quelli che si portano dentro, chiaramente.
1: Certo.
3: È curioso che tu ne parli proprio legato al tema della curiosità, perché io faccio l'educatore e è proprio la curiosità che spesso salva questi ragazzi, cioè aver di nuovo voglia di scoprire delle cose,
1: accendere una miccia,
3: accendere qualcosa, sì, e quindi il far venire di nuovo la voglia di scoprire o di essere curiosi di qualcosa è quello proprio che spesso fa scattare il meccanismo di cura, di un passo avanti, di, no?
1: C'è piaciuto così tanto questo riferimento che, anziché salutare Sollima con un pezzo di Sollima, salutiamo Sollima con un pezzo di Ernest Reisiger, che comunque in qualche modo evoca anche l'Olanda di Tristan Onsinger e comunque territori diversi.

0: Beh, a proposito di curiosità, non è facile davvero riconoscere Ernst Riesegger da questa Volcano Symphony, scritta, pensa, per orchestra barocca, pubblicata nel 2016, c'era anche il suo violoncello, naturalmente.
1: E fare molto con poco, anche dal punto di vista della durata, perché erano 48 secondi.
0: In questo caso sì, è la nona parte, in realtà sono molte.
2: Sì, viaggiare, ma viaggiare.
0: Viaggiare in musica, beh, lo facciamo da inizio puntata.
1: Sì, esattamente, ma qui proprio ci concentriamo anche sul tema del viaggio che sta dentro un titolo o comunque diciamo la missione che si è dato un compositore.
0: No, dentro un titolo proprio, e il viaggio è felice perché Meere Stille und glückliche Fahrt, l'opera 112 di Ludwig van Beethoven, significa proprio questo, mare quieto e viaggio felice. Una cantata per coro e orchestra scritta tra il 1814 e l'anno seguente su due poesie di Johann Wolfgang von Goethe, al quale tra l'altro fu dedicata. Noi ascoltiamo la seconda parte, naturalmente la partenza felice con indicazioni di movimento allegro vivace. Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopernchor, tutti diretti da Claudio Abbado, fantastico.

0: Hai capito, Valerio, qual è la sorgente primigenia del punk in realtà? È Ludwig van Beethoven.
1: Beh, sì, sentito... da certi punti di vista si potrebbe anche pensarla così.
0: Viaggio felice, beh, la sua opera sì. 112 era un piccolo estratto, naturalmente.
1: Noi siamo quasi in fondo al nostro viaggio babilonico, abbiamo ancora un ascolto però, e io ho una curiosità per il nostro ospite Francesco Guerri che riguarda proprio il suo strumento e l'uso che ne fa, perché abbiamo accennato prima alla tendinite, ma che era ancora legata, come dicevi, alla tua curiosità, cioè alla voglia di esplorare anche approcci diversi a quelli usuali. È una cosa che comunque non ti sei tolto, nel senso che questa fa parte del tuo stile anche, no?
2: Sì, diciamo che il mio approccio alla composizione, quando creo la mia musica, parte da due presupposti sempre: la ricerca tecnica sullo strumento e dall'altra parte momenti di improvvisazione, quindi entrambe le cose diciamo che sono su due binari che
1: scorrono sempre.
2: È uno strumento
1: che ti può tradire, cioè che ti tende i trabocchetti?
2: No, io non me lo vivo così, a parte la questione della tendinite, ma quella è stata una stupidaggine mia, nel senso che ero andato,
0: me la sono cercata.
2: Ma no, il violoncello io ho iniziato a suonarlo che ero un bambino e diciamo mi ha accompagnato tutta la vita e penso che sia l'amico più fedele che ho e non mi ha, devo dire, non mi ha mai tradito. Forse io ho tradito lui a un certo punto, perché ho smesso dopo il diploma per un periodo di suonare, perché appunto erano in quei momenti di nebbia.
1: Ma ti ha perdonato.
2: Mi ha perdonato.
1: Beh, cosa ascoltiamo come ultima proposta?
2: Come ultima proposta ascoltiamo un mio brano in solo di un disco uscito nel 19 che si chiama Su Mimi non si spara, il disco e anche il brano.
1: Grazie mille Francesco di essere venuto fino qua.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere e noi ci ritroviamo presto.
1: Qua. Abbiamo pigne di dischi da ascoltare questa settimana.
0: Pigne di pigne, direi, al
1: e
0: quadrato.
1: La prossima saremo ancora qui. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Un accordo con l'Iran subito dopo le elezioni, lo ha predetto il presidente statunitense Trump davanti all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Tra i temi toccati nell'atteso discorso, Ucraina, Cuba, Venezuela, Groenlandia e intelligenza artificiale. Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel 2020 durante la pandemia per aver trasgredito il divieto di assembramento. Passò 2 ore seduta a terra con le mani legate. Fu trattamento degradante. Lady Diana, quasi 30 anni dalla morte, i ricordi del fratello in un nuovo libro a suscitare dibattito nel Regno Unito. Alcune uscite sui rapporti tra lei e la famiglia reale. Sport, vittoriose entrambe le ticinesi di hockey, posta piena per l'Ambri Piotta, il Lugano si impone all'overtime. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni, lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite iniziata a New York. Tanti i temi toccati da Trump nel suo atteso discorso, ce ne parla in dettaglio il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
3: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Trump, come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. Il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington. Trump ha celebrato l'accordo raggiunto di recente con il governo venezuelano, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, ha detto Trump, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana. Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Un presidente un po' sulla difensiva, insomma. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale, prima di fare un paragone forse un po' azzardato tra le paure legate allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale a quelle sollevate tempo fa per i cambiamenti climatici. Non abbiamo paura di affrontare nuove sfide e di varcare nuove frontiere, ha detto Trump. D'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
2: E nel suo intervento all'ONU invece il presidente francese Macron è tornato a difendere la soluzione a due stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per oggi gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero, un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza una mozione in tal senso, formulata dal democentrista Thomas Eshi, sulla quale si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. Una mozione in linea a quanto proposto in aprile dal governo, come sottolinea il consigliere federale, titolare del Dipartimento di Giustizia, Beat Jans.
4: Beim indirekten Erwerb von Grundstücken, namentlich beim Erwerb von Anteilen an Immobilienfonds,
2: per quanto riguarda l'acquisto indiretto di beni immobili, in particolare l'acquisto di quote di fondi immobiliari, il progetto del Consiglio federale è addirittura più severo della Lex Kohler. In questo ambito, quindi, va oltre quanto richiesto dalla mozione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una donna fermata dalla polizia a Zurigo nel maggio del 2020, 2 ore seduta a terra con le mani legate in un garage. Per i giudici di Losanna ha subito un trattamento degradante. La donna era stata fermata per aver violato l'allora divieto di assembramento anti-Covid. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: Era il 1° maggio 2020, in pieno lockdown. 5 donne stanno appendendo manifesti a Zurigo. Un'azione di affissione per sensibilizzare sulle offerte di aiuto e sui consultori in caso di violenza domestica. Ma le norme anti-Covid vietavano assembramenti oltre le 5 persone. La polizia le ferma e le conduce in centrale. Qui l'interessata viene costretta a trascorrere 2 ore seduta sul pavimento di un'autorimessa utilizzata come locale di attesa, con le mani legate. Quando ha dovuto usare il bagno, la porta viene lasciata socchiusa. La poliziotta che l'accompagnava ha inoltre reagito con osservazioni inappropriate alla richiesta dell'interessata di chiudere la porta. I tribunali zurighesi le hanno dato parzialmente ragione, considerando che l'arresto, il fermo e l'immobilizzazione fossero illeciti, ma che il trattamento riservatole dalla polizia fosse per il resto corretto. Il Tribunale federale va oltre. Per i giudici di Losanna, tenerla immobilizzata a terra non era necessario. La donna non rappresentava alcun pericolo. Nel complesso, per i giudici, la donna è stata sottoposta a un trattamento degradante. Anche le foto scattate dopo l'identificazione sono ritenute illegali. Il ricorso è quindi accolto. Violati l'articolo 10 della Costituzione e l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2: A quasi 30 anni dalla morte di Lady Diana è uscito nel Regno Unito Swan Song Diana My Sister, il canto del cigno, Diana mia sorella. Il nuovo libro del fratello della principessa del popolo, Charles Spencer. Un racconto molto personale che riapre però vecchie ferite della famiglia reale e che ha già provocato una rara reazione pubblica di Buckingham Palace. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
6: And then he said... We'll forget her soon enough.
7: Presto la dimenticheremo. È questa la frase che ha fatto esplodere la polemica ancora prima dell'uscita del libro. Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sostiene che l'allora principe Carlo la pronunciò pochi giorni dopo la morte della sorella durante una furiosa discussione sull'opportunità di far camminare William e Harry, allora 15 e 12 anni, dietro il feretro della madre a cui Spencer si oppose. Negli estratti del libro, pubblicati sulla stampa britannica, racconta anche che in un'altra telefonata nelle ore successive alla morte di Diana nel 1997, Carlo gli sarebbe apparso quasi euforico, come uno che ha vinto la lotteria. Una ricostruzione che Buckingham Palace respinge fermamente. Re Carlo ha infatti rotto il tradizionale riserbo della monarchia, facendo sapere che il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione, il giudizio e persino la memoria, una risposta che mette apertamente in dubbio la versione di Spencer. Una guerra di parole in cui spicca il silenzio di William e del resto della famiglia reale. Il libro costringe i Windsor a fare i conti con il passato. Il matrimonio infelice con Carlo, il divorzio, la relazione con Camilla, tutto questo dopo anni segnati dallo scandalo legato ad Andrea e dalle tensioni con Harry e Meghan, ora nuovamente in Inghilterra. E anche se la stampa britannica ricorda che Charles Spencer è una figura controversa e che il rapporto con Diana non fu sempre facile né stretto, la principessa del popolo continua a dividere le due famiglie e a sollevare la stessa domanda: chi ha il diritto di raccontare la sua storia?
2: La pagina sportiva ora curata da Paolo Laurenti.
8: Serata positiva per le ticinesi, entrambe vittoriose. L'Amber Piotta si è imposto a Bien 4-3. La prima rete di Jarventier è stata quella decisiva, dopo quelle di Schnarr, Zaccheo Dotti e Dario Wüthrich. Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zugo, battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno, dove pochi mesi fa festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Lausanne alla Gnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto Lambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4, unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. E ora le voci di qualche protagonista, partendo dall'Amber Piotta di Zaccheo Dotti, autore del momentaneo pareggio del 2-2 dopo una prova convincente.
9: Puntiamo molto su giocare i 5 insieme, partecipare all'azione sia nella fase difensiva ma poi anche nella fase offensiva, quindi stasera si è visto una volta di più come vogliamo giocare, con quale intensità e con quale filosofia, quindi bene così.
8: Nonostante sia stato penalizzato ancora dalle situazioni speciali, di nuovo una rete subita in power play e una in box play, il Lugano di Alessio Bertaggia ha macinato tanto gioco e alla fine si è meritato i 2 punti sullo Zugo.
10: Penso che abbiamo giocato tutto sommato un'ottima partita, abbiamo giocato nel modo più giusto possibile per tutto l'arco dei 60 minuti. Peccato ovviamente quei 2 gol che abbiamo preso, uno in PK e uno in power play. Si possono mettere a posto, quello sicuro, però è importante anche il segnale che non abbiamo preso gol in 5 contro 5. Credo che c'è stato il giusto sacrificio da parte di tutti.
8: In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 23 settembre. In tutto il paese sarà generalmente soleggiato, con banchi di nuvole mattutine al sud e temperature massime di 23 gradi. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Ho visto il sole dentro una pozzanghera e ricordo di quando calava dentro lo scavo della fognatura. Si infilava nel fondo, nel cunicolo, a scaldare la schiena al manovale. L'ho visto carezzare orbite ai ciechi, lisciare il bianco ai vecchi, disinfettare l'ombra ai marciapiedi, illuminare il nero delle vedove, stare coi prigionieri all'ora d'aria, sfondare il tetto di nuvole e di pioggia e fare un tuffo nell'arcobaleno. Sole, compagno anarchico del mondo, luce del giorno in corso e non dell'avvenire.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Bentornati alla nostra serie su John Coltrane. Siamo nella primavera del 1957 e c'è una svolta decisiva nella vita di Coltrane. Non solo l'incontro con la sua prima moglie, Naima, ma soprattutto sotto la spinta degli amici e di una condizione esistenziale ormai insostenibile, esistenziale e professionale, Coltrane avvia un processo di disintossicazione dall'eroina e viene fuori un uomo nuovo, una persona che finalmente ha il completo controllo della sua creatività e della enorme quantità di idee che affollano la sua testa. E Coltrane a questo punto è un razzo, è veramente, brucia le tappe e, come vedremo, nel giro di 10 anni riesce a infilare una serie di profonde rivoluzioni musicali. La prima riguarda del suo solismo. Sono gli anni di quelli che un critico, Ira Gittler, ha chiamato sheets of sound, cioè assoli in cui Coltrane suona una quantità incredibile di note, velocissime, frasi che si affastellano una sopra l'altra, aggiungendo accordi che non fanno parte, diciamo, della base armonica di riferimento, con ritmi iperveloci, il tutto suonando in realtà una serie di formule, di frasi fatte che lui si è preparato e che vengono assemblate rapidamente. Lo stesso Coltrane in un'intervista sostiene che lui neanche sentiva quello che suonava, riusciva a distinguerlo solo quando riascoltava queste registrazioni. Ci sono due stimoli che portano Coltrane a questo esito: da un lato l'incontro decisivo con Thelonious Monk, che gli insegna una serie di trucchi armonici, di trucchi strumentali, e come sentiremo tra poco lo costringe spesso a suonare senza accompagnamento armonico, costringendolo così a riempire questo vuoto lasciato dal pianoforte. La seconda fonte è proprio il pianoforte. Coltrane studia tutte queste complesse elaborazioni armoniche al pianoforte e poi le trasporta con vertiginoso virtuosismo sul sax tenore. Noi adesso ci ascoltiamo una registrazione dal vivo dell'11 settembre del 58 al Five Spot del quartetto di Thelonious Monk. I musicisti suonano Trinkle Tinkle, un tema impervio per il sassofono, e sentiamo in particolare l'assolo di Coltrane che viene suonato senza che Monk lo accompagni, lasciandolo solo con Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria.

Questo era Trinkle Tinkle di Thelonious Monk, registrato dal vivo al Five Spot nel settembre del 58. Il tema di Monk è talmente antisassofonistico che Coltrane ha dovuto letteralmente rivoluzionare la sua tecnica per riuscire a suonarlo, e questa cosa lo ha portato a esplorare combinazioni di note che sono del tutto inconsuete. La critica è perplessa di fronte a questo modo di suonare, questo muro di suono, questo sheets of sound, che in realtà vuol dire raffiche di suoni, come le raffiche di pioggia, sembrano indecifrabili e attirano l'attenzione di nuovo di Miles Davis, perché nel frattempo Davis aveva licenziato

limpido dello studio Columbia, quindi con un suono molto ben chiaro in cui si avverte benissimo l'incredibile virtuosismo di Coltrane. Ciò che lascia perplessi è che Coltrane suona tutte queste note usando, come dicevo prima, delle formule, cioè una serie di frasi fatte che, se si ascolta più volte il brano attentamente, ricorrono continuamente. Di fatto il suo solismo è una sorta di assemblaggio costantemente nuovo, ma sempre delle poche stesse idee, e al tempo stesso una sperimentazione che però ha dei suoi limiti. Coltrane ne è conscio, ma questo è solo il primo dei grandi giant steps di questa nuova fase della sua vita. Stride No Chaser, il quintetto di Miles Davis con Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, il 4 febbraio del 1958.

Questo era il vertiginoso assolo di John Coltrane in Stray No Chaser con il sestetto di Miles Davis dall'album Milestones, e noi ci risentiamo per la prossima puntata ancora sul rapporto tra Miles Davis e John Coltrane.

0: 8:18, noi questa settimana per commentare i fatti dell'attualità abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Gabriella Viveros. Lei è giurista, attivista per i diritti umani, da sempre attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa in particolare di migrazione, parità di genere, diritti dell'infanzia, collabora con la Fondazione Diritti Umani in qualità di responsabile sviluppo e progetti, collabora con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'osservatorio Agora, un progetto attivo dal 2022, un progetto che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriella Viveros, un buongiorno e un ben ritrovata.
1: Buongiorno e buon martedì a tutte e tutti voi.
0: E noi ieri abbiamo parlato di violenza sui minori, oggi invece parliamo di educazione ai diritti umani in Svizzera e lo facciamo, Gabriella Viveros, a partire da un'analisi che l'Istituzione Svizzera per i diritti umani, l'ISDU, ha commissionato all'Università Pedagogica di Lucerna con la richiesta di fotografare, di analizzare la situazione attuale dell'educazione ai diritti umani in Svizzera al fine di individuare i gruppi target e gli attori coinvolti, evidenziare le lacune naturalmente e individuare possibili ambiti di intervento e di miglioramento. Gabriella Viveros, partiamo dai fondamentali. Come possiamo intendere intanto l'educazione ai diritti umani? Di fatto in cosa consiste?
1: Allora, l'educazione ai diritti umani è un argomento molto presente in diverse organizzazioni internazionali e anche nella società civile. Già l'Agenzia per l'Educazione delle Nazioni Unite, che è l'UNESCO, dice in modo molto chiaro che la diffusione degli strumenti per promuovere i diritti umani è una strategia fondamentale per la conoscenza di questi diritti e questo in una prospettiva di convivenza e di pace. Noi parliamo di diritti umani in una concezione, osso dire, moderna, in quanto i nostri principi fondatori partono dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dove già nel suo preambolo si parla proprio dell'importanza che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere l'insegnamento, l'educazione e il rispetto di questi diritti e di queste libertà. Ma perché? Perché i diritti umani vengono anche letti in una prospettiva di diritti e libertà individuali, dove ognuno di noi, con la consapevolezza di questi diritti, può sicuramente diventare anche un cittadino attivo e un organo anche decisore rispetto a tutto quello che concerne l'attuazione della legge e il rispetto stesso dei diritti.
0: Certo, e pensando allo studio che è stato commissionato dall'Istituzione Svizzera per i diritti umani, dicevamo all'Università Pedagogica di Lucerna, ecco, che tipo di approccio è stato scelto per questo studio o dove si voleva andare a parare?
1: In realtà, considerando il panorama eterogeneo, no, che c'è presente a livello svizzero, dove ci sono diverse offerte, diverse focus tematici, si sono state fatte delle valutazioni soprattutto in funzione alle lacune che ci sono rispetto a un insegnamento diciamo più costante e profondo. Poi però ci sono, per carità, anche diversi punti di forza e anche sfide nel quale sono coinvolti diversi attori. Quello che per esempio si è potuto notare che già sin dalla prima infanzia, quindi parliamo delle scuole elementari, si fa un lavoro molto importante rispetto alla conoscenza della Convenzione internazionale per i diritti dei bambini e degli adolescenti, dove concetti come l'interesse superiore del minore o il diritto e l'importanza alla partecipazione dei minori nelle decisioni che li concernono sono un elemento fondante per iniziare, diciamo, questo processo fondamentale di empowerment. Poi però si torna a parlare nell'ambito scolastico più di diritti umani magari già alla fine della scuola media, quando inizia anche la scuola superiore. Dunque c'è, diciamo, un vuoto sistemico dal punto di vista dell'insegnamento, perché chiaramente la scuola è chiamata a insegnare studiare tantissime materie, tantissime discipline, e la sensazione che si ha è che l'insegnamento di diritti umani nell'ambito scolastico dipenda molto dalla volontà di ogni singolo istituto, addirittura dei singoli professori, di voler promuovere appunto la cultura dei diritti umani.
0: Beh, insomma, in questo caso allora, come dire, va fatto un grosso lavoro, perché se la decisione va presa a questi livelli, a questi piani, chiaramente ci vorrebbe invece una decisione più coordinata, no? Penso almeno ad esempio a livello cantonale, se non federale.
1: Allora, e di fatto qua sicuramente ha un ruolo fondamentale l'istituzione svizzera dei diritti umani, perché loro potrebbero avere un ruolo a livello istituzionale organizzativo. Infatti, una delle raccomandazioni che fa Lucerna all'ISTU, che ha commissionato lo studio, è che l'ISTU stesso deve assumere un ruolo di coordinamento per promuovere un dialogo tra Confederazione, Cantoni, Comuni, mondo scientifico, economia e società civile. Noi anche in diversi percorsi di studi universitari a livello svizzero ci sono tantissimi master e formazioni che riguardano proprio l'ambito dei diritti umani. Ci sono anche degli istituti che hanno una nomea internazionale, pensiamo per esempio alla Ginevra, sede delle Nazioni Unite, dove ci sono tantissimi percorsi formativi, dove c'è anche una domanda molto importante anche da studenti che vengono da tutto il mondo per confrontarsi con questi temi, perché i diritti umani non sono da considerare solo nell'ambito delle buone intenzioni, sono anche essi rappresentativi di convenzioni internazionali che hanno un impatto diretto sulla formazione e sull'applicazione delle nostre leggi, leggi che sono a garanzia soprattutto dei gruppi più vulnerabili della società. Se noi andiamo a vedere le convenzioni più importanti, tutte tranne uno, perché solo la Convenzione per i diritti dei lavoratori migranti e i suoi familiari non è stata ancora ratificata dalla Svizzera. La Svizzera è un attore internazionale fondamentale anche nella promozione di questo multilateralismo nei confronti di questi principi internazionali.
0: Quindi la Svizzera è un attore importante, diceva anche prima che lo studio, in conclusione, da una parte fotografa naturalmente lo stato dei fatti, la realtà dei fatti, dall'altro appunto dà delle raccomandazioni. E lei prima ne citava una, ce ne sono delle altre?
1: Sì, sicuramente c'è un altro tipo di ambito di intervento che nello studio lo chiamano di livello politico, quindi sicuramente le istituzioni, la politica, l'amministrazione, gli attori del settore dell'istruzione e l'opinione pubblica hanno sicuramente un ruolo fondamentale nell'importanza della diffusione dell'educazione ai diritti umani. Bisogna anche rinforzare l'integrazione dell'educazione ai diritti umani nei programmi scolastici a tutti i livelli delle istruzioni e sostenere gli attori competenti nella sua attuazione. Un altro tipo di raccomandazione invece riguarda nello specifico il livello pedagogico concettuale, dove si raccomanda anche di sviluppare e rendere accessibili i materiali didattici e specifici per la Svizzera. E qua vorrei ancora citare il lavoro che sta cercando di fare l'Istituzione Svizzera dei Diritti Umani, perché noi nella Svizzera italiana siamo una minoranza linguistica, e l'istituzione dei diritti umani, da quando esiste, dunque dal 2023, sta facendo veramente uno sforzo, che è uno sforzo anche economico. Ricordiamoci che rappresentiamo meno del 7% della popolazione, per rendere accessibile tutto il lavoro, quindi partendo già dalla loro pagina web, venendo in Ticino dall'anno scorso una volta all'anno e promuovendo la diffusione di questi rapporti anche in italiano. Quindi già diciamo che l'ISDU questa raccomandazione in qualche modo la sta portando avanti. È interessante riuscire a parlare di questi argomenti, ma soprattutto renderli accessibili. Spesso volentieri il legalese è qualcosa che si sente molto lontano, no? E
0: Certo.
1: dunque riuscire ad avere un ISDU o diverse ONG, perché facciamo anche un plauso a tantissime associazioni e organizzazioni della società civile che da decenni si sono impegnati in promuovere l'educazione ai diritti umani e in promuovere anche la cittadinanza attiva, e dunque rendere accessibili ai più questi materiali, queste argomentazioni, questi studi, sicuramente è qualcosa di molto importante per promuovere la cultura dei diritti umani, che non è altro che promuovere la cultura della democrazia e della pace.
0: Ecco, e farlo anche nelle scuole. In conclusione, Gabriella Viverosa, abbiamo ancora un minutino. Allora, dicevamo, nel complesso lo studio ci dice che l'educazione ai diritti umani in Svizzera è finora radicata in modo puntuale e non capillare. Lei un po' prima lo già lo diceva, ma magari lo sottolineiamo ancora. Tra le sue raccomandazioni, lo studio dice proprio, si raccomanda all'ISDU di assumere un ruolo di coordinamento. Ecco, questo mi sembra davvero importante per promuovere, no, il dialogo tra confederazione, cantoni, comuni, mondo scientifico, economia e società civile.
1: Senz'altro, e di fatto io mi ricordavo delle organizzazioni storiche come Amnesty International, o piuttosto adesso che stiamo parlando di tanti argomenti collegati alla sostenibilità ambientale, c'è anche il WWF, piuttosto che Greenpeace, che anche loro per esempio vanno nelle scuole. In Ticino abbiamo un portale che si chiama Education 21, dove promuovono diverse organizzazioni della società civile che hanno dei programmi e delle offerte formativi da proporre alle scuole per parlare per esempio di sostenibilità. Noi stessi come Fondazione Diritti Umani spesso e volentieri veniamo chiamati da diverse scuole del cantone, scuole medie, anche per portare diversi argomenti collegati ai diritti umani. Quindi diciamo che il bisogno c'è, la domanda c'è, ci vorrebbe sicuramente un pochino più di coordinazione e magari, perché no, avere la possibilità anche nelle scuole di poter inserire questi argomenti in programmi affini, come sono per esempio l'educazione alla civica, alla cittadinanza, come sono anche programmi di storia e di tutte quelle materie umanistiche dove l'approccio rispetto anche agli elementi e gli strumenti della cittadinanza attiva fanno parte dei programmi scolastici. Chiaramente noi come società civile siamo chiamati in primis ad essere degli elementi attivi, però non dobbiamo dimenticare che anche le istituzioni a livello dell'implementazione dei programmi scolastici e gli attori politici anche devono veicolare questi argomenti.
0: Certo, devono fare la loro parte. Il tempo è scaduto, Gabriella Viveros è stata chiarissima come sempre ed è stato un piacere. Noi ci ritroviamo domani alle 8:18. Grazie.
1: Grazie mille, domani buona giornata a tutte e tutti voi. Arrivederci.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: E noi riprendiamo il filo del nostro discorso intorno a Cthulhu a 100 anni dalla pubblicazione di questo primo racconto di H.P. Lovecraft, che per la prima volta mostrava al mondo la creatura mitologica di Cthulhu, che ha cambiato per sempre le sorti della narrativa e degli immaginari dell'orrore. E noi questa mattina vogliamo in particolare concentrarci su chi meglio di tutti è riuscito a dare una forma a quel mostro, a chi per primo lo tradusse in disegno, vale a dire il fumettista argentino Alberto Breccia. E ne parliamo con chi ha curato mostre e anche l'ultima edizione dell'opera di Breccia dedicata appunto ai miti di Cthulhu, Daniele Brolli. Ben ritrovato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Daniele Brolli è scrittore, illustratore, fumettista, editore e ancora saggista. Oggi parliamo di Alberto Breccia, che appunto nel confrontarsi con il mostro e il mito di Cthulhu non si limitò a, come dire, illustrare Lovecraft, ma piuttosto lo riscrisse proprio attraverso il linguaggio del fumetto. Allora, Daniele Brolli, dal suo punto di vista, che cosa accade in questo passaggio dal testo all'illustrazione e come Breccia arrivò a Lovecraft e ai miti di Cthulhu? Partiamo da qui.
1: Bisogna dire che Alberto Breccia era un disegnatore piuttosto particolare da questo punto di vista, perché era si annoiava spesso, quindi era in continua ricerca nel disegno, quindi chi avesse l'occasione di imbattersi nell'antologia dedicata ai miti di Cthulhu, legata ai miti di Cthulhu, troverebbe diversi stili al suo interno. Ma Alberto Breccia era, prima che un disegnatore, prima che un narratore per immagini, era un appassionato lettore, tanto che sì, mi raccontò, avrebbe l'occasione di parlarne a questo proposito, della sua passione per la letteratura. Lui volle fare assolutamente un'edizione illustrata del Nome della Rosa, che non si trova, uscì solo il Club degli Editori in Italia, figurati. Ma era così appassionato che un giorno sull'autobus, nell'epoca del regime argentino, lo scoprirono con una perquisizione, e all'interno della sua cartella c'erano un sacco di ritagli. E siccome i ritagli erano sospetti, in realtà lui aveva ritagliato tutte recensioni, indicazioni di vari libri che gli interessavano, di varie opere che gli interessavano e di cui forse avrebbe voluto fare delle immagini, approfondire gli aspetti visivi, eccetera, e lì diventò sospetto solamente per aver fatto questo, no? Tanto era appassionato lettore, di tutto questo. I miti di Cthulhu, se uno si imbatte nei miti di Cthulhu, vede questa antologia dei racconti che ruotano attorno alla cosmogonia di Cthulhu creata da Lovecraft, va detto che è sceneggiato da Norberto Buscaglia, che era suo